Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073

0: Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Io lavoro e penso a te.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

riconosco che sei l'unica persona che conosca, che incontrando una persona la conosce e guardandola le parla per la prima volta, concedendosi una vera lunga sosta. Una sosta dai concetti e i preconcetti, una sosta dalla prima impressione, che rischiando di sbagliare prova a chiedersi per prima cosa se quella persona veramente potrà mai volere bene.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia che mi ricorda che ogni cosa è mia.

0: ci si ammazza e il tempo vola. Lo sappiamo entrambi, è un'altra storia.
1: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Eccoci qua, prontissimi, prontissimi. Il telefono fa tu. Chi ci sarà qui al telefono? Fra poco lo saprete, amici di Radio Nuova Macerata. Un salutone a tutti e vedremo oggi quali cose diremo in questa nostra ora più o meno che appunto ci piace, e voi poi potete dire anche quello che volete, eh? 0733 23 75 75 anche per questo. Intanto Elisa è qui con noi.
1: Buongiorno Zoreno, buongiorno a tutti.
0: Oh, perfetto, perfetto. Allora, quante cose hai? Tantissime, vero? Hai già preparato, no?
1: Sì, sto dando un'occhiata di solito alle curiosità. E per esempio qua, dato che l'ultima volta ci siamo lasciati con Fabrizio che ci ha ricordato appunto l'importanza di bere, no? E ho trovato un articolo che ci parla delle tisane.
0: Ah, vediamo un po' che cosa ci dice, eh?
1: Allora, all'erboristeria ci è arrivata col tempo, piano piano, e forse per questo ha un approccio equilibrato a quello che è un sapere antico. E ne riconosce l'estrema oggettività. Un attimino, si è attivata una pubblicità, ecco. Ecco qua, ne riconosce con estrema oggettività limiti e potenzialità. E praticamente qui si parla della tisana. La tisana praticamente...
0: Che cos'è? Dicela, perché noi non lo sappiamo.
1: Praticamente sono degli infusi a base di erbe, che tipo per esempio la malva, la camomilla, eccetera, che fa bene al nostro fisico, al corpo. Magari c'è chi lo assume la sera, oppure esistono tante tisane in Nazareno tipo che hanno l'effetto che si disintossica, no?
0: Ecco.
1: Tipo, esatto, tipo magari ci sono delle tisane che fanno anche bene per depurare il fegato, i reni, no? E bisogna scegliere quella giusta in base anche al parere di un esperto, ecco, non fate di testa vostra.
0: Fa bene quella, tu l'hai visto, la sentite qualche volta?
1: Io le ho assunte, sì, l'ho assaggiato diversi tipi di tisana, addirittura ho anche la camomilla, che magari quando uno sta un pochino più, non so, magari anche si sente un pochino più agitato, o non so, anche per andare prima di andare a dormire, tanti la prendono, insomma.
0: Sì, certo.
1: Non so se tu prendi la camomilla, se...
0: Ma raramente, ogni 5-6 anni penso.
1: Io pure molto raramente, però ci sono tanti che invece prima di andare a dormire si fanno la camomilla. Poi dopo c'è anche chi prima di andare a dormire fa altre cose, magari c'è chi se piace.
0: Ma la camomilla,
1: fare,
0: senti, la camomilla fa dormire la camomilla?
1: Sì, ti rilassa.
0: Ah, fa comodi, ecco. Perfetto.
1: Magari anche che piace farti un cicchettino, magari, che ne so, dopo ogni persona varia, no? A seconda
0: quello è vero, sì. Per fortuna, perché almeno non siamo tutti uguali, sennò qua...
1: Non siamo tutti uguali, è vero, vero. C'è per esempio che anche prima di andare a dormire si fa un bicchiere di latte, anche quello dicono che è molto, fa bene, è molto buono, quindi...
0: Questo però a che ora viene preso?
1: Non so, dopo in base anche agli orari di una persona. Io per esempio sono una persona che va a letto tardi, quindi... Ma è difficile che io pure prendo la camomilla, però mi è capitato di assaggiare diverse tisane, sì, gode, sono anche quelle fredde.
0: Quindi a mezzanotte tu la prendi, cioè...
1: No, vabbè, ci sono delle tisane che anche volendo si possono prendere durante l'arco della giornata.
0: Ecco, quindi ecco. Ci sono molte cose.
1: Sì, perché altro io anche sento delle persone che dicono sì, è importante bere l'acqua, però non a tutti piace sempre, cioè, il sapore dell'acqua, insomma.
0: Certo,
1: anche
0: l'acqua non è che è buona, ma non è...
1: È buona, ma non a tanti non va solo quello. E allora magari preferisce insaporirla, no? Mettendoci appunto una tisana, pure mettendo la camomilla, facendo una camomilla.
0: Un po' di vino, anche un po' di vino?
1: Quello Mario ha fatto.
0: Non ce lo mettono con l'acqua, no?
1: Quello Mario ha fatto, no, Zoreno. E dopo niente, succede anche che ho visto su internet che ci sono anche dei tappi, diciamo, chiamiamoli così, che praticamente vengono, ne sai la borraccia, no? Adesso vanno di moda queste borracce dove tu metti all'interno l'acqua e poi la raggiungi con questa specie di tappo. E questo tappo ha un profumo, tipo per esempio può sapere, non so, ti faccio un esempio, di fragola.
0: Ah, un profumo, cioè?
1: Sì, tipo un aroma, ecco, un aroma, chiamiamo più che profumo, aroma.
0: Mm.
1: E quindi dicono che, io non l'ho mai provato, però in base a quello che ho avuto modo di constatare su internet, dicono che in pratica è come se bevessi quest'acqua aromatizzata, perché ma in realtà è solo acqua.
0: Ma tu prima o poi però la vuoi sempre sentire?
1: No.
0: Non lo so, vabbè.
1: No, perché io sono allergica a alcune cose, quindi
0: devi stare un po' attento, diciamo.
1: Devo stare attenta, sì. Anche per quanto riguarda le tisane, io non posso prendere tutto. Ad esempio, dicono che sia molto buono anche lo zenzero, io invece lo zenzero...
0: Ecco, cos'è lo zenzero? Perché noi non lo sappiamo, noi un pochettino, che le donne sanno più.
1: Allora, io cerco la definizione precisa per evitare di dire cavolate.
0: Ecco,
1: lo zenzero è una pianta erbacea originaria dell'Estremo Oriente. E quali sono i suoi benefici? Ecco, lo zenzero è un potente rimedio naturale, noto per le sue spiccate proprietà antinfiammatorie, digestive e antinausea. I suoi principi attivi in particolare offrono numerosi benefici per l'organismo. Favorisce la digestione, contrasta nausea e vomito. Azione antinfiammatoria e antidolorifica, supporta il sistema immunitario, regola la glicemia e stimola il metabolismo.
0: Cioè non fa fare queste brutte cose?
1: No, ti aiuta contro magari questi sintomi.
0: Ecco, appunto, sì, per quello.
1: Ecco, per esempio qua dice si può assumere fresco, quindi aggiunto a pezzetti, oppure grattugiato nelle insalate, nei frullati o nei piatti caldi. Come tisano è infuso, tagliando fettine di radice fresca e facendole bollire in acqua per circa 10-15 minuti. E qui è ottimo anche se si aggiunge il limone e il miele.
0: Il limone mi piace, quello sì.
1: Uh-huh.
0: Quello sì.
1: Poi dopo questa, lo zenzero come spezia si può usare sia in polvere oppure secco, anche per insaporire le ricette.
0: Per questo. Beh, abbiamo molte cose comunque, ci picchia.
1: Ecco, per esempio però c'è una parte negativa, purtroppo lo zenzero non fa bene a chi soffre di calcoli biliari, ulcere o gastrite acuta.
0: Già lo zenzero è una parola un po'. Cioè, sta attento, bisogna stare.
1: E inoltre è sconsigliato anche a chi assume farmaci anticoagulanti o antidiabetici. In dose eccessive può causare addirittura disturbi gastrointestinali.
0: Ecco, attenzione, non fate prima di farlo.
1: Ecco, sentite sempre il medico. E Nazareno, e quindi è l'importanza anche di questa cosa.
0: No,
1: è importante pure per avere un, diciamo, per far sì che il nostro corpo, no, assuma i liquidi. Sono carini anche i succhi di frutta.
0: Succhi di frutta, quelli mi piacciono molto, quelli sì.
1: Ecco, sì, sono buoni anche i succhi di frutta, stiamo sempre attenti con gli zuccheri, perché anche quello, assumere troppi zuccheri fa male, e quindi ecco, si può assumere anche quelli al posto dell'acqua.
0: Ecco, lo potete farlo perché veramente fanno bene, quindi sono buoni, sono. Ecco, quindi. Allora, qui hai detto un sacco di cose su queste cose qua.
1: Sì. Poi dopo, ecco, altre cose di cui vuoi parlare, per esempio, Nazareno, cosa ti piacerebbe dire? Tu di solito sei attratto dalle belle notizie.
0: Alle belle notizie, se sono belle notizie quelle sì, perché siccome le radio e TV eccetera dicono 99 brutte cose e una cosa forse ogni giorno di bella, allora noi dobbiamo andare un po' invece all'altra parte, ecco.
1: Allora possiamo cercare, no? Esistono ancora le buone notizie, vediamo cosa ci dice la nostra intelligenza artificiale, no? Magari, perché io nel mio cellulare c'è anche quello, no?
0: Vediamo.
1: Esistono ancora le buone notizie?
0: Vediamo, eh.

0: oppure Città Nuova o L'Altra Italia.
1: L'Altra Italia addirittura. Bene.
0: Poi ci sono anche i grandi quotidiani nazionali che dedicano spazio all'informazione positiva, come il settimanale Corriere Buone Notizie. Dice qua l'intelligenza artificiale, molte delle novità più incoraggianti riguardano il progresso medico, la transizione ecologica e le conquiste in ambito naturalistico. Dice, se desideri esplorare un determinato ambito, sì, che qua di sempre di rimanere aggiornato in base a queste piattaforme, ecco.
1: Ecco, Radio Nuova Macerata dice tante cose belle, questo è un fatto, però questo lo dovevo fare un po' tutti, perché altrimenti dopo dicono che c'è quello che se ammazza, quell'altro che fa delle brutte cose, eccetera. E se voi non dite televisioni, radio, altre cose, cioè naturalmente le persone dopo che fa? Fa anche loro fanno le cose brutte. Questo è il problema della questione, secondo me. Ecco.
0: Tipo qua sono andata a curiosare per vedere questo Corriere Buone Notizie, no?
1: Ecco.
0: E qui c'è proprio una pagina Instagram e sto scorrendo diversi articoli. Ecco, per esempio qua dice, c'è un articolo, dice: invecchio con grazia, la parola di Susan, 108 anni. Patente rinnovata, pensa Nazareno, fino al 2033. Hola. 108 anni.
1: Hola.
0: Ecco. Si è sposata due volte, questa signora. E gode la compagnia di una numerosa schiera di figli, nipoti e pronipoti. Allora, oggi la si può trovare tre volte al giorno al Mother Maturi Center, dove partecipa con piacere ai corsi di ginnastica di gruppo per mantenersi attiva. Infatti, mantenersi attivi è la chiave per un invecchiamento armonioso, di cui parlava appunto la signora.
1: Quanti anni ha questa qui?
0: Questa ne ha 108, dice. Quando mi alzo la mattina seguo una routine di esercizi che porto avanti da 20 anni.
1: Vedi, ci sono persone che veramente sanno fare bene le cose che veramente sono utili. Ecco,
0: questo. Poi scorriamo altre notizie. Allora, vediamo.
1: Vediamo cosa c'è bello.
0: Allora, il Borgo Ligure ripopolato. Era rimasta solo una persona. Dice: Levà è l'ultima frazione di Sori, nel Tiguglio, quella più in alto. Si chiama Levà perché qui si leva il sole e loro lo vedono prima di tutti. Levà come Levante, con parsimonia ligure anche nelle sillabe. Levà ha condiviso la storia di molti piccoli paesi dell'entroterra. Si è spopolato lasciando una sola abitante, Teresita, detta Terre. Sono l'unica, racconta, che non è mai andata via. Sono nata nella canonica e ho sempre vissuto qui. Poi è successo qualcosa. Le persone hanno cominciato a tornare o ad arrivare. Hanno aggiustato le case rimaste chiuse per anni. Adesso a Levà convivono una 60ina di persone ed ora, un pomeriggio di primavera, si sono dati appuntamento alla società operaia fondata nel 1913. Non ci sarà un negozio alimentare, né il bar né la scuola, ma c'è sempre stata la società operaia. E qui praticamente si cucina per tutto il paese, si riunisce il venerdì per fare piccoli lavori insieme o le sere d'estate per sedersi all'aperto e chiacchierare come una grande famiglia.
1: Oh che bella, questa veramente è molto bella, bravissimi!
0: Ecco. Sì, ecco. Poi dopo che altro c'è? Ecco, quest'altro articolo dice: latte ha un potere incredibile, creare sensibilità e senso di comunità e di appartenenza. Qui dice: latte ha la capacità di risvegliare in me la voglia di conoscere, studiare e migliorarmi, oltre che lo stupore, anche laddove non sembra. Latte salvifica e può aiutarci a comprendere meglio il mondo che ci circonda. E questo lo dice Giulia. I social permettono di rendere alcuni concetti più semplici, chiari e immediati e abbattere quella barriera tra professionisti e appassionati che nel mondo accademico è ancora molto difficile da eliminare, senza dimenticare che grazie ad essi è possibile anche raccontare alcune tradizioni popolari, opere d'arte che si stanno perdendo e che semplicemente non vengono divulgate a

0: abbastanza. A mio parere è giusto poterle salvaguardare anche attraverso la comunicazione e la divulgazione sul web. L'arte ha un potere incredibile, creare sensibilità, senso di comunità e appartenenza.
1: Pensa quante belle cose, vedete quante cose noi stiamo dicendo, no? Ed è una cosa vera, perché insomma io capisco che ci sono anche le cose brutte che tante volte si possono anche dire, ma le cose belle sono tante e devono essere quelle di più. Su, dai, fatelo voi, e purtroppo il Radio TV e altri questi non hanno capito ancora la questione. Io non so se le persone vogliono avere quelle brutte oppure quelle belle, non ho capito ancora.
0: Non lo so, Nazareno, forse c'è un 50-50, però io penso più per le notizie positive anche.
1: Dai, su.
0: Poi qui ne abbiamo un'altra, Nazareno. La montagna, dice, mi permette di credere in me stessa e di affrontare anche le vicende della vita in modo diverso. Cosa non deve mai mancare nello zaino, anche metaforico, un viaggiatore camminatore? Come esseri umani cerchiamo sempre di spingerci un po' oltre. L'importante è farlo con coscienza, consapevolezza e lentezza, un passo alla volta, con la giusta maturità ed esperienza, senza voler a tutti i costi raggiungere qualcosa che non è in quel momento alla nostra portata. Assaporare le emozioni, vivere il momento qui e ora, godere e ringraziare Madre Natura per tutto ciò che ci ha donato e la ricetta. Non dimenticando mai che la montagna e in più in generale non dimenticando mai che la montagna e in più in generale tutti i luoghi naturali necessitano sempre di più della nostra cura e non di vedere il segno del nostro passaggio.
1: Ecco, quindi
0: bisogna rispettare la natura, perché tanti magari buttano la spazzatura per terra, insomma, no? Invece di metterla sul cestino. Ma non è solo questo, anche il fattore inquinamento e l'ambiente, la natura ne risente tanto anche dell'inquinamento atmosferico.
1: Eh sì, quello è vero. Ed è bello chi veramente non fa, in tutte le cose, sta attento e non fa case brutte. Questa è una cosa sempre, tutti dovremmo farlo, perché tanti vanno là e dicono, ma che gli fa tanto, ci farà poi qualcuno che farà qualcosa, insomma, però invece questo non è una cosa buona. Adesso torniamo, dai Elisia, vediamo dove ci porta questa volta.
0: Allora, continuiamo con le belle notizie, no, a questo punto.
1: Sempre belle.
0: È un argomento importante, dice, non può esistere integrazione senza rispetto. E noi siamo partiti proprio dal principio del rispetto di genere, e questo lo dice Lorenza Pigozzi.
1: Brava Lorenza, diciamoglielo subito.
0: Ecco, anche le aziende devono e possono partecipare alla costruzione di una società della fiducia. E questa signora Lorenza Pigozzi è un direttore commerciale e strategica del gruppo Milano Civil Week.
1: Ah, Milano proprio, beh, insomma.
0: Sì. E quindi questa è una sua citazione, che la possiamo ripetere: non può esistere integrazione senza rispetto, e noi siamo partiti proprio dal principio del rispetto di genere.
1: Ecco, di questo qui sai che dovresti fare adesso? Ridirlo un'altra volta, un po' più, non troppo veloce, capito? Così, per questo è bellissimo.
0: Sì, non si può esistere, non può esistere integrazione senza rispetto, e noi siamo partiti proprio dal principio del rispetto di genere.
1: Perfetto, bellissima, brava. Ok.
0: Poi, qui c'è un'altra citazione sempre molto bella, che questa ce lo dice sempre durante la Milano Civil Week, che penso sia appunto una manifestazione, adesso non, dice, questa signora si chiama Teresa Lenzoni, dice, la bellezza è sentirsi parte di qualcosa, può essere un punto di partenza, una forma di fiducia, il modo in cui impariamo a stare bene con noi stessi.
1: Bravissima. Queste cose ci vogliono, belle, siamo contenti. Se qualcuno vuole dirci qualcosa, io l'ho detto, potete chiamarci 0733 23 75 75. Vai.
0: Quindi Teresa Lanzoni praticamente ha raccontato un importante progetto, il Salone Solidale, un luogo dedicato alle persone che stanno affrontando la malattia, dove la bellezza diventa strumento di emancipazione.
1: Ecco,
0: perché come ha affermato, una parte della terapia è prendersi cura di sé, riavvicinarsi alla propria autostima, il tornare a riconoscersi e un tornare alla normalità.
1: Dobbiamo avere sempre di più la cosa bellezza, ecco, perché tante volte io sento persone dire: ma quello è brutto, quello che ha fatto quella, che brutta roba, che... ecco, bellezza, cercate un po' la bellezza e dopo così amiamo questa cosa che è più di quell'altra. Allora,
0: per esempio, poi ecco un'altra notizia, sto cercando, qui c'è tutta pubblicità.
1: Pubblicità, quello vabbè, lasciamolo stare per il momento, quindi vogliamo, ecco.
0: Niente, abbiamo letto alcune delle belle notizie.
1: Ecco, queste sono belle, e tu quando le vedi prendili subito, perché è importante, perché queste qui è importante, io lo dico perché appunto, come dicevo prima, la gente, non so, vedere che la persona sono contente di brutte cose sempre, sarà per quello che lo fanno, non lo so io.
0: Non saprei, però si parlano sempre delle notizie negative, sempre poco di quelle positive.
1: Appunto, quindi questo...
0: Ecco, per esempio, no, anche adesso sta andando in onda sempre il caso Carlasco. Lo troviamo appunto anche di mattina a quest'ora, ecco, per carità, è una storia, una vicenda triste e anche importante, però sempre a parlare di cose negative non è il massimo, ecco.
1: Appunto, ma tu che conosci bene le donne, per esempio, ti dicono, parlano di questa faccenda?
0: Sì, se ne parla sia uomini che donne, sì, il caso Carlasco ha lasciato il segno, insomma, no? C'è la voglia di scoprire chi veramente ha ucciso questa povera ragazza, perché...
1: Quello certo. C'è anche quello, certo.
0: Però la cosa è di non magari sporcare il nome di chi non c'è più, no? E qualsiasi, perché sono state dette anche diverse cose, no? Anche un po' particolari anche su di lei, però ecco, non è tanto fatto quello che faceva magari con i ragazzi, eccetera, perché allora che adesso questa ragazza non c'è più, e se veramente dentro c'è una persona innocente, chi te lo dice? Non lo sappiamo. E quindi bisogna andare a fondo, fino in fondo. Poi il punto è anche questo, il dolore anche della famiglia e delle famiglie, anzi, perché ecco.
1: Sì, ma infatti è giustissimo quello che tu dici, e fai bene anche a dirlo più volte, perché queste cose sono importanti. Cioè, purtroppo i giornali, come dicevo prima, tutto quello, fanno queste cose perché dice: ma forse riusciamo a fare meglio le cose che andiamo. Ma figli miei, state attenti, perché così, insomma, un sacco di persone non si sa quello dove va a finire. Questo è il punto. Per cui, ecco, lo diciamo ed è giusto, perché bisogna stare un po' attenti, e non solo ai soldi, ecco, questa è la cosa che si fa, insomma. Che hai ancora di bene su tante cose che tu invece c'hai lì, e allora, sappiamo?
0: Allora, giusto per cambiare nuovamente argomento, ci sono tante cose, no, che riguardano magari anche la nostra salute. Per esempio, qua a me piace anche leggere i consigli della nonna, no, ad esempio. E qui addirittura ci dice come possiamo eliminare gli odori dal congelatore. quindi dice: per eliminare gli odori dal freezer, svuotatelo e lavatelo con acqua e bicarbonato, poi asciugatelo molto bene per evitare ristagni di umidità e ghiaccio. Inserite quindi una piccola scodella con bicarbonato o caffè macinato, che va lasciata per 24-72 ore fino a una settimana nei casi più persistenti, e poi rimossa o sostituita se necessario. Addirittura qua dice ci consigliano anche di pulire, no, spugne e strofinacci per averli profumati. Dice: per rinnovare spugne e strofinacci potete farli bollire per qualche minuto in acqua con bicarbonato o poco detersivo delicato. Il calore aiuta a eliminare batteri, odori e residui di grasso accumulati. Dopo la bollitura sciacquate bene e lasciateli asciugare all'aria aperta, meglio se al sole. Questo metodo semplice permette di igienizzare a fondo e prolungare la vita di tessuti e spugne utilizzati in cucina, riducendo sprechi e mantenendo più pulito l'ambiente domestico.
1: Ecco, questa è una bella cosa, perché effettivamente, insomma, sì, ci vuole cose di questo genere, perché sennò che facciamo? Ecco, ma secondo te sono più le donne o gli uomini che hanno queste cose da fare e farle bene?
0: Le pulizie? Io ti dico una cosa, Nazareno.
1: Vediamo,
0: Secondo me più le donne, sai che sono sincera, no? Ecco. Però secondo me più le donne.
1: Le donne sono più brave, dai, sì, su. Tutti dicono comunque che le donne, insomma, sono quelle che lo fanno di più.
0: Sono anche uomini che lo sanno fare bene, no? Sanno pulire bene e tutto quanto. E poi ti dico, secondo me un po' più le donne, però
1: sbaglierò.
0: O magari, non so, può essere anche 50 e 50, dipende dal tempo pure, dipende da come è fatta anche quella persona, sia uomo che donna, dico, no? Se è una persona che è pulita, che ci tiene, allora veramente lava tutto. Però ecco.
1: Comunque 50 e 50 forse 50, tanto. Io penso che le donne 50. Sono un po' di più, penso che fanno. Fanno queste
0: un
1: cose.
0: Po' di più.
1: Forse ha preso un po' di più, penso, perché sennò gli uomini sì, ci stanno, ma pare che le donne sono quelle che sono più per fare le cose bene. Speriamo che sia così. Ecco. Allora.
0: Ecco.
1: Vediamo, poi dopo sentiremo una volta anche altre persone che ci diranno, ecco,
0: sì,
1: che ci dico su questo fatto.
0: Poi che altro possiamo dire, Nazareno? Boh, per tutti i temi.
1: Dimmi, cosa abbiamo?
0: Allora, qui ci sono anche, c'è anche una rivista che ci parla appunto fanno delle domande, no?
1: Delle domande, bene.
0: In queste riviste vengono trattate le pensioni e la previdenza. Dice, c'è una lettera di Patrizia, dice: sono interessata ad andare in pensione con la cosiddetta opzione donna. Ci sono novità della legge di bilancio per questa forma di pensionamento? Opzione donna non è stata riproposta per il 2026 per le categorie già individuate. Vi si può ancora accedere se i requisiti risultano perfezionati al 31/12/2024. Entro quella data occorre avere avuto 35 anni di contributi e almeno 61 di età, con riduzione di un anno per ogni figlio. Al 31/12/2025 era poi necessario avere una delle seguenti condizioni: invalidità al 74%, del 74% in su, donne cosiddette caregiver, no? Licenziate o dipendenti di aziende in crisi, per la quale era aperto al Ministero del Lavoro un tavolo di crisi. Per queste ultime la riduzione massima è 2 anni, a prescindere dalla presenza o meno di figli, si applicava rispetto all'età di 61 anni.
1: Ecco.
0: Poi qua c'è un'altra lettera che dice: c'è chi ha diritto all'APE sociale?
1: L'APE sociale?
0: L'APE sociale.
1: Sociale.
0: La quale dice: sono nato il 10 gennaio del 1960, sono disoccupato da tanti anni, ho maturato 31 anni di contributi, quando potrò andare in pensione? È vero che la pensione sociale viene percepita a 67 anni? Lei, caro amico, potrà ottenere la pensione di vecchiaia dal mese successivo al compimento dei 67 anni, ovvero dal 1 febbraio 2027. Il compimento dei 67 anni è richiesto anche per il diritto all'assegno sociale. Le segnalo infine che se la sua disoccupazione è conseguenza di un licenziamento e ha percepito l'indennità di disoccupazione, potrebbe aver diritto alla cosiddetta APE sociale, una prestazione a chi aspetta, a chi ha compiuto 63 anni e 5 mesi di età e, ha 30 anni di contributi e quindi è stato licenziato con diritto all'indennità di disoccupazione.
1: Ecco, quindi sapete già cosa dovete fare e vedete un po' quello che potete stare in queste cose che abbiamo detto adesso. Quindi,
0: poi, che cosa possiamo...
1: Andiamo, quello che hai, che c'è un sacco di belle cose.
0: Quello che ho è Nazareno.
1: Ecco.
0: Allora, qua...
1: queste cose che così è bello dirle perché tante, io vedo che tante persone cercano questo, mi puoi dire questo che non so come faccio, eccetera, eccetera. Ho capito.
0: Noi possiamo soddisfare un po' tutti oggi, però ecco, gli argomenti ne sono tanti. Allora, vediamo un po'. Ad esempio, qua c'è quando si parla appunto di estate, tante volte, no? Sentiamo parlare anche di viaggi. E dice destinazioni diverse quando in coppia si viaggia anche da soli. Ecco, Nazareno?
1: Sì, sento.
0: Ok. Allora, la prima cosa che c'è da sapere è che i gusti sono diversi. Da soli non dicono nulla sulla salute della relazione. Le divergenze dei desideri di viaggio sono spesso legate a cosa ciascuno cerca davvero da una vacanza. C'è chi ha bisogno di sentirsi libero e indipendente e chi invece vive il viaggio come un'occasione per avvicinarsi al partner. Livelli differenti di stress e di energia non indicano automaticamente un problema nella relazione, ma più spesso riflettono bisogni individuali diversi. C'è anche una spiegazione neurologica che vale la pena appunto conoscere. Nel cervello esiste un circuito attivo nel tollerare la stimolazione diverso da persona a persona e quindi è più che normale che uno soltanto dei due partner richieda più stimolo oppure più tranquillità di un viaggio. Siamo insomma tablati in modo diverso. Quello che per te è un'avventura scoperta, per lui può essere un sovraccarico e viceversa. Allora, quando i gusti sono differenti, diventa veramente un problema? Possono essere un segnale critico solo se manca il dialogo o la disponibilità a trovare un equilibrio, e questo ce lo dice l'esperta. C'è però una distinzione importante da fare, non sempre è facile riconoscerla. Un sano bisogno di spazio si riconosce perché viene comunicato chiaramente e non riduce la qualità del legame. La persona si prende tempo per sé ma resta emotivamente presente e disponibile nella relazione. Fin qui tutto bene, ben diverso è quando entra in gioco la distanza emotiva. È qualcosa di più pervasivo, scusate, è meno esplicito. Diminuisce la condivisione di varie cose, cala l'interesse per l'altro e si riducono i momenti di connessione affettiva e la sintonizzazione emotiva. Il viaggio, in questo caso, è solo la superficie di qualcosa che scorre più in profondità. Un segnale concreto di crisi è la differenza tra ho bisogno di ricaricarmi e il bisogno di investimento nel rapporto anche dei piccoli gesti quotidiani. Se riconosci il secondo scenario, la questione non è la valigia, ma è il momento di parlarsi, magari con l'aiuto di un professionista. Se hai deciso di partire lo stesso, ma ti porti dietro un peso invisibile, o forse sei tu quella che resta o che guardi le sue foto sui social con senso di esclusione e fai fatica a spiegarti. Entrambe le sensazioni sono normali e gestibili. Il sentimento di esclusione e di colpa nascono da interpretazioni soggettive, nel senso che gli si attribuisce. Quando la coppia ha una buona regolazione emotiva, il sistema di attaccamento non si ottiene in modalità allarmata, si sente la distanza come temporanea e non minacciosa. Il rischio è scivolare in letture distorte. Chi parte potrebbe vivere l'autonomia come abbandono, mentre chi resta può leggerla come distanza affettiva. La soluzione? Nominare le emozioni prima di partire. La chiarezza riduce il conflitto, esprime che il viaggio da soli è un bisogno personale e non una forma di allontanamento. Non si tratta di scegliere tra i tuoi bisogni e quelli della coppia, si tratta di trovare un modo per onorare entrambi. Una strategia efficace è la negoziazione consapevole. Alternare viaggi diversi prevedendo sia momenti di relax che di esplorazione, così da non prevaricare i bisogni di uno dei due. In pratica, un viaggio scelto da te, uno scelto da lui, magari qualcosa di ibrido nel mezzo, perché l'obiettivo non è trovare la meta perfetta per entrambi, ma proteggere la qualità di quello che si condivide. Da studi neuroscientifici sappiamo che aumenta la soddisfazione relazionale quando entrambi i partner sperimentano il senso reciproco di regolare le vecchie emozioni, evitando sovraccarichi di accomodamento, cioè l'adattamento continuo. Rinunciare sempre a ciò che si vuole in nome dell'armonia non è amore, è un accumulo silenzioso di frustrazione. La prossima volta che lui dice vai tu, io resto, prova a leggerlo come non come un rifiuto, ma come un bisogno che merita ascolto esattamente come il tuo.
1: Allora Elisa, vai avanti perché abbiamo ancora un po' di minuti.
0: Allora, cosa possiamo dire?
1: Dove ci porti adesso? Vediamo dove ci porti, perché qua...
0: Dato che sì, stiamo avvicinando all'ora di pranzo,
1: ecco,
0: al sereno qui c'è un altro articolo che ci parla dei tapperi.
1: Oh, perfetto, adesso così mi comincio a vedere che tra poco... Ecco.
0: Allora... I capperi sono dei boccioli di una pianta che cresce spontaneamente nell'area del Mediterraneo, anche nei luoghi più impervi e vicino alle spiagge, ciò di cui ha più bisogno la pianta per crescere è appunto il sole. I capperi vengono raccolti a mano prima di sbocciare. Quelli più piccoli sono considerati più pregiati per consistenza e aromaticità. Si possono acquistare nella versione sotto sale, sotto aceto e in salamoia. Quelli sotto sale vanno sciacquati prima dell'uso. In cucina i capperi sono ideali per insaporire la carne, il pesce e le preparazioni di verdure. Si abbinano benissimo alle olive, ai pomodori e ai peperoni. Ne bastano pochi per dare appunto carattere ai piatti.
1: Bene.
0: I capperi in commercio vengono conservati sotto sale, sotto aceto o in salamoia, metodi che ne permettono una lunga durata anche oltre un anno a temperatura ambiente, a riparo da fonti di calore e umidità. I capperi in salamoia e sotto aceto dopo l'apertura vanno conservati in frigo, dove si mantengono più di un mese salvo altre indicazioni sulla confezione. I capperi apportano minerali come potassio, calcio, magnesio e fosforo. Quelli conservati sotto sale contengono grandi quantità di sodio, per cui non si può eccedere nel consumo se si è ipertesi. Contengono antiossidanti come la rutina, alleata per la protezione della microcircolazione, e le vitamine tra cui A, C ed E. 100 grammi di capperi apportano circa 20 calorie.
1: Avete sentito allora, bene?
0: Allora, cosa possiamo preparare appunto con i capperi oggi?
1: Ecco.
0: Per esempio dei peperoni con olive e capperi. Allora, per gli ingredienti, allora, questo dico gli ingredienti per 6 persone.
1: A me comunque molto le olive, mi piacciono.
0: Ti piacciono le olive?
1: Sì,
0: allora,
1: sì.
0: 30 grammi di capperi sotto sale, 300 grammi di olive verdi, 900 grammi di peperoni colorati e molto carnosi, 6 cucchiai di olio extravergine di oliva, 1 spicchio di aglio, 2 cucchiai di aceto bianco, basilico fresco per guarnire, origano secco, che può essere facoltativo, e sale. Allora, per quanto riguarda il procedimento, lavate i peperoni in una bacinella in acqua fredda, tagliate il torsolo con il coltello e divideteli in quarti. Eliminate sempre con il coltello semi, filamenti e costole bianche interne, poi riduceteli in quadratini per circa 2 cm di lato. Scaldate l'olio nella pentola con lo spicchio d'aglio mondato ma intero. Versate nella padella i dadi di peperone e saltateli. Fateli insaporire un minuto a fiamma media, mescolandoli in continuazione. Abbassate la fiamma al minimo e cuocete i peperoni 15-20 minuti o finché saranno teneri, mescolandoli spesso e se occorre unite pochissima acqua. Scolate i capperi e le olive nel colino, sciacquateli sotto l'acqua, asciugateli con carta da cucina e unite i peperoni un minuto a fiamma media mescolando, bagnate con 2 cucchiai di aceto e fate evaporare. Spegnete il fuoco e spolverizzate con origano, sempre se gradite, e servite con del basilico fresco.
1: Buone le olive, brava, hai fatto bene a dirci qualcosa di queste.
0: Peperoni con olive e capperi.
1: Ecco, perfetto.
0: Ecco qua.
1: Ora dove ci porti? Vediamo.
0: Altro giro, altra corsa?
1: No, perché ormai c'è rimasto poco, però qualche cosa ancora lo possiamo dire. Ha una canzone allora, possiamo fare?
0: Possiamo anche mettere una canzone,
1: dai. Mettiamo una canzone,
0: argomenti li ho finiti purtroppo, quindi mettiamo una canzone e poi possiamo chiacchierare un po', ecco.
1: Perfetto, perfetto, una bella canzone, eccola qua.

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: Avete visto oggi Elisa quante cose ci ha detto? Elisa, tu hai queste cose le hai sempre sentite qui, là, su, giù, vero?
2: Sei... Sì, mi piace leggerle, mi piace informarmi, ecco. Mi piace appunto trattare questi argomenti anche con voi, quindi con te, Nazareno, con i nostri ascoltatori.
1: No, no, ma è bello questo, perché molte persone tante volte dicono qua voglio fare questo, quell'altro. Insomma, se uno glielo dice alla radio l'ha ascoltata, oggi potete scegliere. Ecco. Tu le vedi spesso?
2: Sì. Dopo uno sceglie in base, no, anche a cosa gli interessa di più.
1: Certo. Poi una cosa però interessante che di te è che tu leggi molte cose, vero?
2: Sì.
1: Ecco, leggi molte cose. Questa è una bella cosa che diciamo che tutti quanti dovremmo fare, ecco. Non tantissimo, ma qualcosa va sempre bene. Ecco, questo
2: esatto.
1: È il punto. Questo qui che era un giornale che c'è spesso?
2: Sì, se mi capita di trovarlo, oddio, spesso, una volta al mese, magari.
1: Ah, ecco, quindi una volta al mese.
2: Il mensile, si può dire.
1: Ecco, tu sei una che, adesso lo diciamo, perché così cerchi di far qualcosa tu, oppure lasci a qualcosa quando si mangia, per fare le cose che poi dopo
2: per
1: abbiamo.
2: Per cucinare, dici?
1: Esatto.
2: Se cucino?
1: Esatto.
2: Ah, sì, a volte cucino, sì.
1: Ecco. Però non proprio fortissimo, eh?
2: No, è cose semplici.
1: Ecco, ma è difficile fare queste cose? Tu che le fai poco, però...
2: Insomma. Io le faccio poco, però ecco, perché sa fare... Difficile, non lo so, dipende dalla passione che uno ha, no? Per esempio c'era mia nonna che era bravissima in cucina, quindi... Lei faceva tutto fatto a mano, anche la pasta, quindi... le lasagne, le tagliatelle, lei faceva tutto, cucinava, ma lei si alzava molto presto al mattino. Pensa, Nazareno, lei si alzava la mattina verso le 4:30, le 5, pregava, perché Dio l'ha sempre aiutata, non l'ha abbandonata mai un momento, no? Nella sua vita. Dopodiché faceva colazione, si metteva ai fornelli, cucinava per tutti, cucinava per i figli che andavano al lavoro, cucinava per me che io andavo a scuola e stavo con lei poi, no? Perché mamma aveva gli impegni anche di lavorativi, no? Stando in ospedale, aveva i turni. Quindi io sono cresciuta con lei e ricordo che mia nonna è questo. Poi lei aveva anche una grande passione per la scrittura, quindi probabilmente è per le informazioni, no? Tipo come era curiosa, tipo come le informazioni che abbiamo dato oggi, no? Gli articoli che abbiamo letto in generale. E poi lei scriveva, tipo, aveva tipo una sorta di diario dove si appuntava tutto, no? Le sue vicende anche del passato, no? Di quando era ragazza, la guerra. Mi ha raccontato la seconda guerra mondiale, raccontava che insomma,
1: certo,
2: la guerra non porta,
1: certo,
2: non porta mai nulla di buono, e anzi lei ha perso anche i cugini sotto il bombardamento, quindi lei scriveva questo, scriveva le sue sensazioni, la paura dei bombardamenti, insomma. E senti, cioè, se tu hai una forte empatia lo senti, no? Anche se in questo momento purtroppo diciamo che la guerra ancora si continua a fare, però non qui, no? E speriamo che non arrivi mai da noi, perché sarebbe proprio la fine del mondo, secondo me, no? Anzi, secondo il mio parere sarebbe proprio arrivato proprio il momento di dire basta alla guerra, perché tanto porta solo distruzione, morte, non è nulla in mano, no? Cosa ti resta poi? Niente. Magari a chi la fa, si sente al potere, no? Poi dopo in mano a chi purtroppo la subisce non gli resta nulla in mano, no? Quindi perde casa, perde la famiglia, perde gli affetti, perde tutto e ti lascia comunque un trauma non indifferente, perché io leggendo, no, i diari di mia nonna, dove lei appunto raccontava anche la guerra, no?
1: E addirittura, pensa.
2: Sì. Se tu hai se tu hai una forte empatia, no? Tu riesci a sentire il dolore che ha provato quella persona che l'ha vissuta.
1: Questo è bello, questa è una bella cosa, sì. Questo
2: e
1: è
2: io
1: giusto.
2: Ti dico la sincera verità, non voglio adesso essere quella che sente tutto, che ho solamente io questo potere, perché le persone come me ce ne sono. E anche quando io aprivo i libri di storia, quando si trattava della prima, della seconda guerra mondiale, ma anche delle guerre, no, che sono avvenute prima di questi due conflitti, io mi sentivo male. Ma non è che io mi sentivo male perché mi devo ricordare la data.
1: Allora, senti, dobbiamo mi dice che Gigliola, perché fra poco c'è il giornale radio.
2: Ah, ok.
1: E quindi dobbiamo lasciare un po' tutto.
2: Ti dico solo questo, cioè proprio mi sentivo male a leggere quello che stava accadendo e quello che provavano in quel momento le persone.
1: Perfetto. Perfetto, bella Elisa, sì. Anche oggi ci hai detto di cose molte belle. Salutiamo e alla prossima volta. Ciao ciao.
2: Ciao, ciao Nazareno, ciao a tutti.
0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: nemmeno un po' d'affetto.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07

Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas. Ma va.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

18.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in blu. L'informazione in

potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Concludiamo oggi un ciclo di letture che è stato breve ma molto intenso e soprattutto dal sapore forte, anche scioccante per il ritmo, per le tematiche toccate e per lo stile caustico, surreale e anche, come dire, irriverente che usa Amélie Nothomb nel suo approccio di scrittura. Abbiamo letto insieme Cosmetica del nemico e ho avuto il piacere di ospitare per questa nostra rubrica il mio amico Maurizio Angeletti, scrittore, poeta e attore amatoriale e appassionato. Riprendiamo la nostra lettura, finalmente comprendiamo che i due personaggi che si sono scontrati in questo diverbio acceso non sono altro che la stessa persona, due parti scisse di un essere che si contrappongono e una cerca di ricordare all'altra che esiste e che è parte integrante delle malefatte che ha commesso. Riprendiamo dunque la nostra lettura proprio da qua.

0: Dopo l'omicidio sei tornato in ufficio, portando con te il coltello. Là sei tornato tranquillamente Jérôme Auguste. Era tutto a posto, eri felice.
1: Ero felice per l'ultima volta in vita mia.
0: Verso le 8 sei rientrato a casa come uno contento di essere arrivato al fine settimana.
1: Ho aperto la porta e ho visto lo spettacolo.
0: Spettacolo che avevi già visto. Ne eri tu l'autore.
1: Ho urlato di orrore e di disperazione. I vicini sono arrivati, hanno chiamato la polizia, mi hanno interrogato. Ero trasognato, abbrutito. Non hanno mai trovato il colpevole.
0: Quando ti dicevo che avevi commesso il delitto perfetto?
1: Il delitto più malato che ci sia, sì.
0: Non darti arie, dai. Sei un tipo, sei un bel tipo. Un colletto bianco che ha appena saputo di aver ucciso sua moglie e che si sente un essere abietto. Questa è mania di grandezza. Tu sei solo un dilettante, non lo dimenticare.
1: Io la detesto, che lei sia o non sia me.
0: Hai ancora dubbi? Prendi il cellulare. Chiama la tua segretaria.
1: Per dirle cosa?
0: Ubbidisci.
1: Voglio saperlo.
0: Se non la pianti, la chiamo io. Auguste tirò fuori il cellulare e compose il numero dell'ufficio.
1: Catherine, sono Jérôme, la disturbo?
0: Dille di andare a guardare sotto il mucchio di carte, nell'ultimo cassetto in basso a sinistra della tua scrivania.
1: Può farmi un piacere? Guardi sotto la pila di carte nell'ultimo cassetto in basso a sinistra della mia scrivania. Grazie. Aspetterò in linea.
0: Che cosa mai troverà, secondo te, la cara Catherine?
1: Non ne ho idea. Non ho più aperto quel cassetto da... Pronto? Sì? Catherine? Ah, grazie. Lo avevo perduto da qualche tempo. Spiacente di averla disturbata. A presto.
0: Auguste interruppe la comunicazione. Era livido. Eh sì. Il coltello. È in fondo a quel cassetto da 10 anni. Bravo. Sei stato perfetto. Nessuna emozione nella tua voce. Catherine non ha capito.
1: Questo non dimostra nulla. È stato lei a mettere il coltello in quel posto.
0: Sì, sono stato io.
1: Ah, confessa?
0: Ah, ma ho confessato da molto tempo.
1: Avrà approfittato di un'assenza di Catherine per penetrare nel mio ufficio e...
0: Un momento! Io sono te. Non ho bisogno di nascondermi per entrare nel tuo ufficio. Auguste si prese la testa tra le mani.
1: Se lei è me, perché non ho alcun ricordo di quel che mi racconta?
0: Non è necessario che tu te ne ricordi. Ci sono io a ricordare il tuo delitto al posto tuo.
1: Ne ho commessi altri?
0: Quello non ti basta?
1: Mi piacerebbe che lei non mi nascondesse più niente.
0: Stai tranquillo. In vita tua hai amato soltanto Isabelle, quindi hai ucciso solo lei. L'avevi trovata in un cimitero e l'hai restituita al luogo del vostro primo incontro.
1: Non riesco a crederle. Amavo Isabelle in un modo tale che lei non può immaginarlo.
0: Lo so. Io l'amavo dello stesso amore. Se non riesci a credermi, ricordati, mio caro Jérôme, che esiste un sistema definitivo e infallibile per verificare quanto ti dico.
1: Cioè?
0: Non capisci?
1: No.
0: Eppure, è una cosa che ti chiedo già da un po'.
1: Ucciderla?
0: Sì. Se sarai ancora vivo dopo avermi ucciso, saprai allora che eri innocente dell'omicidio di tua moglie.
1: Ma colpevole di aver assassinato lei, Texel.
0: È quello che si chiama un rischio.
1: Rischiare la vita, per la precisione.
0: È un pleonasmo. Il rischio è la vita stessa. Non si può rischiare altro che la propria vita. E se non la rischi, non la vivi.
1: Ma qui, se rischio, muoio.
0: Muoi ancora di più se non rischi.
1: Mi pare che lei non capisca. Se la uccido e lei non è me, io passo il resto dei miei giorni in galera.
0: Se tu adesso non mi uccidi, passi il resto dei tuoi giorni in una prigione 1000 volte più odiosa. Il tuo cervello, nel quale continuerai a chiederti fino alla tortura se tu sei o non sei l'assassino di tua moglie.
1: Almeno sarai libero.
0: Libero? Libero tu? Ti trovi libero? La tua vita spezzata, il tuo lavoro. È questo che tu chiami essere libero? E ancora non hai visto niente. Pensi che sarai libero quando passerai la notte a stanare il criminale che è in te? Da cosa sarai libero allora?
1: È un incubo.
0: Sì, è un incubo. Ma una via di scampo esiste. Ce n'è una sola, per fortuna, ed è sicura.
1: Chiunque lei sia, mi ha messo in una situazione infernale.
0: Ti ci sei messo da solo, bello mio.
1: La pianti di parlarmi con questo insopportabile tono familiare?
0: Il signor Jerome Auguste è troppo sofisticato perché gli si possa dare del tu.
1: Lei mi ha rovinato la vita, non le basta?
0: È buffo questo bisogno che hanno certi individui di accusare gli altri di rovinargli la vita. Ci riescono così bene da soli, senza l'aiuto di nessuno.
1: Stia zitto!
0: Non ti piace che ti si dica la verità, eh? In fondo, sai bene che ho ragione. Lo sai che hai ucciso tua moglie, lo senti?
1: Io non sento niente.
0: Se non avessi neanche l'ombra di un dubbio, non saresti in questo stato.
1: La cosa la diverte?
0: Dovresti vederti. La tua sofferenza è pietosa. Auguste esplose d'odio. Un geyser di energia rabbiosa gli salì dalle viscere fino alle unghie e ai denti. Si alzò e afferrò il suo nemico dal risvolto della giacca.
1: Ride ancora?
0: Sono giubilante!
1: Non ho paura di morire!
0: E tu, Jerome?
1: Non ho più paura di niente!
0: Era ora! Auguste scagliò Textel contro il muro più vicino. Non gliene importava un fico secco degli spettatori. In lui c'era posto solo per l'odio.
1: Ride sempre?
0: Ancora mi dà del lei!
1: Crepa!
0: Finalmente! Auguste si impadronì della testa del suo nemico e la sbatté molte volte contro il muro. Ogni volta che schiacciava il suo cranio contro la parete gridava:
1: libero, libero, libero!
0: Ricominciò e ricominciò.
1: Ah!
0: Esultava. Quando la scatola nera di Textel scoppiò, Jerome provò un sollievo profondo. Mollò il corpo e se ne andò. Il 24 marzo i passeggeri che aspettavano la partenza del volo per Barcellona assistettero a uno spettacolo senza nome. Visto che l'aereo era alla sua terza ora di ritardo ingiustificato, uno dei viaggiatori si alzò dal suo posto e andò a picchiare molte volte la testa contro il muro della sala. Era in preda a una violenza così straordinaria che nessuno osò fermarlo. Continuò fino a quando la morte non sopraggiunse. I testimoni di questo suicidio incredibile raccontarono un particolare. Ogni volta che l'uomo sbatteva la testa contro il muro, sottolineava il suo gesto con un grido e urlava:
1: libero, libero, libero!
0: E con questo grido di liberazione si conclude Cosmetica del nemico di Amélie Nothomb. Che esperienza è stata, Maurizio?
1: È semplicemente meraviglioso. Sarebbe da portare sulle tavole di un teatro.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. E sicuramente un testo da far conoscere proprio per la crudezza, ma per la spietatezza di come pone l'essere umano di fronte al proprio nemico interiore, la propria parte oscura. Dicevamo ieri, Maurizio, che volevi condividere con noi una poesia di Oscar Wilde.
1: Sì, perché è attinentissima, se così vogliamo dire, al tema che svolge questo testo, cioè il fatto che l'amore prima o poi nasce, cresce e poi viene ucciso. E quindi Oscar Wilde, imprigionato nel carcere di Reading per la sua omosessualità, scrisse questa ballata che si intitola Ogni uomo uccide ciò che ama.
0: E adesso, caro Maurizio, ce la leggerai.
1: Ogni uomo uccide ciò che ama, che questo da ognuno sia udito. Alcuni lo fanno con lo sguardo amaro, alcuni con linguaggio forbito. Il codardo lo fa con un bacio, con la spada lo farà ardito. Alcuni da giovani uccidono l'amore, altri quando sono anziani. Lo soffocano alcuni con la lussuria, altri con l'oro nelle mani. I più pietosi usano il coltello perché i morti siano freddi l'indomani. Chi ama poco, chi troppo è a lungo.

0: che poi possiamo coltivare nei nostri momenti di meditazione.
1: Di meditazione.
0: Perché la domanda che mi è sorta mentre tu ci anticipavi questo testo: dunque, l'amore non muore da solo?
1: L'amore come concetto rimane quando scende in terra, e quindi entra in uno spirito, in un corpo, in un'entità,
0: in un essere.
1: Chiaramente, essendo indivisibile, indistruttibile, quindi universale e eterno, trasmira, no? Per cui viene ucciso in quel momento. I greci la chiamavano apocatarsi, che significa distruzione e ricostruzione, e quindi riparte da un'altra parte. E questo ciclo di distruzione e ricostruzione è il ciclo dell'universo, e noi ne facciamo parte, per cui dobbiamo essere consci e consapevoli che facciamo parte di un disegno molto più grande di noi, e dobbiamo guardare oltre. Noi saremo una piccola entità che fa parte del tutto.
0: Non uccideremo mai l'amore, ma il contenitore dell'amore, in questo senso. Ebbene, cari amici, questo è stato veramente un appuntamento speciale, ma visto mai che non possa essere l'inizio di un qualcosa che consentirà a me e a Maurizio di proporvi anche dei testi più avanti di questo genere, teatrali, recitati a due voci. Vi ringraziamo tantissimo di averci seguiti e mi raccomando, non mancate domani per una nuova avventura letteraria. Ciao Maurizio e grazie.
1: Grazie a te Morena e grazie a tutti gli ascoltatori.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

Democrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamate lo 073

0: nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Oggi la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù. Non è una pia devozione, ma è davvero una manifestazione dell'amore totale di Dio verso tutti gli uomini. Chiediamo un cuore aperto, libero, capace di mettersi seriamente in discussione davanti a Dio e il suo Vangelo, accogliendo questo cuore che ama, che cerca i cuori da amare, che attende i cuori per amore. Chiediamo perdono dei nostri peccati, delle nostre mancanze, di tutto quello che ci rende incapace di amare Dio con tutto il cuore e il prossimo come Dio ci ama. Signore, tu sei la via che riconduce al Padre, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo, tu sei la verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, tu sei la vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Ci hai aperto i tesori infiniti del tuo amore. Fa che rendendogli l'omaggio della nostra fede, adempiamo anche al dovere di una degna riparazione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i

0: Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: Tu sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo popolo, particolare fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli. Siete infatti il più piccolo di tutti i popoli, ma perché il Signore vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai vostri padri. Il Signore vi ha fatti uscire con mano potente e vi ha riscattati, liberandovi dalla condizione servile, dalla mano del Faraone, re d'Egitto. Riconosci dunque il Signore, tuo Dio. Egli è Dio, il Dio fedele, che mantiene l'alleanza e la bontà per mille generazioni con coloro che lo amano e osservano i suoi comandamenti, ma ripaga direttamente coloro che lo odiano, facendoli perire. Non concede una dilazione a chi lo odia, ma lo ripaga direttamente. Osserverai dunque, mettendoli in pratica, i comandi, le leggi e le norme che oggi ti prescrivo. Parola di Dio.
1: Prendiamo grazie.

0: Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l'amore è da Dio. Chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato l'amore di Dio in noi. Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di Lui. In questo sta l'amore. Non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi dobbiamo amarci gli uni gli altri. Nessuno mai ha visto Dio. Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l'amore di Lui è perfetto in noi. In questo si conosce che noi rimaniamo in Lui ed Egli in noi. Egli ci ha donato il suo Spirito. E noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque confessa che Gesù è il Figlio di Dio, Dio rimane in Lui ed Egli in Dio. E noi abbiamo conosciuto e creduto l'amore che Dio ha in noi. Dio è amore. Chi rimane nell'amore rimane in Dio e Dio rimane in Lui. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

In quel tempo Gesù disse: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio. Nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. Il mio giogo, infatti, è dolce e il mio peso leggero. Parola del Signore.

È Dio che si è scelto il suo popolo e non viceversa, è Dio che sceglie ognuno, anche se troppo spesso mettiamo tanti limiti all'azione di Dio nella nostra vita, tanti ma io non sono degno, io non sono capace, io non riesco, io non posso, io non faccio, e tutte le scuse sono altro che modi per rallentare l'azione di Dio nella nostra vita, perché Dio, seconda lettura, che è amore, ci ama a prescindere dalle nostre capacità, e Lui vede quello che non vede l'uomo, Lui guarda il cuore, guarda la profondità dell'anima, guarda quello che Lui stesso ha messo dentro di noi e non quello che noi cerchiamo come semplice appagamento e risposta all'umano vivere. Chiediamo al Signore quella capacità di guardare il cuore di Gesù, di guardare Lui umile e mite di cuore, di imparare da Lui, che davvero è colui che ci insegna nel nascondimento ad avere un cuore piccolo, perché ai piccoli Dio manifesta i suoi segreti, come la Vergine Maria, che la piccola si è fatta piccola, si è riconosciuta piccola, ma nella sua piccolezza Dio ha compiuto grandi cose. Chiediamo al cuore di Gesù un cuore grande, un cuore libero, un cuore trasparente, un cuore bello, dentro e fuori, un cuore che anche se pensa di non saper amare, si lasci amare da Dio per far amare Dio nel nostro cuore, per far amare Dio nella nostra vita, per far operare Dio dentro la nostra esistenza, per permettere a Dio di essere presente lì dove sembrerebbe umanamente impossibile, ma attraverso anche solo la nostra presenza, la nostra vita, Dio diventa presente, Dio diventa invisibilmente presente, ma presente attraverso la tua presenza, attraverso l'eccomi di ognuno di noi. Il celebrare il Sacro Cuore di Gesù, il cuore sacratissimo di Gesù, è il celebrare l'invito alla santificazione universale e in modo particolare alla santificazione del clero. Chiediamo davvero di avere sacerdoti santi secondo il cuore di Cristo, che possano mettere il loro cuore, tutto il nostro cuore, al servizio di Dio, perché Dio possa continuare a dare il suo corpo, il suo sangue, la sua misericordia con abbondanza. E nello stesso tempo chiediamo in modo particolare per i sacerdoti, figli del Sacro Cuore di Gesù, di manifestare al mondo quel carisma che il Signore ha donato a loro in modo speciale. Chiediamo alla Madonna di custodire ognuno di noi, di darci quella capacità di guardare al di là del problema, della situazione, del momento presente, e di avere quel cuore grande, umile, mite di cuore, che si fa prendere nel giogo di Cristo e che non porta da solo i pesi, ma li mette nel cuore di Gesù, che ha già sconfitto ogni pena, ogni prova, ogni situazione di morte, di delusione, di malcontento. Chiediamo al cuore di Gesù di risorgere con il nostro cuore, avendo nel nostro intimo il suo cuore, e di lasciare il nostro protetto dentro al suo. Che la Madonna interceda, ci aiuti e ci insegni ogni giorno un po' di più ad avere un cuore simile al cuore di Gesù.

0: Rinnoviamo la nostra fede. Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Mettiamo il nostro cuore nel cuore di Gesù e chiediamo al cuore di Gesù di accogliere le nostre preghiere, di realizzare ciò che è bene e buono per ognuno di noi, di compiere l'opera del Padre. Chiediamo al Padre, diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: E fondi sulla Santa Chiesa le benedizioni del tuo cuore. Sia Madre di misericordia, generosa e fedele, dispensatrice di grazia, noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Custodisci tutti i sacerdoti nel santuario del tuo cuore. Rendili per tutti specchio della tua carità, noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Risveglia nel cuore di ogni uomo la sete di te, cercandoti con ardente desiderio, possa riconoscere la tua amorevole presenza in ogni creatura, noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
2: Riversa come un fiume la pace sul mondo intero. Non si odia più il grido della violenza, ma ad ogni cuore si eleva il canto di fratelli e sorelle che vivono e operano insieme, noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Volgi benevolo lo sguardo su questa comunità. Nel tuo cuore trovino compassione gli infelici, conforto i tribolati, speranze i dubbiosi, noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: In questo giorno ti vogliamo pregare, Signore, anche per la comunità dei figli del suo cuore di Gesù, per il suo carisma, per il superiore e perché il Signore doni sante vocazioni per questa comunità, noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: In questo giorno vogliamo anche ricordare e pregare per le anime di Luigi Carlo e di Ilario. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Queste tutte le preghiere le mettiamo nel cuore del Padre, per mezzo del cuore del Figlio, nell'intercessione della Vergine Maria, perché Dio Padre, che vive e regna con lo Spirito, realizzi quanto è secondo la sua volontà, per il bene nostro, della Santa Chiesa e la salvezza delle anime. Te lo chiediamo, Padre, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Guarda, o Padre, l'immensa carità del cuore del tuo Figlio, perché la nostra offerta sia a te gradita e ci ottenga il perdono.

0: Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa, santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra in unione con il tuo servo, il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli.
1: Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo, e anch'essi ti offrono, questo sacrificio di lode. E innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute.
2: In comunione con tutta la Chiesa, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe e suo Sposo, i tuoi santi Apostoli e Martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosmo e Damiano e tutti i tuoi santi. Per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione.
0: Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e alzando gli occhi al cielo a te, Dio, Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: In questo sacrificio, Padre, noi, tuoi ministri e il tuo popolo santo, celebriamo il memoriale della beata passione, della resurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. E offriamo alla tua maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele, il giusto, il sacrificio di Abramo, nostro padre nella fede, e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo, davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e del sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione dal cielo.
1: Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, o Signore, a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace.
2: Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono.
0: Per Cristo Signore nostro, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo

0: Obbedienti a Gesù preghiamo come Lui ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
1: ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tuo è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito.
3: Scambiatevi il dono della pace.
4: Pace con il tuo spirito.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò santo.

0: appena amor.
1: Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo di
2: Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni, in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email. Radio Nuova in blu, il bello di essere unici.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
4: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
3: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la scienza in festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radio Nuova in Blu.
6: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
7: Buongiorno e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Nuova in Blu. 8:35, da qui parte la nostra rassegna stampa locale, come facciamo ogni mattina dal lunedì al sabato. Oggi siamo arrivati a venerdì, vicinissimi al weekend, venerdì 12 giugno 2026, e sarà veramente un weekend infuocato per Macerata, come diremo tra poco. Allora, noi questa mattina vogliamo intanto salutare il nostro Alberto, sì che ci ascolta. Noi siamo lontani ma vicini, vicini perché insomma siamo sempre con lui e lui speriamo che sia con noi, quindi un grande abbraccio ad Alberto che ci ascolta da qualche chilometro di distanza, e noi insomma facciamo il tifo per lui. A presto Alberto, a presto, ti vogliamo qui. Le notizie, come dicevamo poco fa, sono incentrate, un po' tutte le testate locali riportano la notizia del pellegrinaggio a piedi Macerata Loreto, più che la notizia, la presentazione che c'è stata ieri, la classica conferenza stampa in cui vengono dati tutti, insomma, diciamo, tutti i particolari di questa edizione che ormai, ecco, arriva, siamo alla vigilia, domani sera si parte da Macerata a piedi dallo stadio Alvia Recina, per tutta la notte si cammina, un cordone umano lunghissimo, sono in arrivo migliaia di persone da tutta Italia, e poi per arrivare il giorno dopo, la mattina dopo, a Loreto con il gesto per appunto la Santa Casa, la Madonna di Loreto. E dicevamo, ieri c'è stata la presentazione. lesioni. Il Cronache Maceratesi questa mattina titola così l'articolo: invitato il Papa al 50° pellegrinaggio, questo è il 48°. Il primo pioveva e sbagliammo strada, si torna allo stadio, 1000 volontari. Questo è un po', insomma, i tre filoni di questa presentazione. Il pellegrinaggio Macerata-Loreto accende i motori per la 48esima edizione, che dopo 2 anni di esilio al centro fiere di Villa Potenza torna nella sua tradizionale location dello stadio Elvia Recina di Villa Potenza. Che accoglierà migliaia di pellegrini per la 34esima volta da quando esiste l'evento. Prima c'era un altro percorso e quindi, insomma, tutta una storia sua questo appunto pellegrinaggio. E che dire, insomma, nessuna variazione del percorso per i lavori alla rotatoria Bella Luce di Chiarino, come si era ipotizzato. Il cammino dei fedeli nella notte sarà sempre lo stesso, con qualche chilometro in più, visto il ritorno nel cuore di Macerata dell'avvio del cammino. Ricordiamo, è bene ricordarlo, perché sono tanti, sono 1100 i volontari mobilitati per i vari tipi di servizio di assistenza, sanitari, di accompagnamento delle migliaia di persone che raggiungeranno Macerata da ogni parte d'Italia, comprese le isole, Sardegna e Sicilia, oltre che dall'estero con la Svizzera ed altri paesi europei che saranno presenti. Sarà il cardinale Baldassare Reina a presiedere la messa domani sera alle 20:30 allo stadio Elvia Recina. Il cardinale Reina è vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma, arciprete della Basilica Papale di San Giovanni Laterano e presidente della Conferenza Episcopale Laziale. Dunque, ci avviciniamo al 50° anniversario del pellegrinaggio, alle nozze d'oro, si direbbe, ha rimarcato Monsignor Giancarlo Vecerrica, ideatore e promotore del cammino. Grande Monsignor Giancarlo Vecerrica. Quando abbiamo iniziato tanti anni fa pensavamo di non saper fare nulla, perché il primo pellegrinaggio fu un fallimento. Tanta pioggia, sbagliamo strada, e allora avevo intenzione di smettere. L'incontro con Papa Giovanni Paolo II, che venne a Loreto, mi spinse a riprendere il pellegrinaggio. Mi disse il Papa: non li devi abbandonare quei giovani. Per organizzare le giornate dei giovani, il Papa disse al Pontificio Consiglio dei Laici: andate a vedere quello che fa quel pretino delle Marche. C'è attesa per sapere se Papa Leone XIV interverrà in qualche modo e saluterà sabato i tanti fedeli presenti allo stadio. Chissà se farà la classica telefonata in diretta che faceva sempre Papa Francesco. Allora, noi vi vogliamo ricordare che per chi non può partecipare al pellegrinaggio, ma comunque lo vuole seguire, domani sera dalle 19:30 è possibile farlo seguendo le testimonianze e la Santa Messa attraverso Radio Nuova Macerata, quindi la nostra radio sulle frequenze 90 e 96.9 in digitale streaming, attraverso MTV canale 89 su digitale terrestre e le emittenti del circuito Corallo sulla TV digitale sul territorio nazionale sul satellite. Poi sul sito e sul canale YouTube del pellegrinaggio sarà possibile seguire in streaming le testimonianze, la Santa Messa e l'intero cammino fino all'arrivo a Loreto di domenica 14 giugno. Mettiamo un po' da parte il pellegrinaggio, perché sicuramente ci torneremo con altre notizie, altre interviste, però veramente c'è molta carne al fuoco questa mattina sui giornali. La nostra pagina online Radio Nuova propone anche questo articolo: inaugurato a Macerata l'ambulatorio solidale della Cittadella della Carità. Ieri c'è stata l'inaugurazione, la diocesi e la Caritas diocesana hanno avviato le attività del nuovo ambulatorio solidale di Macerata, che si trova in via dei Velini numero 221 presso la Cittadella della Carità. È un servizio dedicato all'orientamento sanitario e all'assistenza di base, rivolto alle persone in condizioni di fragilità socio-economica. La struttura è stata realizzata attraverso l'iniziativa Povertà e Salute, con il contributo di Intesa San Paolo, che per tramite Caritas Italiana promuove interventi che sostengono il contrasto della povertà sanitaria. È stata, dicevamo, l'inaugurazione, hanno preso parte autorità civili, religiose, militari e del mondo socio-sanitario. I saluti del Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi, che ha detto: con l'inaugurazione dell'ambulatorio solidale aggiungiamo un nuovo importante tassello al progetto della cittadella della carità Monsignor Tarcisio Carboni, che continua a crescere e a prendere forma come luogo concreto di accoglienza, prossimità e promozione umana. Accanto alle strutture di accoglienza e all'emporio della solidarietà nasce oggi un servizio che risponde a un bisogno essenziale della persona, la tutela della salute. Alla base di questo percorso vi sono due principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa, aggiunto Monsignor Marconi: il primato della persona, nessuno è un numero, nessuno è un problema da gestire, ogni persona è un valore da riconoscere e accompagnare, e il principio di sussidiarietà, che invita istituzioni, comunità ecclesiale, associazioni e cittadini a collaborare responsabilmente, mettendo in comune competenze, risorse e generosità. Ecco, vi abbiamo voluto leggere tutte le parole dell'intervento di Monsignor Marconi, perché secondo noi sono eloquenti, sono veramente delle parole che toccano, ci toccano e ci fanno soprattutto riflettere. Poi c'è questa novità che arriva da Casa Leopardi: svelato affresco di fine 500, la casa degli antichi riaperta al pubblico a Casa Leopardi. E beh, veramente questo è emozionante. Ieri c'è stata la presentazione, un passato antico di 5 secoli torna alla luce, mostrando la sua bellezza per arricchire la storia della biblioteca di Palazzo Leopardi a Recanati. Le mura del paterno ostello, dopo un accurato lavoro di recupero, hanno infatti rivelato decorazioni pittoriche della fine del 500 rimaste nascoste per centinaia di anni. La Sala degli Antichi, un rinnovato spazio che valorizza il percorso di visita della biblioteca. Questa veramente è una notizia che di grande fascino. Parliamo dei luoghi in cui ha vissuto il grandissimo poeta Leopardi, e che peraltro in questi giorni viene studiato tantissimo dagli studenti, quelli che insomma stanno preparando gli esami terza media, di maturità. E questa notizia non fa altro che sottolineare la grandezza ancora una volta di un poeta che ci ha lasciato delle liriche straordinarie, secondo noi le più belle, o comunque tra le più belle che si potevano scrivere. E quindi questo è un motivo in più per andare a visitare Casa Leopardi, questi luoghi dove Leopardi ha scritto gran parte della sua di tutta la sua opera poetica e letteraria. Lo sport anche qui è in primo piano, perché come saprete tra giugno e luglio il mercato è attivissimo in vista della prossima stagione, e la maceratese ci porta alla novità del nuovo allenatore Sante Alfonsi. Al punto è il nuovo allenatore biancorosso per la stagione 2026-2027, classe 1973, porta con sé un percorso costruito passo dopo passo, fatto di esperienza, risultati e crescita costante. Che dire, veramente in bocca al lupo a lui, ma soprattutto alla maceratese. Ma qui ci aspettiamo anche altre notizie legate al mercato per eventuali nuovi acquisti di calciatori, ingaggi e via di seguito. Torniamo su cronache maceratesi, stavolta però per parlare di altro, di notizie che certo insomma non sono belle, come questa: trattore finisce contro un albero, conducente sbalzato, muore 73enne. È successo a Civitanova, la vittima Enzo May stava trasportando delle balle di fieno Il mezzo è finito in un fosso e poi si è semi rovesciato su di un fianco. È veramente triste, insomma, leggere notizie come questa. Peraltro, proprio ieri, ve l'avevamo già anticipata nel nostro GR, c'è stato un altro incidente mortale, scontro tra auto e moto, morto ex dipendente comunale a Recanati. La vittima è Federico Magnarelli, 62 anni, era andato in pensione lo scorso gennaio. L'incidente alle 9.45 all'altezza del distributore di carburante IS. Allora, noi forse l'abbiamo detto fino allo sfinimento, però è così, fare attenzione, fare tantissima attenzione con le moto, perché purtroppo ci troviamo a registrare tanti incidenti mortali in questo periodo dell'anno. L'altro giorno è successo a un 55enne a Porto Sant'Elpidio, ieri appunto a Recanati, e insomma due morti nell'arco di una settimana la dice lunga sulle insidie per chi è in moto. Con questo non vogliamo dire nulla contro appunto contro chi va in moto, assolutamente, diciamo solo che bisogna fare tantissima attenzione, perché come sappiamo, quando poi c'è un incidente, ad avere la peggio nella quasi totalità dei casi è chi si trova appunto in sella alle due ruote. Quindi doppia, tripla attenzione, e per gli automobilisti anche fare anche qui in questo caso attenzione tantissima quando si è in strada. Caso di dengue a Recanati, contagio avvenuto fuori dall'Italia, scatta la disinfestazione. Da ieri è partito il trattamento, il sindaco Emanuele Pepa dice: mi è stato comunicato oggi dall'ASL, poi ci sono le precauzioni da adottare. Sfruttamento nei cantieri delle SAE, un anno al presunto caporale assolto dall'omissione di soccorso. La decisione dei giudici del secondo grado, oggi la sentenza, anzi ieri la sentenza che ha riformato in parte quella del tribunale di Macerata. La difesa dice: ridimensionata la vicenda, al momento dell'infortunio non era presente, ricorreremo in Cassazione, alle parti civile 45.000 euro. Chiudiamo parlando di libri, e a Macerata si parla di Macerata Racconta, sì, perché è stato presentato quest'anno, come avevamo anticipato, la manifestazione si svolge un mese dopo dal solito. All'inizio si svolgeva fino all'anno scorso a inizio maggio. Quest'anno ci sarà dal 30 giugno al 5 luglio. Siamo alla 16ª edizione della rassegna letteraria che quest'anno affronta il tema delle attrazioni. Che dire, insomma, ne abbiamo parlato talmente tanto in questi anni, però insomma ci piace anche ritornarci e fare anche qualche riferimento a questa di edizione. 35 eventi in 15 location per 6 giorni. Ritorno a Macerata Racconta in versione estiva sarà quello delle attrazioni, come suggerisce la luna scelta nelle grafiche, il tema preso in analisi dalla 16ª edizione del Festival Letterario, che dal 30 giugno al 5 luglio animerà il centro storico di Macerata. Siamo poi in un periodo pre appunto inizio del Macerata Opera Festival. Da qui veramente a tutta l'estate ne avremo tantissime, eventi, appuntamenti di ogni tipo. Ieri è iniziato il Macerata Summer Jazz all'Orto dei Pensatori, continuerà stasera e domani sera, e che non si dica che a Macerata non ci sono opportunità, ce ne sono veramente di tutti i tipi. E noi ci fermiamo con questo, lasciamo spazio all'informazione locale che tra pochissimo arriverà sulle frequenze di Radio Nuova in Blu.
8: Quarantottesimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
9: È bella la strada per chi cammina.
8: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
9: Per chi va.
10: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
11: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
12: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
11: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
12: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 12, El Dorado Circus.
13: Macerata Jazz Summer, dall'11 al 13 giugno all'Orto dei Pensatori a Macerata. Venerdì 12 giugno Macerata Jazz Summer prosegue nel segno del premio Urbani. Sul palco Emilia Zamuner, già vincitrice del premio, con Massimo Moriconi e Jerry Popolo in Dalla canzone al jazz. Un viaggio tra melodia, eleganza ed improvvisazione. Inizio concerto ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, dall'11 al 13 giugno, Orto dei Pensatori a Macerata.
14: Mi chiedo se sto male davvero.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Nicola, si conclude oggi il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone, ieri sera la messa a Gran Canaria, questa mattina la partenza per Tenerife. Ieri nel discorso al porto di Arguineguín il Papa ha detto: l'Europa non può abituarsi ad avere mari come cimiteri.
1: Il molo della vergogna, come fu ribattezzato dopo la crisi del 2020, quando in piena pandemia 3.000 migranti arrivati nel giro di una settimana fu impedito di entrare nel porto. Il tema delle migrazioni è al centro degli ultimi due giorni del Papa in Spagna, oggetto di una prova di forza tra sinistra e destra del paese, ma soprattutto emergenza che impegna la comunità ecclesiale da sempre in prima linea nel difendere i diritti e la dignità di chi fugge con il sogno di una vita migliore. La Chiesa spagnola ha appoggiato l'ultimo provvedimento governativo per la regolarizzazione di 500.000 migranti ispirato da un'iniziativa legislativa popolare, ma soprattutto insiste su una narrazione diversa che elimini paure e pregiudizi e tenga conto di una realtà che ha bisogno, soprattutto dal punto di vista economico, della forza lavoro rappresentata dai migranti. Il flusso migratorio alle Canarie è in calo: 3.180 i migranti registrati nel 2026, nulla in confronto alle cifre degli anni passati, ma il problema rimane come la chiamata in causa dell'Europa alle sue responsabilità. Cristiana Caricato, linea allo studio.
0: La guerra nel Golfo, Trump annuncia il via libera dell'Iran all'accordo e annulla i raid annunciati poco prima. Firmeremo forse nel fine settimana in Europa. Ci sarà il vicepresidente Vance, scrive Trump sul suo social Truth, e assicura che dopo l'accordo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta pienamente in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini a Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano il testo e quello proposto dall'Iran. Cresce l'apprensione per la scomparsa di Sara e Alicia, le sorelle di 12 e 16 anni sparite domenica notte dalla casa famiglia in cui erano ospitate a Civitella Fredana, in provincia dell'Aquila. Si indaga per sottrazione di minore. Le ragazze hanno una difficile situazione familiare, i genitori sono separati ed entrambi hanno lanciato un appello per ritrovare le figlie. A Milano, un ragazzo di 19 anni che viaggiava come passeggero su un monopattino elettrico è morto all'ospedale di Niguarda a causa delle ferite riportate nello scontro con una vettura. L'incidente è avvenuto intorno alla mezzanotte. Ferite lievi per il conducente del monopattino, un ventenne, per la ragazza alla guida della vettura di 21 anni, la ragazza risultata negativa al test di alcol e droga. Aperti ieri i mondiali di calcio a Città del Messico 2-0 nel match inaugurale tra Messico e Sudafrica, la cerimonia di apertura con star internazionali fra cui Andrea Bocelli, un'inedita edizione del mondiale che si svolge in tre paesi. Oltre alla festa dell'Azteca, altre due cerimonie di apertura a Toronto e Los Angeles. Fuori dallo stadio le proteste e gli scontri fra polizia e manifestanti che chiedono giustizia per i desaparecidos. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.
3: Buongiorno in Blu 2000.
4: Buongiorno in Blu 2000.
3: Con Chiara Placenti.

0: sempre il buongiorno in blu, e l'abbiamo detto ieri, fischio di inizio dei mondiali di calcio, mondiali che vengono definiti più estesi della storia, proprio perché coinvolgeranno tre paesi, Stati Uniti e Canada. In Messico, dove ieri proprio Città del Messico c'è stato l'esordio dei mondiali. Dall'aspetto calcistico per il momento lo lasciamo sullo sfondo, perché vogliamo concentrarci proprio su questo paese ospitante dei mondiali, e vi dico soltanto che da Città del Messico poi il campionato si sposterà, continuerà per esempio a Guadalajara, e già qua i toni ci portano a un altro Messico. Guadalajara è la capitale dei Desaparecidos, e c'è un pezzo bellissimo l'altro giorno pubblicato su Avvenire a firma dell'inviata Lucia Capuzzi, che dice chiaramente che le partite si giocano tra le fosse comuni, e già qua ci fa capire l'eccezionalità del contesto calcistico del Messico. E Lucia Capuzzi, inviata da Avvenire, al telefono con noi. Lucia, buongiorno, bentornata.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, ci aiuti e ci racconti che paese è il Messico, che si è in qualche modo, no, rivestito, rimbellettato, come fanno tutti i paesi ospiti dei campionati del mondo e quindi di kermesse, di iniziative, appuntamenti così importanti. Però ecco, si ha proprio l'idea che il Messico da una parte ha la consapevolezza, con gli occhi del mondo addosso, che si sta giocando una partita che va oltre quella del campionato del mondo, e dall'altra però è inutile dirlo, no, ci sono più facce del Messico che accoglie i giochi mondiali.
1: Sì, il Messico è un paese in guerra. Semplicemente questa guerra non si vede, perché la guerra nel mondo ha cambiato volto. E il volto della guerra ormai è il Messico, non è stato il paradigma ormai 20 anni fa, con appunto fasce di paese che sono vittime di una violenza a livello feroce, e il resto del paese che vive una sorta di normalità assolutamente apparente, quella che si chiama appunto narcoguerra, che poi ha a che fare solo in parte con la droga. È una guerra tra organizzazioni criminali potentissime che operano e che possono operare con un simile livello appunto di ferocia, di impunità e di controllo del territorio, perché hanno catturato pezzi di istituzione importanti, e grazie appunto a questi legami con cui si spartiscono giri d'affari, giri di influenze, possono appunto operano e hanno raggiunto questo status quo feroce, di cui fa parte la desaparición, la scomparsa di cittadini. Tutti sono a rischio, ma ovviamente poi il grosso dei desaparecidos sono poveri, sono adolescenti e ragazzi poveri, sì, che vengono in gran parte reclutati, un'altra parte semplicemente, invece, visto che l'omicidio lascia un cadavere, quindi comunque manifesta la violenza anche insomma di fronte all'opinione pubblica, invece senza corpo non c'è neanche il delitto.
0: Ma quando tu parli, no, del potere, diciamo così, di sottobosco, che poi tanto di sottobosco non è narcotraffico, con tutti gli addentellati poi del narcotraffico, sappiamo che c'è anche più di un dubbio che nella cifra importante di investimenti per le infrastrutture, per la messa a norma o ristrutturazione degli stadi, beh, insomma, si ha più di un sospetto che parte di quel business abbia ulteriormente alimentato le casse dei signori della droga.
1: Beh, più che un business, c'è una certezza assodata che appunto appunto quelli che vengono definiti cartelli della droga, signori della droga, in realtà la droga è la scenografia e anche appunto l'estetica, sì, del crimine. La sostanza è che sono imperi multinazionali criminali che però muovono capitali enormi dal mercato illecito al mercato lecito, e si muovono con disinvoltura per entrambi. Per esempio a Guadalajara, che citavamo, nel Jalisco, il cartello, che è il cartello più forte del Messico ormai, che è il cartello appunto omonimo di Jalisco, controlla il mercato immobiliare, tant'è vero che Guadalajara si costruisce ovunque, e tu ti chiedi perché, perché il modo con cui appunto quelli che noi chiamiamo Narcos, perché abbiamo bisogno di dargli un nome, perché un nome ancora non c'è per queste organizzazioni. Trump le continua a inserire nella lista delle organizzazioni terroristiche inutilmente per fini altri. Il fatto però è che non c'è un nome per definire questi gruppi enormi economici che ormai comandano, e questo ha a che fare con la debolezza della politica che riguarda il mondo, non solo il Messico, e che in questo contesto appunto a comandare sono grandi in realtà, appunto il potere forte di ricatto e di indirizzo ce l'hanno grandi gruppi economici, e questi grandi gruppi economici possono essere legali, possono operare nel mercato legale o illegale, e questi appunto operano nel mercato illegale, però poi passano con tutta tranquillità in quello legale. La cosa straniante è che appunto in questa grande macchina dei mondiali, una delle città appunto è Guadalajara, e che è la seconda città del Messico, città bellissima, città sede del principale festival della letteratura ispanoamericana, non solo messicana, ma che appunto però è la città simbolo dei desaparecidos, e che lo stadio sia costruito e circondato nella zona dove appunto sono state trovate in 8 anni 63 fosse comuni, con centinaia di cadaveri e migliaia di resti, e che appunto proprio vicino allo stadio ci sia questa grande fossa comune che è stata chiusa tra l'altro appunto in fretta a dicembre, proprio perché c'erano i mondiali, si chiama Las Agujas, che è una fossa da cui sono stati trovati, sono stati recuperati 270 sacchi, molto singoli di resti umani, e che queste scoperte non vengono fatte dalle autorità, questo è ancora secondo me il dato più sconvolgente di tutti, ma dai parenti, perché le autorità non c'è, cercano gli scomparsi, sono i parenti.
0: Buscadores, no?
1: Esatto, i buscadores, soprattutto las buscadores, perché la campagna sono donne, sono mamme, come sempre accade, è vero anche che la maggior parte dei desaparecidos sono uomini, e cercano i propri familiari organizzandosi in questi gruppi di ricerca che va proprio sul campo, che riceve segnalazioni e soffiate anonime, e in base alle segnalazioni vanno, cercano, scavano per ore, scavano ogni settimana.
0: Sì, sono segnalazioni anonime, a volte sono segnalazioni anonime, diciamo così, ma a pagamento, perché poi c'è anche tutto questo mercato, no?
1: Certo. Ci sono indiscrezioni, ci sono studi che queste persone fanno, sono abilissime ormai a riconoscere il tipo di ossa, se un uomo, se una donna, se animale, se umano, e tutti, e non sono antropologi, la maggior parte sono persone che provengono, proprio perché i figli comparsi sono giovani poveri, provengono dagli stati, dai gruppi sociali più marginali.
0: E diciamolo, per non lasciare niente di frainteso per chi ci sta ascoltando, non è una volontà governativa istituzionale di porre gli appuntamenti sportivi in questo contesto, no? Cioè per denunciare, per far arrivare un messaggio, per volere in qualche modo dare il segno di una riqualificazione.
1: Ecco,
0: perché si potrebbe, non è che è scelto apposta come scenario per dire noi siamo questo e noi in qualche modo ci vogliamo anche riscattare rispetto a questo, no,
1: purtroppo no, anche perché appunto non sarebbe possibile un livello simile di scomparso se non ci fossero vari gradi di complicità istituzionale per azione o omissione. Non è un problema di un singolo governo, di questo governo, ma dei governi che si sono susseguiti negli ultimi 20 anni e che non hanno mai cambiato la politica. La politica è la militarizzazione della sicurezza, che quanto di più sbagliato si può fare per combattere la criminalità organizzata.
0: Certo, non è la risposta securitaria, no? Quella che vince.
1: Ma no, perché spinge la criminalità a comportarsi allo stesso modo delle forze armate per reagire. Quindi ad assumere non più solo i traffici, ma il controllo diretto del territorio.
0: È proprio così, mi vengono in mente situazioni assolutamente plastiche come quella dell'Ecuador.
1: Esatto, quando Salvador, purtroppo questo Salvador. Modello fallito, per propositi altri, sempre con questa retorica della guerra alla droga, viene appunto, si sta venendo replicato in tutta l'America Latina su spinta degli Stati Uniti di Trump, perché poi appunto in Messico ti dicono: se tu fai questo discorso, allora vuoi che Trump ci invada perché dice che siamo uno stato fallito. In realtà è l'esatto contrario, perché la cooperazione di cui il Messico avrebbe bisogno

0: i propri affari altrove, non proprio nello stagio dove
1: per esempio,
0: sono le fosse comuni. Però poi loro ti spiegano lucidamente, dice, noi non siamo contrari ai mondiali, noi semplicemente siamo contrari alla normalizzazione di questo orrore, che le persone vengano e appunto vedano un paese che funziona, perché il Messico è anche questo, il Messico è la 15ª economia del mondo, quindi apparentemente tutto funziona, tutto va bene, e che appunto questo serva per dare l'apparenza che sia un paese normale, ma appunto grattando la superficie normale non è. Normale non è che Città del Messico stessa sia tappezzata con le foto degli scomparsi che ciclicamente vengono rimosse, e non so quante ne abbiano lasciate ieri prima dell'inaugurazione, perché poi l'idea è normalizzare tutto, e appunto quando è un po' Argentina 78, il timore è Argentina 78, poi c'è cioè, appunto quindi quando il regime dei generali ospitò i mondiali in mezzo appunto a una appunto hai detto parecido, cioè le persone che scomparivano, passiamo a quattro volte tanto per la dittatura argentina, però ed è un sistema democratico. Il punto è che per poi quei casi della vita che accadono, la speranza è che chi va tra soprattutto appunto tra i giornalisti che dovrebbero avere un occhio un po' più allenato, non si limiti a guardare la scenografia, ma in quelle manifestazioni non colga solo folklore, ma colga la legittima disperazione, la legittima richiesta d'aiuto di chi dice ci siamo anche noi in questo paese, siamo anche noi questo paese, e questo non è normale.
1: Grazie Lucia Capuzzi, perché era doverosa questa riflessione sul Messico, Messico che accoglie, anzi ieri proprio il fischio d'inizio, la partita d'inizio è stata proprio a Città del Messico di questi mondiali. Grazie sempre Lucia Capuzzi,
0: grazie a voi,
1: inviata di Avvenire. E bentornati ai nostri microfoni a Gianni Merlo, che è presidente dell'Associazione Internazionale della Stampa Sportiva Mondiale. Buondì Merlo.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, poi ovviamente andremo anche a guardare queste prime partite, l'attesa, la delusione ovviamente, perché a questi mondiali non vedremo in campo ancora una volta l'Italia, però prima, perché voi vi siete anche mobilitati su questo aspetto, c'è stato un elemento che ha continuato e sta anche ora, tuttora continuando a suscitare polemiche e dibattito, ovvero la questione degli ingressi negli Stati Uniti e quindi l'utilizzo dell'ICE, della polizia migratoria, come filtro di controllo d'ingresso a chi negli Stati Uniti arriva non solo per seguire mondiali ma proprio per giocarli o comunque come staff dei mondiali. C'è stato il caso dell'arbitro somalo che è stato tra l'altro insignito come miglior arbitro dell'Africa e che è stato rimandato a casa.
2: Certo, il problema sta ancora per essere risolto in certi casi. Siamo intervenuti, ad esempio c'è un giornalista georgiano che adesso ha ricevuto il visto, mentre quello degli iraniani non è ancora stato risolto, anche se adesso Trump dice che ha fatto la pace.
1: Sì.
2: Però no.
1: L'ha già detto 39 volte, l'ha raccontata la CNN, esatto. Quindi non so se...
2: Esatto, ma magari sarebbe un gesto riaprire anche ai giornalisti. Noi sul nostro sito abbiamo aperto una hotline, abbiamo anche ricevuto un video di un giornalista iraniano che diciamo il suo viso parlava da solo, no? E poi diceva che io spero che sarebbe la mia prima volta di un mondiale di calcio, sarebbe qualcosa di fantastico. Il problema è che per gli africani ad esempio è stata trovata una soluzione bizzarra e diciamo menomante, perché a loro vi è dato un solo ingresso, un ingresso negli Stati Uniti, pur sapendo che la loro nazionale gioca anche talvolta o in Canada o in Messico, per cui non la possono seguire, perché se la seguono poi non possono più rientrare negli Stati Uniti, e questo è successo a 10 paesi africani. Poi ci sono altre situazioni un pochettino delicate, perché cosa hanno fatto? Non è che gli Stati Uniti abbiano ufficialmente negato i visti, ma semplicemente non hanno chiamato i richiedenti per quell'intervista che loro fanno di solito, quella che chiamano intervista, che tu devi andarti a presentare all'ufficio prima che che la

0: tua domanda venga accettata.
1: Certo, certo.
0: Quindi loro non sono stati ancora chiamati, quindi gli americani dicono: ma noi non abbiamo ancora fatto nulla perché non hanno, il visto non l'hanno ufficialmente richiesto. E c'è anche questo gioco, quindi
1: sì, vabbè,
0: è una cosa molto particolare. È chiaro che questo ha messo in allarme anche il Comitato Olimpico Internazionale, perché da 2 anni ci sono le Olimpiadi e questa volta magari erano i paesi interessati ad andare, erano un'80, perché oltre alle 3 squadre, alle squadre altri paesi vogliono mandare qualche inviato. Invece le Olimpiadi sono 206 paesi, e quindi la cosa si moltiplica naturalmente, e i paesi che a Trump non piacciono sono molti.
1: No, su questo non ci sono dubbi, però io quello che mi chiedo è: di fronte ad un evento di questo tipo che avviene ogni 4 anni, quindi, come dire, no, c'era tutto il tempo per prepararsi, come fai oggi a rimandare indietro personale che fa parte proprio dello staff, oppure nel caso appunto degli arbitri? Non ci doveva essere forse tutta una diversa organizzazione che poteva permettere in modo quasi automatico l'ingresso almeno degli addetti ai lavori, almeno quello?
0: Ma il problema è questo, è molto delicato secondo me. Cioè, allora, prima di tutto bisogna vedere quando hanno firmato il contratto cosa stava scritto per quanto riguarda gli ingressi. Perché tu sai che gli americani sono molto,
1: attenti, sono sempre molto rigorosi, lo sappiamo,
0: alle questioni legali. E a quanto pare anche la FIFA non può fare nulla, perché legalmente non può muoversi contro gli Stati Uniti, in quanto ha firmato un contratto nel quale probabilmente diceva che le leggi del paese regoleranno le entrate della gente, capisci? Perché il problema non è di facile risoluzione, perché esatto, cioè Trump ha scelto questa strada, infatti lui l'ha anche detto, entrano qui in America quelli che ci piacciono, no?
1: Cioè, il problema è che l'ha anche detto, ha perfettamente ragione.
0: Esatto, e tu come federazione internazionale cosa puoi fare? Niente.
1: No, assolutamente.
0: Il problema è che le organizzazioni sportive non sono organizzazioni politiche che possono anche ricattare qualcuno, perché una cosa che Infantino poteva fare, diceva: beh, allora i mondiali li andiamo a fare da un'altra parte, no? Questo non è possibile.
1: È un po' complicato.
0: Sì, perché quando tu hai un match o cose più piccole puoi anche fare. Puoi fare quello, ce ne andiamo, no? Lo facciamo da un'altra parte. Ma per una cosa così complessa, con tanta gente anche, diciamo, coinvolta, e tu pensa alle migliaia di persone che grazie a questi mondiali hanno uno stipendio, hanno la possibilità.
1: No, per carità,
0: di...
1: c'è un indotto economico importantissimo, no? Su questo non ci sono dubbi.
0: È questo che frena, a mio parere, la possibilità di un'azione di forza anche. Poi è chiaro, la FIFA ha scelto Trump, probabilmente quando gli ha dato il premio alla pace l'aveva fatto cercando di ammorbidirlo. Ma Trump non si è fatto ammorbidire, ha voluto continuare sulla sua strada.
1: No, cioè, pare sia una persona ostinata.
0: No, più che altro, ma secondo me lui vuole anche usare questa Coppa del Mondo per se stesso, cioè per dimostrare che lui è uno che va in quella direzione.
1: Non c'è dubbio, appartiene al personaggio, alla linea, alla strategia che ormai abbiamo visto messa in campo, a proposito proprio di campo, da un anno e più a questa parte.
0: No, ma sentendo prima, io vi dico, oggi pubblicheremo anche un articolo fatto del presidente della stampa sportiva messicana.
1: Ah, bello!
0: Che lancia un quadro, proprio il quadro sociale di questi mondiali, dove lui dice che Città del Messico che è un caos, dice. Probabilmente l'investimento fatto purtroppo non va a favore di coloro che ci vivono, perché soprattutto hanno fatto delle leggi capestro anche per quanto riguarda le trasmissioni televisive, per cui nei bar, così, se questi non hanno pagato l'abbonamento che sì, costa abbastanza sì. salato, non si può vedere, non si può vedere il mondiale. Anche i messicani loro dicono facciamo la Coppa del Mondo in Messico, ma non per i messicani. È un articolo molto lungo, ma bravissimo, è stato
1: bello. Hai detto che esce oggi, lo pubblicate
0: sociale.
1: Oggi?
0: Cioè, lo pubblichiamo oggi sul nostro sito, perché adesso sul nostro sito abbiamo fatto un online.
1: Sì, ho visto.
0: Dove facciamo parlare tutti i vari, cioè, gli inviati che ci sono sul posto, e viene fuori una, diciamo, un caleidoscopio molto interessante su questi mondiali.
1: Mondiali dove che sicuramente gli italiani seguiranno, però certo un altro mondiale senza Italia, con noi fuori, che mal di pancia.
0: Cosa possiamo fare?
1: Niente. Dobbiamo sceglierci un'altra squadra, perlomeno, insomma, per tenere un po' l'agone alto. Curaçao? Per chi tifi tu, Gianni Merlo? Lo puoi dire?
0: Curaçao, io non tifo per nessuno, mi voglio divertire, ma no, Curaçao sono simpatici forse per far tre partite e poi dovrebbero andare a casa, a meno che, sai, tutto
1: la palla gira, esatto, tutto possibile. Vabbè, per quale squadra tifi? Dai, Gianni Merlo, dimmelo.
0: Ma no, guarda, onestamente non ci ho ancora pensato. Non sono eccitatissimo.
1: Per forza, se non ci sono
0: fatto questo lavoro di ricevere informazioni dai vari inviati in giro, perché oltre a essere interessante per tutti quelli che poi entrano a vedere, certo, ma soprattutto per vedere l'evoluzione di una situazione, e devo dire che i colleghi stanno rispondendo molto bene, molto professionalmente. Bello. Anche perché lo fanno per piacere, non lo fanno per denaro, ma per piacere, capisci? Quindi è una cosa che mi fa molto piacere.
1: Fa piacere sicuramente. Grazie Gianni Merlo, prego. Torniamo presto a sentirci, buona giornata.
0: Ciao.
1: Grazie ancora Gianni Merlo è presidente dell'Associazione Internazionale della Stampa Sportiva Mondiale, e poi sul sito proprio dell'AIPIS potete seguire anche questi interessanti, anzi non vedo l'ora che pubblichino questo pezzo, questo articolo del responsabile della stampa messicana, proprio perché mi ha molto incuriosito Gianni Merlo, e sicuramente è da leggere e da riflettere. Lo sapete, il venerdì a quest'ora però stacchiamo da tutto, perché dedichiamo spazio e tempo alla nostra salute. Allora,
2: spazio salute.
1: E dallo spazio salute di oggi vi arriva direttamente l'attenzione e l'invito, il 17 giugno, dunque mercoledì prossimo, a recarvi in uno dei tantissimi ospedali che aderiscono all'HH Open Day Emicrania, un'iniziativa promossa da Fondazione Onda e dagli ospedali del circuito con il bollino rosa, che hanno aderito all'iniziativa per aprirsi proprio alla popolazione, e quindi in modo gratuito e immediato poter avere accesso ai servizi gratuiti per la prevenzione, la diagnosi, anche per una presa in carico del problema. Perché quando parliamo di emicrania parliamo almeno di oltre 6 milioni di italiani. Buongiorno e bentrovata Nicoletta Ortman, direttrice medico scientifica di Onda. Buondì.
3: Grazie, buongiorno a tutte voi e tutti voi.
1: Allora, prima di tutto, per conoscere e capire l'ospedale che aderisce, che tiene le porte aperte il 17 giugno più vicino a me, posso andare sul sito di Onda?
3: Sul sito del Bollino Rosa, proprio il Bollino Rosa ha un suo sito dove, entrando nella home page, è molto semplice, con pochi click si può accedere al motore di ricerca e quindi selezionare rispetto alla propria regione e provincia, individuare gli ospedali che offrono i servizi, perché alcuni servizi, quelli diciamo informativi, spesso sono ad accesso libero, altri invece come consulenze o visite specialistiche richiedono una prenotazione. Quindi attraverso il nostro sito si può conoscere tutti i servizi che vengono erogati in questa giornata, gli orari, le sedi.
1: Ed è importante che ci siano giornate di questo tipo, anche proprio per, non solo per le persone che soffrono di emicrania, ma per tutti, per far capire come l'emicrania è veramente un problema, una condizione estremamente seria, l'ho detto, colpisce oltre 6 milioni di persone, può essere anche molto molto invalidante. Invece ancora è grave doverlo ammettere, ma c'è una sorta di stigma, come dire vabbè, l'emicrania cosa vuoi che sia, no? Prendi un analgesico, risolvi facilmente la questione del momento, beh, non farla troppo lunga.
3: Certo, ha perfettamente inquadrato quello che è il problema e quello che è il forte stigma che ancora grava su questa patologia e che poi di fatto è il principale ostacolo all'accesso ai servizi di diagnosi e cura. Viene proprio banalizzato, non viene capito. Quando parliamo di emicrania non parliamo del comune banale mal di testa. L'emicrania è una forma di mal di testa, ma che ha la connotazione di patologia neurologica, che ha delle caratteristiche cliniche molto specifiche, tant'è che la diagnosi è una diagnosi essenzialmente clinica, ma come diceva ha anche un impatto sulla qualità di vita e investe tutte le sfere davvero significativa. Noi ce ne occupiamo ormai da tantissimi anni e il nostro primo obiettivo è stato proprio quello di promuovere una corretta informazione e consapevolezza per far conoscere l'emicrania come patologia e quindi con una connotazione differente anche per favorire poi un accesso che sia precoce agli eventuali percorsi di cura, anche perché oggi abbiamo la possibilità di accedere a terapie specifiche che hanno un impatto significativo in termini di miglioramento della qualità di vita delle persone.
1: Come avviene la diagnosi? Qual è il percorso diagnostico?
3: È sicuramente importante quando si rileva un mal di testa che ha delle caratteristiche ricorrenti, che inizia ad avere un'intensità moderata severa, che interessa nello specifico una parte della testa, emicrania tendenzialmente appunto metà, che si può accompagnare a disturbi come nausea, vomito, fastidio alla luce, fastidio agli odori. Ecco, quando ci sono un po' questi aspetti e che ricorrono, è importante rivolgersi al proprio medico di base, il quale valuterà se ci sono, diciamo, le indicazioni per effettuare una visita specialistica neurologica e capire appunto se ci sono gli estremi per parlare di emicrania. Poi quando noi parliamo di emicrania parliamo di una patologia che può avere diverse livelli di gravità. Certo, esiste certo. Una forma di emicrania episodica, cronica, ma quello che è molto importante è riconoscerla tempestivamente, perché uno degli errori che viene fatto più comunemente è quello di trattarla continuativamente con gli analgesici da banco, ma intanto non risolviamo in modo efficace il problema e soprattutto rischiamo di aggravare e cronicizzare la patologia, perché farmaci da banco sono farmaci sintomatici.
1: Certo.
3: E quindi l'impatto poi nel lungo termine è sicuramente più significativo.
1: È vero che l'emicrania parla soprattutto al femminile oppure no?
3: Assolutamente sì, parla al femminile in termini di numeri. Uh-huh. Giustamente parlava di più di 6 milioni di italiani, di questi il 70% sono donne, e questo perché sicuramente c'è una componente ormonale che influenza l'andamento della patologia e lo vediamo nelle diverse stagioni della vita della donna, ma non è solo una questione di numeri, è anche una questione di impatto, nel senso che comunemente l'emicrania nella popolazione femminile presenta quadri di intensità e complessità più elevati rispetto all'uomo, cioè gli attacchi sono più frequenti, il corredo sintomatologico che vi raccontavo prima è in genere più numeroso, di più lunga durata, e chiaramente questo ha un impatto, perché l'impatto dell'emicrania non è soltanto nel momento dell'attacco acuto, che può essere veramente impattante, disabilitante. Chi soffre di emicrania può avere la necessità di chiudersi al buio, di isolarsi da rumori, luci, da suoni. Ma c'è anche un tema, che le persone che soffrono di emicrania vivono i momenti, diciamo, tra un attacco e l'altro, liberi dall'attacco acuta, ma nell'angoscia di nuovi attacchi.
1: Esatto.
3: Quindi è questo l'impatto poi esistenziale e significativo, a cui si aggiunge anche l'aspetto di non essere capiti, quindi di sentirsi anche isolati, non compresi nel proprio dolore, di cui parlava giustamente all'inizio lei, ed ecco che questo ci rappresenta, ci racconta un vissuto molto faticoso delle tante persone che soffrono di emicrania all'interno del proprio contesto familiare. Pensiamo ai giovani, scolastico e anche lavorativo, perché l'emicranico può essere frainteso come una persona che non ha voglia di fare. In realtà sono persone che per cercare di fare, essere all'altezza, fanno moltissimo, tant'è che c'era uno studio molto interessante promosso dall'Università Bocconi qualche anno fa, che evidenziava come nella popolazione femminile fosse di donne con emicrania fosse più alto il tasso di presenteismo al lavoro, quindi anche se sto male vado a lavorare, perché comunque devo comunque lavorare, non posso mostrarmi fragile, quindi si torna a dire quello che è veramente l'impatto sulla qualità della vita, sull'esistenza di queste persone.
1: Infatti è tutt'altro che raro che la persona che soffre di emicrania poi presenti anche un profilo di depressione, però non è l'emicrania che crea depressione, è proprio tutto quello che ci stava raccontando lei a livello di implicazioni di vita, no? Di ricadute proprio nel quotidiano, che ti portano a sentirti incompreso, ad avere l'ansia, oggi sto bene, in queste ore sto bene, vorrei fare questa cosa, però se poi mi viene l'emicrania che faccio? Quindi c'è anche un richiudersi, no? Un'autolimitazione anche rispetto alla vita.
3: Guardi, noi in questi progetti di awareness e di informazione abbiamo lavorato tantissimo con le associazioni pazienti, in particolare con ALCE, che è l'Alleanza Cefalalgici, e davvero ci hanno ben rappresentato e fatto toccare con mano qual è il costo esistenziale delle persone che hanno questa patologia, che ahimè ancora, torna a dire, viene banalizzata come una comune mal di testa che abbiamo provato un po' tutti, che tanto passerà, ma in realtà torna a dire se è emicrania è una patologia neurologica.
1: Chiarissimo, quindi veramente approfittate del 17 giugno dell'Open Day, dell'ECE Open Day sull'emicrania, iniziativa di Fondazione Onda. Se andate sul sito di Bollino Rosa trovate 140 ospedali che fanno parte di questo network e che mercoledì prossimo terranno aperte le loro porte a tutti. Grazie Nicoletta Ortmann, buona giornata.
3: Grazie
1: direttrice.
3: A voi. Grazie a voi, buona giornata.
1: Nicoletta Ortmann è direttrice medico-scientifica di Onda. E adesso andiamo un po' a sfrugugliare, a entrare nei tanti dibattiti, relazioni che ci sono stati in occasione del congresso annuale della SINU, la Società Italiana di Nutrizione Umana. Perché? Perché si è parlato anche di obesità e farmaci. Buongiorno, ben trovato Francesco Sofi, professore ordinario di Scienze dell'Alimentazione all'Università di Firenze, direttore SOD Nutrizione dell'azienda ospedaliera Università di Careggi, nonché membro del consiglio direttivo della SINU. Buondì professore.
4: Buongiorno a lei.
1: Allora, obesità e farmaci, perché vi siete concentrati proprio anche su questo aspetto, su questo capitolo? Quanto è importante, quanto emergente attuale oggi?
4: Allora, la situazione dell'obesità a livello mondiale, a livello italiano, è chiaramente una patologia di estremo interesse e di estrema attualità, perché è sempre in maniera crescente di prevalenza. Purtroppo stiamo vedendo negli ultimi 10-20 anni un incremento della prevalenza dell'obesità anche nelle fasce giovani. Quindi è un problema di estrema attualità sia dal punto di vista clinico che dal punto di vista di salute pubblica. Perché ci si è occupati nello specifico in questo ambito anche di farmaci? Perché, come immagino saprete dalla letteratura non scientifica, anche negli ultimi anni sono usciti e sono alla nostra portata dei farmaci che, oltre all'effetto su quello su cui sono mirati, cioè sulla patologia diabetica, stanno avendo un effetto molto importante anche sulla perdita di peso. Quindi è di estrema attualità e quindi è giusto fare il punto anche dal punto di vista scientifico per i nostri soci.
1: Procediamo per gradi per chi ci sta seguendo e poi diamo anche lettura dei messaggi che stanno arrivando. L'obesità è una malattia oppure il risultato di cattive abitudini e anche di una cultura a volte familiare legata al cibo?
4: Allora, questo è un grande cambiamento che è avvenuto negli ultimi anni, perché fino a qualche anno fa si pensava, e comunque c'era un po' la tendenza a credere, che l'obesità fosse soltanto uno squilibrio tra quello che uno mangia e quello che uno consuma, che in realtà in parte può essere anche così, soprattutto per le forme meno gravi, ma per le forme più gravi, nell'obesità importante, diciamo di un certo livello, ormai è chiaro a tutti dal punto di vista scientifico, ma dal punto di vista medico, che è una patologia multifattoriale. Cioè una patologia che è determinata da tantissimi aspetti, che non sono soltanto il mangiare di più o il consumare di meno, che rimangono comunque due aspetti fondamentali, ma che non sono gli unici. Quindi c'è tutta la questione ambientale, c'è tutta la questione sociale, c'è tutta la questione psicologica, relazionale, comportamentale. Quindi è una patologia che deve essere presa a 360 gradi, come tutte le patologie diciamo croniche del benessere, come noi chiamiamo, cioè malattie cardiovascolari, malattie neoplastiche e così via. Non c'è una sola causa, ma ci sono più cause che molte delle volte prescindono dal mangiare di più o mangiare di meno.
1: Quindi l'importante è fare ovviamente una diagnosi puntuale, capire, individuare le cause, e quindi il percorso di cura, come dire, deve essere disegnato sulla persona?
4: Sì, allora diciamo, quello che è successo negli ultimi anni, come avrete probabilmente sentito anche dalla proposta di legge che è passata in Parlamento, e che appunto definisce proprio l'obesità come una patologia e non soltanto come uno stato di salute, questo è importante perché ha permesso di cominciare a pensare a un percorso che in realtà è stato già individuato nei centri specialistici, che sia multidisciplinare, cioè un percorso che non sia soltanto mangia di meno, ma che sia soprattutto l'approccio di più figure professionali, che sia il medico, che sia il nutrizionista, che sia il dietista, che sia lo psicologo o lo psichiatra e così via, perché in realtà è tutto un percorso che deve cominciare e che deve essere portato a termine con più figure professionali. Questo ci aiuta, perché non si colpevolizza il paziente soltanto perché in realtà ha un qualche chilo in più, ma si permette di entrare all'interno di un percorso medico, come sono tutte le altre patologie di cui purtroppo si affligge la condizione moderna.
1: Prima di furoreggiare di alcuni farmaci di cui adesso parleremo, fino a qualche tempo fa a farla da padrone erano gli interventi bariatrici o comunque gli interventi chirurgici. Quando e in quali condizioni è raccomandabile un intervento chirurgico?
4: Allora, diciamo che al momento attuale la cosa si è un po' stravolta da questi farmaci, naturalmente, però rimangono alcune indicazioni che sono di chirurgia bariatrica, che hanno una serie di evidenze molto positive, soprattutto per le grandi obesità. Le grandi obesità vuol dire l'indice di massa corporea e il rapporto altezza-peso, che è estremamente elevato, non è soltanto l'obesità di primo grado, e quindi deve essere un'obesità importante e soprattutto magari associata a una serie di patologie. L'esempio che si fa è quando hai un'obesità complicata, cioè complicata magari dal diabete, complicata da una patologia cardiovascolare, complicata da un evento che è già avvenuto o che ha a forte rischio. Quindi la necessità di perdere peso anche abbastanza in maniera veloce può essere dirimente nella scelta dell'intervento o dell'intervento del non intervento. Chiaramente, ripeto, in questi ultimi anni la questione si è un po' ridotta, perché avendo questa strategia terapeutica del farmaco si sta limitando soltanto alle situazioni estremamente complesse.
1: Ecco, e allora arriviamo a questi farmaci anti-obesità. Sappiamo che la semaglutide o l'Ozempic, che è il nome commerciale, è quello che sta facendo molto discutere, e è quella a cui sta guardando con grande entusiasmo una fetta importante della popolazione. E dico della popolazione intendendo non soltanto le persone con obesità, ma in realtà anche persone che vogliono normalizzare il loro peso. Ora, ci aiuta a capire l'efficacia di questi farmaci e molto ci ha detto, ma quando sono prescrivibili e da chi, con quali accortezze?
4: Allora, diciamo che negli ultimi 3-4 anni sono usciti, diciamo, dal punto di vista commerciale, scientifico, una serie di farmaci che sono alla base. Ora, quello più conosciuto è l'Ozempic, che è il principio attivo della semaglutide, ma in realtà ce ne sono tanti altri che sono degli inibitori della secrezione di alcuni ormoni del sistema gastrointestinale, che in realtà sono nati e sono prescritti a modo attuale per la patologia diabetica. Scordarsi, perché sono dei farmaci antidiabetici. Però si è visto negli anni che dagli studi clinici effettuati nei pazienti diabetici, oltre all'ottimo miglioramento dei parametri ematici del diabete, si è riscontrato una riduzione importante del peso di questi pazienti. Poi si è capito che era determinato anche dall'effetto sul gastrointestinale, sulla riduzione del senso di fame, dell'aumento della sazietà e da tanti altri aspetti, e quindi si è cominciato un percorso anche per l'obesità. In realtà però purtroppo al momento attuale in Italia e in tanti altri paesi la prescrizione per l'obesità singola, cioè senza patologia diabetica, non c'è. al momento attuale, quindi quando li prescriviamo, li consigliamo per soltanto per la presa di peso, saremmo fuori off-label, perché in realtà la prescrizione, quindi la rimborsabilità, è soltanto per la patologia diabetica. Negli anni, in questi ultimi anni, sono usciti ulteriori farmaci che, soprattutto doppi inibitori, cioè due inibizioni di alcuni ormoni, che sono estremamente più efficaci e che ci stanno dando una grande mano per, anche soltanto per il diabete e per l'obesità.
1: Sì, è chiaro.
4: E questa cosa è naturalmente è molto importante. Probabilmente nel prossimo anno, qualcosa cambierà anche dal punto di vista di prescrizione e di rimborsabilità, ma al momento attuale per la prescrizione abbiamo bisogno della patologia diabetica. Detto questo, che è una questione di rimborsabilità, le indicazioni sono, tendenzialmente, è importante ricordare a tutti che sono farmaci, quindi non sono un'indicazione che uno dice vabbè lo faccio soltanto per perdere un paio di chili per andare al mare. Questo è assolutamente da evitare, perché sono farmaci che hanno effetti benefici, ma hanno effetti anche eventualmente collaterali, hanno problemi, possono creare problemi, e quindi sono come tutti i farmaci, hanno effetti positivi e effetti negativi, quindi vanno indicati soltanto da centri specialistici o da percorsi, insomma da situazioni che vedono tutta la patologia nel complesso e che quindi possono capire e ponderare bene gli effetti positivi e effetti negativi.
1: Bene, professor Sofi, do lettura di alcuni messaggi che sono arrivati, e proprio rispetto all'Ozempic c'è Fausto da Roma che ci chiede se è vero che però una volta che smetti l'Ozempic riprendi tutto come prima, immagino il peso si riferisca.
4: Allora, su questo sono stati fatti alcuni studi, non tantissimi, perché gli studi, come capite, sono di un paio d'anni fa, e quindi il follow up, cioè il tempo di valutazione, non è stato molto lungo, però in realtà si è visto che una volta interrotto, se uno la terapia la fa soltanto per la perdita di peso, in realtà un recupero del peso c'è. Non è del tutto complessa, del tutto riprende i pesi e il peso perso, però c'è una ripresa di peso. Per questo è estremamente importante che le persone capiscano che il farmaco non è la soluzione del problema, perché una patologia complessa, multifattoriale, non può vedere nel farmaco la soluzione. Il farmaco ci dà una mano, ma deve essere uno degli interventi insieme anche alle modifiche dello stile di vita. Gli studi dicono che se associamo le cose, quindi farmaco più alimentazione, più stile di vita eventuale, cioè attività fisica, riusciamo a tamponare l'effetto di ripresa anche quando il farmaco poi si interrompe.
1: Paola da Milano ci chiede, scusate non ho capito, in un soggetto non diabetico quali sono gli effetti collaterali o i danni che può provocare l'Ozempic?
4: Ripeto, non parliamo specificamente dell'Ozempic, ma della carta.
1: Infatti. Allora, è che ormai veramente sta spopolando l'Ozempic, che tra l'altro poi appunto è il nome proprio del farmaco,
4: sì,
1: stiamo parlando della semaglutide.
4: In realtà è poi il primo, quindi per questo è il più conosciuto,
1: sì,
4: in realtà
1: sì.
4: Il momento attuale non è, cioè, ce ne sono diversi, ma comunque oltre, cioè gli effetti collaterali sono sia per i diabetici che per i non diabetici, naturalmente non cambia la situazione, il farmaco non è così mirato, però in realtà può portare effetti collaterali non molto comuni, però comunque presenti, soprattutto a carico del tratto gastrointestinale, quindi dalla nausea, che ormai è abbastanza conosciuta a tutti, al senso di pienezza, dalla diarrea, a questo sia anche malattia del reflusso, oppure a volte capita purtroppo il vomito, oppure possono essere situazioni bravo, però da prendere in considerazione, perché molto importanti, con a carico del pancreas, quindi pancreatiti o situazioni di scheletri pancreatici, perché chiaramente andando a dire sulla secrezione di ormoni gastrointestinali qualche fastidio che possono dare, quindi da valutare sotto prescrizione naturalmente, non in maniera favorevole.
1: C'è Teresa da Lucca che ci chiede, il medico mi ha prescritto Xenical, può essere, perché c'è una doppia E, non capisco se è un errore oppure proprio è così, e chiede Teresa, se è meglio questo oppure il caro Ozempic, il caro l'ho messo io. Beh, insomma, però c'è anche una questione di fiducia, se il medico ti ha prescritto un determinato farmaco, no?
0: Sì.
1: Ecco.
0: Sul chemical non so che cosa, scusi, facevo riferimento a un altro, però non sono farmaci completamente diversi.
1: Ah, ok.
0: Questa cosa è importante, è veramente importante. È passata questa informazione che questi sono farmaci che possono dare una mano, però ricordatevi sempre che sono farmaci, quindi il farmaco ha bisogno di avere una prescrizione e che ci sia una fiducia con il medico, qualunque prescrittore sia, medico, dottoressa o specialista, perché se no altrimenti si esce fuori da tutta la questione e non va presa alla leggera, perché comunque, ripeto, noi abbiamo dati su 2-3 anni. E speriamo che sia così, però non abbiamo dati su 20 anni, su 10 anni di cosa succederà, quindi non sappiamo che cosa succederà.
1: Certo.
0: Va ponderato bene tutto.
1: Ultima domanda, quella che secondo me interessa anche molti ascoltatori, che è Liliana da Roma, che dice: scusate, ma per chi ha problemi di perdere qualche chiletto in vista dell'estate, senza arrivare a veri e propri farmaci, ci sono integratori che ci possono aiutare?
0: Allora, questa è una domanda da 100 milioni di dollari, magari ci possono essere specifici per la perdita di peso, perché l'integrazione, già di per sé la parola lo dice, avviene, deve avvenire quando c'è un deficit, una carenza. Quindi io integro qualcosa perché
1: laddove
0: quindi in realtà già di per sé lo fa capire che non può essere per la perdita di peso, perché io integro qualcosa. In realtà penso la domanda sia: c'è qualcosa per perdere peso?
1: Sì, sì, è assolutamente
0: magari
1: quella la domanda.
0: L'avremmo già portata a tutti al dominio pubblico. No, non c'è niente, se non purtroppo la questione sempre inerente, da Ippocrate ad oggi, è la questione di vita fisica, alimentazione, e poi eventualmente se c'è qualche aiuto da questo punto di vista, però devono essere le cose combinate, non se ne esce fuori da questo protocollo.
1: È così, parole di verità da Francesco Sofi, che ringrazio, professore, buona giornata, buon lavoro. Francesco Sofi, ordinario di scienze dell'alimentazione all'Università di Firenze, direttore Soda Nutrizione dell'azienda ospedaliera universitaria Careggi, nonché membro del consiglio direttivo della SINU, la Società Italiana di Nutrizione Umana. E anche per oggi siamo arrivati ai saluti, domani è sabato, dunque alle 7 puntuali su Una Blu 2000, domattina risentirete e ritroverete la voce di Ugo Scali. Per quanto ci riguarda, l'appuntamento invece per lunedì alle 7, per stare insieme fino alle 10, come facciamo tutti i giorni dal lunedì al venerdì. Vi ricordo che potete riascoltare le voci, le interviste di questa mattina con l'app Play 2000. Grazie a Davide ed è regia, e a voi per l'ascolto.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
6: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
8: In Blu 2000, news.
9: Buongiorno da Antonella Mitola. Si conclude oggi il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone, ieri sera la messa a Gran Canaria, questa mattina la partenza per Tenerife. Ieri nel discorso al porto di Arguine Guin il Papa ha detto: l'Europa non può abituarsi ad avere mari come cimiteri. I migranti saranno al centro anche degli incontri di oggi. Prima il Papa incontrerà gli ospiti del centro, la Raices e le realtà di integrazione a Plaza de Cristo, poi la Santa Messa al porto di Santa Cruz de Tenerife. L'arrivo in Italia è previsto per questa sera alle 20:30. La guerra nel Golfo: Trump annuncia il via libera dell'Iran all'accordo e annulla i raid annunciati invece poco prima, e assicura che dopo l'accordo riaprirà anche lo stretto di Hormuz, dove nel frattempo resta in vigore il blocco navale. I media iraniani vicini a Pasdaran prima smentiscono, poi rivendicano il testo e quello proposto dall'Iran, dicono. La Banca Centrale Europea alza di un quarto di punto i tassi di interesse, portando il tasso sui depositi da 2 a 2,25%. La decisione attesa rappresenta la prima stretta monetaria dal settembre 2023.
10: Era una decisione attesa. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di un quarto di punto al 2,25%. È la prima stretta dal settembre del 2023. Con la decisione, ha spiegato la presidente della BCE, Christine Lagarde, siamo ben posizionati a navigare nell'incertezza del momento. Per quanto concerne la crescita economica, lo scenario è più 0,8% nel 2026, 1,2% nel 2027 e 1,5% nel 2028, una revisione al ribasso. Ma quali le ricadute sulla vita delle famiglie? Uno studio del sindacato Fabi evidenzia come il costo dei mutui potrebbe tornare a superare il 4%. Ad esempio, dice l'indagine, su un finanziamento da 50.000 euro la maggiore spesa mensile oscilla tra 29 euro su una durata di 10 anni a 35 euro su 30 anni. Per un mutuo da 100.000 euro l'aumento della rata va da 59 a 70 euro al mese. Un rialzo che incide anche sugli imprenditori che chiedono prestiti e finanziamenti in banca, ed anche sul credito al consumo, con effetti diretti sul prezzo finale dei beni e servizi acquistati a rate. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
9: Il lavoro minorile rappresenta una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, alimentato da povertà, disuguaglianze, crisi umanitarie, priva milioni di bambini e bambine e adolescenti della possibilità di studiare, crescere e costruire il proprio futuro, e quanto scrive il presidente della Repubblica Mattarelli in un messaggio in occasione dell'odierna giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Il GIP di Napoli ha disposto l'interdizione dalla professione medica per il cardiochirurgo Guido Oppido e per la sua vice Emma Bergonzoni, che il 23 dicembre 2025 hanno eseguito il trapianto di cuore fallito al piccolo Domenico Caliendo, morto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi. I due sono stati sospesi con l'accusa di falso materiale e ideologico in concorso in relazione alla compilazione della cartella clinica del bimbo. È tutto, grazie per l'ascolto.
11: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
12: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
13: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
14: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
15: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
16: Informazione locale in primo piano. Oggi facciamo riferimento all'inaugurazione che c'è stata ieri dell'ambulatorio solidale della Cittadella della Carità, venuto a Macerata. Dunque la diocesi e la Caritas diocesana hanno avviato le attività del nuovo ambulatorio solidale di Macerata in via dei Velini numero 221 presso appunto la Cittadella della Caritas. È un servizio dedicato all'orientamento sanitario e all'assistenza di base rivolto alle persone in condizioni di fragilità socio-economica. La struttura è stata realizzata attraverso l'iniziativa Povertà e Salute con il contributo di Intesa San Paolo, che per tramite di Caritas Italiana promuove interventi che sostengono il contrasto della povertà sanitaria. All'inaugurazione hanno preso parte autorità civili, religiose, militari e del mondo socio-sanitario. Insieme al Vescovo, Monsignor Nazareno Marconi, sono intervenuti il segretario di Caritas Macerata, Andrea Marinozzi, per conto del direttore Denis Marini, il direttore generale dell'AST Macerata, Alessandro Marini, Francesca D'Alessandro e Silvia Luconi per il comune di Macerata e la regione Marche, poi consiglieri regionali, insomma tante persone, personalità per questa importante inaugurazione. Diamo qualche dettaglio. L'ambulatorio solidale è un punto di primo accesso, orientamento e valutazione medico-sanitaria di base per favorire l'accompagnamento delle persone nei percorsi di assistenza e nell'utilizzo appropriato dei servizi sanitari presenti sul territorio. Il servizio viene garantito grazie al supporto di medici volontari e di altro personale sanitario, sempre volontario, che si sono resi disponibili per una prima valutazione dello stato delle persone e dei relativi bisogni e per l'individuazione di eventuali percorsi successivi di approfondimento e cura. All'interno sarà inoltre attivo un servizio odontoiatrico per l'erogazione di prestazioni di base, con particolare riferimento a interventi conservativi e a piccole procedure chirurgiche quali estrazioni dentarie. Questo servizio intende offrire una risposta concreta a quanti si trovano in condizioni economiche e o sociali svantaggiate, incontrano difficoltà nell'accesso alle cure. Ora passiamo alle interviste realizzate da Simone Baroncia con il vescovo Monsignor Nazareno Marconi, a seguire con Laura Bianchi, rappresentante di Caritas Italia, e infine con Alberto Neri dell'area terzo settore Intesa San Paolo.
17: La cosa fondamentale è la logica della collaborazione tra tutti coloro che sono in qualche modo operativi in questo contesto e, come abbiamo detto, non in alternativa ma in sussidiarietà nei confronti della sanità nazionale. E un elemento che secondo me è molto importante è che io sogno che questo diventi sempre più, come dicevo, il tom-tom della sanità, cioè la gente dentro questo mondo della sanità così complesso fatica a volte a trovare la via giusta. Ecco, un navigatore qui è un luogo di ascolto, un luogo di incontro, un luogo di guida dove si possono aiutare le persone anche a trovare intanto piccoli servizi, poi qualcuno non tanto piccolo, se vedete il lavoro che fatto sull'ambulatorio odontoiatrico, c'è qualcosa di assolutamente professionale, ma poi soprattutto essere aiutati a affrontare il problema ascoltati come persone. Questo è qualcosa che teniamo e che credo sia importante potenziare sempre.
18: Dal punto di vista di Caritas, agire sulla povertà sanitaria significa sicuramente dare risposte attraverso servizi, servizi che nascono all'interno del mondo Caritas, ma che necessariamente devono coinvolgere la rete, la comunità e le istituzioni, perché Caritas, come già stato detto oggi, non può sostituirsi, ma deve avere una funzione sussidiaria. Combattere la povertà sanitaria però significa anche e soprattutto andare ad affrontare i determinanti della povertà. La povertà sanitaria non nasce come povertà sanitaria, spesso è correlata e alimentata da tanti altri tipi di povertà, la povertà abitativa, la povertà economica, la mancanza di lavoro, che creano delle situazioni, si intrecciano fino a creare delle situazioni di marginalità da cui è veramente difficile uscire. Quindi significa anche politiche coraggiose, significa politiche integrate che non guardano soltanto al singolo servizio ma che guardano alla persona nel suo complesso, e poi significa dal punto di vista Caritas prendere in carico la persona in tutte le sue necessità, la persona in tutti i suoi bisogni, mettendo a frutto anche tutte le sue risorse.
19: Intanto complimenti, grazie alla comunità di Macerata, perché siete bravi, sapete fare squadra ed è fondamentale per il futuro, perché per noi essere sostenibili vuol dire guardare a lungo termine, quindi essere qui presenti oggi e aiutarvi per noi è importante, perché abbiamo visto che c'è un progetto molto serio dove mette al centro le persone e soprattutto la comunità, quindi supporto alla comunità e alla persona per noi fa la differenza, e siamo certi che avrà ulteriori sviluppi, perché la struttura intanto è molto ben fatta, molto accogliente, e quindi chi verrà qua troverà sicuramente un grande servizio, un grande supporto.

Democrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

0: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55 89.
1: Immunità parlamentare.
2: Tre che più.
1: Abbassale.
3: Buongiorno, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori, ben ritrovati a questa ennesima puntata di Maledetta Burocrazia. Proseguiamo nella nostra riflessione, nelle nostre conoscenze e le conoscenze dei nostri poteri. Dietro il potere sono sempre le persone, come dietro ogni sportello, anche quelli che ci fanno arrabbiare, ci sono le persone. Quindi cerchiamo di capire, abbiamo sempre detto, qual è il primo nostro potere come cittadini. Siamo inermi? No, il primo potere che possiamo avere è quello di conoscere, è quello di sapere, sapere chi ci governa, come ci governa. Non lo dobbiamo sapere e conoscere solo quando ci sono le elezioni, ma anche e soprattutto quando non ci sono le elezioni. Dobbiamo sapere, conoscere e seguire le persone che in qualche modo hanno avuto il consenso per governare. Abbiamo detto tante volte che il potere sui nostri servizi, sulla nostra vita quotidiana deriva sempre da una legge. La principale legge è la Costituzione, ma in Italia non c'è nessuno che può fare quello che gli pare, non lo può fare neanche il Presidente della Repubblica. Tutto è regolato, tutto è controllato, tutto è normato da regole ben precise. E quando parliamo di servizi pubblici nella nostra vita quotidiana, sappiamo che il comune è il primo potere vicino a noi. Il potere, abbiamo sempre detto, lo ripeto tutte le puntate, che incontriamo ogni volta che usciamo dalla porta di casa la mattina, perché il potere può essere il vigile della polizia locale, come può essere il cantoniere che sistema la strada, o il giardiniere che sistema il parco o il giardino, o anche i trasporti pubblici e le mense, la scuola. Quindi quelli sono le immagini del potere, sono la sostanza, e dietro di loro ci sta sempre qualcuno che dà l'indirizzo politico, la strategia di come i nostri servizi devono essere gestiti, e poi i servizi vengono gestiti dal personale pubblico, i dipendenti pubblici, sui quali poi si apre sempre un'antologia, perché si trattano sempre in maniera non bella, dicendo, pensando che forse nel pubblico si lavora meno che nel privato. Sappiamo che non è così, perché le persone nel bene e nel male ci sono in ogni settore, con le proprie capacità o con le proprie incapacità. E allora oggi, proseguendo negli incontri che abbiamo avuto con le persone del potere, oggi conosciamo un altro potere, e conosciamo una giovanissima amministratrice, ma anche, benché giovanissima, di lunga esperienza, un sindaco al terzo mandato, un sindaco di prestigio per come ha avuto il consenso nel suo comune, un consenso strepitoso fin da quando si è presentata. E quindi, cari ascoltatrici e ascoltatori, oggi abbiamo l'onore di avere come ospite Silvia Pinzi, sindaco di Serrapedrona. Grazie Silvia, benvenuta a Radio Nuova.
4: Grazie, grazie mille di questa opportunità, e un buongiorno, un saluto a tutti gli ascoltatori.
3: Silvia, allora, mi vengono in mente tante domande da farti, ma siccome sei l'amministratrice più

0: giovane che abbiamo avuto finora. E ti volevo chiedere, ho detto già giovanissima ma di lunga esperienza, sei al terzo mandato, ma prima di fare il sindaco hai fatto consigliere, l'assessore eccetera, quello che noi ci piace chiamare con grande onore e grande rispetto la gavetta, un percorso, no? Ma tu perché hai scelto di impegnarti? Perché?
1: Ma io farei anche un passo indietro rispetto a quello che ho ascoltato finora. Su questo termine che è stato detto poc'anzi, il potere, ecco, è proprio da lì che voglio partire, perché
0: ecco, parliamo di potere, no? Il potere
1: non interpreto il mio ruolo come appunto il fatto di detenere il potere e quindi di essere in un certo senso un'entità no, sovra al di sopra di tutto e di tutti i cittadini. Io lo interpreto, ho cercato sempre di interpretarlo con molta umiltà. Come si diceva anche anticamente, il sindaco secondo me deve essere un primus inter pares, quindi un cittadino. Io mi ritengo semplicemente un cittadino che tanti anni fa si era già messo in discussione, perché quando si presta la propria faccia, come si dice, si presta il proprio servizio alla comunità, lo si fa ecco mettendosi in gioco, e l'avevo già fatto precedentemente prima di candidarmi, perché ho fatto la guida turistica nel mio paese insieme al parroco Don Aronne, che qui voglio ricordare perché è stato un insegnante di valori strepitosi sotto tutti i punti di vista, che è scomparso recentemente a Serra Petrona. L'ho fatto ecco suonando nel coro della chiesa, l'ho fatto aiutando la Pro Loco, l'ho fatto entrando nel mondo del volontariato con la Protezione Civile, e poi è arrivato un momento in cui ho ritenuto che queste esperienze nella mia comunità, seppur piccola, potevano essere anche messe a buon fine interpretando un altro ruolo, e pertanto mi sono messa a disposizione dell'allora sindaco Marucci, mi ha accolto diciamo nel suo gruppo, e lì è cominciato un percorso che vogliamo chiamarlo gavetta, chiamiamolo così, ma è stato un percorso altamente formativo. Io devo ringraziare, e lo farò sempre, lo faccio sempre in ogni occasione, il sindaco di allora, che mi ha consentito, mi ha dato delle opportunità importantissime, e non era scontato, come oggi non lo è, perché non lo è. Quindi mi ha dato questa opportunità di crescere, di mettermi in gioco, di imparare anche con i miei errori, e di ecco responsabilizzarmi su quello che è non solo la macchina amministrativa, che è molto complessa, ma su quello che è appunto la gestione di un piccolo comune, che abbiamo visto negli anni sta diventando sempre più impegnativa dal punto di vista della preparazione appunto individuale, ma anche dal punto di vista di appunto saper recepire determinate intuizioni, avere una visione territoriale che non si improvvisa, una visione territoriale per far sì che ci sia una programmazione efficiente del territorio, deve basarsi su un'esperienza, e questa esperienza fatta anche di lunghi anni sul campo è fondamentale in questo campo, credo.
0: Avete sentito, ascoltatori? E qui credo che Silvia ci ha proprio descritto quali sono i requisiti per impegnarsi in politica, oltre naturalmente gli obiettivi che certamente per la propria comunità ognuno di noi può avere. Ma quali sono i requisiti? Quante volte abbiamo detto non si improvvisa un amministratore, cari ascoltatori? Quando si va in lista, e questo lo diciamo ai nostri cari partiti di tutti i colori, di tutte le tendenze, ma anche le liste civiche, quando si va in lista bisogna che porti qualcosa che hai già maturato. Silvia ci ha parlato della Pro Loco, ha fatto la guida turistica, partecipava alla parrocchia, promuoveva il proprio paese. Da lì è sorto naturalmente il desiderio di fare di più. E allora quante volte magari ti dicono ma quello si candida perché vuole il potere, ma lo devi avere il potere se vuoi attuare con i mezzi democratici, di cui la nostra democrazia naturalmente è ben provvista, ci devi avere certamente il desiderio di cambiare le cose, di fare di più, e per quello ci vuole il potere. E certo che è bello che la gente si impegna per il potere, basta che non è il potere quello per specchiarsi tutte le mattine e dire quando so bello, vado se bella, che io ho il potere. Non è il caso di Silvia. Quindi Silvia ci ha detto questo cursus che ha fatto, perché l'ha portata a, con un consenso crescente fin da giovanissima, anche per essere eletta consigliere comunale, oggi a fare il sindaco. Allora Silvia, ti voglio dire, tu fai il sindaco da 3 mandati. Intanto dammi un po' le dimensioni del tuo comune, cioè quanti dipendenti ha Serra Petrona?
1: Dunque, prima del sisma c'era un dipendente per ufficio, diciamo, quindi per settore di competenza, quindi partiamo dall'anagrafe, l'ufficio ragioneria tributi, l'ufficio tecnico, la polizia locale, poi i servizi esterni, quindi eravamo strutturati ma con unità risicate. Ora il sisma, pur nella sua ovviamente criticità di gestione e quant'altro, quindi c'è stato concesso un ampliamento dell'organico, per fortuna, e quindi cominciamo ad avere un apparato ben più strutturato, con un ufficio tecnico con 4 tecnici, 2 persone all'ufficio ragioneria, abbiamo 2 persone all'ufficio amministrativo anagrafe, abbiamo potenziato l'ufficio amministrativo per la polizia locale, 2 persone all'esterno. Ma quello che è complicato nel mio caso è che il territorio è uno dei più vasti della provincia, con una densità abitativa bassa, perché siamo sotto i 1000 abitanti, abbiamo delle caratteristiche morfologiche molto complicate, perché proprio quest'inverno, per fare un esempio molto banale ma pregnante, se nella frazione di Caccamo, dove c'è il lago, magari c'è il sole, a Villa d'Aria, dove stiamo quasi a 1000 metri, c'è la neve. Quindi anche l'organizzazione in un territorio così vasto, con un personale veramente esiguo, che magari all'esterno mi ritrovo gli operai che devono fare anche gli autisti dello scuolabus per i bambini che vanno a scuola, comincia ad essere una gestione complessa, possiamo definirla così, complessa.
0: Altro dell'offerta al tuo territorio, che è vastissimo, è veramente di grande qualità, adesso ne parleremo, perché il Caccamo è una zona turistica, sì, che tu hai saputo valorizzare anche di più, quindi è la zona a monte, poi adesso parleremo della vernaccia, dell'ambiente, eccetera, ma anche delle cose culturali che fai, della promozione, eccetera. Ti volevo dire, il personale del sisma, anche del PNRR, hai?
1: Sì.
0: E questo lo stabilizzerai, lo stai facendo stabilizzare, perché tutti i tuoi colleghi amministratori che sono venuti qua, ma anche i dirigenti, dicono: vabbè, quando finirà questo beneficio statale, diciamo, per pagare queste persone, poi toccherà a noi, e non è che possiamo cacciarli via, perché nel frattempo sono entrati nella struttura maturando esperienza, portando esperienza, quindi. Io ero segretario a Caldarola sotto il sisma, mi ricordo che eravamo in ufficio, eravamo 3 persone in tutto, poi insomma Caldarola ha beneficiato molto anche per la devastazione che c'è stata di personale, ma adesso il problema è come stabilizzare queste persone quando le provvidenze, diciamo, statali cesseranno. Tu hai già programmato l'utilizzazione di queste persone anche con i fondi del comune? Con i turnover, con i pensionamenti, non so, questo.
1: Esatto,
0: è...
1: si è fatta più che altro una valutazione a medio-lungo termine, perché veramente io non sono dell'avviso di stabilizzare tutti comunque. Perché? Perché faccio un discorso al rovescio, devo comprendere le reali esigenze dell'ente. Quindi, se prima del sisma eravamo troppo pochi, durante il sisma, dove il lavoro ovviamente è aumentato in maniera esponenziale, c'è necessità di potenziare. Terminato il sisma, dovremo tornare ad un regime che non è certamente quello precedente, perché nel frattempo sono cambiate anche le norme, cambiano le esigenze pure, abbiamo necessità di rafforzare gli uffici, però ecco, quello che posso dire è che abbiamo valutato una reale esigenza degli uffici, sia in termini di emergenziali, post emergenziali, e poi quando torneremo tra virgolette alla normalità, e abbiamo assunto quelli di cui abbiamo bisogno e avremo probabilmente bisogno anche in termini, come dicevi, di pensionamenti, congedi o eventuali anche trasferimenti di giovani che nel frattempo sono arrivati. Quindi presumo che valutando tutti questi aspetti potremo mantenere pressoché quelli che abbiamo, diciamo, chiamato nel nostro ente, senza dover gravare poi eccessivamente le casse del comune, certo, dell'ente.
0: Senti Silvia, ma a fronte, quanti residenti già hai oggi? Quanti siete?
1: Intorno ai 900.
0: 900. Quanti sfollati hai avuto da usciti di casa per sisma? Tanti, pochi? Perché le casette ci sono, non
1: sì,
0: abbiamo
1: ci
0: visto.
1: Sono le casette, ma noi facemmo una valutazione diversa di approccio, nel senso che emergenziale, parlo nel senso che è passata la prima i primi mesi, che sono stati complicatissimi, perché allestimmo ben 3 punti di emergenza, quindi dei veri e propri campi di accoglienza, che hanno ospitato per diversi mesi centinaia di nostri cittadini, ed è stato emotivamente e anche a livello diciamo pratico molto complicato sostenere questa situazione. Però facemmo questa scelta, cioè di siccome il terremoto da noi ha colpito, diciamo, a macchia di leopardo, potremmo dire, il centro storico per certi versi era stato preservato in parte, quindi fatte le dovute valutazioni di sicurezza del caso, abbiamo voluto sensibilizzare tante famiglie del centro con case, seconde case libere ma agibili, per poter far appunto usufruire di queste abitazioni sicure e nel centro dalle persone sfollate, in modo da non occupare tantissimo spazio per le SAE, che comunque abbiamo, quindi queste soluzioni abitative d'emergenza, in modo da cercare di far rimanere sul territorio il più possibile le persone, perché stavano andando in questa diaspora tutti verso il mare, un po' per paura, però la paura si è trasformata stabilmente in una tranquillità, che poi ha fatto sì che queste persone rimanessero soprattutto verso la costa. E io lo dico sempre, probabilmente abbiamo perso una generazione sul nostro territorio, perché a distanza di 10 anni dal sisma, nonostante, e questo lo devo dire, i grandi sforzi anche dell'attuale commissario Castelli, la ricostruzione sta andando anche abbastanza velocemente, ma probabilmente le scelte fatte dall'inizio di impostare questo meccanismo della ricostruzione e allungare così i tempi, il fattore tempo è stato importantissimo, era tuttora, ma le famiglie che sono andate via con i bambini, i ragazzini piccoli, probabilmente non torneranno più. Quindi da qui a breve ci ritroveremo a fare i conti con una realtà che tutt'oggi non è lo specchio reale, appunto, di quello che è oggi. Quindi a medio lungo termine dovremo fare i conti anche con questa problematica, insieme a una denatalità che attanaglia tutto il nostro paese, sì, e allo spopolamento, che già prima del terremoto era un rivolo che, no, continuava comunque a scendere e a darci delle criticità, appunto, in termini di presenza di persone sul territorio, e ovviamente il terremoto è stato un fattore di accelerazione di queste dinamiche, sicuramente.
0: Ecco, alcuni tuoi colleghi sono venuti qua al microfono in questi giorni prima di te e ci dicevano che dividono un po', allora ti dico subito, abbiamo avuto colleghi della tuoi colleghi della media collina, quindi Coridonia, Pollenza, Treia, eccetera, quindi sono sindaci che più o meno, insomma, anche loro colpiti in parte dal terremoto, dicono comunque la nostra in media collina non è entroterra, zone interne, diciamo, ecco, chiamavano zone, sì, interne, le distinguiamo dalla parte più montana, e dopo ci torneremo, sta cosa della montanità ci torneremo, è stato anche il presidente dell'Unione Montana qui che ci ha spiegato un po' di cose, e dicevano, erano ottimisti, perché dicevano, ma noi sì, siamo zone interne, però non siamo la fascia proprio quella montana che è stata anche più devastata, bene o male c'è una viabilità, c'è una superstrada, c'è il lavoro, e perché io posso dire, insomma, da Caldarola al Caccamo a Tolentino eccetera, il fatto che il lavoro non è stato colpito dal sisma, e il lavoro è rimasto, per cui si è rimasto nelle casette, poi oppure vabbè, nei vituperati container, lasciamo stare Tolentino, è stata una fase un po' dolorosa, però il lavoro ha consentito alle persone di rimanere. Poi è vero che diverse sono spostate giù alla costa, e abbiamo parlato di questo possibile ritorno, quindi adesso ti dirò. Senti, ma ti volevo dire, qui il tempo scorre, ma io devo chiedere ancora altre cose. Un personaggio illustre di Serra Petrona, possiamo dirlo che è Renato Zero?
1: Ah, sicuramente.
0: Ecco, dici un po', ma la famiglia Renato Zero che faceva a Serra Petrona?
1: Beh, per suoi natali, il papà originario di Serra Petrona, e era un poliziotto che prestava servizio poi a Roma. Quindi tutt'oggi Renato Zero viene sul nostro territorio perché è molto affezionato ai legami familiari precedenti, e ha nel nostro cimitero di Castel San Venanzio dei familiari, e viene in incognito senza avvisare nessuno. A me avvisano di solito i paesani che lo vedono arrivare, e talvolta si ferma anche per un caffè in una delle case lì del paesino, della frazione, e poi se ne torna via. Fa provviste in paese, quindi tra vernaccia, ciauscoli vari e prodotti tipici, e poi se ne va in maniera molto discreta e molto senza sensazionalismi. Ho provato anche più volte a contattarlo, perché per noi sarebbe un grande onore potergli conferire una cittadinanza onoraria. Ci abbiamo già pensato e l'abbiamo contattato. Dobbiamo capire il modo di realizzare questa cosa. Ho avuto modo di parlarci anche nelle occasioni pubbliche qui, quando è venuto nella nostra provincia, quindi, ed è molto, veramente mi ha chiesto anche, sarebbe molto contento di avere l'albero genealogico della sua famiglia. Ci siamo impegnati insieme alla famiglia per ricostruirglielo, ci stiamo lavorando, quindi ci fa molto piacere, perché lui alle sue radici è rimasto molto legato e ci tiene particolarmente.
0: Bella questa storia, questo personaggio. E ti dico, a me tante volte le persone mi dicono: ma come si può fare a incontrarlo quando viene? Pure io ho risposto e trovare che viene in maniera privatissima,
1: è molto riservato,
0: però è molto bella questo legame, veramente un personaggio. E vogliamo sentire una canzone da tutti conosciuta di Renato, Mi vendo, ma non parliamo di politica sulle vendite, per carità, no. Mi vendo, Renato Zero.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: È bella per chi va.
2: Macerata Jazz Summer, dall'11 al 13 giugno all'Orto dei Pensatori a Macerata. Venerdì 12 giugno Macerata Jazz Summer prosegue nel segno del premio Urbani. Sul palco Emilia Zamuner, già vincitrice del premio, con Massimo Moriconi e Gerry Popolo in Dalla canzone al jazz. Un viaggio tra melodia, eleganza ed improvvisazione. Inizio concerto ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, dall'11 al 13 giugno, Orto dei Pensatori a Macerata.
3: Mi chiedo se sto male davvero.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55 89.
1: Immunità parlamentare!
2: Rieccoci cari ascoltatrici, cari ascoltatori, siamo qui, ripeto, con il sindaco di Serra Petrona, Silvia Pinzi, che ci ha già illustrato tante cose della sua esperienza, che abbiamo detto qui veramente è un po' un esempio di come ci si approccia alla politica, all'amministrazione, al potere per gestire i nostri interessi. Il potere deve essere al nostro servizio, non noi al servizio del potere, ma il potere al nostro servizio. E questo è quello che in ogni democrazia si deve assolutamente attuare e predicare. E Serra Petrona, un comune gioiello, mi permetto di dirlo, da confinante di Tolentino, un comune che abbiamo sempre ammirato, dotato dal Signore di tante cose naturali, ma poi tante cose ha fatto l'uomo con le sue attività. E Silvia qui ce l'ha accennate, ma adesso noi ci torniamo sopra. Poi abbiamo sentito un pezzo, un grande pezzo musicale di un illustre cantautore originario di Serra Petrona, che è Renato Zero, quindi di Renato mi pare che Serra Petrona vada orgogliosa tutta la comunità, perché Renato si fa vedere privatamente ma ritorna a Serra Petrona. Silvia, torniamo al messaggio di Serra Petrona. Quindi, una zona turistica è quella del Caccamo, che devo dire hai curato con grande passione, con grande attenzione, e che nel percorso, diciamo, del Chienti è un punto fondamentale. Però ti volevo dire, le attività agricole, in particolar modo appunto questo della vernaccia, no? Tu fai, organizzi a novembre gli appassimenti, le cantine aperte, un'occasione veramente bella per conoscere il paese, ma per conoscere l'attività. Trovi attenzione, per esempio, dall'estero, dal paese, eccetera. Gli stranieri vengono a conoscere, prendono le case, come su tutto il territorio, perché si sa sempre questi stranieri, inglesi, olandesi, eccetera, che sono interessati al nostro territorio. Da te c'è questo fenomeno?
3: Allora, credo che nel nostro territorio questo sia un fenomeno di minore impatto, proprio per la morfologia però del nostro territorio, perché gli stranieri quando vengono vorrebbero una situazione, ecco, di case isolate, magari possibilmente con piscina, il che presuppone anche una morfologia, diciamo, prettamente forse collinare, di medio collina, e il nostro territorio invece è forse un pochettino più aspro. Non abbiamo una campagna appunto che è la classica campagna marchigiana, fatta di diversi, no, casali, casola, che appunto che si possono ristrutturare in questo senso e adibire a queste funzionalità. Abbiamo dei borghi appunto isolati anche a distanze di diversi chilometri l'uno dall'altro, ma ecco, probabilmente questa tipica morfologia del nostro territorio, questa conformazione anche urbanistica, abbiamo degli olandesi, abbiamo un'incidenza sotto questo punto di vista, ma non è preponderante sul nostro territorio. Abbiamo recentemente piuttosto chi sta scegliendo il nostro paese per tornare a vivere dai paesi vicini, che possono essere Tolentino, San Severino, ecco. Proprio nella riscoperta, credo, appunto, di uno stile di vita che anche a distanza di pochi chilometri da un centro più grande, però si stanno riscoprendo appunto i vantaggi di stare comunque a due passi, perché siamo collegati benissimo dalla superstrada, da diverse provinciali che intersecano nel nostro territorio verso Camerino, San Severino e Tolentino. A Caccamo a Valle c'è la superstrada, un'arteria principale di collegamento, e quindi questo consente di spostarsi rapidamente, perché oggi i tempi, andiamo tutti di corsa, il tempo è preziosissimo, ma ci consente comunque di nella stessa tempistica che una persona percorrerebbe all'interno di una città grande semplicemente per raggiungere una scuola, il luogo di lavoro o un centro commerciale, ma è la stessa distanza che fa da Serra Pedrona per andare utilizzando, certo, le comunicazioni veloci nei propri luoghi di interesse. Quindi ecco, in questo senso abbiamo cercato in questi anni, in un lavoro faticosissimo, di far rimanere sul territorio i servizi, ecco, perché questo è un aspetto nodale, proprio una sfida fondamentale per la vitalità del nostro territorio, per essere appetibili per, non solo per i turisti o per chi sceglie di venire a vivere a Serra Pedrona, ma per chi la vive tutto l'anno. Quindi il fatto di avere un medico in paese, il fatto di avere un ufficio postale, un presidio bancario, il fatto di avere un piccolo negozio di prossimità, il fatto di avere un distributore di carburanti, ecco, sembreranno banalità a chi magari ci ascolta dal capoluogo, dal nostro capoluogo, ci ascolta dai paesi medio-grandi limitrofi, e non sono così tante banalità se pensiamo, ecco, che questi servizi rientrano tra quelli connotati come essenziali nella vita quotidiana di tutti noi. Poi noi parallelamente siamo molto attenti all'aspetto sociale, abbiamo attivato anche recentemente un servizio di taxi sociale. Perché? Perché la cittadinanza è aperta a tutta la cittadinanza, ma soprattutto alle persone diciamo più fragili e agli anziani. Ma ciò non toglie che può essere aperto questo servizio anche ai ragazzi che ancora non sono patentati. Nel nostro territorio è complicato spostarsi all'interno, ma dall'interno verso l'esterno, quindi raggiungere i luoghi di interesse verso le città che sono più fornite, quindi magari per sbrigare delle pratiche amministrative, per una visita medica specialistica, per frequentare magari punti di interesse di tipo culturale, sociale. Quindi ecco, ci siamo attivati creando questo servizio che adesso viene diciamo sfruttato, diciamo usato in maniera puntuale attraverso l'utilizzo di volontari che si prestano, e che ringrazio, colgo l'occasione, perché sono servizi che appunto ci danno una mano a tenere unita la comunità e andrebbero certamente strutturati. Noi abbiamo, devo dire, la comunità è molto coesa, e tutto anche le associazioni presenti sul territorio, l'ente comunale, abbiamo una sinergia di intenti che veramente ci fa confluire tutte le nostre energie in un'unica direzione. Questo è un meccanismo che non nasce dal nulla ovviamente, ma è un lavoro costante di presenza sul territorio, di confronto costante con i cittadini, sia nel bene che nel male, perché le critiche a volte, se costruttive, aiutano certamente a crescere e a migliorare. Quindi il fatto di avere una comunità non molto numerosa, seppur in un territorio vasto, però ecco, mi aiuta ad avere un contatto diretto con i cittadini, la maggior parte dei quali hanno il mio numero di cellulare. E quindi,
2: e questo ne è un sicuro, per come amministri te è uno sicuro. Io te lo volevo chiedere, lo sai, se i cittadini, sì, interloquiscono con te, mail, sì, cellulare diretto.
3: Cellulare diretto.
2: Grande.
3: Cellulare diretto, non ci sono filtri. Ovviamente non abbiamo un ufficio di segreteria, quando qualcuno chiede, ecco, certo. Qualche volta rido perché in passato, quando qualcuno con il quale avevo preso un appuntamento telefonico arrivava in comune e bussava nel mio ufficio, con scritto segretario a grandi lettere all'esterno, bussava e mi vedeva, rimaneva un po' interdetto, mi chiedeva: scusi, lei è la segretaria, il sindaco? E io sorridendo dico:
2: sono io.
3: Sono io.
2: Cosa, e il sindaco, la porta aperta è la cosa più importante che ci può essere.
3: Assolutamente. Quindi ecco, diciamo che la realtà piccola, calibrata ovviamente con tutti i dovuti distinguo, perché le realtà più grandi è vero che hanno altre sfaccettature, ma la matrice è quella, nel senso che non è che se il comune è più piccolo in dimensioni o che c'è più facilità o semplicità di amministrare o di gestire, anzi appunto l'apparato non ci consente di avere, ecco, una struttura tale per poter affrontare magari in maniera adeguata tutte le problematiche, e quindi questo viene sopperito a volte, per fortuna, da questa sinergia di intenti che abbiamo tra umana, proprio tra persone, quindi volontari, associazioni, parrocchia, tutti quelli che in un certo qual modo fanno parte del reticolato sociale del nostro comune si danno da fare, ecco, siamo uniti nel cercare di gestire nel miglior modo possibile tutte le problematiche, a prescindere se la competenza sia prettamente specifica di un settore piuttosto che di un altro. Quindi ecco, c'è, devo dire, una realtà che agevola il lavoro dell'amministratore in questo caso. E questo termine che sento, potere, io non lo percepisco affatto, non sento di avere potere, sento ecco, molto più semplicemente di mettermi a disposizione con spirito di servizio. Poi ovvio, l'incarico che ho a livello istituzionale è un incarico importante, che cerco di interpretare nel miglior modo possibile, ma appunto sono agevolata dal fatto che ho all'atere un sistema che abbiamo costruito nel tempo, che funziona.
2: Avete sentito, ascoltatori, ascoltatrici, potere come servizio, non so, un concetto da niente, che dite, importantissimo. Comunque Silvia, guarda, intanto c'è un ascoltatore che ci fa domanda, sì. Sandro di Tolentino, ma adesso lo vediamo, ci ha ascoltato bene perché fa una domanda. Però ti voglio chiedere una cosa prima, proprio una battuta. E invece i lavoratori extracomunitari stranieri, considerato l'agricoltura, artigianato, eccetera, ce n'hai in una quantità particolare oppure...
3: No, ci sono, quelli che ci sono ormai da anni fanno parte pienamente della comunità. Adesso abbiamo una minima percentuale di persone che lavorano soprattutto nella ricostruzione, quindi nell'edilizia. Ecco. Diciamo che nella parte dell'agricoltura, avendo questa eccellenza unica dove in un territorio ecco, difficile, questo vitigno, la vernaccia nera, che produce un vino, la DOCG, la nostra vernaccia di Serra Petrona DOCG, unico al mondo, si declina anche nella DOC.
2: Precisiamolo perché
3: assolutamente,
2: è una peculiarità.
3: Due denominazioni, DOC e DOCG, prodotto da solo 7 produttori in un fazzoletto di terra, potrei definire, perché sono veramente pochi ettari dedicati a questa produzione. Quindi è una produzione che implica anche un'artigianalità complessa, che solo in maniera temporanea, ecco, si usufruisce magari di personale anche extracomunitario, possiamo chiamare, ma all'esterno del territorio, perché anche la semplice raccolta di questo vitigno implica una tecnica molto antica, particolare, tramandata da veramente, queste aziende sono quasi tutte a conduzione familiare, quindi tramandata quasi da padre in figlio, e quindi rimane molto una lavorazione, veramente un prodotto unico di eccellenza nel vero termine, nel vero significato del termine, insomma.
2: Benissimo, quindi lavoratori integrati, insomma, questo è importante.
3: Quelli che ci sono.
2: Allora Sandro ti fa una domanda, qui ci ascolta Sandro di Tolentino, è confinante, è concittadino. Sì, sì. Cioè, allora mi dice, ascoltato, volevo chiedere al sindaco di Serra Petrona come sono i rapporti con gli altri colleghi? C'è il campanile oppure no?
3: No, io direi...
2: Quando si parla un piccolo comune si dice sempre campanile, sì, no, non lavorano insieme, come rispondi? Perché...
3: No, direi assolutamente, anche lì è un percorso che abbiamo iniziato tanti anni fa, io per comuni limitrofi mi riferisco a Tolentino, Caldarola, Belforte, Camporotondo, Giassapalombo, e stiamo veramente cercando di superare delle barricate, cioè di lanciare il cuore oltre l'ostacolo, perché finalmente dobbiamo assolutamente pensare ad un territorio unico. Colgo l'occasione però per puntualizzare una cosa. In questo senso, politicamente io non sono favorevole alle cosiddette fusioni, dove si annulla l'ente di provenienza. Sono piuttosto d'accordo a delle forme anche avanzate di associazionismo, di convenzionamenti, che può partire dall'utilizzo del personale, può partire dalla gestione. Adesso abbiamo insieme agli altri comuni, insieme all'Unione Montana, la gestione dei servizi sociali, ad unire i vari servizi all'interno del comune, ma il presidio territoriale deve rimanere. Ma non deve rimanere per un motivo di nostalgia retorica fine a se stessa, deve rimanere perché la municipalità è l'essenza stessa del paese, è il presidio, la difesa del nostro territorio, e è anche un punto di riferimento eccezionale, perché il cittadino viene da me in quanto sindaco o interpella gli uffici anche per dai più semplici problemi della vita quotidiana a interessi magari di investimento, quindi a problematiche molto più ampie. E se non c'è una conoscenza e un controllo del territorio puntuale, preciso, sicuramente non si può gestire né il presente né tantomeno quella gestione sarà efficace a medio e lungo termine. Quindi pensare ad una gestione comune, adesso diverse abbiamo la scuola in comune con Caldarola, per esempio l'istituto comprensivo che è diventato omnicomprensivo con Sarnano, anche qui c'è una battaglia proprio per riportare sul territorio la nostra scuola, e non con valutazioni appunto campanilistiche, ma con valutazioni diciamo appunto far comprendere che il nostro territorio appunto gravita intorno a questi comuni che ho citato per una naturale predisposizione dei cittadini che vivono questi territori nelle più varie forme. E quindi ecco, per rispondere alla domanda della quale ringrazio l'ascoltatore, non c'è questo campanilismo. Devo dire che in passato c'è un unico cruccio che non siamo riusciti a rendere tangibile, appunto, creare un polo scolastico unico dei nostri 5 comuni.
2: Ecco, forse sì.
3: Il terremoto anche nelle tempistiche veloci e poi probabilmente in dinamiche che in quei tempi non erano mature, non ci hanno consentito di realizzare finalmente un polo scolastico che sarebbe stato anche attrattore di famiglie, presumo, e di anche altri interessi economici. Questo, se devo dire, nella mia amministrazione è l'unica battaglia per la quale in parte è rimasto monco il risultato. Ecco, abbiamo comunque le scuole sul territorio, ma avremmo avuto una visione probabilmente un pochettino diversa. Per il resto, ecco, collaboriamo nelle varie iniziative culturali, sociali, quindi colonie estive fatte insieme, attività per i ragazzi, attività teatrali extrascolastiche, trasporto, insomma cerchiamo di ottimizzare quello che abbiamo, ma la strada è ancora molto lunga.
2: Guarda, benissimo quello che hai detto, io sono d'accordo, no alle fusioni, d'altronde con un po' abbiamo illustrato qualche volta il sistema comunale degli altri paesi, pensa che in Francia sono 36.000 comuni e c'hanno 16.000 comuni sotto i 1.000 abitanti, allora dici ma come hanno fatto? È vero, hanno fatto il macro comune, ma i comuni, anche quello dei 100 abitanti, rimane con il sindaco e col consiglio comunale. Poi il sindaco partecipa all'assemblea dei sindaci e lì eleggono il macro sindaco.
3: Assolutamente.
2: Però il sindaco che sta lì, se vai in un comune piccolo, in Francia c'è la bandiera, c'è l'immagine del Presidente della Repubblica e il sindaco che sta lì, magari con un impiegato, poi a livello telematico collega tutto. Però non hanno distrutto lì, poi capirai, in Francia il comune c'ha origine alla Rivoluzione Francese, quindi non si può distruggere. Che ci tengono tantissimo, hanno accorpato per i servizi, questo sì, però l'identità del comune rimane e questa è una ricchezza della Francia.
3: Ricordo anche che i nostri piccoli centri hanno un aspetto valoriale immenso dal punto di vista culturale, storico, artistico.
2: Che può essere attrattivo proprio questo come dimensione. Senti Silvia, una domanda, non spero non sia imbarazzante, si parla tantissimo di rinnovabili eccetera, no? Ma nel tuo territorio tu c'hai le pale dell'eolico?
3: Proprio l'altro giorno con Lega Ambiente siamo stati anche vincitori di un premio non solo come comune riciclone ma anche appunto come uno dei 14 comuni della regione Marche a produrre pro capite una quantità di appunto rifiuti sotto i 75 kg pro capite annui, quindi solo 14 comuni nelle Marche. Questo per dire che nell'aspetto appunto sulla cura dello smaltimento dei rifiuti, sull'aspetto delle rinnovabili, stiamo partecipando alle CER, le comunità energetiche con l'Unione Montana, quindi stiamo ottimizzando tutti gli edifici pubblici dotandoli impianti fotovoltaici. Abbiamo, è vero, il primo parco eolico delle Marche, un parco eolico che è partito con l'amministrazione del precedente sindaco, ma c'ero
2: non impattante
3: come
2: però,
3: assessore, è stato un lungo iter procedimentale, ma un lungo iter anche nel merito del progetto, proprio per cercare di evitare il più possibile quello che potevano essere gli impatti ambientali sul territorio. Ci sono state delle misure anche compensative territoriali sicuramente previste dal progetto, quindi abbiamo queste quattro pale che devo dire sì, è vero, sono visibili. ma stanno creando anche un interesse, diciamo, anche turistico, se vogliamo,
2: sì,
3: perché
2: sì, infatti...
3: i nostri percorsi in montagna, no? Abbiamo tanti percorsi, questa è un'altra nostra peculiarità di eccellenza, quindi il l'aspetto naturalistico che è bellissimo sul nostro territorio, valorizzato da questi percorsi ciclopedonali, abbiamo il santuario della Madonna della Neve, quindi dove da lì scendono tanti percorsi, e queste valli sono anche oggetto di curiosità. Poi sono anche una palestra, perché l'azienda privata che le ha costruite, le gestisce, ha una convenzione con l'Università di Ancona, quindi,
2: quindi
3: diventa anche una palestra, chiamiamola così, sul territorio, per nuovi ingegneri, per nuove figure tecniche altamente professionalizzanti che, ecco, lavorano sul territorio e possono avere da questo parco delle informazioni utili per i loro studi.
2: Ma non hanno offuscato la skyline meravigliosa che voi pare, anche vedendola fuori da
3: non
2: lontano,
3: eccessivamente, per contro è... Ecco, sono molto più impattanti, a modesto mio parere, gli agrofotovoltaici di ettari ed ettari.
2: Sì. Che, quello veramente disturba la vista del paesaggio.
3: Esatto, quindi ecco. Adesso abbiamo in corso una nuova progettualità di una multinazionale norvegese, lì siamo stati molto critici, ma noi, come tutti i pareri negativi ai più vari livelli che sono stati emessi, quindi a partire dalla regione Marche e poi a scendere dei vari comuni, quindi dal comune di Caldarola al comune di San Severino Marche, ma anche interessa in parte anche il nostro territorio, proprio perché non viene preservato affatto appunto questo aspetto che secondo noi è fondamentale, di preservare in parte il nostro territorio. Ecco, le nostre montagne sono già state abbastanza diciamo sfruttate,
2: certo.
3: Attualmente abbiamo anche il rifacimento del metanodotto, opere, certo, è vero, di primaria importanza, quindi lo dico e lo ribadisco, non siamo contrari ovviamente alle fonti rinnovabili, noi ne siamo un esempio, non potremmo dire
2: però
3: il contrario,
2: con il giusto impatto,
3: con il giusto impatto, con le giuste modalità, come tutte le cose, quindi ecco.
2: Silvia, grazie, veramente qui ci sarebbe a parlare per ore, perché insomma nell'amministrazione oggi sei veramente docente per tante persone, per tanti amministratori, tanti giovani amministratori che sperano e seguono il tuo esempio.
3: Me lo auguro.
2: E quindi veramente
3: è una bellissima esperienza,
2: ecco,
3: dal punto di vista umano. Ecco, l'arricchimento è stato tanto in questi
2: questo
3: anni. Certo, non mi riferisco a quello economico.
2: No,
3: assolutamente.
2: Questo poi veramente l'abbiamo detto, per quattro soldi che prendono i nostri amministratori, veramente non è.
3: È un'esperienza che invito tutti gli ascoltatori, i più giovani soprattutto, perché è altamente formativa dal punto di vista umano e poi per imparare appunto molto da questo percorso.
2: Ti dico solo, diciamo anche agli ascoltatori, che in comuni come il tuo, in Germania, dove c'è il borgomastro prende 8.000 euro al mese, perché in Germania hanno detto il borgomastro conta più di tutti. Quindi Silvia, grazie, in bocca al lupo per te, per il tuo comune, per i tuoi colleghi amministratori, grazie per questo spaccato veramente completo del tuo territorio, della tua amministrazione, in bocca al lupo. E abbiamo parlato di vernaccia, ci si brinda con la vernaccia, non lo so, se chiudiamo con Achille Lauro ci dice fragole, panna e champagne, sì, Achille ci piace, fragole, panna e champagne pure, però la vernaccia ci piace di più. Grazie Silvia, a presto, in bocca
3: grazie
2: al lupo.
3: Grazie a voi, grazie, un saluto a tutti.

0: Macerata John Summer, dall'11 al 13 giugno all'Orto dei Pensatori a Macerata. Venerdì 12 giugno, Macerata John Summer prosegue nel segno del premio Urbani. Sul palco Emilia Zamuner, già vincitrice del premio, con Massimo Moriconi e Gerry Popolo in Dalla canzone al jazz. Un viaggio tra melodia, eleganza ed improvvisazione. Inizio concerto ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, dall'11 al 13 giugno, Orto dei Pensatori a Macerata.
1: Mi chiedo se sto male davvero.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: possiamo a questo punto arrivare noi, Franco Arrivati ed io, che è qua pronto già per dirci molte cose.
1: Ma sì, speriamo insomma di dire qualcosa che possa essere di un minimo di utilità, insomma, diciamo. Io.
0: Ecco, no, questo
1: noi,
0: sempre.
1: Noi intanto che le diciamo.
0: Ecco.
1: E giusto. Di cosa parliamo oggi, Nazareno? Parliamo di, sempre come sempre, di avvenimenti che per noi sono molto importanti, che sono legati alla nostra esperienza, alla nostra vita, spesso che avvengono nel nostro territorio, altre volte che magari sono lontani come localizzazione, però sicuramente hanno un coinvolgimento che riguarda anche noi, appunto. E allora oggi di che parliamo? Io vorrei parlare, ma ormai gli ascoltatori sapranno tutto, però per porre un'ulteriore magari occasione di piccola riflessione sull'importanza di ciò che accade, di ciò che si dice e il resto, è un evento che coinvolge la nostra città, il nostro territorio, Macerata, ormai 48esima edizione del pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto.
0: Questo è molto importante e tutto si fa domani.
1: E avviene tutto domani con la solita organizzazione eccezionale che viene ormai portata avanti appunto da molti anni. Siamo arrivati, diciamolo subito, alla 48esima edizione.
0: 48esima?
1: Sì, sono 48 anni precisi.
0: Pensa che ha cominciato la faccenda
1: nel 1979.
0: Dopo due anni di Radio Nuova Macerata, che già era cominciato.
1: Eh sì, 78-76, dopo due anni di Radio Nuova Macerata, e quindi Radio Nuova Macerata l'ha visto nascere il pellegrinaggio Macerata-Loreto e da sempre ha parlato del pellegrinaggio, ha stimolato a partecipare, così come noi oggi facciamo raccontando qualche dato magari di ciò che avverrà da domani sera per tutta la nottata fino a Loreto. E diciamo allora fin da subito, poi magari lo ridiciamo anche, che tutti sono invitati a partecipare, ognuno per come può, magari partecipando alla cerimonia iniziale, alla Santa Messa iniziale allo stadio Elvia Recina di Macerata. Ecco, si ritorna a partire dallo stadio di Macerata dopo due anni di interruzione per i lavori che lì non rendevano accessibile per questo evento, quindi si ritorna ormai alla sede tradizionale storica, quella che per 34 volte ha visto partire il pellegrinaggio, appunto lo stadio di Macerata, poi si scenderà a Villa Potenza. E allora diciamo subito che comunque per chi non potrà muoversi e partecipare direttamente, fisicamente, diciamo, al pellegrinaggio, Radio Nuova Macerata offrirà un servizio di diretta di tutti gli avvenimenti, sia riguardo le testimonianze e la celebrazione della Santa Messa che

0: silenzioso, silenzioso di scambio non rumoroso chiaramente con i vicini di cammino, con i compagni più stretti di cammino, e quindi comunque gli ascoltatori di Radio Nova Macerata domani sera, già a partire da intorno alle 20 credo, potranno già, o forse anche prima, 19, 19:30, provate, voi sintonizzatevi già nel tardo pomeriggio su Radio Nova Macerata, poi potete rimanere lì fino alla mattina con l'arrivo a Loreto e con la benedizione dei pellegrini, l'offerta alla Madonna di tutte le preghiere dei pellegrini, migliaia e migliaia di, io li chiamo pellegrini lo stesso, di persone che non hanno potuto fare il percorso a piedi, ma che hanno inviato le loro richieste di preghiera, le loro richieste alla Madonna, le loro intenzioni di preghiera, le hanno affidate al pellegrinaggio o da tutta Italia. Credo che siano 4 o 5 mila pervenute online sul sito del pellegrinaggio, e poi anche diverse centinaia anche raccolte da foglietti che sono stati inseriti nelle cassette predisposte in molte chiese del nostro territorio, insomma. Quindi tutte queste preghiere, oltre ad essere affidate durante il cammino, chiaramente non potranno essere lette tutte le preghiere, perché capite che sono tantissime, però saranno raccolte nelle intenzioni generali di tutti i pellegrini, e poi saranno anche queste presentate alla Madonna in piazza del santuario davanti alla statua della Madonna, insomma, e bruciate in modo simbolico in un braciere.
1: Benissimo, benissimo.
0: E quindi ecco, questo avere, allora lo ridico, sintonizzatevi dopo su Radio Nova Macerata. Chi vuole anche vedere delle immagini potrà invece usufruire dei canali o YouTube o direttamente sul sito del pellegrinaggio www.pellegrinaggio.org e vedere la diretta streaming e lo stesso di tutta la nottata, ma stando uno magari a letto eccetera, forse è più comodo ascoltarselo tutto questo attraverso appunto la nostra radio.
1: Ecco, quello che tu mentre parlavi ti faceva dire che io quando sono venuto a Macerata, ecco, le prime due, vabbè, è nato la radio, e poi anche c'ero anche io quando è cominciata la bellissima, bella cosa che va dalla Madonna. Questo è fortissimo. Le due cose bene con la mia arrivata a Macerata. Ecco.
0: Allora, io proverei ad ascoltare, purtroppo la qualità non sarà eccezionale, ma penso che si riesca a sentire un po' il contenuto, perché sì, ieri c'è stata la conferenza stampa ufficiale di presentazione in cui il presidente del comitato per il pellegrinaggio Macerata Loreto, Ermanno Calzolaio, ha ridetto le ragioni, ha ridato dei dati informativi sui partecipanti e tutto il resto, e lo vedremo, però magari sul contenuto, che sul tema che viene proposto, perché ogni anno viene proposto un tema per guidare un po' la riflessione durante il cammino, che parte dalla "come mi conosci", da questa domanda che Natanaele rivolge a Gesù, e su questo ha posto una riflessione anche il nostro vescovo Nazareno Marconi, che è intervenuto chiaramente in qualità di vescovo di Macerata, ma ricordiamolo è anche autorevolmente presidente della CEM, cioè della cosiddetta conferenza episcopale marchigiana. E allora, se riusciamo, io malamente ho registrato, insomma, però se sono ascoltabili le sue parole dalla sua voce, penso che sia molto utile, poi magari lo riprendiamo un po', perché è importante capire ogni volta che il pellegrinaggio non è un allontanamento dalla realtà, un'astrazione dalla realtà, una fuga dalla realtà, no? Per immergersi in qualcosa che faccia piacere, eccetera. In realtà è proprio un'occasione che viene data ai pellegrini per riscoprire quello che magari è un desiderio nascosto, quello che magari spesso viene sopraffatto appunto da vicende quotidiane che non lasciano spazio per andare a fondo di ciò che uno chiede per sé, insomma, del desiderio di verità, eccetera. Ma sentiamo le parole del nostro vescovo.
2: Il tema di quest'anno, la domanda di quest'anno che viene dal primo capitolo del Vangelo di Giovanni, "come mi conosci", mi ha intrigato. Sono le parole che Natanaele rivolge a Gesù nel Vangelo di Giovanni. Questo, poco prima, aveva espresso i suoi dubbi. Davanti all'annuncio che il Messia fosse Gesù di Nazareth, Natanaele aveva reagito con una domanda che poi è diventata celebre: ma come fa a venire qualcosa di buono da Nazareth? Tra la

0: citano come due battute. Non è l'obiezione di uno scettico superficiale. Natanaele è un uomo retto che prende sul serio la realtà e la promessa di Dio. Lui conosce le scritture. Sa che Nazareth è un piccolo villaggio di cui la Bibbia non parla mai, fino alla nascita di Gesù. Come poteva venire da lì il Salvatore di Israele? Per questo non si accontenta di slogan, cerca la verità e confronta i fatti, un piccolo villaggio, con la parola di Dio che non ne parla. Quindi dice, non è possibile. Gesù appena lo incontra e fa un complimento straordinario. Dice, ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Gesù riconosce in lui una ricerca sincera, un cuore libero da pregiudizi o da interessi. Natanaele non è in ricerca né lodi né approvazione. E allora davanti a Gesù che gli fa questo complimento dice, come mi conosci? La risposta di Gesù è enigmatica e tanti studiosi della Bibbia si sono interrogati, perché Gesù gli dice, ti ho visto quando eri sotto il picco. E dice, che vuol dire? Vedete, nella tradizione biblica il fico è la pianta che offre ombra e riparo. Medio Oriente è quella che ha le foglie più grandi. Per questo l'espressione stare sotto il fico è un'espressione proverbiale che indicava il tempo dedicato alla meditazione, alla preghiera e alla riflessione sulla vita e sulla parola di Dio. Per questo i rabbini sono ritratti sotto il fico. Gesù riconosce in Natanaele un uomo che ha investito le sue energie migliori nella ricerca del significato delle cose, un uomo che desidera comprendere la realtà lasciandosi illuminare da Dio. Per questo lo loda, perché è un uomo che cerca la verità. Non rinuncia Natanaele alla ragione e non rinuncia alla fede, ma le mette in dialogo. Guarda i fatti, Natanaele, li giudica alla luce della parola e si lascia provocare da ciò che accade. Se fossimo al tempo del concilio, diremmo che Natanaele è un uomo che sa leggere i segni dei tempi. Per questo la sua figura è particolarmente attuale, perché viviamo in un tempo di profondi cambiamenti, spesso definito un cambio di epoca. Siamo immersi in una quantità enorme di informazioni, opinioni, interpretazioni contrastanti. E questa sfida è resa più complessa, come ha detto il Papa, dallo sviluppo tecnologico e anche dall'intelligenza artificiale. Abbiamo bisogno, più che mai oggi, di discernimento, di uomini e donne capaci di guardare la realtà con onestà e senza chiudersi nelle proprie idee o peggio nelle ideologie, sappiano lasciarsi guidare da una ricerca autentica della verità. Ecco l'importanza della domanda, come mi conosci? È la domanda di chi desidera essere guidato nella verità da colui che ti conosce, che ti ha incontrato e che ti può guidare. Ho trovato una frase del giusto che nell'assemblea dei responsabili del gennaio 1993 diceva qualcosa di molto simile al tema di questo pellegrinaggio. Diceva così lo Giussani: l'incontro, l'impatto è con una umanità diversa che ci colpisce perché corrisponde alle esigenze strutturali del cuore, più di qualsiasi modalità del nostro pensiero o della nostra fantasia. Non ce lo aspettavamo, non ce lo saremmo mai sognato, era impossibile, non era reperibile altrove. L'incontro, questo è il cammino, questo è il pellegrinaggio, con felicità, una gioia particolare. Questo è il mio puntino sul pellegrinaggio di Alessandro.
1: Eccoci qua, abbiamo
2: sì, il nostro vescovo mette sempre anche un po' di un filo di ironia in questi suoi interventi, ma anche per dimostrare un po' la profonda amicizia che ormai ha con l'esperienza del pellegrinaggio e con lo stesso Don Giancarlo, Monsignor Giancarlo Vecerri, che a noi viene ancora di chiamarlo così, che è stato, era presente anche lui ieri alla conferenza stampa, che è stato l'ideatore e il fondatore del pellegrinaggio appunto in quel lontano 1978 e che da sempre, e intenzionalmente lo farà anche domani sera, domani notte, è alla testa del cammino. E quindi Zucchi, quando venne Zuppi un paio di anni fa, credo, ebbe a ironizzare anche lui, dice: ma io non so, vedete un po', fategli un po' un test a Don Giancarlo, non so se usa qualcosa per poter camminare così vivacemente per tutta la notte. Va bene. Perché però, ecco, Don Giancarlo dice: perché continua a fare questo pellegrinaggio? Perché lui dice: io sono innamorato della Madonna. E poi la spinta iniziale me la diede San Giovanni Paolo II, dopo la prima edizione, che fu per le aspettative che avevano, perché io ho partecipato alla prima edizione nel 1978 e ne conservo un ricordo di una bellissima esperienza, nonostante appunto dopo qualche centinaio di metri dalla partenza ci fu una bella acquazzone che insomma che non bloccò, però non fece desistere nessuno dei 300 pellegrini di quella prima edizione. Poi ci fu un errore nella strada da intraprendere, perché si andava molto per vie di campagna, insomma non per le vie principali come adesso, che sono tutte protette, indicate anche con l'ausilio della polizia stradale eccetera, dei vigili delle città che si attraversano, insomma dei comuni che si attraversano. Quindi e lui allora era un po' deluso e dice: lascio perdere. Invece Giovanni Paolo II, arrivando a Loreto per un altro impegno eccetera, sapeva di questo, dice: no, tu lo devi continuare. E anzi Giovanni Paolo II parlò di questa esperienza del pellegrinaggio Macerata Loreto, dice: tu ti devi prendere cura intanto di questi giovani, me li devi curare, che devi continuare con questa esperienza, disse a Don Giancarlo, e a tutta la chiesa disse: prendete esempio anche di come si può testimoniare la fede verso i giovani eccetera attraverso questa esperienza del pellegrinaggio. E da lì si è sempre andata avanti. È la 48esima edizione, dovrebbe essere la 49esima se uno fa i conti mettendo il 78 e 2026. In realtà ci fu un anno, adesso non ricordo l'anno preciso quando è stato, però ci fu un pellegrinaggio internazionale europeo, insomma dei giovani a Loreto, non mi ricordo, una giornata europea, le giornate europee dei giovani a Loreto. A Montorso si radunarono centinaia di migliaia di giovani provenienti appunto da tutta Europa, e con sempre la partecipazione di Giovanni Paolo II. E in quell'anno, sia per la vicinanza delle date sia per la preponderanza di questo avvenimento, il pellegrinaggio fu sostituito da questa occasione di incontro dei giovani con la Madonna a Loreto, anche perché poi in realtà tutto lo staff tecnico organizzativo del pellegrinaggio fu cooptato tra virgolette per aiutare, guidare in certo senso l'organizzazione di questa giornata europea dei giovani. E va bene, allora domani ci sarà questo pellegrinaggio, abbiamo detto 20:30 allo stadio di Elvia Regina di Macerata, e ci saranno delle testimonianze, anche ci sarà la messa che è presieduta dal cardinale Baldassarre Reina, che è il vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma, poi altri titoli, però questo è questo il punto fondamentale forse di tutta la questione, insomma, che appunto è persona di estrema fiducia del Papa, a fianco del Papa, che in questi giorni è impegnato, lo sappiamo, termina oggi nel suo lungo, come durata di giorni, viaggio in Spagna, di cui poi magari nella seconda parte diremo anche qualcosa. Allora, io farei ascoltare adesso magari una canzone che potrebbe essere quelle, le avete ascoltate tante volte, però la riascoltiamo, che è le canzoni del pellegrinaggio. Io riascolterei Favola di Claudio Chieffo, cantata forse una decina d'anni fa, un po' più, dal figlio Benedetto Chieffo, proprio in occasione del pellegrinaggio, bene, allo bene. Stadio prima della partenza. Poi ridiciamo qualcos'altro.
1: Ottimo.

0: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Allora, torniamo adesso con questa bellissima cosa, e comunque abbiamo sentito questa bella canzone che è veramente, è stata da tanto tempo così cantata sempre.
3: Sì, perché poi è anche bello appunto questa cosa, come i canti che vengono fatti, che sono scelti perché aiutano appunto a fare un cammino consapevole, diciamo, tra virgolette, insomma, che siano sempre un aiuto, non un diversivo. E allora stavamo parlando un po' della messa, no? Come si svolgerà. Allora, noi sappiamo, io dico cose che chi ha partecipato già sa e magari dice, ecco, come la racconta male. Per altri magari cerco di dare qualche dato e qualche notizia di ciò che potrà accadere domani sera, insomma, quindi. E allora abbiamo parlato della messa. Nel momento di presenza allo stadio, nell'attesa della celebrazione della messa, che avviene alle 20:30, quindi però i pellegrini già arrivano da prima, e ci saranno anche delle testimonianze, ed in particolare hanno rilievo le testimonianze che quest'anno riguardano, in modo, come è accaduto anche nel passato in altre circostanze, che riguardano la pace, perché il pellegrinaggio ha avuto sempre un'estrema attenzione a questa, purtroppo, realtà del mondo in cui si vedono, e ormai da diversi anni questo si è accentuato, da qualche anno, della guerra, la situazione della guerra, e quindi l'offerta alla Madonna di una richiesta per la pace, soprattutto a partire da ognuno di noi, chiaramente, che diventi segno poi per tutto il mondo di questo. Ci saranno delle testimonianze, dicevo, e la prima è proprio allo stadio, e sarà in video chiaramente perché impossibile il trasferimento, ma porterà la sua testimonianza a video, appunto, Monsignor Maxim Riabuka, che è vescovo greco cattolico ucraino, esarca di Donetsk. E quindi questa testimonianza lì nello stadio. Poi durante la notte, sempre legato alla situazione della pace e della guerra nel mondo, il giovane giornalista Simone Tropea sarà in presenza, quindi la farà durante il cammino, e sarà lì lui che racconterà, e perché racconterà la sua esperienza come nei vari scenari di guerra, a partire dall'Ucraina e dalla Terra Santa in cui recentemente, insomma, è impegnato.
2: Speriamo che le guerre se ne vadano il prima possibile.
3: Certo. E poi altre testimonianze, comprese anche di studenti delle scuole superiori, per esempio, cioè durante la notte, durante il cammino, ci saranno numerose testimonianze. Abbiamo detto della pace. Una cosa che mi piace ricordare, perché ha un significato, secondo me, è che il gesto della fiaccola della pace, che non è un gesto folcloristico, come si potrebbe rischiare superficialmente di considerare, la fiaccola della pace, che poi ormai da diversi anni, circa, credo ormai siano almeno 15-20 anni, una ventina d'anni che avviene questo gesto, per cui viene fatta accendere e benedire, insomma, dal Papa la fiaccola di solito nel mercoledì precedente il pellegrinaggio. In questa occasione è stato fatto un mercoledì anticipato, perché sappiamo che questo mercoledì Papa Leone è in Spagna, e quindi mercoledì 3, quindi anche quest'anno mercoledì 3, Don Giancarlo, Monsignor Vecerica, scusatemi, Monsignor Marconi, insieme a rappresentanti del comitato del pellegrinaggio, ma soprattutto alcuni atleti che poi faranno la fatica di portare in staffetta questa fiaccola, che stanno anche oggi correndo, insomma, lungo il percorso, e viene benedetta e poi portata allo stadio di Macerata, e lì verrà utilizzata per accendere il braciere che è presente appunto lì allo stadio come segno di pace. Ma perché mi piace anche questa iniziativa? Mi piace ricordarla perché c'è un significato che è quello sì accendere questa fiamma che voglia richiamare l'unità di tutti i popoli e tutto quanto, ma anche la modalità come avviene. Intanto la partecipazione di atleti delle varie regioni, a parte ci sono anche degli atleti della città del Vaticano, del gruppo sportivo del Vaticano mi pare inizialmente, comunque delle varie regioni che vengono attraversate, quindi delle polisportive insomma eccetera. E però questo che fa? Accende anche questa attenzione nei territori che attraversa, perché questi la portano correndo, sono delle staffette e quindi sono partiti poi con la fiaccola, sono partiti mercoledì scorso, il 10 giugno, quindi dal Duomo di Orvieto, poi hanno fatto Amelia, sono stati arrivati a Terni, poi ieri sono ripartiti da Terni, sono arrivati a Santa Maria degli Angeli, e ecco oggi, stamattina, sono partiti da Assisi, dalla tomba di San Francesco, poi saliranno col Fiorito, Camerino, poi questa sera arriveranno a San Severino Marche. Domani mattina ripartiranno da San Severino per arrivare a Caldarola, a Tolentino, poi si arriverà a Macerata, perché questo dà l'idea proprio. E allora il pellegrinaggio è un gesto di popolo e sicuramente il primo popolo è quello che cammina, è evidente, ma in realtà sia dal coinvolgimento che c'è, abbiamo detto prima, con la raccolta delle intenzioni di preghiera online o fisicamente con i bigliettini messi nelle scatole nelle varie parrocchie, sia questo essere attenti al passaggio di questa fiaccola portata da questi atleti, questi corridori in staffetta, dà proprio un segno di popolo, perché un popolo in cammino è un popolo sì, perché sono in tanti che camminano uno fianco all'altro, poi le previsioni dicono sempre, in base chiaramente realistiche, perché in base alle prenotazioni che avvengono sul sito online e tutto il resto, dice, si parla che oggi qualche giornale titola si prevedono 70.000 presenze, perché questo è realistico in base alle esperienze passate, a come ci si muove, come ci si contatta, sarà così, ma non è solo quel popolo, perché quel popolo è parte di un popolo più grande. Questa è la cosa bella, cioè il pellegrinaggio è un gesto che non è dell'individuo o del gruppo che lo fa. Ognuno lo fa, è chiaro, cammina per sé, con i propri desideri, con i propri dolori da affidare, con tutte le circostanze che vive. È chiaro che nessuno sostituisce l'altro, ma è una compagnia che è fatta sì da quelli che camminano a fianco, ma uno cammina a fianco di altre 10 persone, ma poi ce ne sono altre che stanno 20 minuti avanti e altre che sono 20 minuti indietro rispetto al cammino, quindi però cammina insieme a queste, ma cammina insieme a tutto il mondo, potremmo dire. È un gesto che viene compiuto e che è un'offerta al mondo. Questa è la cosa molto bella. Allora, chiudiamo con il pellegrinaggio per dire poi alcune cose tecniche. Abbiamo detto come si può assistere, seguire attraverso la nostra radio per tutta la nottata, poi anche MTV se uno volesse vedere in TV, MTV canale 89, poi c'è il circuito Corallo che raccoglie le emittenti cattoliche, quindi altre decine di emittenti in tutta Italia, ma noi stiamo nel nostro territorio, perché chi ci segue via internet potrà seguirlo, e va bene. Allora, per arrivare poi allo stadio ci saranno dei bus navetta che sono stati messi a disposizione anche in collaborazione chiaramente con il comune eccetera, sia dalla fiera di Villa Potenza, da cui si partiva una volta, perché lì chiaramente c'è possibilità di parcheggiare per tutti, poi lì andranno a finire probabilmente anche i pullman, perché molti pullman vengono, 150 almeno verranno da regioni lontane insomma, e oppure un altro bus navetta invece, quindi dalla fiera di Pieri di Pavetto, un altro bus navetta invece che percorrerà un po' tutto il centro città, attraversando la stazione, attraversando Piazza Pizzariello, dove c'è anche lì il parcheggio enorme, eccetera, eccetera. E questo andrà avanti dal primo pomeriggio intorno alle 15:30 fino alle 9 di sera. E poi domenica mattina c'è un servizio per riportare i pellegrini che non hanno altre occasioni, chi è venuto in pullman, i pullman con cui sono arrivati da fuori regione sarà lì ad aspettarli, chi invece deve ritornare a Macerata ci saranno degli autobus messi a disposizione dalla Contram che porteranno da Loreto a Macerata, riporteranno, quindi ecco, c'è un buon servizio anche da questo punto di vista. Perché? Perché è un buon servizio, e qui diciamolo, allora chi ci stanno iscritti anche qui, ormai si fa tutto online, bisogna iscriversi su tutto tanto, quindi non si fa così. Se vado lì, devo dare una mano, eccetera, ognuno è iscritto. I volontari sono oltre 1100 volontari iscritti per star dietro a tutte le piccole e grandi cose che servono per fare un grande gesto. Dalle cose che sembrano più inutili, come quelle di dare una risistemata allo stadio, meno appariscenti, vuol dire, non inutili, allo stadio quando i pellegrini sono partiti per il cammino, fino alla sicurezza, fino all'accompagnamento durante il cammino, fino all'assicurare l'illuminazione dove è necessaria, sia l'amplificazione per poter far ascoltare a tutti quello che viene detto, la preghiera comune, il canto comune, la riflessione, testimonianza, eccetera, quindi tutti i vari servizi. Allora, anche qui noi abbiamo detto, non stiamo alla finestra, guardate che esperienza di popolo, gente che è disposta a mettersi in cammino con altra gente che magari non potrà camminare, però si mette a disposizione quello che può e sa fare. No? Oltre 1100 persone, è una bella cosa, insomma, via. E allora io direi, finiamo questo spazio del pellegrinaggio, perché poi andiamo, magari sentiamo rapidamente quello che, come se fossimo arrivati anche noi, Nazareno, a Loreto c'è la discesa ultima prima di entrare proprio sotto l'arco per accedere poi alla Basilica della Madonna di Loreto, e si canta sempre questo Pieni di Forza, che è un canto che coinvolge molto, perché poi ci sono lì parenti e amici che non hanno camminato ma stanno ad aspettare i parenti e gli amici per riportarli a casa, e vediamo che sono sempre presi da grande commozione, insomma, perché è uno spettacolo bello a cui partecipare. Ascolti, quindi Pieni di Forza.

0: abbiamo ascoltato questo bellissimo, questo canto che è veramente bello. Ecco, diciamo per questo che tutte queste botte in del mondo, gente per le guerre che male, speriamo la Madonna, ecco, sicuramente ci aiuterà anche questa volta, anche domani, ecco, perché questa robaccia brutta che ama, che butta giù per far morire la gente, a che serve? Niente. Vai.
1: Allora, un altro avvenimento che chiaramente mi piace un po' sottolineare, perché in questi ultimi minuti lo accenniamo solo con una piccola testimonianza, però che cui varrà la pena, invito tutti a riprendere insomma quello che è accaduto in questi giorni in Spagna con il Papa, a partire per esempio dalla grandiosità, a partire no, come rilievo l'intervento al Parlamento spagnolo, che è stato molto bello, compreso e sentito, e ha avuto 10 minuti di applausi finali, insomma, quindi una bella cosa, così come poi la benedizione della torre più alta della Sagrada Famiglia a Barcellona, così come ieri la presenza alle Canarie, parlando, e in questo caso parlando dell'accoglienza, e lì abbiamo parlato prima della pace, e come sempre dire, un cristiano non può aderire alla guerra, e quindi però queste cose magari ce le ridiremo con calma, come capita, invitando però gli ascoltatori a andare a riprendere i documenti ufficiali, le cose ufficialmente dette. Se andate su YouTube, vabbè, è in spagnolo perché sta in Spagna, però magari mettete la cosa della traduzione, probabilmente i testi in italiano scorreranno, se no cercate, se potete, su internet i testi propri, perché non accontentatevi, io dico sempre, dei titoli dei giornali che estrapolano solo una piccola parte. Ma io su questo, poi c'è stato anche un incontro con il mondo della cultura, c'è stato anche l'incontro con una serata, una veglia per l'accoglienza del Papa con i giovani, e a questa veglia è stato anche presentato un po' il musical. Questo per me è stata una novità, perché io conosco molto superficialmente questa personalità di cui adesso dico, un musical di appunto di questa personalità del mondo dell'arte, dello spettacolo, che è Antonio Banderas, il musical intitolato Godspell, dell'incantesimo di Dio. E poi quello che c'è stato anche l'incontro con il mondo dell'arte, della cultura, e Antonio Banderas è intervenuto presentando un suo saluto al Papa, ma una sua meditazione personale, cioè su di sé, un suo racconto su di sé di diversi minuti. Io ne leggerò solo, lo cominciamo a sentire magari, poi lo lasciamo andare e leggerò io qualcosa.

0: Santo Padre, autoridades, queridas amigas y amigos, hay encuentros que no se miden solo en el tiempo, sino en su significado. Su presencia hoy en Madrid, Santo Padre, no es solo una visita, es un gesto. Un gesto de escucha, de cercanía, de diálogo con la sociedad civil, y esta sin duda se lo agradece. Ese diálogo a veces conviene reforzarlo usando un lenguaje común. Ese lenguaje es, y lo ha sido en muchas ocasiones a lo largo de la historia, el arte. La relación entre la Iglesia Católica y el arte no ha sido solo...
1: Stiamo ascoltando, lo spagnolo è abbastanza comprensibile, no? Però mi piaceva riascoltare un po' insieme, poi lo lasciamo di fondo, ma la voce proprio di Antonio Banderas, per capire come il tono non era quello formale, insomma, no? E dice: confesso di essere stato vittima dell'incantesimo di Dio. Così l'attore e regista Antonio Banderas si è presentato sul palco della Movistar Arena di Madrid al cospetto di Leone XIV in occasione dell'incontro con il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport. Nella sua testimonianza Banderas si è soffermato sull'arte come linguaggio comune, abbiamo ascoltato, il cui rapporto con la Chiesa Cattolica è stato determinante, perché al centro dell'impulso creativo, dice Banderas, c'è qualcuno che attraversa i secoli, gli stili e le culture. La figura più rappresentata nella storia dell'arte, Gesù Cristo, il grande protagonista del film della vita, lo definisce Banderas. Presenza costante, non come immagine ripetuta, ma come icona di amore, pace e sacrificio, avvolta da un mistero inesauribile. Poi, andando indietro nella memoria, l'attore ha condiviso i ricordi della sua infanzia a Malaga, in particolare le celebrazioni della Settimana Santa negli anni 60, del 1960 chiaramente, dice, quando le manifestazioni popolari davano vita a un rituale maestoso di arte e di fede, di radici e di devozioni, in un poliedro multicolore di elegante bellezza e di liturgia teatrale, nato dalla fusione spaziale tra componenti artistiche e spirituali. Immaginiamo il mondo spagnolo così coinvolto, insomma. È stato lì, in quel quadro di arte popolare anonima, di quando avevo solo 4-5 anni, diceva l'attore, che è nata in me una domanda che conteneva solo una parola: Dio? Nel tempo sono giunte le risposte, alcune molto semplici, come quelle rintracciate nella voce dei cantanti che seguivano la saeta, un canto religioso tradizionale andaluso, o negli occhi di mia madre. Negli occhi di mia madre, mentre fissava lo sguardo e il cuore devoto sulla Vergine della Speranza. O tra quanti uscivano ed escono ancora nelle strade del proprio quartiere, portando sulle spalle le statue che le aiutano a cercare se stesse mentre cercano Dio. Persone che camminano in una processione che lascia dietro l'io per aggrapparsi al noi, e dal noi passano dal loro a tutti nel mondo, dal mondo all'universo, dall'universo a Dio, per poi tornare a terra, intuendo che Dio può essere in ogni particella, in ogni molecola di ogni goccia di acqua, di ogni mare, di ogni petalo di rosa, di ogni palpito, di ogni sospiro. Guardate, sta dicendo della processione quello che accade nel pellegrinaggio che abbiamo detto prima, no? Quindi l'arte non è solo bellezza, ma anche domanda, riflessione, contrasto, tensione tra quel che si fa e si intuisce. È stata e deve continuare a essere, dice, lo specchio che riflette vite che passano oltre davanti, o che passano oltre davanti al prossimo ferito, la denuncia di credi vuoti che hanno dimenticato l'amore, la voce che ammonisce società abituate all'ingiustizia, e soprattutto un'alternativa a tutte le violenze. L'artista, proprio come fece Cristo, deve agire con coraggio ed essere di stanza critica nei confronti della realtà. Ecco, questo il discorso poi è stato più lungo, però mi pare molto molto bello questo approccio di Antonio Banderas, intanto per scoprire come il mondo dell'arte, non partecipare al mondo dell'arte non rende immuni a questo, anzi forse rende più attenti a capire, a porsi la domanda: e Dio? E quindi ecco, io vi rimando a questo, e penso che potremmo anche per oggi, tutto sommato, Nazareno, se tu sei d'accordo, potremmo anche dire che ci fermiamo pure, perché il tempo corre, ma è inutile stare a dire altre parole che si sommano a quelle già dette, sperando di aver dato lo stimolo per poterlo andare poi a approfondire personalmente. Io direi, Nazareno,
2: sì,
1: che stamattina ci lasciamo, allora, visto il tema che abbiamo preso, il pellegrinaggio alla Madonna di Loreto, e il viaggio del Papa in Spagna, io concluderei questa chiacchierata di questa mattina proponendo l'ascolto di una canzone. Vi dico anche come è stata originata: come Nuestra Señora de la Esquiña.
2: Ecco, prima che tu la fai sentire, ricordiamo a tutti che per chi non può andare o non vuole andare a Loreto può ascoltare qui a Radio Nuova Macerata dalle 20:30.
1: Ma anche da prima, anche da prima, diciamo anche dalle, prima? Dalle 19:30 già sicuramente ci saranno poi racconti, testimonianze e tutto il resto, quindi
2: non so come cominciare con lui.
1: Dalle 19 io penso che potete sintonizzarvi e poter seguire un po' tutto. Comunque sì, va bene.
2: Sappiate che tutta la notte ci sarà questa radio che per chi non ci va, ecco, può sentire quello che si sa. Bene.
1: Oh, dunque, questa canzone, perché Nuestra Señora de la Esquiña, allora, non è la Madonna di Loreto. Non è la Spagna, perché però è in spagnolo la canzone, perché nasce dall'esperienza di Santiago del Cile degli anni scorsi, in cui alcune persone sono incontrate per star dietro un po' al disagio e al bisogno di chi era caduto nella droga, e quindi attraverso un'associazione che si chiama appunto Nadie Menos por la Droga, cioè nessuno vale meno della droga a causa della droga, e allora è venuta fuori poi questa esigenza di cantiamo loro qualcosa per affidarci alla Madonna. Quindi è venuta fuori Nostra Signora dell'Angolo, Esquiña in spagnolo, e quindi che indica un luogo di solitudine fisica e spirituale in cui sono stati raggiunti questi, l'angolo dove noi ci sentiamo stretti molto spesso dalla società, e invece dove si è ripreso a sperare. Quindi dall'angolo dove stiamo ripartiamo, chi può per esempio con il cammino a Loreto. Leggo la traduzione, poi lasciamo l'ascolto nella coda di chiusura di questa nostra chiacchierata, Nazareno.
2: Ok.
1: Il mio cammino era una strada senza orizzonte e senza uscita. I miei occhi già si chiudevano, il mio cuore non batteva più. Mi nascondevo nella mia tristezza. Nessuno lo sapeva, però qualcuno mi conosceva lo stesso e mi aspettava all'angolo. Nostra Signora dell'Angolo, tu che abbracci le mie ferite. Quando la mia vita si incupisce, sei la fiamma che la illumina. A chi ti cerca ancora, a chi ti consegna la sua vita, dagli la tua mano tenera, lascia che fiorisca il tuo seme. A chi ha perso il suo cuore o l'ha giocato in una partita, fagli sentire che il Signore rinasce ogni giorno dalle sue ferite. Quando la stanchezza vinceva in me e i miei errori mi affossavano, ti ho offerto tutto il mio dolore e il tuo abbraccio ha riscattato la mia vita. Ecco, Nuestra Señora de la Esquiña, che potremmo dire la Madonna di Loreto è comunque la Nuestra Señora de la Esquiña. E chissà se domani notte si riascolterà anche questo canto, boh, perché i coristi che accompagnano il pellegrinaggio sono molto molto bravi, quindi proprio signori, a domani al pellegrinaggio, chi potrà starci in qualunque modo potrà starci, Nazareno, ascoltando, partecipando, comunque può,
2: con tutte le cose che ci sono. Perfetto, salutiamo
1: buona tutti. Giornata a tutti e grazie dell'ascolto.

0: Benvenuti a The Pace, interviste, testimonianze e fatti di cronaca del pellegrinaggio Macerata-Loreto. The Pace è un podcast prodotto dall'associazione Amici del Pellegrinaggio. Episodio 3. Una musulmana al pellegrinaggio. Da Aleppo ad Ancona, da Macerata a Loreto, il pellegrinaggio di Ahmed Hashan, giornalista italo-siriana, è un inesausto cammino tra due poli, la città delle radici in Siria, la città della vita in Italia, la fede nella tradizione musulmana, la frequentazione della comunità cristiana. E sarà proprio una cristiana, l'amica sorella Maria Grazia, a invitarla al pellegrinaggio. Ahmed cammina tutta la notte pregando a Issa Gesù e sua madre Mariam, e di quell'esperienza dirà: «Mi sono sentita una goccia in un fiume di fede, preghiera e speranza di cui tutta l'umanità ha bisogno». Ahmed Hashan, buongiorno. Lei è nata in Italia da genitori siriani, è giornalista, scrittrice, fotografa, docente di arabo multimediale e arabo per la cooperazione internazionale all'Università di Macerata. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti per le sue pubblicazioni ed è cavaliere dell'Ordine del Merito della Repubblica Italiana. Ed è madre di due figli, Khalil e Nur, e soprattutto è musulmana praticante. Lei, da musulmana, ha partecipato al pellegrinaggio Macerata-Loreto nel 2016. Come ci è arrivata? Perché lo ha fatto? Cosa ha voluto dire per una musulmana partecipare a un pellegrinaggio cristiano, cattolico?
1: Mi colpisce che siano già passati 10 anni da quel giorno, perché tutto nasce da un incontro, in chiave di amicizia con una persona che poi è diventata a tutti gli effetti una sorella per me, Maria Grazia D'Agostino, che mi ha invitato a prendere parte a questo pellegrinaggio e portare un saluto, portare una testimonianza all'insegna del dialogo interreligioso, della pace. E fu la prima volta che ricevetti una proposta, un invito di questo genere, e lo accolsi con emozione. E devo dire che trovarmi lì in mezzo a quel fiume umano di persone di ogni età, di ogni provenienza geografica, non solo dall'Italia ma anche da altri paesi, riunite sotto la bandiera dell'amore, della fede, di una speranza, è stato travolgente.
0: E proprio parlando di questa esperienza, di questo fiume umano, lei ha detto che io mi sentivo come una goccia in una fiumana, e questa esperienza, ha scritto lei, anche ha testimoniato, ha lasciato in me un segno profondo. Qual è il segno profondo che ha lasciato in lei il pellegrinaggio?
1: Ma il segno che soltanto insieme possiamo davvero costruire un'alternativa a questo mondo dove tutto sembra urlare, dove tutto sembra votarsi all'odio, alla distruzione. E essere lì, soprattutto camminando di notte, percorrendo così tanti chilometri, ha significato fare uno sforzo, avere una volontà comune, condividere la fatica, ma anche il sogno di arrivare, il progetto di arrivare, quindi rendersi conto che tutti siamo delle gocce e solo stando insieme possiamo davvero essere un'ondata bellissima.
0: E lei ha reso una testimonianza poi durante il pellegrinaggio e ha detto, cito: «Il mio cammino dietro la croce è anche un rinnovamento del mio spirito di fraterno amore verso le sorelle e i fratelli cristiani e della mia devozione a Gesù, a Issa, parola di verità, e a sua madre Maria, signora delle donne del paradiso». Una musulmana con devozione a Gesù, come lo spiega alla sua comunità?
1: Ma in realtà la mia comunità su questo non ha bisogno di una spiegazione, proprio perché Isa, appunto Gesù, è uno dei profeti più importanti considerato dall'Islam, e anche Maria, la signora del paradiso, la signora delle donne del paradiso, è per noi una figura di riferimento importante. Per cui in realtà riscoprire queste due figure per un musulmano fa parte proprio del dovere religioso di ricevere tutte le profezie che sono avvenute prima dell'ultima, per noi profezia quella rivelata a Muhammad, detto Maometto insomma in latino, ed essere lì dietro la croce per me, che sono nata in Italia da famiglia musulmana ma che ho frequentato più chiese che luoghi di culto islamici, ha significato rinnovare proprio la mia amicizia, la mia lealtà e anche anche il mio profondo rispetto per le persone che in quella croce credono e che in molti paesi, come anche in Siria, per quella croce sono morti.
0: E parlare con Asbeda Shan è inevitabilmente parlare di Siria, perché lei è molto attiva nella riscoperta delle radici e anche in questo movimento, in questo impegno per la liberazione della Siria. Il suo ultimo libro, pubblicato nel 2026, Siria, il giorno dopo, lei parla proprio di questo viaggio che lei ha potuto fare e che le ha lasciato, immaginiamo, dentro tracce profonde simili a quelle del pellegrinaggio.
1: Sì, perché è stato un viaggio in un paese devastato da 14 anni di violenze e di guerre, un viaggio tra le persone che sono rimaste in Siria nonostante tutto, nonostante appunto le violenze, le paure, le privazioni e che hanno testimoniato proprio rimanendo lì, rimanendo civili, quindi senza mai cadere nella tentazione della violenza e nel richiamo alle armi, un amore profondo non solo per la propria patria, ma anche per il convivere, il vivere comune. Ho visitato tante città della Siria centrale e ho visitato anche tanti luoghi simbolo della cristianità siriana, perché mi piace ricordare che appunto è in quella parte del mondo che la cristianità ha mosso i suoi primi passi. E una cosa di cui come siriana sono molto orgogliosa è che l'aramaico, che è la lingua di Gesù Cristo, viene ancora parlato come lingua viva in Siria. Non è esattamente appunto quello di Gesù Cristo, un aramaico più modernizzato, ma è comunque un simbolo di quanto i siriani tengano alla propria moltitudine, molteplicità religiosa e anche etnica e culturale.
0: Lei, in quanto italiana, in quanto siriana, incarna come due anime. Ci sono due città che lei anche cita nel suo libro che possiamo prendere a riferimento per questo. Aleppo, la città millenaria, la città del sapone, e Ancona, la città che le ha dato i natali. E quindi sono come due anime fuse nella medesima persona.
1: Sì, io penso che questa dualità sia proprio una costante nella mia vita, proprio perché io mi definisco una credente musulmana di cultura cristiana, essendo appunto nata e cresciuta, essendomi formata qui in Italia, dove tutto comunque parla delle radici cristiane, dall'arte alla storia alla letteratura. E queste due città sono altrettanto simbolo di questa mia doppia appartenenza, perché appunto Aleppo è la città delle radici, la città degli affetti primari, quindi quelli legati alla discendenza da una famiglia che sia da parte di padre che da parte di madre aleppina. E ancora invece è la città di tutti i miei ricordi, della mia vita, ed è anch'essa una città con la doppia anima perché ha la caratteristica di essere una città dove il sole sorge, tramonta e mare. E quindi sento di amarle entrambe e sento che mi compongono senza mai andare in scontro tra di loro.
0: Noi diciamo che il pellegrinaggio è come la vita, il pellegrinaggio è il simbolo della vita, del cammino che ognuno deve fare. Quando lei è entrata in Siria, nella Siria liberata, ha detto: se io devo pensare a un viaggio nella mia vita, certamente è questo di ritorno nella Siria, questo è il mio viaggio.
1: Sì, perché tornare appunto nella terra delle origini, dalla quale mancavo veramente ormai da una vita, e riscoprire l'anima dei siriani, riscoprire i loro volti, le loro voci, il loro spirito, la loro accoglienza, la loro speranza e soprattutto la loro dignità e la loro voglia di libertà, per me è stato anche un riscoprire veramente una parte dell'umanità che è trasversale a tutti i popoli che incontrano periodi della propria storia fatti di grande sofferenza. Quello è stato il viaggio della mia vita proprio perché lì ho capito anzitutto come si diventa dopo aver subito tanti anni di guerra e di violenza, ma ho anche capito da dove vengo, che cosa fa parte della mia storia e che cosa io da italo-siriana posso fare nella vita e posso dare a un popolo e all'altro.
0: La Siria, il suo viaggio nella Siria, parlare di Siria e fare un po' la mappa del dolore, questo si percepisce leggendo le sue pagine, una mappa del dolore nella quale però non mancano i segni di speranza, non mancano i fiori. E c'è un episodio particolare nelle sue pagine, che è una famiglia che in mezzo a una città distrutta costruisce o cerca di ricostruire una piccola casa, una piccola abitazione per far vivere la propria figlia, la propria bambina, perché dicono: a te toccherà il compito di ricostruire, allora per te noi vogliamo predisporre, vogliamo rendere possibile una dimora. Ci racconti questo episodio che l'ha tanto commossa?
1: Sì, eravamo alla periferia di Damasco, in una zona completamente devastata dai bombardamenti, dove come unico colore io riconoscevo il grigio appunto delle macerie, il grigio dell'abbandono, e tra l'altro era gennaio, quindi anche il clima era, diciamo, il cielo era grigio. E ero molto rattristata da quello che vedevo e anche profondamente preoccupata, perché mi chiedevo come si farà a tornare a vivere qui. E lì il Signore ha voluto che io, appunto, addentrandomi nei quartieri abbandonati per scattare delle foto, scoprissi che c'era una bambina. All'inizio quasi mi sembrava un'illusione. Mi avvicino a questa bambina e nel libro appunto lo racconto, perché è stato molto emozionante. Questa bambina camminava tra le macerie e io mi sono immaginata che quella fosse la sua casa, e quindi mi sono chiesta: fino a dove posso addentrarmi? C'è una sorta di porta, un uscio che non posso varcare, perché io sono un'estranea rispetto a questa famiglia? E chiacchierando con lei poi ci ha sentite il padre di questa bimba, che è uscito appunto da questo cumulo di macerie, dove c'erano alcune pareti ancora in piedi senza un tetto, che loro avevano adibito a casa. E chiacchierando appunto lui mi ha detto che avevano abbandonato il campo per sfollati interni, perché lì erano diventati dei numeri, c'erano condizioni di vita davvero molto terribili, e loro sono tornati il più vicino possibile a quella che era stata la loro casa, proprio per far capire a questa bambina che ha una radice, che lei non è una figlia del campo, che il campo era una condizione temporanea, ma è figlia di una città, di un popolo, di una tradizione. E mi ha commosso questo padre così dignitoso, così anche ferito, perché mi ha detto: per noi ormai la vita è andata, ma io vedo il futuro in questa bambina. E l'altro gesto particolarmente toccante, che descrive anche la grande dignità dei siriani, è stato quello della madre di questa bimba, perché quando ho chiesto il permesso di farle una foto, mi ha domandato, insomma, 2 minuti per pulirle il viso, perché appunto lì in mezzo alle macerie si era sporcata, perché mi ha detto: siamo poveri, viviamo in queste condizioni, ma io ci tengo che lei sia sempre in ordine, che lei sia sempre dignitosa. Ecco, io cito sempre questo esempio perché se dovessi citare un'immagine, un quadro vivo che racconta chi sono i siriani, che cos'è la Siria, ma soprattutto cos'è la Siria di oggi, che sarà la Siria del domani, vedo questa famiglia come un bellissimo, semplice esempio.
0: Lei è andata nel pellegrinaggio e quindi è andata dietro a una croce. Qual è il dolore più grande che lei ha visto o ha vissuto, e la speranza più grande che lei ha visto?
1: Prima di partire pensavo che il dolore più grande sarebbe stato quello di incontrare familiari di persone che sono state uccise dalla guerra, persone che hanno perso la vita appunto a causa delle violenze. In realtà ho scoperto che il dolore più grande è il dolore per le persone assenti, quelli che nel libro chiamo proprio in arabo, perché è la parola che ho sentito di più durante il mio viaggio, i mafkudin, che sono le persone scomparse forzatamente. Si stima che in Siria negli ultimi 50 anni, in particolare negli ultimi 14 anni a causa del conflitto, circa 300.000 persone siano scomparse nel nulla, e tra queste c'è un italiano.

0: questo ha più sentito. E c'è un proverbio siriano che questo lo spiega molto bene, un proverbio triste che ho imparato appunto durante questo viaggio, che
1: Ce
0: dice
1: lo dica in
0: che
1: arabo.
0: lo preferisco dire in italiano e poi ve lo dico in arabo, ma spiego perché. Il proverbio in arabo dice, in italiano dice che la madre del morto dorme piangendo, dorme singhiozzando, mentre la madre del disperso non dorme mai. Che in arabo suona così: Emmel Shahid Betnam Huyabtibki, o Emmel Mafkud Ma Betnam. L'ho detto in Aleppino, quindi non solo in arabo, perché io parlo siriano con l'accento di Aleppo, questo me l'hanno fatto notare sempre durante il mio viaggio. Questo proverbio penso che sia veramente la traduzione di questa ferita aperta. Per tante madri, per tanti padri, per tante spose, per tanti figli, non avere più notizie di una persona attesa, di una persona cara, di una persona amata, è forse peggio che avere la notizia appunto della sua scomparsa, perché si rimane in un'eterna incertezza.
1: Nel suo libro lei alterna ed è una cosa molto bella, molto commovente, quello che vede come giornalista, come reporter e anche dei fatti di vita personale. Mi riferisco in particolare al modo commovente in cui lei parla della malinconia, della grande malinconia dell'assenza di sua sorella.
0: Sì, io ho scritto questo libro domandandomi appunto se sarebbe diventato un saggio o se essendo italo-siriana questo libro sarebbe stato qualcosa di diverso. E proprio addentrandomi nella scrittura mi sono resa conto che un saggio poteva scriverlo e può scriverlo anche meglio di me qualunque altro collega esperto della regione che sia stato in Siria. Mentre un libro che ripercorre non solo la storia, non solo le ferite della Siria, ma anche le storie delle persone, compresa la mia storia di persona che è nata in diaspora proprio a causa dei fatti della Siria, potevo scriverlo solo una persona come me, quindi con una doppia anima. E proprio questa apertura al fatto di non dovermi tenere solo al linguaggio cronachistico, come quando scrivo articoli di giornale, dalla Siria ho scritto molto per Avvenire, ma potermi in qualche modo permettere qualche parentesi personale, quindi raccontare anche un viaggio che è stato il mio viaggio da persona italo-siriana nata in diaspora, che torna comunque in quella che è la terra delle sue radici, ho sentito che non potevo evitare di parlare di mia sorella, perché a differenza del resto della famiglia, mia sorella è nata ad Aleppo e mia sorella poi è stata seppellita ad Ancona. E quindi torna al discorso della doppia anima e andare lì e ritrovare in qualche modo le radici, la famiglia, la tomba dei nonni, è stato sentire fortissimo anche il luogo di nascita di questa sorella scomparsa prematuramente, che poi in qualche modo era arrivata in Siria prima di me perché lei aveva fatto moltissimo volontariato e nella città di Homs ho scoperto che aveva degli amici che mi hanno riconosciuta dal cognome e quello è stato un momento veramente commovente. Perché lei con loro attraverso appunto delle app, dei siti di contatto con giornalisti, con attivisti da tutto il mondo, aveva creato una rete di solidarietà attraverso le traduzioni, attraverso l'invio di farmaci e di aiuti. E quindi è stato come ritrovare un pezzo di mia sorella che era ancora vivo nei ricordi di queste persone, non me l'aspettavo ed è stato davvero toccante.
1: Di viaggio in viaggio a Smedashan, Ancona, Aleppo e nel prossimo viaggio lei tornerà ancora, parteciperà ancora al pellegrinaggio?
0: Io voglio sì, tornare, voglio tornare proprio con Maria Grazia, la persona appunto che mi ha portata per mano la prima volta. Voglio farlo per tante ragioni. La prima è anche, forse la più importante, è quella di sentirmi di nuovo parte di un'umanità che non vuole cedere alla negatività, al distacco, alla paura, ma che si ritrova nella felicità, nella bellezza del dialogo. E la seconda è anche restituire alle sorelle e ai fratelli che mi hanno accolta la prima volta quando la guerra in Siria era nella sua fase forse peggiore, dandomi anche speranza, dicendomi che appunto anche per loro la Siria era un pezzo di cuore. E tornare al pellegrinaggio, secondo me, vuol dire anche torniamo a sperare insieme ed aiutiamo questo popolo che comunque dopo 14 anni di guerra è un popolo stanchissimo, è un popolo ferito che ha bisogno di aiuto, aiutiamoli insieme.
1: A Smedashan, quando si arriva la mattina alla casa di Loreto, suonano le campane ed è un momento

0: molto emozionante.
1: Quello è un momento da brividi perché si esce dalla notte e si vede l'alba sul mare, poi quando si arriva a Loreto queste campane a festa accolgono i fedeli, accolgono i pellegrini della notte, veramente facendo una carezza e dando veramente il segno di una speranza e un appuntamento per il pellegrinaggio successivo.
0: E quindi tornare al pellegrinaggio anche per quelli che sono lontani geograficamente e lontani magari anche come fede, sebbene appunto il Dio sia uno solo.
1: Io davvero la lontananza in questo non l'ho mai sentita, perché quando prego con le mie sorelle e i miei fratelli cristiani, io questa lontananza non la vedo, non la vivo. Sento invece che c'è una grande forza, tanto che anche quando sono stata in Siria sono stata in diversi luoghi di culto cristiani, proprio perché mi piaceva rendere omaggio a queste radici così importanti che sono anche mie radici. Ed è stato emozionante ad assistere a una messa in lingua araba. Guardare una Bibbia, un Vangelo scritto in lingua araba, quindi in realtà quella che per altri può sembrare una lontananza, per me invece è una forma di espressione di ricerca di Dio che si manifesta diversamente.
0: Asmeda Shan, al prossimo pellegrinaggio, un augurio per chi parteciperà al pellegrinaggio, però un augurio che lo deve dire nella lingua di Aleppo.
1: Atamanna likul asdiqai يذهبوا إلى هذا النوع من الحج وهم مطمئنين وهم في سلام وهم بخير.
0: E adesso chiediamo la traduzione.
1: Sicuramente, allora ho augurato a tutte le sorelle e fratelli che parteciperanno a questo pellegrinaggio di andarci in pace, di stare bene e che sia di buon auspicio per tutte e
0: Grazie Smeda Shan, grazie davvero per questa testimonianza.
1: tutti. Grazie a voi per tutto il lavoro che fate.
0: Avete ascoltato The Pace, interviste, testimonianze e fatti di cronaca del pellegrinaggio Macerata-Loreto. The Pace è un podcast prodotto dall'associazione Amici del Pellegrinaggio.
2: Speciale per tutta la famiglia?
3: Al parco acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
2: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
3: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 12, Eldorado Circus.
4: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la scienza in festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
5: Macerata Jazz Summer, dall'11 al 13 giugno all'Orto dei Pensatori a Macerata. Venerdì 12 giugno Macerata Jazz Summer prosegue nel segno del premio Urbani. Sul palco Emilia Zamuner, già vincitrice del premio, con Massimo Moriconi e Gerry Popolo in Dalla canzone al jazz. Un viaggio tra melodia, eleganza ed improvvisazione. Inizio concerto ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, dall'11 al 13 giugno, Orto dei Pensatori a Macerata.
6: Mi chiedo se sto male davvero.
7: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
8: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
9: È bella la strada per chi cammina.
8: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
9: Per chi va.
10: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
11: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
12: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
13: Giornale Radio Nuova. Bentrovati e buon ascolto. Siamo alla vigilia della 48esima edizione del pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto, che quest'anno ha come tema, racchiuso nella domanda che Natanaele rivolge a Gesù, come mi conosci? Un interrogativo che esprime il desiderio profondo di ogni persona di essere accolta e amata per ciò che è, superando ogni tentazione di scetticismo, chiusura o rabbia. Un'esperienza che i pellegrini scoprono lungo il cammino della notte e che diventa seme di speranza e di pace per il mondo. Partenza domani, sabato 13 giugno, dallo stadio Elvia Recina di Macerata, al termine della Santa Messa celebrata alle 20:30 dal Cardinale Baldassarre Reina, Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma. Allo stadio giungerà anche la Fiaccola della Pace, accesa da Papa Leone XIV, al termine dell'udienza generale del 3 giugno. Il pellegrinaggio continua ad essere attento al tema della pace. Durante il cammino ci sarà il videomessaggio di Monsignor Maxim Riabuka, vescovo greco-cattolico ucraino ed esarca di Donetsk, e la testimonianza dal vivo del giovane giornalista Simone Tropea, che racconterà i conflitti vissuti prima in Ucraina e poi in Terra Santa. Coinvolti oltre 1100 volontari nei servizi di illuminazione, amplificazione, sicurezza, accoglienza e comunicazione. Domani saranno attivi i bus navetta diretti allo stadio Elvia Recina, sia dal centro fiere di Villa Potenza, dalle 15:45 alle 21. Nella mattinata di domenica alcuni pullman Contram effettueranno il servizio di ritorno da Loreto a Macerata. Dalle 19:30 di domani fino al termine della Santa Messa la nostra emittente trasmetterà la diretta. E la Diocesi e la Caritas diocesana hanno avviato le attività del nuovo ambulatorio solidale di Macerata in via dei Velini numero 221 presso la Cittadella della Carità. Si tratta di un servizio dedicato all'orientamento sanitario e all'assistenza di base rivolto alle persone in condizioni di fragilità socio-economica. La struttura è stata realizzata attraverso l'iniziativa Povertà e Salute con il contributo di Intesa San Paolo, che per tramite di Caritas Italiana promuove interventi che sostengono il contrasto della povertà sanitaria. L'ambulatorio solidale si configura come un punto di primo accesso, orientamento e valutazione medico-sanitaria di base, volto a favorire l'accompagnamento delle persone nei percorsi di assistenza e nell'utilizzo appropriato dei servizi sanitari presenti sul territorio. Il servizio viene garantito grazie al supporto di medici volontari e di altro personale sanitario, sempre volontario, che si sono resi disponibili per una prima valutazione dello stato delle persone e dei relativi bisogni. All'interno sarà inoltre attivo un servizio odontoiatrico. Ascoltiamo il vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
14: La cosa fondamentale è la logica della collaborazione tra tutti coloro che sono in qualche modo operativi in questo contesto e, come abbiamo detto, non in alternativa ma in sussidiarietà nei confronti della sanità nazionale. E un elemento che secondo me è molto importante è che io sogno che questo diventi sempre più, come dicevo, il tom tom della sanità, cioè la gente dentro questo mondo della sanità così complesso fatica a volte a trovare la via giusta. Ecco, un navigatore qui è un luogo di ascolto, un luogo di incontro, un luogo di guida dove si possono aiutare le persone anche a trovare intanto piccoli servizi, poi qualcuno non tanto piccolo, se vedete il lavoro che ho fatto sull'ambulatorio odontoiatrico, c'è qualcosa di assolutamente professionale, ma poi soprattutto essere aiutati a affrontare il problema, ascoltati come persone.
13: È finito con il trattore in un fosso e poi contro una pianta, così è morto Enzo May, 73enne di Civitanova Marche. Ieri intorno alle 18.30 stava lavorando in un terreno di sua proprietà in Contrada San Savino, quando forse per un malore è finito con il trattore nel fosso per poi andare ad impattare con una quercia. Il 73enne è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma non c'è stato nulla da fare, l'uomo era già morto. Enzo May era molto conosciuto, essendo uno dei riferimenti della storica azienda agricola Fratelli May Carni, con sede a Santa Maria Apparente. Un passato antico di 5 secoli torna alla luce, mostrando la sua bellezza per arricchire la storia della biblioteca di Palazzo Leopardi a Recanati. Le mura del paterno ostello, dopo un accurato lavoro di recupero, hanno infatti rivelato decorazioni pittoriche della fine del 500, rimaste nascoste per centinaia di anni. Una restituzione importante da cui ha preso forma la Sala degli Antichi, un rinnovato spazio che valorizza il percorso di visita della biblioteca. Un'apertura che consente ai visitatori di ammirare da vicino un ambiente restituito alla sua originaria identità storica e artistica. La scoperta acquista un valore ancora più suggestivo se si pensa alla possibile relazione con Giacomo Leopardi. Questi ritrovamenti pittorici sono dedicati al conte Vanni Leopardi. Presentata dal direttore artistico Giorgio Pietrani, la 16ª edizione di Macerata Racconta, il festival letterario in programma dal 30 giugno al 5 luglio 2026, è promosso dall'Associazione Culturale Contesto, dal Comune e dall'Università di Macerata. L'edizione di quest'anno sarà dedicata al tema le attrazioni, intese come quelle forze capaci di orientare scelte, desideri e relazioni. Il simbolo di questa manifestazione è la luna, da sempre musa ispiratrice nell'arte, nella musica e nella poesia. Saranno proposti 35 appuntamenti nell'arco di 6 giornate, tra presentazioni letterarie, reading, spettacoli e laboratori per bambini. Attesi circa 40 ospiti del panorama culturale nazionale, tra cui Antonio Manzini, Vito Mancuso, Patrizia Valduga, Dario Ferrari e molti altri letterati e intellettuali. L'evento comprende anche 4 esposizioni artistiche nel centro storico di Macerata, tra cui Palazzo Buonaccorsi, l'Orto dei Pensatori, la Galleria Antichi Forni e non solo. Tutti gli incontri saranno a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Ai nostri microfoni Giorgio Pietrani, intervistato da Maria Moretti.
15: La lettura è quello strumento che gli permette di avvicinarsi a mondi inesplorati, per cui noi cerchiamo con il festival di coinvolgerli, di proporre eventi che siano oltre che formativi anche attrattivi, anche per i giovani, al di là dell'età apparente degli ospiti che sembra molto alta e quindi non attraente per un giovane, ma non è l'età che fa, ma è il contenuto dell'incontro che è attraente. E quindi ce ne saranno diversi, perché penso già a quelli più di intrattenimento musicali, come il tema musicale, come l'incontro con Gino Castaldo e Emma Stoccolma. Ci saranno l'incontro con Isabella Carloni, uno spettacolo anche quello sul boom degli anni 60, anche quello fatto con canzoni, testi, cose più profonde riguardo all'esperienza di Angelo Ferracuti con il figlio di Forrest Gump, un teorema musicale, le mostre, il coinvolgimento di giovani dell'Accademia delle Belle Arti che realizzeranno loro opere per interpretare il tema del festival.
16: Il taccuino.
13: Domani, sabato 13 giugno, il Parco Acquatico Eldorado inaugura la nuova stagione con una festa e conferma la propria vocazione a destinazione di riferimento per il turismo estivo familiare nelle Marche. Tra scivoli da record come i Big Twins, i kamikaze più lunghi d'Europa, piscine, laguna, aree relax e un ricco programma di animazione, il Parco di Apiro si presenta come un luogo in cui divertimento e riposo convivono con attenzione a tutte le fasce d'età e la possibilità di creare su misura la propria vacanza grazie ai pacchetti soggiorno più parco promossi con il vicino hotel Eldorado, rilevato, ristrutturato e avviato lo scorso anno dalla famiglia Panatta, nota per lo storico marchio del fitness e del bodybuilding. Rigenerare il territorio attraverso la cultura, la sostenibilità e la forza delle idee. Con questo obiettivo il Comune di Valfornace presenta la prima edizione di Appenninamente, festival di paesaggi e idee per cuori appenninici in movimento, un evento unico e interdisciplinare che si svilupperà da giugno ad agosto. Si comincia domani con Attraversando Borghi, escursione in e-bike con Loredana Milani, accompagnatrice cicloturistica. Domenica 14 giugno, Ascoltando la natura, passeggiata floristica al lago di Boccafornace con il biologo Alessandro Rossetti. A fine percorso le canzoni di Anita Bartolomei, vincitrice del 63esimo Zecchino d'Oro, con accompagnamento musicale a cura di Massimiliano Bartolomei.
16: Lo sport.
13: Calcio, la Maceratese ha affidato la guida tecnica della prima squadra a Sante Alfonsi, che sarà l'allenatore biancorosso per la stagione 2026-2027. Classe 1973, Alfonsi porta con sé un percorso costruito passo dopo passo, fatto di esperienza, risultati e crescita costante. Il tecnico san benedettese si è affermato nel panorama regionale alla guida del Porto d'Ascoli, ottenendo importanti risultati nel campionato di eccellenza. Successivamente ha guidato la San Benedettese in Serie D per due stagioni, conquistando anche un ottimo quarto posto e vincendo i play-off del girone F, prima di proseguire il proprio percorso con la Civitanovese, condotta alla promozione dall'eccellenza alla Serie D. Nelle prime dichiarazioni Alfonsi ha espresso entusiasmo per l'inizio della nuova avventura in biancorosso e la voglia di mettersi subito al lavoro.
16: Il tempo nelle Marche.
13: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione a orientali. Mare da poco mosso a quasi calmo. Le temperature minime e massime previste per domani 18-29 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
16: Giornale Radio Nuova.
17: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23esimo 8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
18: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
9: È bella la strada per chi cammina.
18: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
9: È bella per chi va.
17: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
4: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la scienza in festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
10: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Oggi il cielo sembra un po' più vicino, come se qualcosa lo stesse ricordando dall'alto. Bentrovati a Piccole Grandi Parole, io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è aquilone.

oggi una di quelle giornate in cui l'aquilone diventa più di un gioco. La cosiddetta giornata dell'aquilone richiama un gesto semplice, quasi infantile, ma profondamente simbolico: mettere in aria qualcosa che non ha peso e affidarlo a ciò che non si vede. L'aquilone non nasce per restare a terra, eppure senza terra non potrebbe mai salire. È dentro questa contraddizione che prende forma tutto il suo significato. In queste giornate dedicate si torna a guardarlo con occhi diversi, non solo come oggetto leggero che vola, ma come esercizio di equilibrio tra libertà e controllo. Perché non c'è volo senza tensione, non c'è salita senza misura, non c'è cielo senza un punto fermo da cui partire. Il filo che a prima vista sembra un limite, in realtà è ciò che rende possibile il movimento. Senza filo, l'aquilone non vola, si perde. E allora la libertà non è mai assoluta, ma relazionale. Dipende da chi tiene, da chi lascia, da quanto si resiste e da quanto si cede. Durante questa giornata l'immagine che resta è sempre la stessa: piccoli punti colorati nel cielo, instabili e vivi, che sembrano disegnare traiettorie invisibili sopra le nostre teste. E sotto chi osserva, chi tiene il filo, chi prova a capire quando tirare e quando lasciare andare. Forse è questo il senso più profondo della giornata. Ricordare che anche le cose più leggere hanno bisogno di equilibrio per restare in aria. E ricordare anche che a volte, per guardare lontano, bisogna imparare a tenere saldamente qualcosa tra le mani. Grazie di essere stati con noi, anche oggi a piccole e grandi parole. Noi oggi abbiamo volato un po' con l'aquilone. Io sono Antonio Torretti e vi do naturalmente appuntamento a domani con una nuova parola.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

0: Team Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Ultimo giorno del viaggio di Papa Leone in Spagna, Tenerife l'incontro con i migranti e le realtà di integrazione. Fra poco la Santa Messa e questa sera rientro a Roma. Vicina la firma dell'intesa per un cessate il fuoco fra Iran e Stati Uniti, lo annuncia Trump, ma ancora nessuna conferma ufficiale da parte di Teheran. Oggi la giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile, una grave violazione dei diritti dell'infanzia, scrive nel suo messaggio il Presidente della Repubblica Mattarella. Al Via Mondiale di Calcio, distribuito per la prima volta in tre paesi, Messico, Stati Uniti e Canada, grande festa per la partita inaugurale nello stadio Azteca, ma fuori scontri fra manifestanti e polizia. Buongiorno da Antonella Mitola, ultimo giorno di Papa Leone in Spagna, a Tenerife, alle Canarie l'incontro con i migranti e fra poco la Santa Messa, poi questa sera ritorno a Roma e noi ci colleghiamo in diretta con Tenerife dove c'è Paolo Fucili, buongiorno.
2: Parole forti appena pronunciate da Papa Leone a Tenerife, incontrando le realtà impegnate nella integrazione dei migranti. Integrazione perché ritrovarsi soli senza legami, lingua, lavoro, esposti a chi si approfitta della vulnerabilità è un secondo naufragio, ma a chi trasforma in affare la sofferenza altrui va il monito fortissimo del Papa: per pentitevi, convertitevi. Dovrete comparire davanti alla giustizia divina. Adesso siamo al porto di Santa Cruz a Tenerife, si prepara la messa celebrata del Papa, poi si partirà per Roma. E stamattina anche un'altra visita al centro di accoglienza alle radici. Siamo tutti migranti, ha detto il Papa, tutti pellegrini in cammino verso la patria celeste. Aiutiamoci a fare di questo viaggio un evento più umano. Da Tenerife è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. Gli Stati Uniti si apprestano ad avviare i negoziati finali con l'Iran, lo scrive l'agenzia di stampa iraniana Mer. Teheran però al momento non dà conferme ufficiali. Sentiamo Raffaella Frullone.
3: La bozza di intesa prevederebbe la fine del blocco statunitense di Hormuz, la riapertura dello stretto, lo sblocco dei fondi iraniani congelati e l'impegno degli Stati Uniti a ritirare le forze dalle aree circostanti l'Iran. Lo scrive l'agenzia iraniana Mer, secondo cui il testo non è ancora stato approvato in via definitiva, ma mancherebbe soltanto la firma. Negli accordi anche l'allentamento delle sanzioni all'Iran, nonché l'estensione del cessate il fuoco per 60 giorni anche per il Libano, due mesi in sostanza nel corso dei quali si terrebbero i negoziati sul nucleare. Il testo inoltre include un quadro di riferimento per affrontare la questione delle scorte di uranio arricchito, sebbene qualsiasi azione sul programma atomico dell'Iran dipenderebbe da un secondo accordo ancora più dettagliato e ancora non divulgato. Abbiamo vinto la guerra, ha dichiarato Donald Trump, rimarcando l'irrilevanza degli alleati europei. Mi auguro che l'annuncio di un accordo di pace possa essere definitivo, ha dichiarato il ministro degli esteri Antonio Tajani, ma al momento da Teheran non arrivano conferme. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Resta sempre alta la tensione fra Israele e Libano e noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buongiorno.
4: Sì, buongiorno, anche proprio perché in questo accordo potrebbe esserci anche un cessate il fuoco vincolante per il Libano. Ieri sera Donald Trump ha telefonato al premier Netanyahu per informarlo di questa possibile svolta nei negoziati. Israele non è coinvolto direttamente, ma teme un accordo a ribasso, anche se Netanyahu ha poi diffuso un comunicato in cui ha espresso apprezzamento, ma solo per il presidente Trump. Intanto, proprio in attesa di questo accordo, continua la campagna militare israeliana in Libano, continuano anche i raid nel sud del paese, colpita questa mattina di nuovo Tiro, dove c'è un morto e 17 feriti, ma anche ancora Natabie. E Hezbollah dal canto suo continua dall'altra parte a lanciare droni contro il territorio israeliano. È chiaro che la vicenda iraniana pesa e peserà molto sul futuro del fronte libanese, e oggi il presidente Aoun da Beirut, che è favorevole ai negoziati diretti con Israele, ancora negoziati ai primi passi, ha detto che però le posizioni di Israele si stanno dimostrando molto intransigenti e che Israele non sta presentando un piano chiaro. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. E prosegue l'offensiva russa in Ucraina, dove le forze armate di Mosca continuano a colpire i territori, soprattutto del Donetsk. Sentiamo Rita Salerno.
5: Prosegue l'offensiva russa in Ucraina, dove le forze armate hanno conquistato il villaggio di Priut nella regione del Donetsk, mentre Kiev risponde colpendo con un attacco aereo una regione nella Russia centrale. Diversi feriti e danneggiati, numerosi edifici residenziali. Tre persone sono morte in seguito a bombardamenti notturni. Anche il sud dell'Ucraina, nell'area intorno a Mykolaiv, è stato colpito da droni. Un vasto incendio è scoppiato a causa di un attacco di un drone russo ad un'infrastruttura nel distretto di Borispil, vicino Kiev, lo ha riferito il servizio di emergenza ucraino, precisando che le fiamme hanno interessato un'area di 2000 metri quadrati. Oggi alla riunione Ecofin si discuterà del prestito all'Ucraina e del 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, ha fatto sapere la presidente della Commissione Europea von der Leyen. Rita Salerno, linea allo studio.
1: Oggi la giornata contro lo sfruttamento del lavoro minorile, una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, scrive nel suo messaggio il presidente della Repubblica Mattarella. Sentiamo Giuseppe Caporaso.
6: In Italia negli ultimi 5 anni il numero dei minorenni lavoratori si è più che raddoppiato, passando da 35.000 a 81.000 unità, e sono in ascesa pure nell'ultimo anno se guardiamo i lavoratori minorenni tra i 15 e i 17 anni. Nel 2024 pare 80.000, nel 2025 hanno superato la soglia degli 81.000. A snocciolare i dati l'Unicef Italia nella giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile che ricorre oggi. Il settore dove secondo il rapporto sono maggiormente impiegati è quello agricolo. La partecipazione di giovanissimi alle attività produttive è estremamente diversificato lungo la penisola. L'incidenza più elevata si registra sempre secondo l'Unicef in Trentino Alto Adige. Nel quinquennio, preso in considerazione dall'organizzazione, le regioni dove ci sono state le percentuali di denunce di infortunio più alte relative ai lavoratori minorenni sono state la Lombardia e il Veneto. Ed anche il presidente della Repubblica Mattarella è intervenuto stamane sottolineando come il lavoro minorile sia una grave violazione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e come la scuola sia il più efficace strumento di prevenzione, recupero e inclusione. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Ora la cronaca. Due giovani hanno perso la vita in poche ore in due distinti incidenti stradali a Milano e nel Foggiano. Sentiamo Alessandra Camarca.
7: Tragedia nella notte a Milano, dove un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto poco dopo la mezzanotte in Viale dell'Innovazione nella zona di Bicocca. Il giovane viaggiava a bordo di un monopattino insieme a un amico ventenne quando il mezzo si è scontrato con un'automobile condotta da una ragazza di 21 anni. All'origine dell'incidente ci sarebbe una mancata precedenza, circostanza sulla quale sono in corso accertamenti della polizia. Il 19enne è stato trasportato in condizioni disperate all'ospedale Niguarda, dove è deceduto poco dopo il ricovero. Il ventenne, che si trovava sul monopattino, è stato invece trasferito all'ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Stessa sorte è toccata a un 17enne che è stato investito e ucciso in provincia di Foggia intorno alle 4 del mattino a San Nicandro Garganico, mentre con alcuni amici rientrava a piedi da una festa di compleanno. Il gruppo si trovava all'altezza di una curva a circa un chilometro dal centro del paese quando un'autovettura guidata da un altro partecipante alla festa lo ha travolto in piedi. Alessandra Camarca, linea allo studio.
1: È iniziato ieri a Città del Messico il Mondiale 2026 dei record, 48 nazionali partecipanti, 104 partite distribuite per la prima volta in tre paesi, Messico, Stati Uniti e Canada. Grande festa per la partita inaugurale allo stadio Azteca, ma fuori scontri tra manifestanti e polizia. Sentiamo Andrea Domaschio.
8: Col match inaugurale vinto 2-0 dalla nazionale messicana contro il Sudafrica, si è aperto ieri il mondiale più allargato di sempre, che vedrà scendere in campo 48 selezioni di altrettanti paesi del mondo per cercare di vincere il più importante trofeo del calcio globale. Detentrice della prestigiosa Coppa è l'Argentina di Leo Messi, tra le favorite per il traguardo finale insieme a Brasile, Francia, Germania, Inghilterra e vari outsider di lusso. Per la terza volta consecutiva invece la nazionale azzurra ha mancato la qualificazione alla fase finale del mondiale. Nello storico stadio Azteca, dove nel 1970 si disputò la partita più bella del secolo, la semifinale, vinta dall'Italia sulla Germania 4-3 ai tempi supplementari, ieri grande festa di popolo con Shakira, Burga Boy e il nostro Andrea Bocelli. Fuori invece si sono verificati scontri tra forze dell'ordine e manifestanti che da anni chiedono giustizia per i troppi desaparecidos, una pesante ombra che grava sul Messico agli occhi del mondo. Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: E continuano le ricerche per Sara e Alicia, le sorelle di 12 e 16 anni, sparite domenica notte dalla casa famiglia in cui erano ospitate a Civitella, a Fredda Alfedane, in provincia dell'Aquila. Si indaga per sottrazione di minori, le ragazze vivono una difficile situazione familiare, i genitori sono separati ed entrambi hanno lanciato un appello per far ritrovare le figlie. È tutto, ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000, grazie a Gabriele Mileti, regia, da Antonella Mittolo, una buona giornata.
9: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
10: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
9: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
11: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
12: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
13: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
12: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroine. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacche. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella c'ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuta, ho volito caffè.

ci sta l'inflazione, la svalutazione, la bozza c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci attengo le scarpe a Gillette.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07

benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Concludiamo oggi un ciclo di letture che è stato breve ma molto intenso e soprattutto dal sapore forte, anche scioccante per il ritmo, per le tematiche toccate e per lo stile caustico, surreale e anche, come dire, irriverente che usa Amélie Nothomb nel suo approccio di scrittura. Abbiamo letto insieme Cosmetica del nemico e ho avuto il piacere di ospitare per questa nostra rubrica il mio amico Maurizio Angeletti, scrittore, poeta e attore amatoriale e appassionato. Riprendiamo la nostra lettura, finalmente comprendiamo che i due personaggi che si sono scontrati in questo diverbio acceso non sono altro che la stessa persona, due parti scisse di un essere che si contrappongono e una cerca di ricordare all'altra che esiste e che è parte integrante delle malefatte che ha commesso. Riprendiamo dunque la nostra lettura proprio da qua.

0: Dopo l'omicidio sei tornato in ufficio, portando con te il coltello. Là sei tornato tranquillamente Jérôme Auguste. Era tutto a posto, eri felice.
1: Ero felice per l'ultima volta in vita mia.
0: Verso le 8 sei rientrato a casa come uno contento di essere arrivato al fine settimana.
1: Ho aperto la porta e ho visto lo spettacolo.
0: Spettacolo che avevi già visto. Ne eri tu l'autore.
1: Ho urlato di orrore e di disperazione. I vicini sono arrivati, hanno chiamato la polizia, mi hanno interrogato. Ero trasognato, abbrutito. Non hanno mai trovato il colpevole.
0: Quando ti dicevo che avevi commesso il delitto perfetto?
1: Il delitto più malato che ci sia, sì.
0: Non darti aria, dai. Sei un tipo, sei un bel tipo. Un colletto bianco che ha appena saputo di aver ucciso sua moglie e che si sente un essere abietto. Questa è mania di grandezza. Tu sei solo un dilettante, non lo dimenticare.
1: Io la detesto, che lei sia o non sia me.
0: Hai ancora dubbi? Prendi il cellulare. Chiama la tua segretaria.
1: Per dirle cosa?
0: Ubbidisci.
1: Voglio saperlo.
0: Se non la pianti, la chiamo io. Auguste tirò fuori il cellulare e compose il numero dell'ufficio.
1: Catherine, sono Jérôme, la disturbo?
0: Dille di andare a guardare sotto il mucchio di carte, nell'ultimo cassetto in basso a sinistra della tua scrivania.
1: Può farmi un piacere? Guardi sotto la pila di carte nell'ultimo cassetto in basso a sinistra della mia scrivania. Grazie, aspetterò in linea.
0: Che cosa mai troverà secondo te la cara Catherine?
1: Non ne ho idea, non ho più aperto quel cassetto da... Pronto? Sì? Catherine? Ah, grazie. Lo avevo perduto da qualche tempo. Spiacente di averla disturbata. A presto.
0: Auguste interruppe la comunicazione. Era livido. Eh sì. Il coltello. È in fondo a quel cassetto da 10 anni. Bravo. Sei stato perfetto. Nessuna emozione nella tua voce. Catherine non ha capito.
1: Questo non dimostra nulla. È stato lei a mettere il coltello in quel posto.
0: Sì, sono stato io.
1: Ah, confessa.
0: Ah, ma ho confessato da molto tempo.
1: Avrà approfittato di un'assenza di Catherine per penetrare nel mio ufficio e...
0: Un momento. Io sono te. Non ho bisogno di nascondermi per entrare nel tuo ufficio. Auguste si prese la testa tra le mani.
1: Se lei è me, perché non ho alcun ricordo di quel che mi racconta?
0: Non è necessario che tu te ne ricordi. Ci sono io a ricordare il tuo delitto al posto tuo.
1: Ne ho commessi altri?
0: Quello non ti basta?
1: Mi piacerebbe che lei non mi nascondesse più niente.
0: Stai tranquillo. In vita tua hai amato soltanto Isabelle, quindi hai ucciso solo lei. L'avevi trovata in un cimitero e l'hai restituita al luogo del vostro primo incontro.
1: Non riesco a crederle. Amavo Isabelle in un modo tale che lei non può immaginarlo.
0: Lo so, io l'amavo dello stesso amore. Se non riesci a credermi, ricordati, mio caro Jérôme, che esiste un sistema definitivo e infallibile per verificare quanto ti dico.
1: Cioè?
0: Non capisci?
1: No.
0: Eppure, è una cosa che ti chiedo già da un po'.
1: Ucciderla?
0: Sì. Se sarai ancora vivo dopo avermi ucciso, saprai allora che eri innocente dell'omicidio di tua moglie.
1: Ma colpevole di aver assassinato lei, Texel.
0: È quello che si chiama un rischio.
1: Rischiare la vita, per la precisione.
0: È un pleonasmo. Il rischio è la vita stessa. Non si può rischiare altro che la propria vita. E se non la rischi, non la vivi.
1: Ma qui, se rischio, muoio.
0: Muoi ancora di più se non rischi.
1: Mi pare che lei non capisca. Se la uccido e lei non è me, io passo il resto dei miei giorni in galera.
0: Se tu adesso non mi uccidi, passi il resto dei tuoi giorni in una prigione 1000 volte più odiosa, il tuo cervello, nel quale continuerai a chiederti fino alla tortura se tu sei o non sei l'assassino di tua moglie.
1: Almeno sarai libero.
0: Libero? Libero tu? Ti trovi libero? La tua vita spezzata, il tuo lavoro. È questo che tu chiami essere libero? E ancora non hai visto niente. Pensi che sarai libero quando passerai la notte a stanare il criminale che è in te? Da cosa sarai libero allora?
1: È un incubo.
0: Sì, è un incubo. Ma una via di scampo esiste. Ce n'è una sola, per fortuna, ed è sicura.
1: Chiunque sia, mi ha messo in una situazione infernale.
0: Ti ci sei messo da solo, bello mio.
1: La pianti di parlarmi con questo insopportabile tono familiare?
0: Il signor Jerome Auguste è troppo sofisticato perché gli si possa dare del tu?
1: Lei mi ha rovinato la vita, non le basta?
0: È buffo questo bisogno che hanno certi individui di accusare gli altri di rovinargli la vita. Ci riescono così bene da soli, senza l'aiuto di nessuno.
1: Stia zitto!
0: Non ti piace che ti si dica la verità, eh? In fondo, sai bene che ho ragione. Lo sai che hai ucciso tua moglie? Lo senti?
1: Io non sento niente.
0: Se non avessi neanche l'ombra di un dubbio, non saresti in questo stato.
1: La cosa la diverte?
0: Dovresti vederti. La tua sofferenza è pietosa. Auguste esplose d'odio. Un geyser di energia rabbiosa gli salì dalle viscere fino alle unghie e ai denti. Si alzò e afferrò il suo nemico dal risvolto della giacca.
1: Ride ancora?
0: Sono giubilante!
1: Non ho paura di morire!
0: E tu, Jerome?
1: Non ho più paura di niente!
0: Era ora! Auguste scagliò Textel contro il muro più vicino. Non gliene importava un fico secco degli spettatori. In lui c'era posto solo per l'odio.
1: Ride sempre?
0: Ancora mi dà del lei!
1: Crepa!
0: Finalmente! Auguste si impadronì della testa del suo nemico e la sbatté molte volte contro il muro. Ogni volta che schiacciava il suo cranio contro la parete gridava:
1: libero, libero, libero!
0: Ricominciò e ricominciò.
1: Ah.
0: Esultava. Quando la scatola nera di Textel scoppiò, Jerome provò un sollievo profondo. Mollò il corpo e se ne andò. Il 24 marzo i passeggeri che aspettavano la partenza del volo per Barcellona assistettero a uno spettacolo senza nome. Visto che l'aereo era alla sua terza ora di ritardo ingiustificato, uno dei viaggiatori si alzò dal suo posto e andò a picchiare molte volte la testa contro il muro della sala. Era in preda a una violenza così straordinaria che nessuno osò fermarlo. Continuò fino a quando la morte non sopraggiunse. I testimoni di questo suicidio incredibile raccontarono un particolare. Ogni volta che l'uomo sbatteva la testa contro il muro, sottolineava il suo gesto con un grido e urlava:
1: libero, libero, libero!
0: E con questo grido di liberazione si conclude Cosmetica del nemico di Amélie Nothomb. Che esperienza è stata, Maurizio?
1: È semplicemente meraviglioso. Sarebbe da portare sulle tavole di un teatro.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. E sicuramente un testo da far conoscere proprio per la crudezza, ma per la spietatezza di come pone l'essere umano di fronte al proprio nemico interiore, la propria parte oscura. Dicevamo ieri, Maurizio, che volevi condividere con noi una poesia di Oscar Wilde.
1: Sì, perché è attinentissima, se così vogliamo dire, al tema che svolge questo testo. Cioè il fatto che l'amore prima o poi nasce, cresce e poi viene ucciso. Mm. E quindi Oscar Wilde, imprigionato nel carcere di Reading per la sua omosessualità, scrisse questa ballata che si intitola Ogni uomo uccide ciò che ama.
0: E adesso, caro Maurizio, ce la leggerai.
1: Ogni uomo uccide ciò che ama, che questo da ognuno sia udito. Alcuni lo fanno con lo sguardo amaro, alcuni col linguaggio forbito. Il codardo lo fa con un bacio, con la spada lo farà ardito. Alcuni da giovani uccidono l'amore, altri quando sono anziani. Lo soffocano alcuni con la lussuria, altri con l'oro nelle mani. I più pietosi
2: usano il coltello perché i morti siano freddi l'indomani. Chi ama poco, chi troppo è a lungo, chi vende, chi gli fa onore, chi compie il gesto con tante lacrime e chi senza dolore, perché ogni uomo uccide ciò che ama, ma non finisce sempre al creatore.
0: Che dire, Maurizio? Bellissima, pertinente, e che ci lascia uno spiraglio per tantissime riflessioni che poi possiamo coltivare nei nostri momenti di meditazione. Perché la domanda che mi è sorta mentre tu ci anticipavi questo testo: dunque l'amore non muore da solo?
2: L'amore come concetto rimane quando scende in terra e quindi entra in uno spirito, in un corpo, in un'entità,
0: in un essere.
2: Chiaramente, essendo indivisibile, indistruttibile, quindi universale e eterno, trasmira, no? Per cui viene ucciso in quel momento. I greci la chiamavano apokatarsi, che significa distruzione e ricostruzione, e quindi riparte da un'altra parte. E questo ciclo di distruzione e ricostruzione è il ciclo dell'universo, e noi ne facciamo parte, per cui dobbiamo essere consci e consapevoli che facciamo parte di un disegno molto più grande di noi, e dobbiamo guardare oltre. Noi saremo una piccola entità che fa parte del tutto.
0: Non uccideremo mai l'amore, ma il contenitore dell'amore, in questo senso. Ebbene, cari amici, questo è stato veramente un appuntamento speciale, ma visto mai che non possa essere l'inizio di un qualcosa che consentirà a me e a Maurizio di proporvi anche dei testi più avanti di questo genere, teatrali, recitati a due voci. Vi ringraziamo tantissimo di averci seguiti e mi raccomando, non mancate domani per una nuova avventura letteraria. Ciao Maurizio e grazie.
2: Grazie a te, Morena, e grazie a tutti gli ascoltatori.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: Macerata Jazz Summer, dall'11 al 13 giugno all'Orto dei Pensatori a Macerata. Venerdì 12 giugno Macerata Jazz Summer prosegue nel segno del premio Urbani. Sul palco Emilia Zamuner, già vincitrice del premio, con Massimo Moriconi e Gerry Popolo in Dalla canzone al jazz. Un viaggio tra melodia, eleganza ed improvvisazione. Inizio concerto ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, dall'11 al 13 giugno, Orto dei Pensatori a Macerata.
3: Mi chiedo se sto male davvero.
4: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la scienza in festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: Tra poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. Da questa piazza voglio rivolgere una parola chiara a coloro che organizzano i percorsi di morte, trafficano in esseri umani, trattengono i documenti, sfruttano i lavoratori e minacciano le donne. Convertitevi, fermatevi. Così il Papa stamane da Tenerife, incontrando le realtà di integrazione dei migranti. Tra poco il pontefice celebrerà la messa, ultimo atto del viaggio in Spagna, che era iniziato sabato scorso in serata, il rientro in Vaticano. I media iraniani riferiscono che Stati Uniti e Iran si preparano ad avviare i negoziati finali per l'accordo di pace. L'agenzia Meir precisa: serve ancora l'approvazione delle autorità competenti. L'ipotesi della firma del memorandum di intesa nel fine settimana a Ginevra. Intanto Trump, in una intervista, ha attaccato nuovamente l'Europa nella guerra, dice: è stata irrilevante, abbiamo vinto in Iran senza il suo aiuto. Le borse mondiali accelerano sull'ottimismo per un possibile accordo di pace in Medio Oriente. Milano guadagna l'1,69%, in Asia le chiusure di stamane con Seul che ha guadagnato il 5%, Tokyo il 2,5%. La NATO ridurrà il contingente della missione di pace in Kosovo, attualmente composto da 4.600 militari. L'Alleanza Atlantica motiva la decisione con il miglioramento della situazione di sicurezza sul terreno. Secondo il comandante supremo delle forze alleate in Europa, le condizioni consentono di ottimizzare le dimensioni e la presenza della missione. Due giovani hanno perso la vita in poche ore in due incidenti stradali in Italia. A Milano è morto un 18enne passeggero di un monopattino elettrico coinvolto in uno scontro con una vettura. A San Nicandro Carganico, siamo nel Foggiano, un ragazzo di 17 anni è stato investito e ucciso da un'auto mentre nella notte rientrava a piedi da una festa con alcuni amici. In seguito all'incendio nello stabilimento di materiale Versalis nella zona industriale di Mantova, il sindaco della città muraria ha emesso un'ordinanza che invita i cittadini a titolo precauzionale a tenere chiuse le finestre e a non stazionare al momento all'esterno. Analoghi provvedimenti sono stati firmati anche dai sindaci dell'Interland. Ed è tutto per questa edizione. Il prossimo aggiornamento alle 15.
2: Riccardo Pellegrini presenta

0: sempre un sapore particolare, perché si sente proprio il weekend che arriva. Poi questi sono weekend d'estate. Bentrovati da Riccardo Pellegrini a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, che anche oggi ha diverse novità da proporre. Inizieremo ad ascoltarle tra poco. Prima c'è un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

Your Face, I Am Giuseppe, Joe Dolce. Con quella I Am Giuseppe aveva conquistato un po' tutti, no? E questo pezzo era andato molto forte nel 1980, è stato uno dei brani di quell'estate. Aura Musica, le novità indipendenti, subito dopo un classico arrivano loro, e questo è il progetto di Giovanni Piperio, Duo Vox Music Producer.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a Vicenza con l'incontro telefonico con Nicolò D'Agostino in programmazione con Estate Italiana. Ciao Nicolò, ben trovato anzitutto.
1: Ciao a tutti, ciao a te e ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, artista messinese vicentino d'adozione, hai girato tutta l'Italia praticamente.
1: Tutta l'Italia, ci ho girato Milano, Torino, Roma, diciamo dopo ho qualche annetto per cui ho girato tutta l'Italia nelle mie esperienze lavorative. Adesso sono qua da 12 anni circa, diciamo.
0: A Vicenza. Sì, allora, Vicenza. La tua canzone, diciamo subito che è proprio l'estate, nota dopo nota, cioè sin dalla prima battuta quando la metti su dici siamo in estate, già dal titolo del resto, Estate Italiana. Diciamo che quando ho visto il titolo mi è venuto in mente, ho detto ma sai, c'erano i mondiali quest'anno.
1: Sì, quella era un'estate italiana.
0: Invece la tua è Estate Italiana.
1: Cioè, io ho voluto musicare l'estate italiana, cercare di dare senso alle nostre estati, diciamo, rispetto ai tormentoni nordamericani e sudamericani che noi adesso ascolteremo, perché anche qualche altro brano che ho sentito in questo momento hanno dei ritmi che non sono nostri. Io ho cercato di dare ritmo al nostro latino mediterraneo, va bene, alla nostra realtà bellissima, va bene, perché nelle parole, nel testo, tu vedi che io ci invito a vivere fondamentalmente l'Italia nei 6.000 chilometri di spiagge che noi abbiamo, ecco, questo è il senso mio, e di viverla sia dalle Alpi Nevate, diciamo, fino a Taormina. È chiaro che io ho un percorso musicale, pur essendo un pochettino in età, diciamo, qualche annetto, va bene, io sono un musicista degli anni 60-70, per cui ho cercato di ridare attraverso degli altri brani, con Buongiorno Amore, Luna Dolce Luna e con altri, che farò, un senso melodico, melodico di passione, di amore, di prospettiva. Cioè, no, io non mi ritengo Saldavinci, perché quelli come Saldavinci li accompagnavo 52 anni fa nelle piazze, va bene? Saldavinci ha sottolineato la musica leggera italiana, perché che vinca Saldavinci rispetto al percorso che c'è stato musicale, discutibile anche sotto l'influenza, diciamo, di altre culture, bene, riporta indietro la musica italiana a cercare di scoprire quei valori. Cioè, negli anni 60-70 la musica italiana era amore, passione, sentimento, era anche ribellione, anche libertà. Ora, oggi come oggi, tranne l'eccezione che noi abbiamo, a volte istigazione, cioè ci domandiamo perché i giovani sono così violenti, ma cioè, li abbiamo istigati anche con la musica. Cioè io la nostra istigazione era il rock progressivo, ma arrivavamo là come forma di ribellione. Oggi un po' la cosa è un pochettino più complicata, ecco perché io cerco di riscoprire questi valori, ma perché non riproporre in forma moderna? Io quando gioco con le persone dico sono moderno un po' all'antica, portatore di valori, cercare di dare qualche sentimento al nostro percorso nazionale.
0: Noi adesso andiamo ad ascoltare Estate Italiana Summer Version con Nicolò D'Agostino. Grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te e saluti a tutti quanti i radioascoltatori e buona estate a tutti quanti.

Nicolò D'Agostino, oggi ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste per presentare questo singolo Estate Italiana.

di Giorgio Linari qui tra le nostre novità. Non è mica finita, ne abbiamo ancora tantissime da ascoltare insieme oggi, ad esempio Sunday Blues, il nuovo singolo di Federica Casiglia.

Federica Casiglia, artista palermitana, con questo suo nuovo singolo che si chiama Sunday Blues e che rappresenta il nuovo progetto. Lei aveva già pubblicato alcuni singoli l'anno scorso, in particolare ricordo Di Più e poi un altro che si chiamava Eva. Altra novità al primo ascolto, il ritorno di Rosanna Fratello.

0: Rosanna Fratello, sì, proprio lei, quella degli anni 60, è tornata con questo nuovo singolo, novità di Ora Musica, Tremenda.
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 12, Eldorado Circus.
5: Macerata Jazz Summer, dall'11 al 13 giugno all'Orto dei Pensatori a Macerata. Venerdì 12 giugno Macerata Jazz Summer prosegue nel segno del premio Urbani. Sul palco Emilia Zamuner, già vincitrice del premio, con Massimo Moriconi e Jerry Popolo in Dalla canzone al jazz. Un viaggio tra melodia, eleganza ed improvvisazione. Inizio concerto ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, dall'11 al 13 giugno, Orto dei Pensatori a Macerata.
6: Mi chiedo se sto male davvero.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
9: Radio Nuova in Blu.

0: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
1: Informazione locale in primo piano. Oggi facciamo riferimento all'inaugurazione che c'è stata ieri dell'ambulatorio solidale della Cittadella della Carità, venuto a Macerata. Dunque la diocesi e la Caritas diocesana hanno avviato le attività del nuovo ambulatorio solidale di Macerata in via dei Velini numero 221 presso appunto la Cittadella della Caritas. È un servizio dedicato all'orientamento sanitario e all'assistenza di base rivolto alle persone in condizioni di fragilità socio-economica. La struttura è stata realizzata attraverso l'iniziativa Povertà e Salute con il contributo di Intesa San Paolo, che per tramite di Caritas Italiana promuove interventi che sostengono il contrasto della povertà sanitaria. All'inaugurazione hanno preso parte autorità civili, religiose, militari e del mondo socio-sanitario. Insieme al Vescovo, Monsignor Nazareno Marconi, sono intervenuti il segretario di Caritas Macerata, Andrea Marinozzi, per conto del direttore Denis Marini, il direttore generale dell'AST Macerata, Alessandro Marini, Francesca D'Alessandro e Silvia Luconi per il comune di Macerata e la regione Marche, poi consiglieri regionali, insomma tante persone, personalità per questa importante inaugurazione. Diamo qualche dettaglio. L'ambulatorio solidale è un punto di primo accesso, orientamento e valutazione medico-sanitaria di base per favorire l'accompagnamento delle persone nei percorsi di assistenza e nell'utilizzo appropriato dei servizi sanitari presenti sul territorio. Il servizio viene garantito grazie al supporto di medici volontari e di altro personale sanitario, sempre volontario, che si sono resi disponibili per una prima valutazione dello stato delle persone e dei relativi bisogni e per l'individuazione di eventuali percorsi successivi di approfondimento e cura. All'interno sarà inoltre attivo un servizio odontoiatrico per l'erogazione di prestazioni di base, con particolare riferimento a interventi conservativi e a piccole procedure chirurgiche quali estrazioni dentarie. Questo servizio intende offrire una risposta concreta a quanti si trovano in condizioni economiche e o sociali svantaggiate, incontrano difficoltà nell'accesso alle cure. Ora passiamo alle interviste realizzate da Simone Baroncia con il Vescovo Monsignor Nazareno Marconi, a seguire con Laura Bianchi, rappresentante di Caritas Italia, e infine con Alberto Neri dell'area terzo settore Intesa San Paolo.
2: La cosa fondamentale è la logica della collaborazione tra tutti coloro che sono in qualche modo operativi in questo contesto e, come abbiamo detto, non in alternativa ma in sussidiarietà nei confronti della sanità nazionale. E un elemento che secondo me è molto importante è che io sogno che questo diventi sempre più, come dicevo, il tom-tom della sanità, cioè la gente dentro questo mondo della sanità così complesso fatica a volte a trovare la via giusta. Ecco, un navigatore qui è un luogo di ascolto, un luogo di incontro, un luogo di guida dove si possono aiutare le persone anche a trovare intanto piccoli servizi, poi qualcuno non tanto piccolo, se vedete il lavoro che ho fatto sull'ambulatorio odontoiatrico c'è qualcosa di assolutamente professionale, ma poi soprattutto essere aiutati a affrontare il problema ascoltati come persone. Questo è qualcosa che teniamo e che credo sia importante potenziare sempre.
3: Dal punto di vista di Caritas, agire sulla povertà sanitaria significa sicuramente dare risposte attraverso servizi che nascono all'interno del mondo Caritas, ma che necessariamente devono coinvolgere la rete, la comunità e le istituzioni, perché Caritas, come già stato detto oggi, non può sostituirsi, ma deve avere una funzione sussidiaria. Combattere la povertà sanitaria però significa anche e soprattutto andare ad affrontare i determinanti della povertà. La povertà sanitaria non nasce come povertà sanitaria, spesso è correlata e alimentata da tanti altri tipi di povertà, la povertà abitativa, la povertà economica, la mancanza di lavoro, che creano delle situazioni, si intrecciano fino a creare delle situazioni di marginalità da cui è veramente difficile uscire. Quindi significa anche politiche coraggiose, significa politiche integrate che non guardano soltanto al singolo servizio ma che guardano alla persona nel suo complesso, e poi significa dal punto di vista Caritas prendere in carico la persona in tutte le sue necessità, la persona in tutti i suoi bisogni, mettendo a fronte anche tutte le sue risorse.
2: Intanto complimenti, grazie alla comunità di Macerata, perché siete bravi, sapete fare squadra ed è fondamentale per il futuro, perché per noi essere sostenibili vuol dire guardare a lungo termine, quindi essere qui presenti oggi e aiutarvi per noi è importante, perché abbiamo visto che c'è un progetto molto serio dove mette al centro le persone e soprattutto la comunità, quindi il supporto alla comunità e alla persona per noi fa la differenza, e siamo certi che avrà ulteriori sviluppi, perché la struttura intanto è molto ben fatta, molto accogliente, e quindi chi verrà qua troverà sicuramente un grande servizio, un grande supporto.
4: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
5: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
6: È bella la strada per chi cammina.
5: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
6: Per chi va.
7: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la scienza in festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.

0: Vai bella.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: poco l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.
1: Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati. Discutevamo con Francesco Filippi in regia sul bello della scienza, dato che molto spesso le rivoluzioni più grandi non è che bussano alla porta, no? Capita che non ci sia proprio un piano preciso, cioè semplicemente succedono. Ci sono rivoluzioni che si presentano così, travestite da errori di calcolo o da imprevisto, come era successo per esempio nel 1935, con il mistero dell'aria britannico in difficoltà, visto che soffiavano venti di guerra dalla Germania, si parlava addirittura di una nuova arma segreta nazista, un fantomatico raggio della morte capace di bruciare i motori degli aerei o ancora peggio di far bollire il sangue dei piloti a distanza. Quindi chiedono aiuto alla scienza nella speranza di poter mettere a punto qualcosa di altrettanto terrificante, no? Almeno questa è la storia a metà tra realtà e leggenda. La scienza si chiama Robert Watson Watt, che è un fisico scozzese che stava proprio lavorando con le onde radio e propone subito il suo lavoro, che oggi è scontato ma per l'epoca era veramente qualcosa di rivoluzionario. Aveva scoperto che quando un segnale radio colpisce un aereo, quel segnale rimbalza indietro, quindi tecnicamente non è ancora possibile distruggerlo, quel bombardiere nemico, per esempio, ma di sicuro si può vedere quando arriva al buio. Puoi sapere esattamente dove si trova, perché se le onde possono vedere un aereo, allora possono vedere anche quello che l'occhio umano non riesce a distinguere. Ed eccoci ad oggi, di 91 anni fa, 12 giugno 1935, la data del primo brevetto per quel sistema di localizzazione, fortemente sostenuto dal governo inglese. Non era il raggio della morte, ma comunque qualcosa di fantascientifico per l'epoca. La tecnologia che avrebbe salvato la Gran Bretagna dalla catastrofe imminente e che oggi fa atterrare in sicurezza ogni aereo su cui saliamo, insomma, ha cercato la distruzione e ha trovato la vita. Poi, se ci pensiamo, tutta la storia del progresso umano è un diario di incidenti felici, no? C'è questa parola che ti mette in pace, serendipità, però semplicemente la capacità di accorgersi che l'imprevisto è più interessante di quello che invece è previsto. La storia di Alexander Fleming, per esempio, pochi anni prima del radar, 1928, torna dalle vacanze e si ritrova col laboratorio invaso dalla muffa, che era cresciuto su stivetrini trascurati. Un accademico rigido avrebbe buttato tutto nella spazzatura, no? Scocciato per la contaminazione. Fleming invece si accorge che intorno a quella muffa i batteri di stafilococco sono spariti e da una finestra lasciata aperta con una distrazione, insomma, durante l'estate, nasce la penicillina, salvando centinaia di milioni di vite. O ancora, 10 anni dopo il brevetto del radar, un ingegnere americano stava lavorando su un magnetron, che è il cuore proprio tecnologico dei radar, no? Quando si accorge che la tavoletta di cioccolata che ci aveva in tasca si era completamente sciolta, senza fuoco, in pieno inverno, quindi neanche da dire, no? Per il caldo, soltanto con le onde radio. Ed ecco che dal riflesso di una macchia di cioccolato sui pantaloni nasceva il forno a microonde che oggi sta nelle cucine di tutto il mondo. O i post-it che vengono fuori da una colla che non incollava abbastanza. Perché una mente scientifica non è quella che non sbaglia mai, ma quella che sa farsi sorprendere dall'errore, no? Perché la scienza alla fine funziona come il radar. Lancia un segnale nel buio dell'ignoto e resta in ascolto, pronta a farsi stupire da qualunque cosa rimbalzi indietro. Le parole di In Blu 2000, partiamo!

dice starebbe bene in un film di James Bond, ma perché l'ambientazione è quella, è l'agente segreto al servizio di sua maestà, e la canzone. E questa canzone ha lo stesso titolo del videogioco di 007, la canzone ufficiale, il tema, no, del videogioco, nell'attesa del prossimo film di James Bond. Il videogioco aiuta a tenere in vita il personaggio nel cuore, no, dei tanti appassionati che aspettano almeno di sapere chi sarà il prossimo protagonista dopo Daniel Craig. Era Lana Del Rey nel pomeriggio di In Blue 2000. Siamo tutti d'accordo che James Bond è un classico senza tempo, no? Però provando ad allargare un po' lo sguardo, ci sono gesti che vanno avanti per secoli, come se facessero parte del paesaggio proprio del mondo, immutabili come le stagioni, fino a quando un bel giorno, quasi senza far rumore, l'ultimo ingranaggio di quel meccanismo si ferma. A Copenaghen, per esempio, sono sparite definitivamente dalla strada le oltre 1500 cassette. A Copenaghen, per esempio, sono sparite dalla strada definitivamente le oltre 1500 cassette postali rosse che dalla fine dell'Ottocento raccoglievano i pensieri, i segreti e le bollette pure dei danesi. Non ci sono più. Rimosse a inizio 2026, vendute all'asta per beneficenza, finite nei salotti dei nostalgici, nei giardini dei collezionisti. Ma perché? Lo scorso 30 dicembre l'azienda postale pubblica ha consegnato l'ultima lettera della Danimarca e finisce così un'era durata più di 400 anni, iniziata nel 1624 quando il re Cristiano IV decideva di attivare il servizio postale pubblico come regalo di Natale al suo popolo, insomma un filo invisibile per unire tutto il regno di allora. Quattro secoli dopo quel filo si è spezzato, logorato dai tempi, e negli ultimi 25 anni il volume delle lettere in Danimarca è crollato tipo del 90%. Siamo passati da 1,5 miliardi di buste ogni anno a una manciata. Quindi mantenere in piedi i centri di smistamento, i furgoni, i postini ogni giorno sulla strada era diventato economicamente insostenibile, no? Un buco nero nei bilanci da milioni di euro. Poi l'altro lato del racconto è che la Danimarca ha scelto di vivere nel futuro, perché il 97% della popolazione, sopra i 15 anni, usa il loro equivalente del nostro SPID, Servizio Pubblico di Identità Digitale, e quindi contratti, multe, referti medici, arriva tutto online. Tutto è tecnologico, tutto è digitale, una notifica sullo schermo. Ecco perché l'azienda di Stato, le poste danesi, hanno dovuto arrendersi e sono diventati un corriere, cioè consegnano scatole di cartone, comprate online, oggetti pesanti, niente più lettere, carta. Eppure la storia fa sempre dei giri strani, perché la legge danese garantisce comunque il diritto alla lettera, alla carta. Insomma, lo Stato non si può dimenticare di quel 5% dei cittadini, magari un po' più anziani, magari persone che sono meno tecnologiche o che magari vivono semplicemente in zone più isolate, no, rurali, che con il digitale non possono avere a che fare o non vogliono avere a che fare. E quindi il servizio, che prima era pubblico, è passato ad un'azienda privata. Anche se la vera sorpresa, il guizzo che uno non si aspetta, arriva dai più giovani. Cioè, da una parte il governo stanzia milioni per finanziare la transazione verso il digitale e l'amministratore di questa piccola azienda privata si prepara a raddoppiare il volume di corrispondenza entro quest'anno. Tra i ragazzi è nata una controtendenza, una reazione allergica quasi ai telefonini, all'essere sempre reperibili, alla fretta dei messaggi vocali. Hanno ricominciato a scriversi lettere a mano. C'è una generazione che sta riscoprendo una dimensione nuova, completamente analogica, quindi scegliere la carta, aspettare dei giorni per una risposta che non sia un doppia spunta, no? Visualizzato senza risposta. La Danimarca non è sola in questa, come dire, ritirata dalle lettere. In Germania la Deutsche Post ha abolito i voli interni per il trasporto della posta, cioè tutto si muove su treno per ridurre le emissioni, insomma si sacrificano anche migliaia di posti di lavoro, no? Sull'altare dell'efficienza e dell'ecologia. Il mondo cambia, corre, si digitalizza e per carità noi non abbiamo niente contro, no? Per non parlare della sostenibilità ambientale che diventa sempre un tema più centrale, però ogni tanto, come promemoria, vale la pena fermarsi e ricordare che l'evoluzione ci chiede sempre un prezzo da pagare e che a volte, per fare spazio a una mail che arriva in un millesimo di secondo, bisogna rinunciare a 400 anni di storie portate a mano fino dentro, insomma, la porta di casa, no? Dai biglietti d'amore alle bollette alle cartoline di viaggio, vi ricordate, con tutto il tempo che serviva. Ma ecco che si riparte dalle lettere d'amore, come quelle cose che fanno un giro infinito, sembra

un'estate diversa. È una delle novità che escono oggi. California Mediterranea è il titolo. Lei si chiama Layla Al-Habash ed è uno dei giovani cantautori, delle giovani cantautrici che vale la pena seguire. Nata a Roma, origini palestinesi, cresciuta con Mina, con Raffaella Carrà nel cuore e ha suonato in apertura dei Coldplay, per esempio allo stadio Maradona, è stata opening act per Lana Del Rey, fino ai tour internazionali tra Brasile, Germania, Marocco, Emirati Arabi. Quest'estate però sarà qui da noi in Italia, 19 giugno a Firenze, la data più vicina a noi. Le parole di In Blue 2000, ora con Noah Kahan.

parte la voce che ricorda in maniera incredibile suo padre, è proprio Filippo Graziani che su Instagram si definisce un cantante musicista figlio di Ivan, di cui ha cantato il repertorio in un tour celebrativo l'anno scorso che è diventato anche un disco incredibile, un doppio, 80 Buon Compleanno Ivan il titolo, per celebrare i primi 80 anni dalla nascita di Ivan Graziani. E adesso alle prese Filippo Graziani con un disco di inediti suoi, arriverà in autunno, anticipato da questa canzone, era Povero Me, nel pomeriggio di In Blue 2000. Ora con James Morrison. So cool.

0: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci. Disco In Blu 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Boston di Stella Lefty.

sono anni ormai che il pop americano passa dalla musica country, che da tempo non è più relegata, capito, alle chart di settore, alla conquista delle classifiche di mezzo mondo, passando anche da personaggi un po' cantanti e un po' influencer come lei, attivissima su TikTok, si chiama Stella Lefty. Era la novità più interessante tra le ultime nuove uscite. Si intitola Boston, disco in blu 2000 della settimana.

direttamente dalla colonna sonora della Febbre del Sabato Sera, che è stato per anni il disco più venduto di sempre, i Bee Gees, in Stato di Grazia qui, How Deep Is Your Love, che sempre a metà tra realtà e leggenda era stata scritta pensando a Yvonne Hellman, che avrebbe dovuto cantarla, ma alla fine l'hanno fatta loro su insistenza proprio del produttore di Saturday Night Fever, sempre perché noi siamo un programma di musica in fondo e soprattutto di quelle storie che girano intorno alle canzoni. Le parole di Blue 2000, ora con Maria Antonietta e Colombre.

Late So Low è l'inedito del Greatest Hits del 1992, quando i Tears for Fears erano di fatto ormai soltanto lui, Roland Orzabal, per quella frattura, no? Avevano litigato, non si è capito mai bene. Rimane una storia interessante, nel senso che a me personalmente piacerebbe conoscere cosa è successo, visto che poi a distanza di parecchi anni sono riusciti anche a rimettere insieme i pezzi con tanto di disco, tour mondiale, un film addirittura. Adesso ad agosto arriva anche un libro che promette di essere pazzo ed autentico, scritto proprio da Roland Orzabal, Welcome to Your Life, il titolo. Altro tipo di informazione invece, in arrivo tra pochissimo con la redazione e le ultime dall'Italia e dal mondo in Blu 2000 News. State con noi.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al Bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti. Sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.
7: Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.
8: In Blu 2000, news.
9: Ultime battute del viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, iniziato sabato scorso. Mentre andiamo in onda, è da poco terminata la celebrazione della messa nel porto di Santa Cruz de Tenerife. In serata il Papa farà ritorno a Roma. Nell'omelia della celebrazione il pontefice ha ricordato che a fronte di chi specula sulla disperazione, come cristiani la grazia più grande che ci lasciamo evangelizzare da chi soccorriamo, che riconosciamo la misteriosa sapienza di Dio scritta nella loro stessa carne, spiegando il primato dei poveri nell'azione evangelizzatrice della Chiesa. Memorandum di intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra, lo riferiscono la Reuters e Bloomberg. Il testo però è ancora in fase di definizione e Teheran resta fermo sulla sua posizione, secondo cui l'accordo deve porre fine ai combattimenti anche in Libano. Intanto ieri Trump in un'intervista era tornato ad attaccare l'Europa, rea di non aver partecipato all'offensiva nel Golfo. L'appello dei vescovi dei paesi del G7 in vista della prossima riunione che si svolgerà dal 15 al 17 giugno in Francia. Con questo appello, scrivono i vescovi, desideriamo mettere al servizio della pace e della comunità internazionale la capacità delle nostre chiese per il dialogo, la mediazione e l'accompagnamento dei più vulnerabili. Il testo individua 4 aree di intervento urgente: il rilancio del multilateralismo, del diritto internazionale, la centralità della persona nello sviluppo e nella solidarietà internazionale, la protezione dei bambini e dei giovani nell'era digitale e la responsabilità comune nei confronti del creato e dei migranti. Il presidente francese Macron riceverà la premier Meloni il prossimo 25 giugno ad Antibes per il loro primo vertice bilaterale. Si tratta anche del primo summit Roma-Parigi dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale, che era stato firmato nel 2021. Addio a David Hockney, pittore britannico considerato tra i più influenti rappresentativi dell'arte contemporanea, deceduto all'età di 88 anni nella sua casa di Londra. Hockney lascia un'opera immensa, vibrante di colori, dai paesaggi verdeggianti della sua Inghilterra alle piscine turchesi della California, figura emblematica della pop art degli anni 60. Ed è tutto per questa edizione, torniamo alle 17:00.
10: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
8: Le parole di In Blu 2000 con Marco Parci.

0: Diciamo che cantare è solo una piccola parte delle tante cose di cui si occupa Conan Gray dagli Stati Uniti nel pomeriggio di In Blue 2000. La musica, la presenza agli eventi di gala, e tutto era partito da YouTube, un influencer tecnicamente. Con Francesco Filippi in regia invece volevo spostare l'attenzione ai mondiali di calcio in corso, perché se c'è una cosa che i grandi eventi ci hanno insegnato negli ultimi anni è che non esiste conferenza stampa, mondiale di calcio o festival di musica di qualunque angolo del mondo che non si apra con un report, sai, di quelli elegantissimi, no? Pieni di grafici e numeri sulla sostenibilità. Le brochure che parlano di emissioni zero, di economia circolare, di lotta alla plastica monouso. Cioè, sulla carta siamo tutti campioni del mondo di ecologia. Poi però viene fuori che la teoria incontra la realtà e le storie non sono più così belle, insomma, molto spesso per colpa di quell'oggetto piccolissimo rispetto alla vastità di uno stadio, no? Una bottiglietta d'acqua. Prendiamo per esempio quello che sta succedendo per i mondiali 2026. La FIFA si è trovata davanti al bivio classico: da un lato le promesse green, quindi lasciamo che i tifosi si portino dentro le loro borracce da riempire; dall'altra parte la realtà nuda e cruda di un'organizzazione titanica e anche molto discussa, perché per esempio non sta lasciando entrare tutti gli arbitri e tutti gli atleti. Comunque, a parte le polemiche, come è andata a finire con le bottigliette che potrebbero essere usate come oggetti da lancio e quindi per, insomma, un problema da gestire? Ha vinto la sicurezza, dicono loro. Una questione di gestione di milioni di tifosi, di regole ferre degli sponsor, la logistica spietata di un evento planetario, e quindi le buone intenzioni ecologiche vengono messe in panchina e si torna ai vecchi e rassicuranti problemi standard. E questa storia delle bottiglie, se ci pensiamo, è affascinante proprio perché va oltre il calcio. È la metafora perfetta di una tensione con cui facciamo i conti ogni giorno: il cortocircuito tra i buoni propositi e la realtà, tra la teoria e la pratica. Insomma, poi è chiaro che non saranno le bottigliette di un singolo mondiale a salvare o a condannare il bilancio ambientale del pianeta, non è questo il punto. Però bisogna riflettere sul fatto che questo caso è uno specchio, è una prova evidente di quanto sia difficile tradurre i grandi ideali in decisioni operative coerenti quando si comincia a giocare sul serio, perché fino a che si tratta di scrivere un manifesto programmatico, no? Siamo tutti d'accordo. Però quando la realtà organizzativa bussa alla porta e ti mette alla prova e qualcuno deve scegliere tra un principio e una comodità, o tra un principio e un milione di dollari di sponsorizzazioni, ecco che le promesse vacillano. Insomma, il campo da gioco vero della sostenibilità non è quello dei grandi annunci, ma quello molto più faticoso delle decisioni quotidiane, dove la coerenza costa cara e dove la realtà quasi sempre prova a farti lo sgambetto. Insomma, spigolature sui mondiali, visto che non li giochiamo, e almeno in questa fase io personalmente nemmeno li sto guardando, belli, però, come dire, arriveranno partite un filo più interessanti, ecco, per discutere per esempio delle meraviglie tecnologiche del nuovo pallone. Le parole di In Blue 2000.
1: Mastica e sputa da una parte il miele, mastica e sputa dall'altra la cera, mastica e sputa

a mio padre, dovrò cambiar paese. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò sul mare. Mastica e sputa, da una parte il miele. Mastica e sputa, dall'altra la cera. Mastica e sputa, prima che

notte è venuta l'ombra, l'ombra che mi fa il verso. Le ho mostrato il coltello e la mia maschera di gelso. E se lo sa mio padre, mi metterò in cammino. Se mio padre lo sa, mi imbarcherò lontano. Mastica e sputa, da una parte la cera. Mastica e sputa, dall'altra parte il miele. Mastica e sputa, prima che metta neve. Ho visto Nina volare tra le corde della

0: guardarti mai più.
1: Noemi firma con Paolo Antonacci questa canzone per l'estate. Tu cosa fai questa sera nel pomeriggio di In Blue 2000? Lo chiederei proprio a Paolo Sorrentino, ospite inatteso al centro di allenamento della nazionale brasiliana in New Jersey. Siamo sempre nell'America dei mondiali di calcio. Sorrentino è l'uomo che ha trasformato Napoli, Roma, ma anche Los Angeles in uno stato d'animo, no? Quello dell'Oscar, delle inquadrature lente, dei silenzi che contano quanto i dialoghi, e soprattutto un uomo che ama il calcio con la stessa devozione con cui racconta per immagini la malinconia, per esempio. Quindi perché il quartiere generale del Brasile? Per il suo primo documentario, già questa è una notizia, è protagonista Carlo Ancelotti, allenatore del Brasile. E già questa frase sembra un esercizio di stile, no? L'Emiliano tranquillo, quello delle sopracciglia alzate, delle frasi misurate, che non è mai visto arrabbiato, che guida la Seleção. Ma è anche l'allenatore più vincente della sua generazione, forse di tutti i tempi, l'unico di sicuro ad aver vinto il campionato nei cinque più importanti d'Europa, quindi Italia, Inghilterra, Spagna, Germania e Francia. Una specie di collezionista di imprese. E allora eccolo lì Sorrentino che osserva. Osserva Ancelotti come si osserva un personaggio che non devi inventare da zero, ma soltanto raccontare, no? Osserva i gesti, le pause, quella calma che sembra quasi una forma di resistenza, un modo di vivere in antitesi proprio al mondo che continua ad urlare. Il risultato sarà un documentario, dicevamo, ma prima ancora sarà un incontro tra due modi di stare al mondo: la poesia di Sorrentino e la saggezza di Ancelotti, la Napoli che sogna e l'Emilia che non si scompone, il calcio come epica e il calcio come mestiere. Perché certe storie non hanno bisogno di essere scritte, no? Le filmi e certi personaggi non li racconti, devi soltanto dare modo di contemplarli. Ancelotti è uno di quelli e Sorrentino lo sa benissimo. Le parole di In Blue 2000.

Lui viene da Milano, zona Barona, un cantastorie che pesca, come evidente, dal mondo della musica italiana degli anni 60. Cercatelo. Quest'estate, tra i vari festival di musica dal vivo in tutta Italia, si fa chiamare Lumiero nel pomeriggio di Inblu 2000. Noi per oggi ci fermiamo qui, giusto il tempo di ricordare la versione weekend di questo programma, domani sempre a partire dalle 3 del pomeriggio e in replica domenica alla stessa ora. Grazie a Francesco Filippi per la regia. Noi ci troviamo lunedì, stesso posto, stessa ora, e buon fine settimana su Inblu 2000.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Buon pomeriggio, bentornati a Territorio Parla. Oggi andiamo a Como, il settimanale Radio Marconi. Enrica Lattanzi è collegata con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Federica e a chi ho collegato in diretta.
0: E allora noi oggi torniamo a parlare di emergenza abitativa, perché a Como, Como città e anche la provincia, ci sono tante case ma molte sono vuote e i costi crescono sempre di più. Enrica.
1: Esatto, si parla di almeno 100.000 alloggi vuoti su tutto il territorio e il 10% è proprio concentrato nel cuore del capoluogo lariano. Eppure a fronte di questa oggettiva grande disponibilità si fa una grande difficoltà a trovare un'abitazione, soprattutto in affitto, visto i prezzi che sono spinti sempre più in alto dal boom turistico del lago di Como.
0: E quindi su questa volta hai sentito Confedilizia, Claudio Bocchietti, che è presidente appunto di Confedilizia, che cerca di illustrare la realtà del contesto immobiliare comasco. Sentiamolo.
2: A meno di 800 euro anche un appartamento piccolo non lo si trova più a Como. Tante locazioni abitative sono state sostituite dalle locazioni brevi. Abbiamo un turismo che invece si sviluppa 12 mesi all'anno. Questo ha comportato che dentro il centro storico di Como, trasformato ma in senso positivo a livello di cura, di manutenzione degli immobili, mentre in periferia di Como hanno aumentato molto la loro attività, gli immobili hanno avuto sicuramente un incremento di valore sia a livello di rendita sia a livello di vendite, di possibile vendita, compravendita. Questo nel complesso, in generale, è sicuramente un bene. Poi c'è un problema di riequilibrio delle funzioni urbanistiche, perché si rischia di svuotare la città, perde un po' di identità, di storia, di tradizione, poi viene consumata e diventa anche un po' più difficile da abitare.
0: Ecco, questo problema dei centri storici che si svuotano, tu dicevi il grande afflusso turistico, che cosa ha modificato questo dal punto di vista appunto delle abitazioni, delle case?
1: Beh, allora, innanzitutto il grande afflusso turistico sta proprio modificando lo stile di vita dei comaschi, perché sostanzialmente la città non appartiene più ai cittadini, cioè un abitante di Como che vuole farsi la gita sul lago piuttosto che prendere la funicolare per salire a Brunate rinuncia per il grandissimo afflusso e per le code da sopportare. Anche quella che può essere la ristorazione storica, no? Con sì, i localini sì, tradizionali, così sono stati sostituiti dalle grandi catene che offrono la carbonara col cappuccino a qualsiasi ora del giorno. Quindi si sta proprio perdendo un po' l'identità, ma la cosa peggiore è che gli sfratti cominciano ad arrivare anche al ceto medio, ed è proprio in queste ore che è arrivato un appello delle scuole che stanno già cominciando a guardare per settembre, e ci sono professori che rinunciano all'incarico perché non trovano una casa in affitto a Como a prezzi sostenibili.
0: E allora sentiamo cosa ti ha detto ancora Claudio Bocchietti.
2: Sicuramente una rete di case popolari, per cui può capitare a tutti di avere una situazione improvvisa, la perdita del lavoro, una malattia o una situazione che incide quindi in maniera transitoria, no? C'è tutta una fascia che sta lì un po' a cavallo tra le case popolari, diciamo, e il libero mercato, per cui anche gli imprenditori su iniziativa del prefetto hanno pensato di costituire dei fondi per agevolare alla fine i loro dipendenti, insomma, che altrimenti non trovano casa e non possono lavorare, no? Piuttosto abbiamo suggerito politiche di incentivo, non di penalizzazione, per cui politiche che favoriscano la locazione lunga, ma con incentivi fiscali e incentivi, anche IMU, insomma, sulle locazioni più lunghe. E poi c'è tutto il discorso collegato, ma è importante anche quello, della restituzione dell'immobile, per cui il proprietario deve essere garantito che nel momento in cui finisce il contratto deve avere l'immobile in restituzione. Per i tempi e i modi della restituzione, sono situazioni sempre estremamente drammatiche.
0: Allora, quando parlava Bocchietti di centro e periferie, anche le periferie diciamo si sono sono aumentati i costi anche lì, perché il centro si sta svuotando, Enrica?
1: Esatto, sono aumentati i costi anche alle periferie, anche perché diciamo per una questione logistica, al di fuori diciamo della prima cerchia della città sono stati spostati servizi importanti, ad esempio come l'ospedale. E poi Como è letteralmente circondata dalle uscite dell'autostrada, quindi sia Como Nord che Como Sud, essendo diciamo subito servite, no? Sia dall'autostrada che dal treno, siccome c'è molto pendolarismo sia verso la Svizzera che verso Milano, queste zone hanno ulteriormente acquistato valore e acquistato pregio. Volevo sottolineare la questione appunto che ha intervenuto persino il prefetto chiedendo la sensibilità di Camera di Commercio, Confindustria, terzo settore, ed è stato costituito un fondo proprio sostenuto dagli imprenditori che si chiama Alloggi, che è stato sottoscritto esattamente 6 mesi fa. Sono stati raccolti 500.000 euro che servono sia per aiutare i lavoratori a essere sostenuti nella ricerca
0: di casa.
1: Della casa e poi ecco anche una garanzia per i proprietari di casa, perché naturalmente qui nessuno sta demonizzando i proprietari di casa, che giustamente devono tutelare ecco anche
0: i loro interessi, certo. E allora speriamo veramente che funzioni, tanto ci teniamo aggiornati. Enrica, per oggi grazie per essere stata con noi.
1: Grazie Federica, arrivederci la prossima settimana.
0: E noi adesso andiamo a Palermo, Radio Spazio Noi, Marco Ruta è collegato con noi, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio Federica.
0: Allora, con te parliamo, insomma, alleggeriamo un po' il discorso, che però poi non è tanto leggero, perché ci sono state le nozze di Dua Lipa a Palermo, ma a Bagheria, Marco, giusto?
3: Un mezzo mezzo.
0: Un po' Palermo e un po' Bagheria. E ovviamente la cosa ha avuto una cassa di risonanza enorme, però Marco, non tutti sono stati, ci sono delle persone anche critiche nei confronti di questi eventi.
3: Chiaramente vivere Palermo significa viverla sia nel bene che nel male. Chi è abituato a vedere soprattutto la seconda parte, no? Quindi le cose che non funzionano, vederla poi raccontata come una favola della vita lenta di un posto che vive fuori da ogni concezione di modernità, ogni tanto a qualcuno può effettivamente far storcere il naso. Palermo è stata raccontata nelle ultime settimane come un posto da favola, cosa che assolutamente, però per chi vive i disagi si è sentito quasi un poco sdeffeggiato, perché fosse veramente così bello, allora vorremmo viverlo anche noi che siamo qua ogni giorno,
0: certo,
3: e non sentirlo dire soltanto
0: e non
3: quando
0: solo, certo, che saranno vissuti in una bolla, immaginiamo, non ho avuto nessun contatto con la realtà vera. Allora, voi avete raccolto appunto le opinioni di alcuni ragazzi che chiaramente vivendo lì hanno espresso il loro parere, sentiamoli.
4: Hanno fatto bene a spendere appunto questi giorni in Sicilia e a valorizzare il nostro territorio, soprattutto Villa Parguarnera, Bagheria, che è bellissima. Da un lato penso che potevamo essere più preparati a questo evento, prima era a settembre, poi era i primi di giugno, insomma c'è stata un po' di confusione e questo sicuramente ha portato scontento, però complessivamente secondo me è stata una buona cosa.
5: Ma semplicemente basti pensare alla quantità di soldi che effettivamente sono stati investiti e reinvestiti da Dua Lipa e per il matrimonio di Dua Lipa. Anche il turismo che ha portato per quei giorni e che porterà, stessa cosa vale anche per Bagheria. Infatti si sono moltiplicate in una maniera incredibile le ricerche banalmente su Google relative al paese di Bagheria, quindi mi sembrano più vantaggi che disvantaggi sicuramente.
0: Ecco, queste sono voci abbastanza positive, anche se immaginiamo, Marco, diccelo tu che stai lì, che passata la festa, gabbato lo santo, nel senso che non è che tra un mese andranno in vacanza a Bacheria perché un mese prima.
6: Sicuramente non ci sarà questo boom di visite chiaramente in questo periodo. Tra l'altro le prime notizie che sono state trapelate parlavano del matrimonio a settembre, poi giusto a due giorni forse dalla settimana del matrimonio effettivo è uscita un'altra notizia che la dava proprio per quel weekend, quindi non si capirà mai, resta una leggenda se è stato fatto di proposito proprio per evitare che i turisti venissero a Palermo, certo, per il matrimonio, certo, certo. O c'è stato semplicemente una fake news che è girata per la città. Sicuramente però ha dato grande risalto a una realtà che in pochi conoscono e che in realtà è un polo grandissimo come Bagheria, è proprio una città, è in provincia, ma a breve si potrebbe parlare quasi di unirla perché è veramente veramente un centro molto grande.
0: E poi ha anche cose da vedere, insomma, Bagheria, il libro di Dacia Maraini, insomma Bagheria è famosa, non è un posto sconosciuto. Comunque sentiamo anche altre voci, queste non tutte positive.
7: Ma io penso che il matrimonio di Dua Lipa in realtà sia stata un'occasione per raccontare positivamente la nostra città e tutta la Sicilia, a dire il vero. E tra l'altro ci ha dato anche per qualche giorno l'opportunità di parlare di un argomento un po' più frivolo, divertente, che male non fa. Poi certo capisco le critiche di chi dice che non è che arriva il primo famoso, persona ricca di turno e occupa una città, ma onestamente Dua Lipa non ha occupato una città e i disagi di Palermo esistevano prima del matrimonio e continueranno ad esistere anche dopo. Semmai dispiace che ci sia stata una maggiore cura per il territorio in questa occasione, anche banalmente per la pulizia delle strade che dovrebbe essere invece ordinaria, però questa non è certo colpa di Dua Lipa.
8: Io penso che sia un'opportunità comunque per la nostra città di avere una visibilità a livello internazionale. Comunque da qualche anno che Palermo è diventato teatro di cinema, di moda e ora anche di eventi di star famose, quindi penso che sia una cosa veramente tanto positiva.
0: Ecco, la prima ragazza, Marco, diceva ci sono delle cose che vanno fatte sempre, non solo perché arriva il personaggio famoso.
6: E questo purtroppo è un tema che ci troviamo ad affrontare a Palermo periodicamente, visita di personaggi politici, visita sì. di personaggi del mondo dello spettacolo, sembra quasi che ci si ricordi come si fanno bene le cose soltanto in quelle occasioni. Questo è quello che effettivamente poi fa storcere il naso alle persone, ai cittadini, perché se allora questo impegno è fattibile, si può fare, si fa bene, perché deve essere soltanto come specchietto per chi viene da fuori per vedere quanto è bella, non semplicemente può essere la normalità e fare vivere una città come dovrebbe.
0: E questo è sacrosanto, vale anche per tutte le città. Un conto è mettere a posto perché si fa un G7, ovvio, c'è un'organizzazione, però un conto è che solo quando arriva il G7 si puliscono le strade.
6: Esatto.
0: E allora, bene, comunque avete avuto un grandissimo matrimonio, noi ci sentiamo la prossima settimana. Marco, grazie per essere stato con noi.
6: Grazie a voi, buona giornata.
0: E noi adesso andiamo a Brescia, Radio CZ, Stefania Brunelli è collegata con noi, buon pomeriggio.
9: Buon pomeriggio a te Federica e a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, noi oggi parliamo di arte in comune, comune con la C maiuscola perché si intendono i comuni italiani, in questo caso i comuni lombardi. L'iniziativa dell'arte in comune è della regione Lombardia, perché come sappiamo in tutta Italia, Stefania, ci sono tantissimi musei. Ricordiamo certo. l'iniziativa del direttore degli Uffizi che fece uscire le opere dai depositi, dagli scavi. Cantinati per distribuirli un po' sul territorio. Siamo ricchissimi di depositi perché non abbiamo spazio. Anche in questo caso si vuole far uscire fuori l'arte dai depositi, Stefania.
9: Esattamente, con il progetto L'Arte in Comune, le opere conservate nei depositi dei musei potranno trovare quindi una nuova collocazione, dove? Nei municipi, nelle biblioteche, negli spazi pubblici dei comuni lombardi, quelli che hanno comunque dei piccoli, grandi spazi spazi adatti ad ospitare queste opere. È un'iniziativa molto interessante, un progetto pilota che si spera possa aprire anche alle altre regioni d'Italia, ma in ogni caso questa iniziativa nasce sulla base di un protocollo. Tre sono i promotori, la regione l'hai citata tu, e poi l'Associazione Nazionale Comuni Italiani Lombardia e naturalmente le realtà museali lombarde. È una iniziativa, come detto, molto interessante e che ha un'organizzazione ben precisa. Poi se vuoi
0: sì,
9: ne
0: anche
9: parleremo.
0: Anche perché i musei, pensa a Roma che musei enormi, cosa ci deve essere nei depositi. Allora, la prima che sentiamo è l'assessora regionale alla cultura Francesca Caruso.
10: Questo è un progetto pilota, speriamo che abbia anche una diffusione nazionale. Vogliamo portare la cultura fuori, quindi dai musei, e rendere i comuni e quindi gli enti locali dei piccoli presidi culturali in tutta la nostra Lombardia. Quindi tantissime opere d'arte non valorizzate non perché opere d'arte magari non di qualità, ma semplicemente perché magari gli stessi istituti

0: I territori e le comunità, che funziona in due direzioni: da un lato si portano le opere fuori, dall'altro questo può diventare un modo per portare poi i cittadini dentro i musei, quindi costruire un risultato positivo di promozione culturale molto importante e diffuso, non soltanto nei grandi centri, i grandi musei, ma portare in giro la bellezza per la Lombardia. Per localizzare a livello culturale e artistico e quindi portare la bellezza incontro alla gente, alle comunità, e soprattutto questa è un'occasione anche per tanti piccoli comuni che non hanno le condizioni, le strutture per avere ambizioni museali particolari, ma possono avere degli spazi da valorizzare, possono incrociare magari opere, magari anche di artisti locali o che hanno ripreso pezzi del paesaggio, della vita di queste comunità, e quindi costruire cultura.
1: Ecco, ha detto l'arte che va incontro alle persone. Questo è molto importante anche per il fatto, Stefania, che se no le persone si spostano e vanno tutti nella stessa direzione. Quindi,
2: esattamente.
1: No? Un sovraffollamento, invece così puoi averlo anche, non ti dico a casa tua, però insomma in tantissimi luoghi.
2: E senza possiamo anche aggiungere che tante persone non si spostano proprio o per pigrizia o per mancanza di mezzi, insomma, invece così hanno l'opportunità a chilometro quasi zero di avere a disposizione delle opere d'arte. Ma comunque è bellissimo, penso, immaginare che anche i piccoli comuni, io per esempio vivo in un piccolissimo comune che però ha un bellissimo palazzo del 300 come palazzo municipale, possa ospitare in una delle sue sale una piccola opera d'arte.
1: Vabbè, questa è una bellissima, no, è una bellissima idea. Io l'avevo sentito per gli Uffizi, anche perché anche la Toscana, paesini, paeselli, ma comunque molto popolati. Poi tu sai che è stata presa, no, di mira anche da personaggi esteri, internazionali, per la bellezza. E tu porti così l'arte in giro, anche perché è anche un gran peccato che tante opere restino chiuse.
2: Chiuse e si riempiono non di polvere perché vengono
1: però non le vede nessuno
2: sì, è come un po' quello la questione dei collezionisti, insomma, uno magari rinchiude in un bunker delle meravigliose opere d'arte, nessuno le può vedere, e allora non so qual è lo scopo dell'arte.
1: Sì, è vero. Stefania, grazie per averci presentato questa bellissima iniziativa e per essere stata con noi.
2: Grazie a te, Federica.
1: E noi ci fermiamo qui, regia Stefano Sciurpi, Il Territorio Parla torna lunedì.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i 3 parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Acqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu.
11: In Blu 2000, news.
12: Termina il viaggio apostolico di Papa Leone in Spagna, iniziato sabato scorso. In corso in questo momento la cerimonia di congedo all'aeroporto di Tenerife, ultimo atto nel pomeriggio la celebrazione della messa nel porto di Santa Cruz de Tenerife. I temi legati ai migranti ancora in primo piano nell'omelia della celebrazione. Il pontefice ha ricordato che a fronte di chi specula sulla disperazione, come cristiani la grazia più grande è che ci lasciamo evangelizzare da chi soccorriamo e che riconosciamo la misteriosa sapienza di Dio scritta nella loro stessa carne. In serata il Papa farà ritorno a Roma. Memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo potrebbe essere firmato già domenica a Ginevra, lo riferiscono Reuters e Bloomberg. Il testo però è ancora in fase di definizione. Le condizioni che l'Iran ha fatto trapelare ai media sono fake news. Intanto tuona il presidente statunitense Trump sul suo social Truth. Appello dei vescovi dei paesi del G7 in vista della prossima riunione del G7 che si svolgerà dal 15 al 17 giugno in Francia. Con questo appello scrivono i vescovi: desideriamo mettere al servizio della pace della comunità internazionale la capacità delle nostre chiese di dialogo, mediazione, accompagnamento dei più vulnerabili. Il testo individua 4 aree di intervento urgente: il rilancio del multilateralismo, del diritto internazionale, la centralità della persona nello sviluppo, nella solidarietà internazionale, la protezione dei bambini e dei giovani nell'era digitale, la responsabilità comune nei confronti del creato e dei migranti. Il presidente francese Macron riceverà la premier Meloni il prossimo 25 giugno ad Antibes per il loro primo vertice bilaterale. Si tratta anche del primo summit a Roma-Parigi dall'entrata in vigore del trattato del Quirinale che è stato firmato nel 2021. È di un morto, 3 feriti il bilancio di un incidente in elicottero avvenuto in tarda mattinata a Solcio di Lesa sul Lago Maggiore. Il velivolo era da poco decollato da una villa della zona quando, per cause da accertare, è precipitato. La vittima è un uomo di oltre 70 anni, cittadino svizzero, che abitava nella struttura. Addio a David Hockney, il pittore britannico, considerato tra i più influenti e rappresentativi dell'arte contemporanea, si è spento a Londra all'età di 88 anni. È tutto, torniamo con il radiogiornale delle 18.
13: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfeo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
14: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
15: Macerata Jazz Summer, dall'11 al 13 giugno all'Orto dei Pensatori a Macerata. Venerdì 12 giugno Macerata Jazz Summer prosegue nel segno del premio Urbani. Sul palco Emilia Zamuner, già vincitrice del premio, con Massimo Moriconi e Gerry Popolo in Dalla canzone al jazz. Un viaggio tra melodia, eleganza ed improvvisazione. Inizio concerto ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, dall'11 al 13 giugno, Orto dei Pensatori a Macerata.
16: Mi chiedo se sto male davvero.
17: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: esiste niente.
1: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova.

0: Insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
0: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 12, Eldorado Circus.
2: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la scienza in festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: In blu. Radio Nuova, in blu.
11: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

0: In Blu 2000 News.
1: Terminato il viaggio del Papa in Spagna, stamane a Tenerife l'appello ai trafficanti di uomini: convertitevi. Poco fa un guasto all'aereo non ha per ora fatto decollare il volo diretto a Roma. Iran e Stati Uniti a un passo dall'intesa per terminare la guerra nel Golfo, la firma a Ginevra potrebbe arrivare nel fine settimana. Costruire ponti di pace, l'appello delle conferenze episcopali dei paesi del G7 in vista della riunione di Parigi. Iniziati i mondiali di calcio, riflettori sui campioni in campo, ma anche sul colorato mondo dei tifosi. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, terminato il viaggio di Papa Leone in Spagna, l'ultimo atto la visita a Tenerife nel segno dei migranti. Poco fa la notizia che un guasto all'aereo non ha per ora permesso al volo di ritornare a Roma, ma la giornata a Tenerife nel segno dei migranti, nel servizio di Paolo Fucini.
2: Chi fa affari con la sofferenza altrui, si penta, si converta, dovrà comparire davanti alla giustizia di Dio, grida Leone da Tenerife. Ultimo giorno di viaggio papale in Spagna, con 3 appuntamenti in 6 ore prima di decollare per Roma. Alla Plaza del Cristo della Laguna, incontro con le realtà attive nell'integrazione dei migranti. Basta con l'indifferenza di fronte ai cimiteri del mare, supplica il Papa, ma anche ritrovarsi soli, senza legami, lingua, lavoro, esposti a chi si approfitta della vulnerabilità, è un secondo naufragio. E nel primo pomeriggio, messa infine al porto di Santa Cruz de Tenerife, la grazia più grande, dice Leone con parole ispirate, è lasciarci evangelizzare da chi soccorriamo, riconoscere la misteriosa sapienza di Dio scritta nella loro carne. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: E restiamo in tema di immigrazione. Da oggi le norme europee sul diritto d'asilo. Antonio Soviero.
3: Il giorno dopo l'appello del Papa affinché il Mediterraneo e l'Atlantico non siano cimiteri senza lapidi, entra in vigore il nuovo patto europeo su migrazione e asilo, destinato a superare il sistema di Dublino, che per oltre 30 anni ha scaricato la gestione dei richiedenti asilo su Italia, Grecia e Spagna. Tra le novità principali, controlli più rigidi alle frontiere, procedure di identificazione sanitaria e sicurezza da completare entro pochi giorni, più ampia e integrata Eurodac, la banca dati europea per il confronto delle impronte digitali, accelerato l'esame delle domande di asilo uniformando le regole dei 27 stati membri. Col neo regolamento sui rimpatri si possono utilizzare centri extra UE. Per l'Italia il cambiamento più rilevante è il nuovo meccanismo di solidarietà. Gli altri paesi UE contribuiranno con ricollocamenti, aiuti finanziari o supporto operativo. Sulla carta il patto funziona. Resta da vedere se questa volta gli stati collaboreranno. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Ore cruciali ancora una volta per un'intesa che ponga fine alla guerra nel Golfo. Facciamo il punto con Massimiliano Cochi.
4: Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran potrebbe essere firmato domenica a Ginevra. La notizia arriva da fonti vicine ai negoziatori. A firmare sarebbero il vicepresidente americano J.D. Vance da una parte e il presidente del Parlamento iraniano Mohammed Ghalibaf dall'altra. L'accordo preliminare è stato raggiunto mercoledì sera grazie alla mediazione del Qatar, ma mentre i negoziatori stanno ancora lavorando per finalizzare il memorandum, Washington e Teheran hanno già ripreso a scambiarsi accuse e minacce. Secondo la versione iraniana, lo stretto di Hormuz resterebbe sotto il controllo di Teheran, mentre il dossier nucleare sarà affrontato nei prossimi 2 mesi. Notizie false, secondo Donald Trump. Washington dice infatti che il programma nucleare sarà smantellato e Hormuz riaperto immediatamente. Teheran inoltre si dovrà impegnare a interrompere i finanziamenti ai gruppi terroristici all'estero, come Hamas a Gaza, Houthi nello Yemen ed Hezbollah in Libano. In cambio otterrebbe lo scongelamento dei propri fondi all'estero. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Ed ora è il fronte ucraino, dove sono proseguiti i reciproci attacchi. Ci racconta tutto Vito De Torre.
5: La guerra tra Russia e Ucraina non si combatte sulla linea del fronte. Nella notte un attacco con droni ucraini ha raggiunto il Tatarstan, nella Russia centrale, a circa 1600 chilometri dal confine. Per motivi di sicurezza le autorità hanno annullato tutte le celebrazioni della festa della Russia previste per oggi. Kiev ha rivendicato anche attacchi contro 2 raffinerie russe di petrolio. Secondo il sindaco di Mosca, una decina di droni diretti verso la capitale sono stati intercettati dalla difesa aerea. In Ucraina una donna di 44 anni è morta e un'altra è rimasta gravemente ferita in un attacco russo con droni nella regione di Sumy. Intanto Kiev prepara una nuova richiesta di aiuti. Agli alleati saranno chiesti altri 20 miliardi di dollari per rafforzare le proprie capacità militari. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Messaggio dei vescovi dei paesi del G7 in occasione della riunione di Parigi, Leonardo Possati.
6: I presidenti delle conferenze episcopali dei paesi del G7 lanciano un appello che è insieme morale, politico e sociale. Di fronte a un mondo segnato da conflitti e disuguaglianze, invitano i leader a superare la logica del potere e a rilanciare il multilateralismo e il diritto internazionale. La pace, sottolineano, non nasce dalla corsa agli armamenti, ma dalla tutela di civili, prigionieri e minoranze, citando crisi come Ucraina, Terra Santa e Africa. Un punto centrale riguarda l'intelligenza artificiale, va disarmata, cioè sottratta a logica militari di dominio, per diventare uno strumento trasparente al servizio del bene comune, soprattutto per proteggere i giovani. I vescovi criticano anche i tagli agli aiuti e lo sfruttamento delle risorse, chiedendo più giustizia economica e climatica. Ai paesi ricchi spetta guidare la transizione ecologica e raccogliere chi fugge da guerre e disastri. La Chiesa si propone infine come ponte di dialogo. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Ed ora la politica. Annunciato da Parigi il primo summit tra Macron e la Premier Meloni, oggi impegnata con il presidente della Sud Corea, ma andiamo in diretta a Palazzo Chigi con Augusto Cantemmi.
7: Buonasera Ugo, rapporti sempre più stretti tra Italia e Corea del Sud a Villa Pamphili, sotto lo sguardo della Premier Meloni e del Presidente Lee Chang-myung, siglati 4 memorandum d'intesa tra i due paesi nell'ambito politico, economico, scientifico, tecnologico, culturale, nel campo della sicurezza e della difesa, un modo per rafforzare un legame già profondo. La Corea del Sud resta uno dei paesi in cui l'Italia esporta di più, spazio ovviamente anche i temi di politica internazionale al centro della fitta agenda della Presidente Meloni in vista del G7 della prossima settimana, dove tornerà ad incontrare Trump. A seguire a Bruxelles si terrà il vertice europeo con la guerra in Ucraina in primo piano, mentre per il 25 giugno torna ad Antibes il vertice intergovernativo tra Francia ed Italia, frutto del trattato del Quirinale. A dare la notizia all'Eliseo, in pratica si tratta di una sorta di consiglio dei ministri congiunto tra i due paesi. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemmi, linea allo studio.
1: Alberto Stasi esce dal carcere, ottiene l'affidamento in prova ai servizi sociali, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano, accogliendo l'istanza della difesa su cui la Procura Generale aveva dato parere favorevole. Stasi era in regime di semilibertà, la concessione dell'affidamento in prova non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del processo per la quale la difesa presenterà un'istanza. Il fallito trapianto al Monaldi, cardiochirurghi sospesi dopo la morte a febbraio del piccolo Domenico di 18 mesi. Beatrice Bossi.
8: Sospesi dall'esercizio della professione medica un anno per il cardiochirurgo Oppido e 7 mesi per la sua vice Bergonzoni. Lo ha disposto il giudice delle indagini preliminari in merito all'inchiesta sulla morte del piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni a cui è stato trapiantato un cuore bruciato, deceduto a fine febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli. In realtà Oppido era già stato sospeso dall'azienda ospedaliera ad inizio febbraio, la Bergonzoni invece fino ad oggi aveva continuato a lavorare regolarmente. La misura interdittiva è stata accolta su richiesta della procura per il reato di falso. Secondo gli inquirenti, dopo il trapianto i due avrebbero alterato la cartella clinica del paziente. I loro avvocati hanno già annunciato ricorso ad entrambi. Oltre al falso è contestato anche il reato di omicidio colposo in concorso con altri 5 medici. Per la mamma di Domenico si tratta di una piccolissima vittoria che arriva all'inizio di una strada ancora molto lunga. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: L'inviato a giudizio dal GUP di Roma, l'ex parlamentare Denis Verdini, coinvolto nelle indagini sulle commesse in ANAS nel fascicolo, l'accusa è quella di corruzione in concorso con altri al termine della Camera di Consiglio. Il giudice ha disposto inoltre patteggiamento a 2 anni 10 mesi per il figlio di Verdini, Tommaso. Torniamo all'estero, a Cuba, con le sanzioni statunitensi e la risposta dell'Havana, Maurizio Dischino.
9: Aumenta la pressione degli Stati Uniti su Cuba. A fine gennaio il blocco navale imposto dal presidente americano Donald Trump per impedire l'arrivo di petrolio all'isola caraibica. Ieri le sanzioni contro la compagnia statale del petrolio e del gas Union Cuba Petroleo annunciate da Marco Rubio, segretario di Stato americano nato a Miami da esuli cubani. Rubio ieri ha comunicato l'inserimento della compagnia statale cubana nell'elenco delle organizzazioni sanzionate dagli Stati Uniti, sostenendo che hanno anni fa illecitamente espropriato i beni a proprietari americani. Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel oggi ha risposto annunciando un pacchetto di riforme economiche di liberalizzazione e decentramento. Nel frattempo a Cuba si aggravano le conseguenze dell'embargo energetico americano. Secondo il Ministero della Salute, a causa delle interruzioni di approvvigionamento di elettricità ed acqua, 95.000 persone sono in attesa di un intervento chirurgico, tra cui oltre 5.100 pazienti oncologici. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Ieri l'inaugurazione, anche le prime sfide del Mondiale di Calcio, festa di campioni, di tifoserie da tutto il pianeta. Federico Plotti.
10: La gioia incontenibile dei tifosi sudcoreani per la vittoria in rimonta della loro nazionale nella prima partita del girone di questo mondiale ieri sera 2-1 contro la Repubblica Ceca è esplosa per le strade di Seul sotto i maxi schermi allestiti nella capitale, ma non solo, festa anche a Guadalajara in Messico dove si è disputato il match. Poco prima, nella partita inaugurale nel mitico Azteca di Città del Messico, la squadra di casa ha battuto 2-0 il Sudan Africa. Momenti di tensione durante la partita proprio fuori lo stadio, scontri tra forze dell'ordine e decine di manifestanti arrivati per chiedere giustizia e verità per le centinaia di persone scomparse in questi anni, anche e soprattutto per mano dei cartelli della droga. Una delle ferite sociali più profonde che affliggono lo Stato centroamericano. Questa sera per il gruppo B in campo a Toronto i padroni di casa del Canada e la Bosnia Erzegovina, la nazionale capitanata da Dzeko, l'ex calciatori di Roma, Inter e Chelsea, che ha eliminato l'Italia nello spareggio. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Uno sguardo anche alle partite di domani alle 3 di notte Stati Uniti Paraguay e poi alle 21 di domani per il gruppo B Qatar Svizzera. Diamo un'occhiata anche alla chiusura della borsa di Milano, borse che hanno proseguito la giornata con il segno più in attesa dell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Anche il prezzo del petrolio è sceso intorno agli 80 dollari al barile. FTSE MIB a Milano che ha chiuso a più 1,42% per quanto riguarda la giornata odierna a Piazza Affari. Prima di salutarci confermiamo il problema tecnico all'aereo del Papa, un guasto che per ora non ha fatto ripartire il volo per Roma, lo ha annunciato il comandante, ha spiegato la situazione ai presenti, un problema dovuto al forte evento che avrebbe creato un problema al velivolo e poco dopo questo annuncio Re Felipe, che si era appena congedato dal Papa, è salito a bordo dell'aereo e ha invitato il pontefice a scendere e ad attendere nella sala della base aerea di Tenerife la soluzione del problema. È tutto, Daniele Caruso per la parte tecnica, da Ugo Scali l'augurio di una buona serata.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0730.

0: diventa più di un gioco. La cosiddetta giornata dell'Aquilone richiama un gesto semplice, quasi infantile, ma profondamente simbolico: mettere in aria qualcosa che non ha peso e affidarlo a ciò che non si vede. L'Aquilone non nasce per restare a terra, eppure senza terra non potrebbe mai salire. È dentro questa contraddizione che prende forma tutto il suo significato. In queste giornate dedicate si torna a guardarlo con occhi diversi, non solo come oggetto leggero che vola, ma come esercizio di equilibrio tra libertà e controllo. Perché non c'è volo senza tensione, non c'è salita senza misura, non c'è cielo senza un punto fermo da cui partire. Il filo che a prima vista sembra un limite, in realtà è ciò che rende possibile il movimento. Senza filo, l'aquilone non vola, si perde. E allora la libertà non è mai assoluta, ma relazionale. Dipende da chi tiene, da chi lascia, da quanto si resiste e da quanto si cede. Durante questa giornata l'immagine che resta è sempre la stessa: piccoli punti colorati nel cielo, instabili e vivi, che sembrano disegnare traiettorie invisibili sopra le nostre teste. E sotto chi osserva, chi tiene il filo, chi prova a capire quando tirare e quando lasciare andare. Forse è questo il senso più profondo della giornata. Ricordare che anche le cose più leggere hanno bisogno di equilibrio per restare in aria. E ricordare anche che a volte, per guardare lontano, bisogna imparare a tenere saldamente qualcosa tra le mani. Grazie di essere stati con noi anche oggi a Piccole Grandi Parole. Noi oggi abbiamo volato un po' con l'aquilone. Io sono Antonio Torretti e vi do naturalmente appuntamento a domani con una nuova parola.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
3: È bella la strada per chi cammina.
2: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: In blu. Radio Nuova, in blu.

0: Giornale Radio Nuova.
1: Bentrovati e buon ascolto. Siamo alla vigilia della 48esima edizione del pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto, che quest'anno ha come tema, racchiuso nella domanda che Natanaele rivolge a Gesù, come mi conosci? Un interrogativo che esprime il desiderio profondo di ogni persona di essere accolta e amata per ciò che è, superando ogni tentazione di scetticismo, chiusura o rabbia. Un'esperienza che i pellegrini scoprono lungo il cammino della notte e che diventa seme di speranza e di pace per il mondo. Partenza domani, sabato 13 giugno, dallo stadio Elvia Recina di Macerata, al termine della Santa Messa celebrata alle 20:30 dal Cardinale Baldassarre Reina, Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma. Allo stadio giungerà anche la Fiaccola della Pace, accesa da Papa Leone XIV, al termine dell'udienza generale del 3 giugno. Il pellegrinaggio continua ad essere attento al tema della pace. Durante il cammino ci sarà il videomessaggio di Monsignor Maxim Riabuk, vescovo greco-cattolico ucraino ed esarca di Donetsk, e la testimonianza dal vivo del giovane giornalista Simone Tropea, che racconterà i conflitti vissuti prima in Ucraina e poi in Terra Santa. Coinvolti oltre 1100 volontari nei servizi di illuminazione, amplificazione, sicurezza, accoglienza e comunicazione. Domani saranno attivi i bus navetta diretti allo stadio Elvia Recina, sia dal centro fiere di Villa Potenza, dalle 15:45 alle 21. Nella mattinata di domenica alcuni pullman Contram effettueranno il servizio di ritorno da Loreto a Macerata. Dalle 19:30 di domani fino al termine della Santa Messa la nostra emittente trasmetterà la diretta. E la Diocesi e la Caritas diocesana hanno avviato le attività del nuovo ambulatorio solidale di Macerata in via dei Velini numero 221 presso la Cittadella della Carità. Si tratta di un servizio dedicato all'orientamento sanitario e all'assistenza di base rivolto alle persone in condizioni di fragilità socio-economica. La struttura è stata realizzata attraverso l'iniziativa Povertà e Salute con il contributo di Intesa San Paolo, che per tramite di Caritas Italiana promuove interventi che sostengono il contrasto della povertà sanitaria. L'ambulatorio solidale si configura come un punto di primo accesso, orientamento e valutazione medico-sanitaria di base, volto a favorire l'accompagnamento delle persone nei percorsi di assistenza e nell'utilizzo appropriato dei servizi sanitari presenti sul territorio. Il servizio viene garantito grazie al supporto di medici volontari e di altro personale sanitario, sempre volontario, che si sono resi disponibili per una prima valutazione dello stato delle persone e dei relativi bisogni. All'interno sarà inoltre attivo un servizio odontoiatrico. Ascoltiamo il vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
2: La cosa fondamentale è la logica della collaborazione tra tutti coloro che sono in qualche modo operativi in questo contesto e, come abbiamo detto, non in alternativa ma in sussidiarietà nei confronti della sanità nazionale. E un elemento che secondo me è molto importante è che io sogno che questo diventi sempre più, come dicevo, il tom tom della sanità, cioè la gente dentro questo mondo della sanità così complesso fatica a volte a trovare la via giusta. Ecco, un navigatore qui è un luogo di ascolto, un luogo di incontro, un luogo di guida dove si possono aiutare le persone anche a trovare intanto piccoli servizi, poi qualcuno non tanto piccolo, se vedete il lavoro che fatto sull'ambulatorio odontoiatrico, c'è qualcosa di assolutamente professionale, ma poi soprattutto essere aiutati a affrontare il problema, ascoltati come persone.
1: È finito con il trattore in un fosso e poi contro una pianta, così è morto Enzo May, 73enne di Civitanova Marche. Ieri intorno alle 18:30 stava lavorando in un terreno di sua proprietà in Contrada San Savino, quando forse per un malore è finito con il trattore nel fosso per poi andare ad impattare con una quercia. Il 73enne è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma non c'è stato nulla da fare. L'uomo era già morto. Enzo May era molto conosciuto, essendo uno dei riferimenti della storica azienda agricola Fratelli May Carni, con sede a Santa Maria Apparente. Un passato antico di 5 secoli torna alla luce, mostrando la sua bellezza per arricchire la storia della biblioteca di Palazzo Leopardi a Recanati. Le mura del paterno ostello, dopo un accurato lavoro di recupero, hanno infatti rivelato decorazioni pittoriche della fine del 500, rimaste nascoste per centinaia di anni. Una restituzione importante da cui ha preso forma la Sala degli Antichi, un rinnovato spazio che valorizza il percorso di visita della biblioteca, un'apertura che consente ai visitatori di ammirare da vicino un ambiente restituito alla sua originaria identità storica e artistica. La scoperta acquista un valore ancora più suggestivo se si pensa alla possibile relazione con Giacomo Leopardi. Questi ritrovamenti pittorici sono dedicati a Conte Vanni Leopardi. Presentata dal direttore artistico Giorgio Pietrani, la 16ª edizione di Macerata Racconta, il festival letterario in programma dal 30 giugno al 5 luglio 2026, è promosso dall'Associazione Culturale Contesto, dal Comune e dall'Università di Macerata. L'edizione di quest'anno sarà dedicata al tema le attrazioni, intese come quelle forze capaci di orientare scelte, desideri e relazioni. Il simbolo di questa manifestazione è la luna, da sempre musa ispiratrice nell'arte, nella musica e nella poesia. Saranno proposti 35 appuntamenti nell'arco di 6 giornate, tra presentazioni letterarie, reading, spettacoli e laboratori per bambini. Attesi circa 40 ospiti del panorama culturale nazionale, tra cui Antonio Manzini, Vito Mancuso, Patrizia Valduga, Dario Ferrari e molti altri letterati e intellettuali. L'evento comprende anche 4 esposizioni artistiche nel centro storico di Macerata, tra cui Palazzo Buonaccorsi, l'Orto dei Pensatori, la Galleria Antichi Forni e non solo. Tutti gli incontri saranno a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Ai nostri microfoni Giorgio Pietrani, intervistato da Maria Moretti.
3: La lettura è quello strumento che gli permette di avvicinarsi a mondi inesplorati, per cui noi cerchiamo con il festival di coinvolgerli, di proporre eventi che siano oltre che formativi anche attrattivi, anche per i giovani, al di là dell'età apparente degli ospiti, che sembra molto alta e quindi non attraente per un giovane, ma non è l'età che fa, ma è il contenuto dell'incontro che è attraente. E quindi ce ne saranno diversi, perché penso già a quelli più di intrattenimento musicali, come il tema musicale, come l'incontro con Gino Castaldo e Emma Stoccolma. Ci saranno l'incontro con Isabella Carloni, uno spettacolo anche quello sul boom degli anni 60, anche quello fatto con canzoni, testi, cose più profonde riguardo all'esperienza di Angelo Ferracuti con il figlio di Forrest Gump, comunque reading musicali, le mostre, il coinvolgimento di giovani dell'Accademia delle Belle Arti che realizzeranno loro opere per interpretare il tema del festival.
1: Il taccuino. Domani, sabato 13 giugno, il Parco Acquatico Eldorado inaugura la nuova stagione con una festa e conferma la propria vocazione a destinazione di riferimento per il turismo estivo familiare nelle Marche. Tra scivoli da record come i Big Twins, i kamikaze più lunghi d'Europa, piscine, laguna, aree relax e un ricco programma di animazione, il Parco di Apiro si presenta come un luogo in cui divertimento e riposo convivono, con attenzione a tutte le fasce d'età e la possibilità di creare su misura la propria vacanza, grazie ai pacchetti soggiorno più parco promossi con il vicino hotel Eldorado, rilevato, ristrutturato e avviato lo scorso anno dalla famiglia Panatta, nota per lo storico marchio del fitness e del bodybuilding. Rigenerare il territorio attraverso la cultura, la sostenibilità e la forza delle idee. Con questo obiettivo il Comune di Valfornace presenta la prima edizione di Appenninamente, festival di paesaggi e idee per cuori appenninici in movimento, un evento unico e interdisciplinare che si svilupperà da giugno ad agosto. Si comincia domani con Attraversando Borghi, escursione in e-bike con Loredana Milani, accompagnatrice cicloturistica. Domenica 14 giugno, ascoltando la natura, passeggiata floristica al lago di Boccafornace con il biologo Alessandro Rossetti. A fine percorso le canzoni di Anita Bartolomei, vincitrice del 63esimo Zecchino d'Oro, con accompagnamento musicale a cura di Massimiliano Bartolomei.
0: Lo sport.
1: Calcio, la maceratese ha affidato la guida tecnica della prima squadra a Sante Alfonsi, che sarà l'allenatore biancorosso per la stagione 2026-2027. Classe 1973, Alfonsi porta con sé un percorso costruito passo dopo passo, fatto di esperienza, risultati e crescita costante. Il tecnico san benedettese si è affermato nel panorama regionale alla guida del Porto d'Ascoli, ottenendo importanti risultati nel campionato di eccellenza. Successivamente ha guidato la San Benedettese in Serie D per due stagioni, conquistando anche un ottimo quarto posto e vincendo i play-off del girone F, prima di proseguire il proprio percorso con la Civitanovese, condotta alla promozione dall'eccellenza alla Serie D. Nelle prime dichiarazioni Alfonsi ha espresso entusiasmo per l'inizio della nuova avventura in biancorosso e la voglia di mettersi subito al lavoro.
0: Il tempo nelle Marche.
1: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione a orientali. Mare da poco mosso a quasi calmo. Le temperature minime e massime previste per domani 18-29 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Giornale Radio Nuova.
4: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
5: Una giornata speciale per tutta la famiglia?
6: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
5: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
6: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 12, Eldorado Circus.
7: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la scienza in festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova, @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata tra gli svincoli di Calmazzo e di Fossombrone Est, in entrambe le direzioni in provincia di Pesaro Urbino. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la strada statale 4 in prossimità di Arquata del Tronto e la rotatoria con la strada provinciale 477 in provincia di Ascoli Piceno. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: tutti un libro.
1: Care lettrici, cari lettori, lasciate che vi dica una cosa prima che qualcuno decida di non rivolgermi più la parola. Questo libro è un sabotaggio della memoria, un esperimento morale fatto con materiali infiammabili. Ho mescolato fatti realmente accaduti a fantasie necessarie, con la deliberata intenzione di scontentare tutti, affinché nessuno possa arruolare la mia penna sotto una bandiera che non sia quella dell'incertezza.
2: Una dichiarazione di guerra alla storia e al lettore. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Quella che avete appena sentito è la voce di Clambaggio, scrittore bolzanino arrivato al settimo romanzo, Dillortan, a volte la violenza paga.
1: Ho usato la storia della mia terra come un mazzo di carte truccato, distribuendo e sfalsando nomi, luoghi e fatti con assoluta discrezionalità narrativa. E se i personaggi che portano nomi a voi familiari agiscono in modo improprio, rilassatevi, perché li ho traditi con la stessa imparzialità con la quale si tradisce un segreto di cui ci si è stancati. È il privilegio di noi romanzieri, quello di giocare a dadi con il passato.
2: Nel Dillortan i trattati sull'autonomia sono lettera morta e dopo anni di silenzio il movimento ribelle Saad, guidato dal misterioso Dominus, passa all'azione con una protesta violenta. Eppure, in mezzo alla tensione, Vaib e Gino si innamorano al di là delle divisioni etniche, simbolo di rinascita per quella terra.
1: Pur usando anagrammi fantasiosi e dislocazioni temporali, è chiaro che ho scelto di ambientare questa storia tra le montagne e le tensioni del Südtirol Alto Adige degli anni 60. Ma l'ho fatto come un protesto narrativo, un teatro suggestivo e potente per mettere in scena una domanda che ci esplode in faccia ogni mattina e che mi ossessiona. È mai lecito rispondere alla violenza con altra violenza?
2: Dillortan non parla di confini geografici, ma di quel confine etico che ognuno di noi spera di non dover mai attraversare.
1: Il mio obiettivo, quindi, non è riscrivere la storia per giudicarla, ma usare l'ucronia per esplorare i vicoli ciechi dell'animo umano quando si sente oppresso. I personaggi che incontrerete sono lì per testare quel confine sottile tra resistenza e ferocia. Senza cercare chi ha ragione, lasciatevi trasportare dal dubbio che tormenta i protagonisti.
2: Dillortan, a volte la violenza paga, di Clambaggio. Su 2minutiunlibro.it potete leggere alcune pagine in anteprima.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
4: Macerata Jazz Summer, dall'11 al 13 giugno all'Orto dei Pensatori a Macerata. Venerdì 12 giugno Macerata Jazz Summer prosegue nel segno del premio Urbani. Sul palco Emilia Zamuner, già vincitrice del premio, con Massimo Moriconi e Gerry Popolo in Dalla canzone al jazz. Un viaggio tra melodia, eleganza ed improvvisazione. Inizio concerto, ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, dall'11 al 13 giugno, Orto dei Pensatori, a Macerata.
5: Mi chiedo se sto male davvero.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8:30 alle 10:30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12:30, 18:40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733 23 75.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

0: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
1: Informazione locale in primo piano. Oggi facciamo riferimento all'inaugurazione che c'è stata ieri dell'ambulatorio solidale della Cittadella della Carità, venuto a Macerata. Dunque la diocesi e la Caritas diocesana hanno avviato le attività del nuovo ambulatorio solidale di Macerata in via dei Velini numero 221 presso appunto la Cittadella della Caritas. È un servizio dedicato all'orientamento sanitario e all'assistenza di base rivolto alle persone in condizioni di fragilità socio-economica. La struttura è stata realizzata attraverso l'iniziativa Povertà e Salute con il contributo di Intesa San Paolo, che per tramite di Caritas Italiana promuove interventi che sostengono il contrasto della povertà sanitaria. All'inaugurazione hanno preso parte autorità civili, religiose, militari e del mondo socio-sanitario. Insieme al vescovo Monsignor Nazareno Marconi sono intervenuti il segretario di Caritas Macerata Andrea Marinozzi, per conto del direttore Denis Marini, il direttore generale dell'AST Macerata Alessandro Marini, Francesca D'Alessandro e Silvia Luconi per il comune di Macerata e la regione Marche, poi consiglieri regionali, insomma tante persone, personalità per questa importante inaugurazione. Diamo qualche dettaglio. L'ambulatorio solidale è un punto di primo accesso, orientamento e valutazione medico-sanitaria di base per favorire l'accompagnamento delle persone nei percorsi di assistenza e nell'utilizzo appropriato dei servizi sanitari presenti sul territorio. Il servizio viene garantito grazie al supporto di medici volontari e di altro personale sanitario, sempre volontario, che si sono resi disponibili per una prima valutazione dello stato delle persone e dei relativi bisogni e per l'individuazione di eventuali percorsi successivi di approfondimento e cura. All'interno sarà inoltre attivo un servizio odontoiatrico per l'erogazione di prestazioni di base, con particolare riferimento a interventi conservativi e a piccole procedure chirurgiche quali estrazioni dentarie. Questo servizio intende offrire una risposta concreta a quanti si trovano in condizioni economiche e o sociali svantaggiate, incontrano difficoltà nell'accesso alle cure. Ora passiamo alle interviste realizzate da Simone Baroncia con il vescovo Monsignor Nazareno Marconi, a seguire con Laura Bianchi, rappresentante di Caritas Italia, e infine con Alberto Neri dell'area terzo settore Intesa San Paolo.
2: La cosa fondamentale è la logica della collaborazione tra tutti coloro che sono in qualche modo operativi in questo contesto e, come abbiamo detto, non in alternativa ma in sussidiarietà nei confronti della sanità nazionale. E un elemento che secondo me è molto importante è che io sogno che questo diventi sempre più, come dicevo, il tom-tom della sanità, cioè la gente dentro questo mondo della sanità così complesso fatica a volte a trovare la via giusta. Ecco, un navigatore qui è un luogo di ascolto, un luogo di incontro, un luogo di guida dove si possono aiutare le persone anche a trovare intanto piccoli servizi, poi qualcuno non tanto piccolo, se vedete il lavoro che ho fatto sull'ambulatorio odontoiatrico c'è qualcosa di assolutamente professionale, ma poi soprattutto essere aiutati a affrontare il problema ascoltati come persone. Questo è qualcosa che teniamo e che credo sia importante potenziare sempre.
3: Dal punto di vista di Caritas, agire sulla povertà sanitaria significa sicuramente dare risposte attraverso servizi che nascono all'interno del mondo Caritas, ma che necessariamente devono coinvolgere la rete, la comunità e le istituzioni, perché Caritas, come già stato detto oggi, non può sostituirsi ma deve avere una funzione sussidiaria. Combattere la povertà sanitaria però significa anche e soprattutto andare ad affrontare i determinanti della povertà, La povertà sanitaria non nasce come povertà sanitaria, spesso è correlata e alimentata da tanti altri tipi di povertà, la povertà abitativa, la povertà economica, la mancanza di lavoro, che creano delle situazioni, si intrecciano fino a creare delle situazioni di marginalità da cui è veramente difficile uscire. Quindi significa anche politiche coraggiose, significa politiche integrate che non guardano soltanto al singolo servizio ma che guardano alla persona nel suo complesso, e poi significa dal punto di vista Caritas prendere in carico la persona in tutte le sue necessità, la persona in tutti i suoi bisogni, mettendo a frutto anche tutte le sue risorse.
4: Intanto complimenti e grazie alla comunità di Macerata, perché siete bravi, sapete fare squadra ed è fondamentale per il futuro, perché per noi essere sostenibili vuol dire guardare a lungo termine, quindi essere qui presenti oggi e aiutarvi per noi è importante, perché abbiamo visto che c'è un progetto molto serio dove mette al centro le persone e soprattutto la comunità, quindi il supporto alla comunità e alla persona per noi fa la differenza e siamo certi che avrà ulteriori sviluppi, perché la struttura intanto è molto ben fatta, è molto accogliente, e quindi chi verrà qua troverà sicuramente un grande servizio, un grande supporto.
5: Radio Nuova, in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orf. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it. Il 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la scienza in festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno all'Abbadia di Fiastra.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

Ebbene, buonasera a tutti, ben sintonizzati sulle nostre frequenze di Radio Nuova Serata. Allora, cari amici, questa sera siamo tornati in studio per trascorrere insieme questa serata, insieme a voi, sino alle ore 22, e con musica, canzoni e ricordi. Ieri sera ci siamo assentati perché purtroppo è stata quell'inaugurazione a livello mondiale e abbiamo preferito andare nelle nostre abitazioni, tanto nessuno avrebbe seguito i nostri programmi. Comunque questa sera siamo qua e vi terremo compagnia con musica, canzoni e ricordi. Allora andiamo subito alla prima canzone in programma di questa serata, è la voce di Gianni Morandi con una canzone meravigliosa, La mia nemica amatissima. Poi ascolteremo altre due o tre canzoni di Gianni Morandi. Iniziamo così il nostro appuntamento di questa sera. Un auguro sincero di buon ascolto a tutti da parte mia e dalla nostra Anna Maria alle linee telefoniche.

La prima canzone in programma di questa sera, Gianni Morandi con Ella, mia nemica amatissima, canzoni intramontabili, giustamente molto belle. Ora ascoltiamoci lui altre due o tre canzoni, perché la seconda canzone di questa serata è Uno su mille ce la fa. Però prima di questa canta ancora per me Gianni Morandi.

La canzone bellissima dell'anno 1950, canta ancora per me Gianni Morandi. Ora andiamo con quella che avevo annunciato, Uno su Mille Ce la fa, di Migliacci. E cari amici, Gianni Morandi questa sera su Musica, Canzoni e Ricordi.

che sembra vicino. Serenella, io voglio un bambino. Nei nostri giorni di primavera lo penseremo come una canzone. Serenella, ti porto al mare.

i grandi successi di Gianni Morandi con queste canzoni che abbiamo naturalmente formulato questa sera, Fumo negli occhi e La mia nemica amatissima, e poi abbiamo ascoltato gli altri titoli. Ora andiamo avanti per ricordare anche noi una grande cantante che ha vinto i primi Sanremo di questi famosi anni, dal 1951 ad oggi, i grandi successi di Nila Pizzi. E un breve cenno di Addio Nilla, si chiamava lei, in arte Nilla. Debutta nel 1940 a Bologna nel concorso provinciale dell'ente italiano audizioni radiofoniche per la scoperta di voci nuove, e si classifica giustamente prima, ma soltanto nel 48, dopo la guerra e dopo tante altre cose, entrando a far parte del cast dell'orchestra di Cinino Angelini, Angelina, famosa orchestra Angelini, inizia la sua favolosa scalata a successo. All'inizio degli anni 50 è la più popolare cantante italiana. Sua è la vittoria del primo festival che noi tutti sappiamo, di Sanremo 1951, con Grazia De Fiori. Seguono altre grandi affermazioni come Volo Colomba, L'Edera, Papavere e Papere, eccetera, eccetera. Il repertorio di Nilla Pizzi è

vastissimo e comprende canzoni italiane e straniere, soprattutto in lingua spagnola. La sua voce del timbro caldo e suadente ne fa l'interprete ideale di canzoni melodiche e sentimentali, per esempio Acquamare, Amare un altro. Definita nei momenti di massimo splendore, fu la regina della canzone. Resta forse ancora oggi la più popolare cantante italiana degli ultimi 30 anni, naturalmente in quei tempi lì, invece siamo nel 2026, lei nel 1940, perciò è passato il tempo, carissima amici. Allora, ascoltiamola di questi grandi successi, alcune canzoncine. Iniziamo con L'Edera, poi ascolteremo Azulene e La Casetta in Canada. Eccoci qua, la voce della grande Nilla Pizzi, questa sera su Musiche e Canzoni.

Nilla Pizzi con questa meravigliosa canzone Ledera, vinta come Ledera, quando di quei famosi anni lì le radio erano a, diciamo, a valvole, naturalmente c'era onde corte 1, onde corte 2, onde corte 3, e giustamente dipende da dove eri, diciamo, il residente, si sentiva con cambiando questi canali. Allora Ledera, la sua voce calda, bellissima, di quei famosi anni, che giustamente noi che siamo vissuti quei tempi e ancora viviamo e ci ricordiamo queste belle canzoni. Ora andiamo con Marjolaine e poi La casetta in Canada, sempre dalla voce di questa grande, fu Nilla Pizzi.

Allora, queste canzoni, poiché il nostro programma del venerdì è musica, canzoni e ricordi, allora ascoltando questi vecchi brani, ma molto belli e di grande successo, fa veramente piacere per noi che abbiamo naturalmente superato i 50 anni e diciamo così. E allora la trasmissione è proprio adatta e ho ideato questa trasmissione per riportare alla ribalta queste canzoni che naturalmente messe là accantonate nell'angolino non si riascoltano più, perché oggi si canta in altra maniera, si canta in un modo diverso, no? Però queste sono canzoni con le belle voci, la splendida voce della Nila Pizzi. Ora ascoltiamoci La casetta in Canada, sempre Nila Pizzi, i grandi successi.

Allora, queste canzoni hanno naturalmente l'originalità della loro voce, perché sono dischi in vinile, naturalmente registrati, pensate un po', dai quei tempi, e pensate quanti anni è che si possiede queste belle documentazioni, e è una ricchezza per le, diciamo, per le nostre emittenti, le radio, no? Allora, se noi pensiamo che si ascoltava queste canzoni nel lontano 48, mio padre portò a casa la prima radio che abbiamo avuto in casa, era di marca, pensate un po', Onda, si chiamava Radio Onda. Naturalmente portò a casa questo scatolone e lo mise sopra un mobile. Mi ricordo, era quella sera che c'era la partita Inghilterra-Italia nel 1948, mi sembra che è così, che perdemmo a Inghilterra per 4-1. Tant'è vero che sapete che fece quando si presenta l'inno nazionale, anziché suonare l'inno di Mameli, la banda inglese suonò la marcia reale, l'inno della marcia reale, quella sera. Comunque perdemmo 4-1. Sono dischi che veramente si comportano, si tiene molto bene, e le voci sono meravigliosamente belle come loro avevano a quei tempi. Detto questo, parlo di storia della canzone italiana, su musiche, canzoni e ricordi. Ho la facoltà ancora di ricordare queste belle cosettine, ancora la memoria mia non mi inganna, e però ci richiamo dopo aver ascoltato questi brani nella Pizzi, così diciamo, di alcuni anni fa. Sottomano abbiamo selezionato questa sera Adriano Celentano con alcune belle canzoni, tra le quali quella che ho messo su, che ho messo in programma, la vorrei dedicare ai nostri carissimi amici di Camerano, la nostra carissima Maria di Camerano e suo marito Marco. Un abbraccione grande a tutte e due. Ieri sera mi è dispiaciuto moltissimo non fare la trasmissione, però era una serata particolare, nel mondo si vedeva soltanto quello che hanno proiettato le televisioni. Allora, per loro due, per Maria e Marco di Camerano, questa canzone che la dedica a noi, a tutti, tutti, tutti, io ho scelto di Adriano Celentano, Questo Vecchio Pazzo Mondo, perché veramente stiamo vivendo. Pensate a Adriano Celentano, che memoria ha avuto fare queste canzoni quando eravamo in piena libertà di gioia nelle nostre terre, nelle nostre, diciamo, non c'era tanti sotterfugi, non c'era tutto questo che sta succedendo, questi accoltellamenti, questi ammazzamenti, c'era la vita veramente bellissima. E allora Celentano ha ideato queste belle canzoni che rispecchia il nostro andamento. Ascoltiamoci Questo Vecchio Pazzo Mondo, è un brano bellissimo interpretato da Adriano Celentano, e lo dedichiamo a Maria di Camerano e suo marito Marco, che lo dedica a noi e a tutti gli ascoltatori. Questo Vecchio Pazzo Mondo. Ciao Maria, ciao Marco, buona serata e buon ascolto. Adriano Celentano.

Adriano Celentano in questo vecchio pazzo mondo, una canzone che va nel lontano 1984, cioè anche quegli anni lì non è che si stava tanto tranquilli, perché c'è stata naturalmente tanta evoluzione, il mondo è andato sempre più avanti e allora lui si è adattato a secondo l'andamento del mondo. Ma certo, dopo tanti anni a ritrovarsi in questa terra noi altri che abbiamo vissuto la prima guerra mondiale e ritornare a vedere in televisione tutte queste immagini, queste tragedie, queste distruzioni, questi disastri, questi morti, bambini, vecchi, fa veramente tristezza. E allora queste canzoni rispecchiano un pochettino questo mondo che noi stiamo vivendo. Veramente è un mondo disastrato in questo momento. Sarà stata la pandemia che ha sconvolto il cervello della razza umana. Comunque andiamo ancora avanti dopo aver ascoltato questo vecchio pazzo mondo, e dalla voce di Adriano Celentano era dedicata alla nostra carissima Maria di Camerano e suo marito Marco, che dedicava a noi e a tutti gli ascoltatori questa meravigliosa canzone che io ho scelto. C'è la nostra carissima Giovanna di Troica di Morovalli insieme al suo marito Michele. Dice una bella canzone per noi e per tutti. Carissima Giovanna, dopo aver ascoltato questo vecchio pazzo mondo, andiamo con un'altra bella canzone bellissima, sempre Celentano, Adriano con Il cantante folle. Per la nostra Giovanna e Michele di Troica di Morovalli e per tutti gli ascoltatori da parte loro, a tutti quelli che sono sintonizzati con noi.

Eccole qua le canzoni meravigliose che abbiamo scelto, giustamente il cantante folle, dal titolo in italiano, no, lui però in inglese The Great Pretender, quello famoso disco che da oltreoceano giungeva le voci dei Platters. Allora, cari amici, il cantante folle l'abbiamo dedicato alla nostra Giovanna e Michele di Trodiche Numero Valli, che la dedicava a tutti gli ascoltatori. E poi abbiamo salutato la nostra Maria di Camerano insieme a suo marito Marco con Questo Vecchio Pazzo Mondo. Ma c'è un'altra bella canzone che vorrei farvi ascoltare, è questa qua, Bisogna far qualcosa, che ne dite? Eccola qua. Allora, sempre Adriano Celentano, vediamo perché dice bisogna far qualcosa. La programmiamo da questi long play, 33 giri, prontissima la canzone che mandiamo in onda, Bisogna far qualcosa, la dedichiamo a tutti voi. Adriano Celentano. Ecco, aveva preso la codetta, naturalmente va da sola. Bisogna far qualcosa.

Anche questa canzone è ispirata anche alle cose che ha fatto il nostro Signor Gesù Cristo da quei tempi, e infatti dice queste cose le diceva 2000 anni fa. Bene, bene, abbiamo ascoltato Aria Occidentale con queste belle canzoni, bisognava qualcosa. Ora vi farò ascoltare un'altra canzone cantata da lui, Il Contadino. Ecco, perché anche lui si è riferito con queste canzoni a quello che succede in campagna. Il Contadino.

Eccolo qua, il contadino Adriano Celentano, e giustamente non stanca mai ascoltare la bella voce e la bella canzone di Adriano Celentano. Naturalmente questo long play è stato naturalmente tra luglio e settembre dell'84, naturalmente inciso dalla casa discografica di quei tempi. Ancora un'altra bella canzone che vorrei farvi ascoltare, sempre di Adriano Celentano, e poi proseguiamo con altro motivo bello. Dopo aver ascoltato il contadino, andiamo con Michelle. Sì, Michelle.

Ed eccoci qua, abbiamo ascoltato queste belle canzoni del grande Adriano Celentano, naturalmente incise nel 1984, Il Contadino, Michel, Bisogna fare qualcosa, e giustamente questo vecchio pazzo Monte, Il Cantante Folle, le canzoni di ora andiamo con un grande personaggio anche lui, Francesco De Gregori, con La Nostra Storia. E allora andiamo subito con la canzone del 1974-1978, Generale. Allora, Francesco De Gregori con la canzone Generale per tutti voi.

De Gregori con la famosa canzone Generale 1978, i grandi successi di Francesco De Gregori. E ora, dopo aver ascoltato il Generale, andiamo subito con un'altra canzone, Niente da capire, 1974, Francesco De Gregori.

0: sera con tutta la notte va.
1: Le stelle sono tante, milioni di milioni, la luce dei lampioni si riflette sulla strada lucida, seduto o non seduto, faccio sempre la

parla amore. È giusto quel che dici, ma i tuoi calci fanno male. Io non ti invidio niente, non ho niente di speciale.

le canzoni di grandi successi di Francesco De Gregori, dopo Generale, niente da capire. Ora andiamo con un'altra bella canzone di lui, è La Donna Cannone, 1983. La Donna Cannone. Francesco De Gregori, su musiche, canzoni e ricordi.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

E ancora lui ci propone questa sera, abbiamo programmato anche Rimmel, Francesco De Gregori. Per tutti voi.

E dopo Rimmel, naturalmente, ascoltiamoci un'altra canzone, sempre di Francesco De Gregori, la famosa Stella Stellina 1979. Stella Stellina, Francesco De Gregori, su musica e canzoni e ricordi.

Francesco De Gregori con Stella Stellina 1979. E lasciamo questa sera Francesco De Gregori, poiché abbiamo ascoltato alcuni brani veramente molto belli di questo grande personaggio della canzone italiana, e proseguiamo con Zucchero con Canzone Triste.

0: Un'altra cantante bellissima, bravissima, è questa Mia Martini con il minuetto.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

che ascolteremo la voce di Toto Cotugno, Solo Noi. Su questa canzone Franco mi augura e giustamente ci risentiremo domenica mattina con il programma. Un attimino che ho la voce un pochettino precaria. Ciao domenica.

0: voi, Toto Cotugno.
1: E mi diceva: io sto bene con te.
2: Con questa bella canzone anche io vi saluto. Ci vediamo domenica. Speriamo di trovarci tutti bene, ok?
0: Ok.
2: Buonanotte a tutti.
0: Buonanotte ancora.
1: Se non è...
0: E grazie per il gentile ascolto.

0: fondamento di musica, canzoni e ricordi. Franco e Anna Maria vi saluta e vi auguro a tutti la buonanotte. Ciao, a domenica mattina.
1: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Giornale Radio Nuova.
4: Bentrovati e buon ascolto. Siamo alla vigilia della 48esima edizione del pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto, che quest'anno ha come tema, racchiuso nella domanda che Natanaele rivolge a Gesù, come mi conosci? Un interrogativo che esprime il desiderio profondo di ogni persona di essere accolta e amata per ciò che è, superando ogni tentazione di scetticismo, chiusura o rabbia. Un'esperienza che i pellegrini scoprono lungo il cammino della notte e che diventa seme di speranza e di pace per il mondo. Partenza domani, sabato 13 giugno, dallo stadio Elvia Recina di Macerata, al termine della Santa Messa celebrata alle 20:30 dal Cardinale Baldassarre Reina, Vicario Generale di Sua Santità per la Diocesi di Roma. Allo stadio giungerà anche la Fiaccola della Pace, accesa da Papa Leone XIV al termine dell'udienza generale del 3 giugno. Il pellegrinaggio continua ad essere attento al tema della pace. Durante il cammino ci sarà il videomessaggio di Monsignor Maxim Riabuka, vescovo greco-cattolico ucraino ed esarca di Donetsk, e la testimonianza dal vivo del giovane giornalista Simone Tropea, che racconterà i conflitti vissuti prima in Ucraina e poi in Terra Santa. Coinvolti oltre 1100 volontari nei servizi di illuminazione, amplificazione, sicurezza, accoglienza e comunicazione. Domani saranno attivi i bus navetta diretti allo stadio Elvia Recina, sia dal centro fiere di Villa Potenza, dalle 15:45 alle 21. Nella mattinata di domenica alcuni pullman con tram effettueranno il servizio di ritorno da Loreto a Macerata. Dalle 19:30 di domani fino al termine della Santa Messa la nostra emittente trasmetterà la diretta. E la Diocesi e la Caritas diocesana hanno avviato le attività del nuovo ambulatorio solidale di Macerata in via dei Velini numero 221 presso la Cittadella della Carità. Si tratta di un servizio dedicato all'orientamento sanitario e all'assistenza di base rivolto alle persone in condizioni di fragilità socio-economica. La struttura è stata realizzata attraverso l'iniziativa Povertà e Salute con il contributo di Intesa San Paolo, che per tramite di Caritas Italiana promuove interventi che sostengono il contrasto della povertà sanitaria. L'ambulatorio solidale si configura come un punto di primo accesso, orientamento e valutazione medico-sanitaria di base, volto a favorire l'accompagnamento delle persone nei percorsi di assistenza e nell'utilizzo appropriato dei servizi sanitari presenti sul territorio. Il servizio viene garantito grazie al supporto di medici volontari e di altro personale sanitario, sempre volontario, che si sono resi disponibili per una prima valutazione dello stato delle persone e dei relativi bisogni. All'interno sarà inoltre attivo un servizio odontoiatrico. Ascoltiamo il vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
5: La cosa fondamentale è la logica della collaborazione tra tutti coloro che sono in qualche modo operativi in questo contesto e, come abbiamo detto, non in alternativa ma in sussidiarietà nei confronti della sanità nazionale. E un elemento che secondo me è molto importante è che io sogno che questo diventi sempre più, come dicevo, il tom tom della sanità, cioè la gente dentro questo mondo della sanità così complesso fatica a volte a trovare la via giusta. Ecco, un navigatore qui è un luogo di ascolto, un luogo di incontro, un luogo di guida dove si possono aiutare le persone anche a trovare intanto piccoli servizi, poi qualcuno non tanto piccolo, se vedete il lavoro che ho fatto sull'ambulatorio odontoiatrico, c'è qualcosa di assolutamente professionale, ma poi soprattutto essere aiutati a affrontare il problema, ascoltati come persone.
4: È finito con il trattore in un fosso e poi contro una pianta, così è morto Enzo May, 73enne di Civitanova Marche. Ieri intorno alle 18.30 stava lavorando in un terreno di sua proprietà in Contrada San Savino, quando forse per un malore è finito con il trattore nel fosso per poi andare ad impattare con una quercia. Il 73enne è stato sbalzato fuori dall'abitacolo, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma non c'è stato nulla da fare, l'uomo era già morto. Enzo May era molto conosciuto, essendo uno dei riferimenti della storica azienda agricola Fratelli May Carni, con sede a Santa Maria Apparente. Un passato antico di 5 secoli torna alla luce, mostrando la sua bellezza per arricchire la storia della biblioteca di Palazzo Leopardi a Recanati. Le mura del paterno ostello, dopo un accurato lavoro di recupero, hanno infatti rivelato decorazioni pittoriche della fine del 500, rimaste nascoste per centinaia di anni, una restituzione importante da cui ha preso forma la Sala degli Antichi, un rinnovato spazio che valorizza il percorso di visita della biblioteca, un'apertura che consente ai visitatori di ammirare da vicino un ambiente restituito alla sua originaria identità storica e artistica. La scoperta acquista un valore ancora più suggestivo se si pensa alla possibile relazione con Giacomo Leopardi. Questi ritrovamenti pittorici sono dedicati al conte Vanni Leopardi. Presentata dal direttore artistico Giorgio Pietrani, la 16ª edizione di Macerata Racconta, il festival letterario in programma dal 30 giugno al 5 luglio 2026, è promosso dall'Associazione Culturale Contesto, dal Comune e dall'Università di Macerata. L'edizione di quest'anno sarà dedicata al tema le attrazioni, intese come quelle forze capaci di orientare scelte, desideri e relazioni. Il simbolo di questa manifestazione è la luna, da sempre musa ispiratrice nell'arte, nella musica e nella poesia. Saranno proposti 35 appuntamenti nell'arco di 6 giornate, tra presentazioni letterarie, reading, spettacoli e laboratori per bambini. Attesi circa 40 ospiti del panorama culturale nazionale, tra cui Antonio Manzini, Vito Mancuso, Patrizia Valduga, Dario Ferrari e molti altri letterati e intellettuali. L'evento comprende anche 4 esposizioni artistiche nel centro storico di Macerata, tra cui Palazzo Buonaccorsi, l'Orto dei Pensatori, la Galleria Antichi Forni e non solo. Tutti gli incontri saranno a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. Ai nostri microfoni Giorgio Pietrani, intervistato da Maria Moretti.
6: La lettura è quello strumento che gli permette di avvicinarsi a mondi inesplorati, per cui noi cerchiamo con il festival di coinvolgerli, di proporre eventi che siano oltre che formativi anche attrattivi, anche per i giovani, al di là dell'età apparente degli ospiti che sembra molto alta e quindi non attraente per un giovane, ma non è l'età che fa, ma è il contenuto dell'incontro che è attraente. E quindi ce ne saranno diversi, perché penso già a quelli più di intrattenimento musicali, come il tema musicale, come l'incontro con Gino Castaldo e Emma Stoccolma. Ci saranno l'incontro con Isabella Carloni, uno spettacolo anche quello sul boom degli anni 60, anche quello fatto con canzoni, testi, cose più profonde riguardo all'esperienza di Angelo Ferracuti con il figlio di Forrest Gump, comunque origini musicali, le mostre, il coinvolgimento di giovani dell'Accademia delle Belle Arti che realizzeranno loro opere per interpretare il tema del festival.
7: Il taccuino.
4: Domani, sabato 13 giugno, il Parco Acquatico Eldorado inaugura la nuova stagione con una festa e conferma la propria vocazione a destinazione di riferimento per il turismo estivo familiare nelle Marche. Tra scivoli da record come i Big Twins, i kamikaze più lunghi d'Europa, piscine, laguna, aree relax e un ricco programma di animazione, il Parco di Apiro si presenta come un luogo in cui divertimento e riposo convivono con attenzione a tutte le fasce d'età e la possibilità di creare su misura la propria vacanza grazie ai pacchetti soggiorno più parco promossi con il vicino hotel Eldorado, rilevato, ristrutturato e avviato lo scorso anno dalla famiglia Panatta, nota per lo storico marchio del fitness e del bodybuilding. Rigenerare il territorio attraverso la cultura, la sostenibilità e la forza delle idee. Con questo obiettivo il Comune di Valfornace presenta la prima edizione di Appenninamente, festival di paesaggi e idee per cuori appenninici in movimento, un evento unico e interdisciplinare che si svilupperà da giugno ad agosto. Si comincia domani con Attraversando Borghi, escursione in e-bike con Loredana Milani, accompagnatrice cicloturistica. Domenica 14 giugno, Ascoltando la natura, passeggiata floristica al lago di Boccafornace con il biologo Alessandro Rossetti. A fine percorso le canzoni di Anita Bartolomei, vincitrice del 63esimo Zecchino d'Oro, con accompagnamento musicale a cura di Massimiliano Bartolomei.
7: Lo sport.
4: Calcio, la Maceratese ha affidato la guida tecnica della prima squadra a Sante Alfonsi, che sarà l'allenatore biancorosso per la stagione 2026-2027. Classe 1973, Alfonsi porta con sé un percorso costruito passo dopo passo, fatto di esperienza, risultati e crescita costante. Il tecnico san benedettese si è affermato nel panorama regionale alla guida del Porto d'Ascoli, ottenendo importanti risultati nel campionato di eccellenza. Successivamente ha guidato la San Benedettese in Serie D per due stagioni, conquistando anche un ottimo quarto posto e vincendo i play-off del girone F, prima di proseguire il proprio percorso con la Civitanovese, condotta alla promozione dall'eccellenza alla Serie D. Nelle prime dichiarazioni Alfonsi ha espresso entusiasmo per l'inizio della nuova avventura in biancorosso e la voglia di mettersi subito al lavoro.
7: Il tempo nelle Marche.
4: Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo domani tempo stabile ed assolato ovunque. Venti deboli dai quadranti sud-occidentali in rotazione a orientali. Mare da poco mosso a quasi calmo. Le temperature minime e massime previste per domani 18-29 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
7: Giornale Radio Nuova.
1: Fisioterapia Fisiomed, tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
15: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
14: Cosa vuoi fare?
16: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
15: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
8: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Etienne Gash Paty 2222.
1: Radio Nuova in blu.
0: E Radio Nuova in blu, ben trovati a tutti. Oggi è il 12 giugno. Tra poco inizia Le Voci della Notte. Questa è l'anteprima. E allora partiamo con Antonello Venditti. Il mio primo vinile che acquistai nel 78.
2: Sara.
0: E Sara.
2: Sveglia.

0: donna, vedi, mi manderà con un filmone.
1: Oh, tu pensa. Bene. Ma sì, tutto bene, grazie.
0: Io posso fare i saluti?
1: Certo.
0: Allora, saluto dal maestro, a Marco, a Paola, sì, a tutti, a Anna Corinca per i vesti. Ma l'ho sentita più, Anna, sta meglio però.
1: Anna l'abbiamo sentita un paio di venerdì fa. Sì, due venerdì fa abbiamo sentita, stava discretamente.
0: Ma sei contenta?
1: Sì.
0: Saluto a tutti e un abbraccio grande a te, che sei grande.
1: Grande la montagna. Grazie.
0: Bene, grande sei.
1: Prendi un po' di fresco anche per noi, dai.
0: Come no? Senz'altro.
1: Ok.
0: Ciao Romano.
1: Giuseppina, ciao.
0: Ciao.
1: È la nostra Giuseppina che è in montagna e si deve spostare per poter prendere la radio, con la radiolinea. Bene. Beh, anteprima le voci della notte, ci sono già le telefonate, e ricordo il numero perché chi vuole può entrare, può chiamare, può dire la sua, parlare, chiacchierare, richiedere musica. Pronto?
2: Romano, buonasera, buon notturno.
1: Cecilia, domenica sera ti pensavo, domenica sera sul tardi, quando ho saputo che l'Ascoli ha vinto.
2: Oddio, non me lo dico, che gioia, guarda.
1: Il primo pensiero è stato per te, per la tua.
2: Grazie.
1: Per la nostra Ascoli, anche io sto qua, però ho sempre tifato Ascoli, no? E finalmente la rivedremo in Serie B.
2: Meno male.
1: Grande era festa lì di Ascoli,
2: Sì, è stata una festa grandissima.
1: Ah, immagino.
2: Veramente, così mi ha detto mia figlia, che sta proprio abita a Piazza del Popolo lì.
1: Immagino.
2: E dice che era un pienone di gente da Meletti.
1: Sì, i tifosi ascolari sono proprio soccati. Bene, sono proprio contento che l'Ascoli è tornata in Serie B.
2: E sempre in onore al nostro grandissimo Rozzi.
1: Ah beh, sempre.
2: Un saluto alla moglie, se eventualmente.
1: Sempre.
2: È difficile che ascolta, però.
1: Chi, scusa?
2: La moglie di Rozzi.
1: Non vive più.
2: Ah, è morta?
1: Sì, qualche anno fa.
2: Magari adesso doveva avere una bella età.
1: Sì, non so esattamente, però.
2: Neanche io lo so.
1: Sì, Franca, la signora Franca, e non c'è più, no?
2: Me l'hai detto che l'hai conosciuta,
1: sì,
2: personalmente.
1: Sì.
2: Va bene, ma
1: ok, Cecilia.
2: Io volevo salutare Cristina, tua moglie,
1: grazie, sì,
2: tua madre, con grande abbraccio.
1: Grazie.
2: Il maestro Guarnieri di Petritoli, il nostro Marco e Paola con un abbraccio, Giovanna,
1: sì,
2: e in generale tutti quanti.
1: Va bene.
2: I radioascoltatori.
1: Un abbraccio.
2: E stasera, col tuo permesso, voglio una canzone tutta per me e per mio marito.
1: Oh, bene.
2: Ma tu non lo sai perché?
1: E no, non lo so.
2: Domenica, 62 anni.
1: Oh.
2: Matrimonio.
1: No, ho capito. Si fanno prima gli auguri? No, comunque dai, te li faccio adesso, volentieri, con il cuore.
2: Grazie, ma penso di sì che non.
1: Ma sì.
2: Pensa, se ci ripenso.
1: 62 anni.
3: Romano, buonasera.
2: Ciao
1: Manolo. Ciao Manolo.
2: Ciao, un abbraccione.
1: Che bella età, 62 anni insieme, mamma mia. Quante cose, esatto, avete costruito insieme?
2: Tantissime, tante litigate,
1: e
2: tante gioie, e tante spine, e tante rose.
1: È vero.
2: È stato un romanzo numero uno la nostra vita, ma ancora stiamo qui.
1: Ancora dovete costruire, voglia.
2: Come no?
1: Stai tranquilla che c'è tanto amore, si sente che sei tanto affettuosa.
2: Beh, sì, tanto. Se è durato tutto questo è normale. Anzi, ti dirò, prima era amore, poi c'è passione, amore, tutti insieme.
1: Certo.
2: Dopo si diventa l'affetto. Ma e sì, l'affetto è rimasto.

0: bene, quello che conta.
1: Bene, bene.
0: Allora. Il rispetto, vabbè, il rispetto, ormai siamo vecchi tutti e due, non abbiamo neanche la forza di spiegare più.
1: No, no.
2: Quindi festeggi l'anniversario di matrimonio domenica, no Cecilia?
0: Sì, 62 anni di matrimonio.
2: Quindi ti posso dedicare una canzone, ti dedico Claudio Baglioni, questo piccolo grande amore.
0: Grazie, grazie tesoro, grazie di cuore. Accetto tanti te auguri. Vabbè, Romato, spazio. Un abbraccione a te e tutti quanti.
1: Grazie Cecilia, tanti auguri ancora.
0: Un abbraccio, grazie, ciao.
1: Ciao, ciao Cecilia.
2: Grazie, Cecilia.
1: E forza Ascoli, Manolo, hai visto?
2: Io ho sentito, sì. E io quel pescio sulla PlayStation, su FC25, l'ho portato in Serie A con gli all'esperto.
1: No, non so di che parli, non me ne intendo e non voglio nemmeno che me lo spieghi perché non mi interessa. Comunque l'Ascoli è salita in Serie B, è stata una bellissima vittoria, stravittoria 3-0 e siamo tutti contenti, no, di questa vittoria. Questo.
2: Certo, io dico da onesto Fermano che ti fa la Fermana meritato, guarda.
1: Beh, sicuramente, ma è una squadra che ha meritato perché ha giocato bene oltre ai risultati, ha espresso un bel gioco, insomma, in Serie Cadette, in Serie C è stata la più bella squadra, ecco, dunque ha strameritato anche per questo, per il gioco.
2: Certo, certo.
1: E tu che ci dici?
2: Che ti dico, domani c'è il torneo di ping pong amatoriale.
1: Ah, anche a ping pong giochi?
2: Sì.
1: Ah,
2: come? Di dilettanti, diciamo.
1: Come si dice, latte li fai tutti?
2: Io sono stato inserito nel girone dei principianti perché si sono divisi in gironi diversi, cioè quelli principianti,
1: certo.
2: Più esperti, cioè quelli professionisti.
1: E beh, tu sei nuovo, no? Non è tanto
2: io giorni. Sono nuovo, sì, vabbè, ho fatto un torneo 2 anni fa in Umbria, sono arrivato quarto su 37.
1: Sempre principianti?
2: Principianti, sì.
1: Beh, dai, ti piace giocare a ping pong?
2: Sì, però devo capire meglio la schiacciata, i movimenti, il dritto, il rovescio.
1: È un gioco veloce, è un gioco velocissimo.
2: Tic, tic, tic, tic. Devi far muovere la pallina sull'altro campo, se tu devi bene la racchetta non va fuori la palla.
1: Vabbè, l'importante è che ti piace, quando uno sport ti piace non è che devi essere professionista, lo fai per divertimento, perciò quando ti piace hai già vinto.
2: Certo, lo so, Romano, lo so.
1: E va bene.
2: E poi Juve ha preso Sollot, hai saputo?
1: Il centravanti?
2: Il centravanti, È arrivato il nuovo acquisto Sollotto. Diciamo
1: l'importante
2: che
1: è che non c'è più Comolli, che ha fatto già troppi danni, secondo me. Vabbè. Vedremo.
2: Adesso la Bosnia sta vincendo 1-0 col Canada.
1: Vabbè, noi italiani siamo spettatori passivi.
2: Sì.
1: Faremo a quelle ore, quando giocano le partite di pallone, noi faremo altre cose, leggeremo un libro e faremo qualcosa. Perché beh, se non c'è la squadra, se non c'è l'Italia, guardare le partite a me non mi piace.
2: Infatti.
1: Non, ma passione, ecco.
2: Sì, ma poi le partite con Lussemburgo e Grecia potevamo fare qualcosa in più, un gol solo siamo riusciti a fare.
1: Vabbè, pazienza, tutti i giocatori giovani erano, accontentiamoci, no?
2: Non so, adesso ho saputo che in questo mondiale ci sono 66 giocatori che militano nella nostra Serie A. Vabbè, l'incarni tutti.
1: Vabbè, no, non c'è importanza. Non c'è interesse e non c'è importanza. Ecco, perché non c'è l'Italia e chi vinca il migliore, noi siamo fuori, ripeto, siamo spettatori passivi. Chi ama il calcio guarderà lo stesso le partite. Io poco, guarderò poco. Farò altro.
2: Va bene, Romano. Comunque, io qualche partita me la guarderò, la Spagna, la Francia, il Brasile, queste qua, quelle più importanti, quelle che non valgono niente, non me ne guardo.
1: Ma va bene Manolo.
2: Allora, io volevo chiederti due canzoni, una è per Cecilia, per suo marito,
1: sì,
2: questo piccolo grande amore.
1: Sì.
2: E poi ti volevo chiedere, aspetta, quella di, no, quella, quella di Baby K, come si chiama?
1: Non lo so,
2: Luca Macarena.
1: Vediamo adesso, dai, qualcosa mettiamo.
2: Cioè, se mi trovi Luca Macarena, l'ultima di Baby K.
1: Va bene. Ok, Manolo.
2: Io adesso ascolto e vado a dormire perché mi sveglio presto, perché domani sto sciolto nel ping pong e devo stare.
1: Devi stare sveglio allora, devi stare vispo. Domattina.
2: Buonanotte Romano.
1: Ciao Manolo, ciao.
2: Ciao.
1: Visto Manolo, non sapevo che ti piaceva giocare anche a ping pong. Allora sono le 10:37 minuti, è iniziata la trasmissione Le Voci della Notte fino a lunedì insieme al sottoscritto Romano. Ben trovati a tutti quelli che ci ascoltano in FM e a tutti quelli che ci ascoltano su internet, sono tantissimi in streaming. Il numero di telefono per entrare a parlare, chiacchierare con noi, 0733 237575, e potrete entrare e parlare di tutto, dei temi attuali, di pallone, di sport, che ne so, di tutto. Pronto?
3: Sono Maria Pia Romano.
1: Ciao Maria Pia.
3: Un saluto. E saluto tutti, buonasera prima di tutto a tutti.
1: Sì, anche a te.
3: Fate un abbraccio della famiglia a tutti, come al solito Romano.
1: Sì.
3: Sono un po' fiacchetta perché non sto
1: è il caldo, il caldo fa anche questo.
3: Meno la schiena, mi ha fregato la schiena tanto e non riesco a, allora cammina le gambe e anche di umore, capito? Sono andata un po', va bene,
1: vabbè.
3: Però questo riesco a salutarvi a tutti gli ascoltatori, che sì, come ne sa, ognuno gli dico salute e un po' di serenità gli auguro a tutti.
1: Già, è quello, le cose più importanti, no?
3: Come essendo la voce io faccio questo Romano. Buon notturno, soltanto contenta perché è una compagnia vera, mi ripeto sempre io, perché ci fa tanta compagnia.
1: Siamo qui apposta a fare compagnia, no?
3: Sì, grazie. Grazie a tutti, grazie.
1: Ci siamo.
3: Ti ascolto sempre, grazie. Un abbraccio, un affetto a tutti.
1: Sì, un abbraccio a te, un abbraccio a Elia.
3: Sì, Elia adesso è un periodo a tu.
1: Che è successo?
3: Ecco la scuola, gli esami, mamma mia. No, sono giornate tante, io li vedo e mi dispiace tanto perché
1: gli esami.
3: C'è Cristiano il secondo pure oggi, mi aveva fatto niente, gli dice al padre, no, non l'ho capito questo io.
1: Ci siamo tutti cresciuti con gli esami, no?
3: Miseria,
1: crescerà anche lì, dai, non ti preoccupare, è
3: però
1: tutta salute.
3: ne sono tre, capito? Uno una cosa, uno un'altra. Io i nipoti ti sta sul cuore proprio, li vorrei vedere più. Te l'ho detto tanto a tutti, non vi preoccupate perché non succede niente.
1: Certo,
3: ma non hai pazienza, che mica sarà.
1: Ci deve però essere la giusta apprensione, no? Però certo, supereranno anche questo.
3: Sì. Te lo saluto adesso perché certo, non sono tornati, che stanno organizzando tutto il paese in una camminata, no? Ha diviso, cioè i genitori, prima parte tutti a gruppo, mi sembra, dopo mi ha detto Massimiliano, ma dico a che ora tornate? Non lo so, mi ha detto, perché dopo questi se si sperde perché va più in fretta, no? Cammina noi, ha detto l'anziano. Certo. Per quando li trovo, ha detto dopo tutti e tre. E non lo sai, Matti non è tornati ancora, piano piano torneranno.
1: Ma sì,
3: l'importante è che si scarica un pochino anche, penso, no?
1: Che si distrae un pochettino,
3: va bene, ecco, anche
1: sì.
3: Un abbraccio di nuovo, Romano.
1: Ciao Maria Pia,
3: grazie ciao. A tutti, ciao.
1: Ecco anche Maria Pia di Mogliano, Maria Pia, che non manca mai nei nostri appuntamenti del venerdì, 10:41 minuti, 0733 23 75 75. Siamo in diretta, pronto?
4: E io non potevo chiamare perché non mi ricordavo il numero.
1: Ecco la freccia rossa. Se non ti ricordi tu, Benito, è grave.
4: No, mi ricordo. Io lo so a memoria.
1: Immagino.
4: Vabbè, da anni che chiamo la radio, capito? Chiede un modo, chiede un altro, capito?
1: Lo so.
4: Però è una grande compagnia, io apprezzo noi che partecipiamo con le nostre telefonate e vogliate spiegare una volta uno, una volta l'altro, che state lì
1: al fresco. A Piambo del fresco.
4: Vabbè, fresco, vabbè.
1: Stasera no.
4: Ambiente naturale.
1: Ma il fresco mi sa che è finito.
4: Il fresco
1: ce lo darà chi ci ha la possibilità, l'aria condizionata, qualche ventilatore. Altrimenti mi sa che per adesso il fresco
4: è finito.
1: E più o meno. Più o meno.
4: No, beh, io ho i condizionatori che in 101 ogni stanza posso accendere senza quella restante, capito?
1: Ogni stanza capito,
4: nessuno per dire, ce n'è uno sulla cucina, uno per ogni camera.
1: Tu pensa 50 anni fa che non c'era niente.
4: Anche
1: in macchina, no? Adesso in macchina tutti quanti c'è l'aria condizionata,
4: tutti
1: i finestrini chiusi, tutti, no?
4: Una
1: volta si cambava lo stesso, voglio dire, senza aria condizionata, e c'era lo stesso caldo, faceva, no? Anzi, in campagna.
4: Insomma, si prendeva quello che veniva, come si dice. Ecco.
1: Ce lamentiamo tutti, no? Anche io per primo, per carità. Però voglio dire, una volta come facevate 50 anni fa, 60 anni fa, e non era nei campi.
4: Non c'era niente.
1: Non c'era niente,
4: perciò si teneva quello che c'era.
1: Nemmeno i ventilatori c'erano.
4: Certo, i ventilatori sono venuti dopo con la nuova tecnologia, stavamo qua, capito? Perciò. Ogni modo, vabbè, prendiamoci quello che ci viene,
1: prendiamo
4: il Signore e proseguiamo con il nostro cammino, va bene?
1: Sempre avanti, certo.
4: Allora, Romano, io ti saluto, saluto te, saluto tutti quanti gli ascoltatori che sono in ascolto in questo momento, va bene?
1: Va benissimo.
4: Buonanotte e grazie dell'ospitalità.
1: Ciao Benito, grazie a te la chiamata, ciao. Benito il ferroviere, se si dimentica il numero della radio, Benito, è grave, bisogna ricoverarlo subito, è impossibile che Benito si dimentichi il numero della radio. 0733 23 75 75, io lo ricordo per tutti quelli invece che ci ascoltano di passaggio, magari sono in macchina, stanno per raggiungere qualche posto importante. 0733 23 75 75, questa è
5: Radio Nuova @radionuova.com. mandaci un'email.
1: Ecco, se volete potete anche inviare un'email, eh? Oh, questa è una canzone che ci fa respirare un po' il volo.

0: Radio Nuova in
1: Blu. Grande amore, grande amore, grande amore, bellissima questa canzone del volo. E sì, tra poco rientriamo con un'altra canzone che dedichiamo a Cecilia per il suo 62esimo anniversario di matrimonio con suo marito. Pronto? Pronto? Pronto? Ma non, qualcuno non è pronto. Va bene, pazienza. E noi proseguiamo, allora dedichiamo a Cecilia e a suo marito per il suo 62, per il loro 62esimo anniversario di matrimonio, che cadrà domenica prossima, la canzone sempre cantata dal volo, Un amore così grande, quello vostro. Tanti, tanti, tanti, tanti auguri, Cecilia.
2: I'm Gianluca.
3: I'm Piero.
4: I'm Ignazio.
5: We are il volo.
1: La prendiamo e poi la rimettiamo, eh? Pronto? Pronto? Questa ancora. Questa, allora, io adesso non ve lo dico, però vi svelo chi è questa signora. Che ha tanti tanti problemi, questa signora che chiama e saluta così, dice ciao ciao. Qualcuno l'ha riconosciuta, però ve lo dirò io. Adesso no, però quando posso parleremo di questa signora che ha qualche problema. Bisognerà un attimo curarla, perché sì.
2: I'm Gianluca.
3: I'm Piero.
4: I'm Ignazio.
5: We are il volo.

un amore così grande come quello di Cecilia con suo marito, che proprio domenica festeggeranno il 62esimo anniversario di matrimonio. Sono tanti, 62. Tanti auguri ancora a tutti e due per un futuro buono, continuo come quello di adesso. Allora, adesso Manolo, questo piccolo grande amore lo dedica a Cecilia, appunto. Anche lui si aggrega a noi e fa tanti auguri a Cecilia e a suo marito. Questo piccolo grande amore, Claudio Baglioni, sono le 22:55. È tutto fila liscio e fa caldo.

0: questo piccolo grande amore. E allora salutiamo Manolo, che ha dedicato questa canzone a Cecilia e suo marito in occasione del loro 62esimo anniversario di matrimonio, che sarà domenica prossima. Allora, sono le 11 in questo momento e, come avrete saputo, l'aereo che doveva riportare a Roma il Papa ha avuto un problema tecnico al decollo, e proprio per questo Leone XIV è stato fatto scendere dall'aereo e è stato accompagnato in sala VIP da Re Filippo, il re di Spagna. E il sovrano spagnolo, il re, ha messo a disposizione del Papa il Falcon Reale, l'aereo personale del re, per far rientrare in Vaticano il Papa. E dunque il personale della Santa Sede e i giornalisti invece torneranno invece a bordo di un altro aereo, Iberia, che è in arrivo dalle Canarie. Alle Canarie dalla Spagna. Insomma, ha avuto un guasto tecnico l'aereo che doveva riportare il Papa. Comunque non c'è stato nessun problema, perché il re, appunto, ha messo a disposizione il suo aereo personale per riportare a Roma il Papa, che dovrebbe atterrare a minuti, credo intorno alle 23, così hanno detto l'agenzia.
1: Angelo, cadere in mezzo al traffico, poi alzarti piangendo, con gli occhi guardare in su.

E allora diamo una sbirciata anche al mondiale del pallone. Noi non ci siamo, però i risultati li diamo. Canada-Bosnia-Herzegovina 1-1 hanno pareggiato. Hanno giocato a Toronto. E qui ci poteva stare l'Italia, perché se passava, se si qualificava, toccava l'Italia a giocare contro il Canada. Vabbè, pazienza. Pazienza, pazienza. Allora, ricordo il numero di telefono per entrare in contatto con noi: 0733 23 75 75. Sono le 11:06 e niente, c'è la musica dei Nomadi. Strafamosa, straconosciuta, strabella. Io vagabondo.

Leggo testualmente quello che hanno battuto le agenzie un paio di ore fa. Dice così un'agenzia: non so se lo sapete, ma oggi abbiamo posto fine alla guerra con l'Iran. Questo è, lo dice Trump. Abbiamo concordato che l'Iran non si doterà mai di armi nucleari, cosa su cui abbiamo insistito. Questo lo ha detto Trump, ma siccome Trump è di bugie, ne ha dette una valanga, non so se crede, no, speriamo che finalmente sia così, ma dubito di questo pagliaccetto che abbia messo fine alla guerra con l'Iran. Non lo so, beh, ce lo auguriamo, siamo ottimisti, via. 11:11, ben trovati a tutti sulle frequenze di Radio Nuova Macerata in Blu, insieme a Romano e Anna Ox. Ci canta È tutto un attimo.

È tutto un attimo. Anna Ox, bellissima anche questa canzone, poi cantata soprattutto da questa bella voce, quella di Anna Ox. 11:15, e avete saputo che proprio oggi, come hanno riportato le agenzie, Alberto Stasi ha ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali ed esce dal carcere. La decisione è stata presa dal Tribunale di Sorveglianza di Milano, che ha accolto l'istanza della difesa con parere favorevole della Procura Generale. Dunque Alberto Stasi si trovava già in regime di semilibertà e, secondo quanto emerso, la concessione dell'affidamento in prova non sarebbe collegata all'eventuale richiesta di revisione del processo che la difesa ha annunciato di voler presentare. E bene, insomma, bene per lui, e comunque il fatto più importante è che ancora non c'è l'assassino di Chiara Poggi. Ecco, il fatto è questo: lui libero, e poi boh, non lo so quello che accadrà, chi sarà il vero assassino. Il pescatore Fabrizio De André.

0: Fabrizio D'Andrea, il pescatore, bellissima anche questa. Pronto?
1: Bella, buonasera Romano, buonasera, ben trovato.
0: Ciao cara.
1: Ciao,
0: come va? Il fresco lassù su da te c'è?
1: Ma stasera si sta... ti dirò che dentro casa è quasi fresco. Sulla camera mia, vabbè, tengo la finestra un po'...
0: Torrentino. Mannaggia, io qui devo lottare qui, oltre al caldo, con due zanzare che girano.
1: Ma dai.
0: Io gli dico, pizzichetemi e facciamo.
1: Insomma. Beh, se lo dovete fare, fatelo.
0: Non ho nessun'arma per ammazzarle, perciò.
1: La ciabatta non ce l'hai, no?
0: La ciabatta la porto, però che faccio? Se mi metto. Chi rompo tutto, non posso.
1: Non puoi?
0: No,
1: ma
0: perché
1: schiacci sul muro, sai che soddisfazione.
0: Mannaggia, guarda.
1: Quando sei cattivo, però, mamma mia.
0: È una lotta che persa in partenza.
1: È una lotta impari.
0: È così.
1: Oh, vabbè, prima di tutto faccio tanti auguri a Cecilia.
0: Sì.
1: Sono arrivata giusto in tempo per sentire. Mi si è fatto un po' tardi. Le solite mie serate di accompagnamento da supporto a mio figlio quando fa le serate che presenta il libro.
0: Perfetto, vabbè.
1: Se non ce la so io, chi ce
0: l'ha? La mamma. Il figlio ci può avere 30 anni, 40 anni, 50 anni.
1: C'è qualcosa che di pure, diciamo.
0: Non gli fa niente, è sempre.
1: Non gli fa niente, poro cocco di mamma.
0: È sempre un cocco.
1: Poro cocco.
0: Sì,
1: poro cocco. Penso di tanti cocchi perché dopo hanno procreato, capito?
0: Certo.
1: La vita. C'è chi va, c'è chi viene, c'è chi.
0: Chi resta?
1: E chi resta, però restare proprio, insomma, se resta, capito?
0: Hai visto?
1: È difficile restare per sempre quando
0: certo. Col cuore si resta sempre, però
1: quello è fuori discussione.
0: Col cuore si va dappertutto, non costa niente, si viaggia gratis.
1: Cioè la morte è solo. Torniamo a casa nostra.
0: Senti, no? I messaggi che ti arrivano?
1: Sì, perché quello che ho comandato io ho mandato molto tardi, capito? chi non dormiva di già, insomma, risponde adesso.
0: Però vedi quante comodità hanno con i messaggi. Stavo pensando una volta, 30 anni fa, 40 anni fa, che c'era? C'era la telefonata oppure la lettera, la cartolina che ti arrivava.
1: Ma sai, Romano, proprio stasera stavo parlando con una signora che stava lì. Ad assistere,
0: sì.
1: Così si parlava, e vabbè, io sono un po' ripetitiva nelle mie cose. Intanto si parlava del dialetto, che secondo me non dovrebbe essere, è una lingua a tutti gli effetti, va preservata,
0: certo.
1: E invece ormai il dialetto, anche per noi, per me, nonostante la mia età e tutto, il dialetto è stata la mia prima lingua, no?
0: Certo.
1: Specialmente quando uno nasce in un paese, ma anche se sono dei cittadini, insomma, dappertutto. Il dialetto è la prima lingua che un bambino impara.
0: Per forza, sì.
1: Però abbiamo perso anche questo.

0: ai giovani dicono di fare molti, non tutti, sia chiaro. Non bisogna mai generalizzare, perché non è giusto nemmeno. Però voglio dire che usano delle espressioni non dialettali, ma di una volgarità.
1: È questo, infatti, sì.
0: Assoluta. Mm-hmm. Assoluta. Però oggi, con diciamo la scolarizzazione e tutto quanto, si può diciamo usare un italiano quasi diciamo perfetto, che non è facile, però insomma, e allo stesso tempo anche parlare, anche in casa, in famiglia. Ma non è una cosa più bella parlare in dialetto?
1: Ma certo, è più spontanea, no? più
0: vera, più... Che a volte rende meglio anche l'idea. Mm-mm. Di quello che uno dice, di quello non lo so.
1: No, ma sono d'accordo con te in tutto e per tutto.
0: Quindi noi di una certa età siamo, tra virgolette, ci siamo un po', diciamo, imbastarditi, non parliamo più nel dialetto e nell'italiano. Perché insomma, no?
1: Beh, una via di mezzo.
0: I giovani, appunto, o adesso in modo particolare, adesso insomma sono tutti laureati, tutti, quindi loro non conoscono, no, tra il dialetto per loro non esiste proprio.
1: Sì, ma vedi, io per dire, Cristina è abituata a parlare in italiano, come anche...
0: Beh, magari perché sul posto di lavoro, sulle cose, uno attende naturalmente.
1: Ma lei quasi sempre, come la mamma, che adesso non c'è più, la suocera, mm-hmm. era una proprio... parlava molto bene l'italiano, La sentivi in dialetto pochissime, rare volte. Era l'abitudine cresciuta così...
0: Sì.
1: Ma non allora, c'era un ambiente, che ne so, culturale, no, normale, però...
0: No, ma allora, se io devo dire proprio la verità, anche a casa mia non si parlava un dialetto stretto, un dialetto così, però quando tu comunque nasci, cresci in un paese, e non è detto che impari solo quel, cioè, capisci solo quello che senti a casa, no?
1: Sì.
0: Insomma, ci sono... Però a me dava forma quasi di calore, che ti devo dire?
1: D'affetto.
0: Sì.
1: Io lo stesso, io quando ero militare addirittura ero quasi sempre con i milanesi, nella mia cameretta c'erano 3 milanesi, un toscano, insomma, e parlavo in dialetto e loro alla fine... col ridere, simpatizzare, mi capivano, certo. Nonostante che il dialetto stretto marchigiano de Montegozzo non è tanto, no?
0: Al di là del fatto che io penso che tra Montegozzo e Trodica già c'è una differenza.
1: Esatto, ma anche Montegozzo Alto.
0: Sì, beh, appunto.
1: C'è qualche accento diverso.
0: Certo. Però ecco, perdere completamente tutto, soprattutto detto le nostre origini. Noi ci stiamo, adesso parlo, dico delle cose grandi, la globalizzazione, no? Ci ha portato anche a questo.
1: Sarà anche quello, sì.
0: Adesso come adesso, anche le persone più meno colte, diciamo, tanto per usare un'espressione, ci si ritrova a dire, noi usiamo dei termini anche inglesi che non sappiamo di usarli un po', tutto sommato, perché
1: non
0: usiamo
1: la lingua,
0: ma non sappiamo che sono che usiamo dei termini che con l'Italia non hanno niente a che vedere, no? Perché è una cosa, e non sappiamo praticamente di farlo, non lo sappiamo.
1: Già, è dialetto, è bello, lasciamolo sto dialetto, usiamolo.
0: Io ripeto, secondo me dovrebbe essere usato come una seconda lingua. Come una seconda lingua, certo, se io parlo

0: con una persona di fuori, diciamo, di fuori casa mia, no? O che non è un amico stretto, che non è, cioè, così chiaro che mi devo esprimere in un certo modo.
1: Però
0: quando siamo a tu per tu così è più divertente, più carino, più familiare, sì. Più
1: c'è un altro fatto poi che che a scuola ti imparano, devi parlare italiano, devi parlare strettamente
0: assolutamente italiano. Ma infatti che ti ho detto, con la scolarizzazione oggi in modo particolare, no? Cioè, senza tornare tanto indietro nei tempi, è chiaro che i bambini imparano presto dall'asilo, imparano a parlare l'italiano con i genitori che sono, cioè, più acculturati.
1: Ma tu pensa, ammettiamo che inserisca nello studio un'ora di dialetto, un'ora che si parla tutto in dialetto, ma anche di argomenti importanti, però in dialetto, certo. sarebbe forte, no?
0: Assolutamente. Invece no, dobbiamo cioè, all'asilo cominciano con l'inglese, all'asilo. E poi, che ne so, e lo spagnolo, e una volta il francese era obbligatorio, punto e basta. Adesso il francese ce lo siamo, insomma, l'abbiamo accantonato per certi versi, no? Il francese non è più una lingua a scuola.
1: Sì, c'è l'inglese ufficiale.
0: C'è l'inglese che quando, io mi ricordo quando andò a scuola il secondo figlio, il primo c'era il francese punto e basta, alle medie, parlo delle scuole medie, all'asilo non si parlava né inglese né francese, insomma, per carità di Dio, meno che meno alle elementari, alle medie si incominciava a studiare la lingua straniera, no? Quindi c'era il francese.
1: Sì.
0: Quando è andato a scuola il secondo, quindi diciamo 5 anni, un ciclo, ok? E c'era la lotta, no? Perché era, insomma, avevano inserito questo, c'era francese e inglese, e quindi c'era la lotta per chi riusciva a inserire il figlio nel gruppo che studiava inglese.
1: Sì.
0: Perché, insomma, era chissà cosa. Sì, siamo corsi dietro a tante cose, trascurando
1: l'essenziale, forse.
0: A volte sì. Secondo me sì. Sarò ridicola, sarò.
1: Chi c'è in linea? Pronto? Pronto?
0: E quello dice ciao?
1: No, questa sta muta, forse è sempre muta. Non lo so, vabbè. Pazienza, devo chiudere perché non parli. Vabbè, pazienza.
0: Via. Di che co?
1: Di che co? Parliamo di altro. Dice che co? Come ti sei venuto qua?
0: Che cosa? No, su da noi, da noi, su in montagna, dimmi che cosa.
1: Dimmi che cosa, sì, sì. Come ti sei venuto qua?
0: Qui, questo si dice in questa zona qui, su da noi no. Qui si dice come ti sei venuto qua.
1: Vabbè, questa ancora sta, non parla, vabbè, chiudo, ti chiudo, no. Ciao ciao.
0: Grazie, c'è avuto un abbassamento di voce, non è che bene.
1: Emozionato forse.
0: Grazie, come me.
1: Ma certo, sicuro. Senti, domani a quest'ora il cordone della Macerata Loreto è in cammino, Tu?
0: Sì.
1: Tu che farai?
0: Io non credo.
1: Sarai spettatrice?
0: Penso sì, che seguirò da allora, adesso parlo bene, ci provo,
1: ecco,
0: da remoto.
1: Bravo, bravo, sì.
0: Da remoto.
1: Da remoto, sì.
0: Ma lo vedi che se mi ci metto, se mi impegno anch'io riesco a dire qualche, a usare qualche termine.
1: Se ti impegni si fa fatica a capire il tuo perfetto italiano, sai?
0: Io vedrò da remoto.
1: Abituati con il dialetto, sentire un tuo italiano
0: perfetto. Come ti sei mento,
1: Come ti sei mento. Che differenza, eh? e ti dico questo anche, forse l'avrò detto, i primi giorni che eravamo sposati io e Cristina, è venuto a casa anche, c'era anche la suocera, stava con me, con noi, e mamma diceva il secchio lo chiamava Lovardo. Lovardo, non so se tu lo capisci.
0: Hai sentito? No, neanche tu. Perché da paese a paese ci sai.
1: Ecco, il secchio a Montecose dice anche Lovardo, Lovardo. Vammi, allora Cristina, mamma Cristina dice, vammi più a Lovardo, quello Lovardo lì.
0: Che roba è?
1: Cristina guardava a me e dice, ma che è Lovardo? Alla fine, alla fine. Oppure lei dice Loco, i Fermani.
0: Il posto, Loco è un posto, che
1: loco,
0: vuol dire?
1: Esatto.
0: Loco, là, in quel posto là.
1: E questo, all'incontrario, mamma non lo capiva, Loco, quello là, oppure, no, Loco, Cristina è Loco, Loco là, Loco, Loco su. Loco.
0: Io quando, poi ero piccola, quando siamo venuti via da Segaralle, io già avevo 7 anni, quindi, no, e quando ci siamo trasferiti, che sentivo, che quando dicevano Senada,
1: Senada.
0: Ma quanto ci è voluto per riuscire a capire, sai cos'è?
1: No, sinceramente non lo so.
0: Confine.
1: Ah, confine, capito.
0: Cioè, ma perché io non riuscivo, ma da grande non riuscivo a capire il significato che vorranno dire.
1: Certo.
0: Comunque, non... vabbè, dai. E dai, su, le mie stupidaggini le ho dette. E saluto tutti, un abbraccione a Dario. Uno di questi giorni proverò, ecco, a chiamarlo, non mi resta facile.
1: Dario, fatti sentire,
0: Non riesco, non riesco.
1: Poi mi passerai il numero, perché lo voglio sentire,
0: sì,
1: anch'io.
0: E quindi ci proverò, devo farmi forza, credimi, ci credi?
1: Ci credo, sì.
0: Ecco, poi vabbè,
1: però
0: saluto
1: noi
0: a tutti, un abbraccione a Maria Pia De Moiano,
1: sì.
0: Che uno di questi giorni prendo la macchina e la vado a trovare,
1: oh, brava,
0: gliel'ho promesso, adesso mi sono liberata da un po' di...
1: Dimbicci, anche questa è un'altra parola italiana perfetta, proprio italiano per
0: dimbicci.
1: Dimbicci. Sì.
0: Dai, una sera potremmo, perché non fai una serata con, ecco, ognuno di noi deve parlare il suo dialetto.
1: Una base può fare. Sì. Si può fare, come
0: si
1: no?
0: Può fare?
1: Sì, adesso chiederò oggi io la direzione.
0: se non, così se tanto non... è un gioco, no?
1: Mm-hmm. Bah.
0: È un gioco, per, specialmente tanto per...
1: c'è un altro fatto
0: per ricordare
1: che...
0: i tempi passati,
1: sì. C'è un altro fatto qui per dire, siccome adesso ci ascoltano su internet oppure su DAB, chi c'è il DAB in auto ci ascolta dappertutto, non si sgancia mai, e allora può essere che il barese oppure che non so quello del Napoli faccia fatica, ecco perché
0: vabbè,
1: cerchiamo di esprimerci,
0: come è difficile per noi,
1: esatto,
0: capire gli altri dialetti,
1: però
0: che poco,
1: ecco,
0: da
1: lo facciamo,
0: e ripeto, tra paese e paese a pochi chilometri, si può dire metri, già c'è la differenza.
1: Però si fa una serata a tema, a dialetto.
0: Ma così, ti ho detto tanto per ridere.
1: Sì, ma se potrebbe farsi, mica.
0: Perché io mi sono stufata tutte le cose serie, basta, non se ne può più. Possiamo parlare sempre delle guerre, esattamente le cose.
1: Speriamo che finisca più presto, veramente, non se ne può più.
0: Speriamo, non se ne può più. Violenze di ogni tipo, ammazzamenti di ogni tipo, cose. Ci propongono sempre le cose più brutte, le cose più... non lo so perché... certo, è vero, questo... l'informazione, no? Quando parliamo di informazione in genere, che sia televisione, televisiva, che sia, ci devono far vedere quello che si ammazza, quello che lui viene sgozzato, quell'altro che viene, no, dopo con tutte le conseguenze, e questo la gente evidentemente, o ci danno quello che vogliamo evidentemente, perché l'audience è questo, no?
1: Eh sì, hai sentito prima, no, Stasi otterrà,
0: stato, l'ho sentito quando sono tornata,
1: l'affidamento ai servizi sociali, ma il colpevole chi è di quella ragazza?
0: Ma si è ammazzata da sola, come tanti, no?
1: La famiglia che come fa a trovare un po' di pace, no?
0: Non lo so, so solo che io dico solo una cosa: se questo ragazzo ha fatto quello per cui è stato condannato, 16 anni sono pochi. Perché sì, aver fatto una cosa così orrenda, 16 anni sono veramente pochi. Se non l'ha fatto, però, sono 20 anni che sta passando l'inverno.
1: Io dico,
0: ma dove sta la verità?
1: Fai uscire questo qui, ma il colpevole chi è?
0: Evidentemente lo sanno.
1: Io qui non ho.
0: Perché adesso, al momento, questo esce praticamente per buona condotta.
1: Sì.
0: Non perché è innocente, ma se gli è stata concessa questa. Da Milano non è che gli danno, insomma, massimo del, qualcosa che hanno in mano.
1: Comunque. C'è
0: io. Però ti ho detto, ripeto, io solo una cosa: se ha fatto quello per cui è stato condannato, 16 anni, dovevano buttare via la chiave, punto.
1: Beh,
0: non c'è pietà, non c'è niente. Perché lui non ce l'ha avuto eventualmente, no?
1: Un omicidio terribile, no?
0: Una cosa fatto tremenda. Ma se non fosse stato?
1: Si è fatto 16 anni, mi sembra?
0: No, gli è stato condannato a 16 anni, ma praticamente da 2 giorni dopo del fatto, questo qui non ci ha avuto più pace, no? Quanti processi, quante il padre che è morto di dolore, ha passato gli anni più belli della sua vita in galera.
1: Già.
0: E se non fosse vero sarebbe terribile. Sarebbe terribile. Non solo quello che ha perso la fidanzata, l'ha vista in una condizione orrenda. C'è da chiedersi tante cose.
1: Già, che te devo dire, qui ripeto, io spero che riesca a trovare quello giusto, il vero assassino, ecco, tutto qui. Se non è lui.
0: Certo. Però pure una condanna perché non c'erano prove è altrettanto perché non c'aveva perché no? Cioè questo era perché c'aveva vedeva i video porno, diciamo, cose così. Non è che sia una cosa, non so, anche perché dalle informazioni che ci danno ci dicono anche che era condiviso con la fidanzata sta cosa, quindi sta ragazza, avendo visto una cosa così, non doveva rimanere sconvolta e lui arrivare a tanto.
1: Non lo so, io non...
0: ci stanno delle cose che per noi incomprensibili, per noi assolutamente incomprensibili. Però la nostra legge dice che, cioè, il modo di dire è quello che è meglio un colpevole fuori che un innocente in carcere.
1: Ripeto,
0: la condanna viene fatta, le condanne dovrebbero essere, cioè si deve avere delle certezze, perché se no non puoi condannare una persona. E quando ci stanno queste condanne, questa via di mezzo, perché per me una condanna così è una via di mezzo. È questo che mi preoccupa, capito? Perché come questo ce ne saranno tanti. questo ha fatto uno scalpore magari di più di tanti altri.
1: E
0: quindi comunque
1: staremo a vedere.
0: Adesso lo mettono in prova, no?
1: Sì, lo mettono in prova.
0: Cioè pure questa è un'altra cosa. Era come se ce l'avessero messo prima, perché comunque lui di giorno usciva andare al lavoro.
1: Sì, infatti era...
0: E gli serviva solo per andarci a dormire in carcere negli ultimi anni, no?
1: In semilibertà.
0: Quindi messo in prova, che vuol dire?
1: Però non è collegata, qui dice, non è collegata con l'eventuale revisione del processo. Ci sarà la revisione del processo, ma la semilibertà non è collegata.
0: Per forza, Romano, se non hanno un altro nome, diciamo, un nome, loro ce l'avranno, però se dovesse essere rilasciato, proprio liberato nel senso vero, no? Dichiarato innocente, diciamo, questo dovrebbe avvenire solo nel momento che viene condannato un altro. Perché lui c'ha una condanna definitiva.
1: Sì.
0: Quindi sì. È molto complicata, complessa la cosa. Comunque stasera vedevo le facce un attimo, visto le facce dell'avvocato, di quell'altro ragazzo, tutti quelli, perché anche qui ci schieriamo sempre, no, pro e contro. Le facce dei pro sempio erano veramente...
1: L'avvocatessa dell'altro era l'ex ragazza, no?
0: È stata anche una stata ex ragazza di Sempio, ex ragazza di quell'altro amico, quella parte del gruppo che poi si è fatto frate.
1: Ah, beh.
0: Via Sibetti.
1: Ho capito,
0: insomma, era l'unica ragazza del gruppo e qualcuno ci si doveva fidanzare.
1: Insomma, era una specie di pallone, insomma, passava la palla, si passa, no? Nel gioco si passa,
0: palla al centro,
1: esatto, passa a destra, a sinistra, e vabbè, pazienza,
0: bisogna buttarla un po' su, drammatizzare, perché sennò è veramente drammatica. Ok, Roma, te l'ho portata per le lunghe, no. Adesso se vuole chiamare, se è tornata la voce tante volte, visto mai.
1: Ah sì, è vero, vediamo. Se è un uomo o una donna, non so chi è. Fatti
0: ma
1: vivo,
0: dove
1: fatti...
0: sai, come lo sappiamo tutti. Non ho capito perché una volta parlava.
1: Esatto, infatti. Parlava. Ecco. Cioè, voglio dire, che problema è? Tu telefoni, entri, parli, no? Può dire anche una stupidata, un argomento, però parla, no?
0: Ma perché... qualsiasi cosa. Buonanotte. Saluto.
1: Anzi, benvenuto, no? È una persona in più che si aggrega, che parla, che...
0: Ma certo, anche perché ascolta.
1: Esatto.
0: E il numero lo conosce perché lo fa.
1: Vabbè.
0: Non c'è il problema.
1: E che vorremmo dire?
0: E vabbè, siamo in tanti, troppi.
1: Ma non.
0: Vabbè, dai. Dai, su.
1: Si dice, la verità costruisce il rispetto, la falsità lo distrugge.
0: C'è quell'altra cosa che dice, la vita è bella perché è variata, no?
1: Pure.
0: Vabbè, Romano, buonanotte, salutami Cristina, un abbraccio alla tua mamma, sì. E abbraccio tutti, in modo particolare Maria Pia. Anche Maria Pia di
1: Ancona.
0: Ancona.
1: Certo.
0: Se chiama, ti fa un piacere, dai.
1: Va bene.
0: Ok.
1: Grazie per la chiamata, ci sentiamo.
0: Ciao.
1: Allora, Rina di Torrentino, ciao, buona serata a te, buon ascolto. Sono le 11:49 minuti, ricordo il numero 0733 23 75 75 e ripartiamo con la musica. Chi è nato sotto il segno di pesci? Domanda. Mia moglie. E allora gliela dedichiamo. A Torello Venditti, mancano pochi minuti a Sant'Antonio, sabato domani.

0: Sotto il segno dei pesci è il titolo che ha dato nome all'album, al vinile Sotto il segno dei pesci, appunto, del 1978 di Antonello Venditti. E 5 minuti e mezzanotte, chi c'è in linea?
1: C'è Giovanna.
0: Oh, Giovannina, ciao.
1: Sto ascoltando, prima ho sentito la Sina, ascoltavo voi, sì, i vostri ragionamenti. Adesso voglio fare un salutino a tutti.
0: Fatto bene.
1: Buonanotte, buon proseguimento a te.
0: Sì, grazie.
1: Poi cambia pure a Cecilia che fa l'onomastico.
0: Sì, domenica fa l'anniversario, 62esimo anno di matrimonio.
1: Ah, tanti auguroni a Cecilia. Va bene. Buon proseguimento e buon tutto.
0: Anche a te, buon ascolto allora.
1: Grazie.
0: D'accordo.
1: Ciao.
0: Ciao Giovanna.
1: Ciao.
0: Giovanna di Trodica, anche lei presente, facciamo l'appello tutti i venerdì, cercate di non mancare. Salutiamo anche quelli che ci ascoltano su internet, da Anna per dire alla Germania, poi quelli di Ancona, insomma tutta la famiglia che ci ascolta su internet. E allora 0733 23 75 75, ripartiamo con la musica. Questo è un inno all'amicizia. Ci vuole proprio, l'amicizia, quella vera.

Dario Baldambembo, l'amico è bene, è proprio un inno questo all'amicizia. E visto che adesso è sabato, è scattata la mezzanotte, dunque c'è un messaggio dei frati di Padova, di Sant'Antonio da Padova. Oggi è Sant'Antonio, oggi è sabato, e dicono: noi frati non vediamo l'ora di aprire le porte della basilica per accogliere fisicamente e virtualmente i devoti della grande famiglia antoniana. Dunque viviamo insieme a noi, vivi insieme a noi e a migliaia di devoti di tutto il mondo le emozioni della festa di Sant'Antonio. Dunque chi ha la possibilità di navigare su internet lo faccia sulla pagina di, appunto, di Sant'Antonio, del santuario di Sant'Antonio di Padova, e per partecipare insieme ai frati di questa bella festa che faranno, appunto, i frati dell'Antoniano. 0733 23 75 75 Radio Nuova Macerata in blu, in diretta fino all'una.

0: Pronto?
1: Pronto.
0: Oh, carissimo Dario, ciao.
1: Ciao, ciao Tommaso.
0: Oh, ti aspettavo, sai.
1: Mi ha aspettato la mezzanotte perché finisco gli anni oggi.
0: Oh, e allora...
1: È un compleanno un po' triste, però, dico la verità.
0: È un po' triste.
1: Il peggio, pessimo compleanno.
0: Lo so.
1: Lo devo ricordare, però, che vogliamo fare.
0: Lo so, so.
1: La vita
0: però...
1: ci riserva questo e ci sono accettare tutto.
0: Esatto, ci sono le situazioni più belle e ci sono quelle invece che non sono belle per niente, Dario.
1: Tanto... l'anno scorso l'abbiamo passato tutti insieme, la famiglia, siamo andati a mangiare una pizza.
0: Ci credo.
1: Mm. Era una festa, invece dopo 4 mesi è cominciato a scifforare quello che non ci vuole.
0: Lo so.
1: Andiamo a finire.
0: Però Dario, lei è contenta se voi siete felici e contenti, ecco, godi di questo compleanno, lei c'è sempre, stai tranquillo, ma non lo dico per così, perché tanto sta scritto, no, perché è veramente così, lei sarà presente domani e sicuramente ti darà un segnale, ti darà qualcosa, perciò...
1: Tutte le mattine l'andiamo a trovare, il cimitero sta qui vicino.
0: Te sta...
1: Tutte le mattine l'andiamo a trovare.
0: Va bene.
1: Piano piano passerà anche questo.
0: Sì, passerà.
1: Faccio un saluto a tutti gli ascoltatori della radio, vi saluto tutti.
0: Ecco,
1: quelli che ci sono stati vicino col pensiero, con la preghiera, vi saluto tutti.
0: Ecco perché io ti dico, chiamaci, perché tutti ti vogliono sentire, perché... affettuosamente sono attaccati anche a te, perciò fatti sentire, la gente ti vuole sentire, perché siamo tutti preoccupati, ecco, quando non, visto che sei sempre partecipe, se non ti fai sentire, capito?
1: Non
0: è facile,
1: e delle volte non c'è la forza, vale, il momento se piangi, il momento se tira avanti.
0: Devi, la routine della vita deve andare avanti, perché sì.
1: Va bene, ti saluto, saluta la tua famiglia,
0: allora,
1: saluto a tutti, ringrazio tutti.
0: Buon compleanno.
1: Vi auguro tanto bene nella vita, vi auguro.
0: Buon compleanno e auguri anche a te tanto bene, certo.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao Dario, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao,
1: ciao,
0: ciao, ciao. Ci ha fatto piacere, poi ecco, compleanno. Certo, caro Dario, non sarà un compleanno sereno, ma è sempre un giorno particolare, i compleanni, no? Auguri con un abbraccio forte.

0: E allora 9 minuti dopo mezzanotte, oggi è sabato 13 giugno, giornata dedicata a Sant'Antonio da Padova. Auguri a tutti quelli che si chiamano Antonio, Antonietta, Anthony, che ne so. Ok, tanti tanti auguri. Pronto?
1: Buonasera Romano.
0: Mirella, ciao Mirella.
1: Mi hai fatto ricordare che oggi è Sant'Antonio, non avevo realizzato che era.
0: Sì, oggi è Sant'Antonio.
1: Un po', c'ho i giorni un po' scombinati.
0: Vabbè, capita.
1: beh, io sono particolarmente devota a Sant'Antonio.
0: Ah.
1: E mando spesso delle offerte in certe ricorrenze, ad esempio quando è l'anniversario della morte di mio marito, gli faccio dire la messa sul, cioè se uno manda un'offerta,
0: sì,
1: loro
0: sì,
1: dicono la messa sulla tomba
0: del
1: santo.
0: È vero, poi c'è anche uno volendo può richiedere anche il pane, no? La pagnotta.
1: E questo, infatti stavo arrivando a questo, che però quest'anno non mi è arrivato. Quindi o le poste proprio non funzionano o arriverà in ritardo, perché io tutti gli anni lo faccio buffetta e mi arriva il pane e poi lo mangiamo insieme, lo mangio insieme alla mia famiglia, al mio figlio, mia nuora, dei nipoti.
0: Ho fatto anche un anno, forse arriverà in ritardo perché ce ne saranno tante di richieste, non lo so, però di sicuro ti arriverà comunque.
1: Lo spero, a meno che non vada perso vabbè, comunque resto in attesa.
0: Sai che è risaputo che Sant'Antonio è forse il santo che fa più miracoli di tutti, ma forse dico una cavolata, però così dicono, che è un santo che fa tanti miracoli, ne ha fatti tanti, ne faranno tanti altrettanti, dicono così, quindi più
1: questo non lo sapevo, non lo so, io pensavo che la santa che facesse più miracoli fosse Santa Rita, dal
0: anche
1: momento
0: Santa,
1: che è la santa dell'impossibile.
0: Sì, però diciamo, dicono che anche Sant'Antonio non scherza, ecco.
1: Beh, in questo momento abbiamo bisogno dei santi che ci fanno i miracoli. Quindi.
0: Sì, ma sicuramente.
1: Però da sempre mi sono sentita particolarmente vicina, dico una parola che non è esatta, però
0: vicino, perché lo prei, ecco, certo, ma tanto tutti
1: lo prego anche diverse volte al giorno,
0: certo,
1: e vabbè, quindi
0: lo faccio anch'io
1: così.
0: Io tutte le mattine c'ho quelle preghiere a fila, e una della giornata è sempre per Sant'Antonio, c'è sempre.
1: Sì, poi c'ho nella stanza c'ho l'immagine e quindi la guardo. Poi mi è stata regalata, penso, da mia nipote, non lo so, sai quelle calamite che si mettono
0: sì.
1: E una è proprio di Sant'Antonio.
0: Ho capito.
1: Quindi così. E poi oggi c'è il pellegrinaggio
0: Maggiorata
1: Loreto, che io da anni e anni ho partecipato alla me, no, non ho fatto mai il pellegrinaggio io.
0: Beh, hai partecipato, sì.
1: Sì, perché i miei figli, adesso l'ho già detto anche in un'altra occasione, ti ripeto, però vabbè, chi già l'ha sentito dirà che ripeto le stesse cose, però comunque i miei figli quando erano ragazzi l'hanno fatto.
0: Ah.
1: L'hanno fatto sempre, noi andavamo la sera alla messa lì al campo sportivo, aspettavamo la partenza del pellegrinaggio e poi il mattino dopo all'alba partivamo da Fermo per andarli a riprendere.
0: A riprendere, beh.
1: Era bello il momento, cercavamo di arrivare prima che arrivassero loro, perché era bello il momento in cui
0: l'arrivo.
1: L'arrivo, cioè noi stavamo in basso e sulla sommità della strada tu aspettavi, guardavi e a un certo punto vedevi spuntare la croce. Quindi era un momento emozionante, bello.
0: Tutti i canti,
1: sì.
0: Che
1: e poi li vedevi arrivare
0: tutti freschi.
1: Esatto.
0: Sì, è vero.
1: Due anni fa non solo, cioè questa tradizione familiare, chiamiamola così, è stata poi ripresa dalle nipoti.
0: Ah, bello.
1: E per diversi anni loro l'hanno fatto, adesso quest'anno no, perché una sta a Bologna e sta in periodo di esami, e l'altra sta in vacanza, quindi quest'anno non c'è, mio figlio sta fuori, quindi c'è solo mia nuora, a cui ho affidato la letterina che poi sarà bruciata.
0: Ah, nel braciere, sì, ho capito, all'oreto.
1: E per diversi anni le ragazze l'hanno fatto il pellegrinaggio. E mi è piaciuto, ero contenta, però sono stata particolarmente emozionata 2 anni fa, perché quando mi sono collegata per vederla su YouTube, per vedere in testa al corteo c'erano loro due che portavano, si alternavano anche con un altro ragazzo e hanno portato la croce per tutto il corso.
0: Oh, bello.
1: E quindi mi è piaciuto.
0: Bello, bello, ma è emozionante poi, sì.
1: Poi io adesso sono diversi anni che non ci vado più al mattino, quando ci andavamo al mattino a riprenderli quando erano i figli, i ragazzi, poi adesso no. Però poi mia nuora e mio figlio mi mandavano le foto e loro due arrivate stavano lì allegre, felici, ridenti. Però poi hanno dormito per tutto il giorno.
0: Te credo.
1: Si sentivano anche un po', però al momento dell'arrivo ho ancora le foto sul telefonino che mi hanno mandato, belle, tranquille, felici, sorridenti.
0: Si è stanchi ma sereni, felici, sì, perché
1: sì,
0: è una cosa bella, cioè bisogna farla per rendersi conto, ecco. Poi ci sono, ripeto, di tutte le età, non è che dici giovani, preparati, atleti,
1: sì,
0: no,
1: infatti,
0: assolutamente
1: sì,
0: no.
1: Sì, sì. Bello, finché ci stanno queste cose forse un po' di speranza.
0: Sì,
1: ce l'abbiamo.
0: Sì. poi cammini a fianco che hai tanta gente che sono di tante parti, non è che ci sono solo...
1: No, ma vengono da tutte le parti, vengono anche dall'estero.
0: Adesso
1: gli ultimi 2-3 anni forse un po' di meno, però c'è stato qualche anno fa che era tantissima gente, ma ancora oggi ancora è un po' di meno, ma è sempre tanta la gente che partecipa.
0: Sì,
1: bello, bella cosa.
0: È una bellissima cosa. E poi durante il percorso, durante, dopo mezzanotte specialmente, si comincia un po' a sentire la stanchezza, c'è magari un po' più di silenzio, ci sono dei momenti di raccoglimento molto intensi, delle pause di silenzio proprio belle, profonde.
1: Sì, ma io l'ho seguito su YouTube, ma poi l'altra sera Pasquale mi ha detto che su MTV invece si collegano e si vede in diretta, quindi
0: sì,
1: mi conto
0: sì.
1: È vederla su YouTube il telefonino.
0: Sì,
1: no,
0: sono.
1: Sul computer lo guardavo.
0: Ci sono.
1: Però sullo schermo televisivo penso che sarà
0: uguale, sì, no, sarà seguita da MTV, sì.
1: Quindi domani sera.
0: Canale 89.
1: Canale 89, ecco. Sì. E quindi domani sera la serata è questa. Non vado cercando i vari canali, qualcosa
0: poi,
1: da vedere.
0: A proposito di vedere su Facebook e un TV, domani alle 12, a mezzogiorno e 45 su Facebook, ci colleghiamo con il santuario di Padova, Sant'Antonio, ci sarà in diretta un momento di preghiera assieme, e ci sarà anche la benedizione del pane di Sant'Antonio. E sarà come essere in basilica
1: alle 12:45, ma mi deve essere arrivata la notizia, ma forse
0: 12:45, sì.
1: Forse me l'ho dimenticata, perché mi arriva che ho spesso messaggi che mi arrivano
0: sulla tomba di Sant'Antonio, sì, c'è questa benedizione particolare
1: di questo pane, che però non mi è arrivato.
0: Ma deve arrivare.
1: No, non è che faccio. L'importante intanto è aver mandato l'offerta,
0: esatto.
1: che serve,
0: esatto.
1: E poi se il pane arriva va bene, e se non arriva è come se mi fosse arrivato, è la stessa cosa. No, non è la stessa cosa, però insomma va bene lo stesso.
0: Arriverà. Va bene.
1: Bene, Romano.
0: Sì.
1: Stasera è una serata, siamo un po'
0: tranquilla.
1: Sulla, no, l'abbiamo buttata un po' sulla religione, però ecco.
0: Capita ogni tanto, no? Capita.
1: No, beh, anzi, forse dovrebbe capitare un po' di più, però va bene così. Il Papa, ho saputo da te che il Papa ha avuto questo incidente di percorso.
0: Sì, quindi adesso dovrebbe essere arrivato. Io,
1: arrivato.
0: Erano le 11 l'ora d'arrivo. No, io qui non leggo niente, però credo che sarà arrivato perché
1: le 2 ore d'aereo sono.
0: Sì, infatti.
1: Lo so perché tutti gli anni me lo faccio, più volte all'anno, quindi.
0: La conosci bene tu, quella rotta.
1: Sì, beh, proprio quella no, perché io vado verso Alicante, Madrid sta più a nord, poi più al centro, invece io Alicante sta sul mare, in sud-est, quasi giù in fondo, alla penisola, però sempre 2 ore, 2 ore e un quarto, dipende, però la distanza è quella.
0: Sì.
1: Anzi, penso che presto andrò.
0: Tornerai, certo, e beh, cioè.
1: No, siccome viene, perché mio figlio sta venendo, non so, l'anno scorso, alla fine dell'anno scorso non sono stata molto bene, c'ho avuto un incidente di percorso, diciamo. E allora ogni tanto, in genere a mesi alterni lui viene, sta una settimana e poi e questa volta io gli altri anni ci andavo, adesso è un anno che non vado, quindi non sono stata mai un anno senza andarci. Ci sono andata l'anno scorso, l'ultima volta a Pasqua, che ho assistito a tutti quei cortei meravigliosi che sanno fare loro. E quindi adesso lui viene alla fine del mese e quando riparte vorrebbe che ripartissi con lui, non so, vediamo.
0: E ci vai, dai.
1: È che mi fa un po' paura il caldo, perché se per noi è caldo là di più. Io al mese di luglio non ci sono andata mai, massimo che sono arrivata i primi di giugno. E se no vado o a Natale oppure a primavera, ma qualche volta anche 2 volte all'anno. 2 volte in un anno ci sono andata, però adesso invece è un anno che manco.
0: E allora quindi, anche se fa caldo, parti lo stesso, via.
1: Beh, sai, la lontananza è brutta, quindi poter stare insieme un po' di più.
0: Esatto, brava, dai.
1: Anche perché, sai, gli anni ci cominciano a pesare, quindi
0: tu dici, ogni anno che passa è sempre più difficile.
1: No, perché ogni volta che vado dico questo è l'ultimo anno che vengo. Allora, ormai non mi crede più nessuno.
0: Non ci credo. Sì.
1: Sono 10 anni che dico questo è l'ultimo anno che vengo.
0: Figlio è figlio,
1: Sì, ma che adesso incomincia a pesare fare il viaggio da sola. Io fino all'anno scorso sono sempre andata da sola, adesso mi incomincerebbe un po' a pesare.
0: Un po' a pesare.
1: Vediamo.
0: Ma sì, parti. L'amore del figlio soprattutto.
1: Ah sì, senza meno. Bene Romano,
0: okay.
1: Buon proseguimento, grazie della compagnia che ci fai, della bella musica che ci fai ascoltare.
0: Grazie a te della chiamata.
1: Buonanotte.
0: A te, buonanotte.
1: Ciao Romano.
0: Ciao Mirella, dai, te lo auguriamo di partire, di abbracciare tuo figlio, di sentire proprio la carne addosso di tuo figlio. 23 minuti dopo mezzanotte, pronto?
2: Eccomi qua, un eccolo.
0: Eccola, la viperetta.
2: Ciao a tutti, saluto Mirella.
0: Sì.
2: Con buongiorno e Luigi, da Luigi in poi ho sentito tutti.
0: Sentito tutti.
2: Perché sono andato al gruppo. Abbiamo pregato per tutti, anche per me. E così hanno bisogno tutti.
0: Certo, brava, i bravi tutti. Siete al gruppo?
2: Oggi eravamo pochi, perché oggi uno finisce gli anni e quel medico finisce gli anni.
0: Ho capito.
2: Allora, io non ho fatto la vita perché oggi si sta sempre fuori, e ho fatto il minuto in pace, l'ho fatto fare la pace.
0: Ho capito.
2: E non fatti prima di pellegrinaggio, che ne ho fatti tanti, ma ce l'ho detto con i ragazzi sulla carrozzina, perché non potevo camminare tanto.
0: Certo, tu non è che puoi fare tutto.
2: E io quest'anno non si può sentire perché ho fatto impegno. Sempre con gli amici, qua e anno. Non eravamo me qui, siamo stati fuori.
0: E vabbè.
2: Siamo stati a Scossicci.
0: A Scossicci.
2: Abbiamo

0: tutti. Sto bene, saluto a tutti.
1: Sempre in forma, eh.
0: Ti posso chiedere in privato?
1: Mi puoi?
0: Sì. Chiamati, ma non perché domani sera sono fuori con gli amici. Senza me, ci posso parlare in privato?
1: Adesso no.
0: No, adesso, eh?
1: Vabbè.
0: Domenica.
1: Quando vuoi, certo.
0: Sì, perché io di mattina sono super impegnata.
1: Super impegnato. Presidente della Repubblica.
0: Magari. Magari.
1: Vabbè, comunque, quando vuoi, dai, chiama.
0: Sì, sì, va bene. Mi puoi mettere un disco?
1: Io adesso mi devo mettere qualche disco, sì.
0: Ti chiama più quella che ti dà fastidio?
1: Ah,
0: sai che fai? Quando chiama quella, mi risponde. La strategia. Fa finta che non esiste.
1: Niente, dai, non succede niente.
0: Mi la strategia così, prima o poi si schiancherà.
1: Ma, infatti.
0: La strategia. Ci conviene, mano.
1: Mi conviene. Va bene.
0: Va bene, mi metti in visto quello che vuoi tu.
1: Saluto
0: a Tommaso e Cristina.
1: Grazie.
0: Un bel giorno. Fasi che mi auguri a Antonio, tutti Antonietti. Un buon giorno, un buon sabato, un buon domenica.
1: Ciao Daniela, anche a te.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.
1: Daniela di Macerata, grazie della chiamata. Mezzanotte e 27 minuti. Nel giorno di Sant'Antonio da Padova. Chi è?
2: È Paola Blu.
1: Paola Blu, benvenuta anche a te.
2: Sì, no, io ho ascoltato sin dall'inizio, però stavo lavorando e adesso...
1: Adesso basta, basta faria, però.
2: Sì, perché veramente sono stanca.
1: È mezz'ora.
2: Però vorrei fare gli auguri a Dario.
1: Sì.
2: Anche se ha altri problemi, quelli ci siamo fatti, diciamo, le condoglianze. Adesso faccio a lui gli auguri, un saluto alla moglie, e poi è l'anniversario di matrimonio di Cecilia e il marito, naturalmente.
1: Domenica,
2: tanti
1: sì.
2: Auguri a loro, tanti, tanti, tanti. Cecilia, fa che non dormi, che sei ancora sveglia, mi raccomando. Niente, ma è Sant'Antonio, facciamo gli auguri a tutte le Antonia, sì. Antonio, facciamo gli auguri a di buon onomastico a tutti. Ma perché Sant'Antonio 13 giugno il pane? In Spagna non c'era Sant'Antonio il 17 gennaio,
1: questa è che c'è il pane di Sant'Antonio, ecco, nel suo ricordo c'è il pane di Sant'Antonio, il pane benedetto. I frati benedicono queste pagnotte di pane, è un'usanza, no, di tanti anni fa.
2: Sì, ma io, io sapevo, so per certo che a gennaio, perché non mi si alza il volume del telefono,
1: Di si alza.
2: E niente, chissà quante cose volevo dire, poi ho chiamato e non...
1: Non c'è più voglia di niente.
2: No, non è che non ci abbia voglia, ma così. Cercavo di parlare mentre parlavano le persone, no? Ma aggiungevo a loro, poi adesso niente, però voglio pure lasciare lo spazio se c'è qualcuno che vuol chiamare, quasi l'una.
1: Scusa, leggo che in alcune località la benedizione e la distribuzione del pane avviene anche durante la festa di Sant'Antonio Abate il 17 gennaio.
2: No, è allora che viene, poi c'è il pane benedetto per gli animali, benedice pure gli animali, del pane benedetto, eccetera. E allora, mentre questo, prima non si fa, al 17 gennaio non è che dice Sant'Antonio fai gli

0: abusi a una persona, no, perché degli animali.
1: Attenzione, questo è Sant'Antonio Abate, però il 17 gennaio. E anche, anche in quell'occasione c'è la benedizione del pane,
0: sì,
1: come dici tu,
0: sì.
1: Si dà agli animali, eccetera. E quest'altro è il pane di Sant'Antonio da Padova, che è una tradizione che si...
0: è la prima volta io ve lo sento questo, però è la prima volta, perché comunque facciamo gli auguri anche a tutte le persone che si chiamano così,
1: sì.
0: Però io faccio tanti auguri per tutte cose positive a te e alla tua famiglia.
1: Grazie.
0: E a tutti gli ascoltatori, tutti, tutti, se faccio nomi me ne rimane qualcuno, non va bene, e
1: dici tutti,
0: un giorno o l'altro me li segno, poi faccio tutti i nomi.
1: No, te fai tutto l'elenco, così
0: però fai. Così no, perché se mi rimane qualcuno non mi piace.
1: Non ti piace.
0: Voglio rispettare tutti, perciò così deve essere.
1: Massimo.
0: Adesso a Marco mi fa il gesto, saluta tutti anche da parte mia.
1: Sì.
0: Sì, lo sto facendo, Marco. E poi diamo la buonanotte a tutti e grazie per la compagnia. Qualche volta, lo sai che il notturno non c'è? No, qualche volta non c'è perché so giorni, mercoledì, sta roba che non c'è. Però ieri sera non c'era.
1: Ah, non c'è stato ieri sera?
0: No, è un po' triste, e vabbè, però la vita è questa.
2: Ti volevo salutare.
1: Ecco Cecilia.
2: Per ringraziare.
0: Cecilia, pensavo dormissi.
2: No, dico, io non dormo. Cioè ci sono delle volte che mi addormento dalla stanchezza. Però quando ci sono turni no.
0: Tesoro, tanti tanti auguri, tanti.
2: Grazie cara. E volevo dargli auguri con tanto affetto e un caro ricordo alla figliola di Dario.
1: Sì.
2: Perciò l'ho richiamato e anche a tutte le persone.
1: Poi compie gli anni,
2: che hanno appunto che ho sentito e questo bellissimo nome Antonietta, perché ci chiama
0: e Dario Maria. Fa gli auguri anche a Dario, Cecilia,
2: lo date alla figliola, alla figliola di Dario.
1: No, è Dario che compie gli anni.
2: Ah, è Dario?
1: Sì, sì, è Dario.
2: Ho capito male. Oddio, beh, allora tanti tanti cari auguri, Dario.
0: La figliola è partita, la figliola.
2: Come?
0: Niente, domani parliamo io te.
2: Sì, ho capito, ma la figliola non c'è più, lo so.
0: Comunque è il compleanno di Dario.
2: Ho capito il contrario.
1: No,
0: sì, no. Adesso io vi saluto, grazie di esserci.
2: Vabbè, anch'io vado via.
1: Grazie della chiamata, Paola.
0: Buonanotte, grazie a voi.
1: Grazie, ciao.
2: Vedi, ma Roma, tante volte una svista di parole
1: capita,
2: può
1: dai.
2: Nascere un frainteso.
1: Non ti preoccupare.
2: Vabbè, tanti
1: preoccupare.
2: Tanti auguri con affetto, Dario.
1: Sì.
2: Vabbè, ti saluto. Ma che è il compleanno pure di tua moglie?
1: No,
2: hai
1: no.
2: Sotto la canzone?
1: No, sotto il segno di pesci.
2: Ah, perché è nata sotto il segno di pesci.
1: L'8 marzo lei compie gli anni proprio, festa della nonna.
2: Ah, già, non c'è, mi ricordo appunto.
1: Sì, sì.
2: Dico, quando vabbè il compleanno?
1: L'8 marzo.
2: Vabbè, ti saluto e buon proseguimento.
1: Ciao Cecilia.
2: Ciao, ciao, grazie.
1: Ciao, ciao. Ciao. Cecilia sempre sveglia, dopo un po' di tempo. Ma come fate a stare svegli dall'inizio fino alla fine? Prendete doppio, triplo caffè. Non è facile seguire tutto quanto dall'inizio alla fine. E allora, mezzanotte e 35 minuti. Io adesso mando la canzone per Dario. È compleanno, caro Dario. Oggi per te, Sant'Antonio, è il tuo compleanno. E allora io ti mando, a nome mio, ma anche a nome di tutti gli ascoltatori che vorrebbero farti gli auguri, dedicarti una canzone, te la dedico io per tutti. Intanto sentiamo chi c'è. Pronto?
3: Romano, scusa, sono Mirella. volevo dire che il pane di Sant'Antonio, mm-hmm. questo di Sant'Antonio da Padova,
1: sì.
3: è legato a un miracolo fatto da Sant'Antonio.
1: Ecco. Sì.
3: Quindi viene questa tradizione, ma perché è legata a un miracolo.
1: Mm-hmm.
3: E invece il 17 gennaio è Sant'Antonio Abate, che è il protettore degli animali, quindi vengono benedetti gli animali, eccetera.
1: Esatto.
3: Sono due Sant'Antonio diversi.
1: Brava, che ha specificato bene.
3: Però questo del pane è perché è legato a un miracolo. Adesso, guarda, non me lo ricordo bene, quindi se lo racconto magari non lo racconto bene, però è legato a un miracolo.
1: Io ce l'ho da qualche parte, ce l'ho salvata questa
3: io ce l'ho, anche io ce l'ho, però in questo momento c'è un po' di confusione, non ricordo bene, però ecco.
1: Lo diciamo la settimana prossima. Io perché adesso non lo trovo.
3: Bene.
1: Io
3: ce l'ho perché mi arriva tutti i mesi mi arriva il giornale, il Messaggero di Sant'Antonio, poi mi arriva il calendario, quindi io uso il calendario di Sant'Antonio, quindi ce l'ho queste cose, e questo miracolo ce l'ho quando mi arriva la lettera per prenotare il pane, quindi sicuramente ce l'ho. Non me lo ricordo bene in questo momento.
1: La rimandiamo perché è un miracolo importante.
3: Magari lo racconto in modo sbagliato e non è giusto.
1: No, devi essere precisa.
3: Infatti.
1: Tutto rimandato, via.
3: Va bene, d'accordo, ciao, buonanotte ciao.
1: Infatti anch'io ce l'avevo questa notizia, l'avevo proprio salvata in qualche parte, però adesso non ce l'ho sotto mano. Allora, torniamo un po' a noi, torniamo a Dario che compie gli anni. E allora, tanti auguri Dario da parte mia e poi da parte di tutti che ti conoscono, che ti vogliono fare gli auguri e ti vogliono abbracciare. Questa è per te, Dario.

accende la speranza e dietro ci sei tu. Fra gli orrori e le miserie sai brillare tu, con i tuoi 16 anni, senza scuse né inganni.

È proprio bella questa canzone, né? Buon compleanno di Renato Zero e Claudio Villa, che io dedicavo a Dario, ma io mi metto proprio davanti al plotone di tutti gli amici che c'è, Dario, che ti vogliono fare gli auguri, e niente, auguri, tanti tanti auguri a te, caro amico. Noi adesso, c'è un pensiero che mi ha mandato Rina, e che fa anche il caso, tante volte ci abbiamo, ecco, questa voglia di staccare tutto, no? Invece Rina mi manda questo pensiero, dice: finché abbiamo degli amici, il presente vale la pena di essere vissuto. Dunque, caro Dario, è anche per te questa, questa frase, forza e coraggio, che vale veramente la pena, perché anche tu hai degli amici e non puoi deluderli. Deluderci.

0: vita si trascina qua, solo acciacchi piccole anelli.
1: Ed è vero.

Nei giardini che nessuno sa, Renato Zero, mezzanotte 52 minuti primi. E allora il Santo Padre è tornato a Roma, sì, è atterrato con l'aereo del Re di Spagna, dunque tutto bene. E noi dobbiamo salutarci però, perché tra poco c'è lo sgancio per chi ci ascolta in FM, e mentre per chi invece ci ascolta in streaming la musica va ancora avanti, andrà ancora avanti, non si fermerà mai. Vi lascio con un pensiero e vi dico innanzitutto vi ringrazio per l'ascolto e vi dico che a Dio piacendo ci sentiremo la settimana prossima, venerdì prossimo. E finiamo con un messaggio appunto di Papa Leone XIV. Dice: non possiamo credere in Gesù e fare la guerra, non possiamo credere in Gesù e uccidere l'innocente, abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria. Questo lo ha detto Papa Leone XIV. Grazie a tutti, buona festa di Sant'Antonio, buona domenica, a presto, buonanotte.

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi. Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi. Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: possiamo a questo punto arrivare noi, Franco Vaiolati ed io, che è qua pronto già per dirci molte cose.
1: Ma sì, speriamo insomma di dire qualcosa che possa essere di un minimo di utilità, insomma, diciamo.
0: Ecco, no, questo
1: noi,
0: sempre
1: per noi intanto che le diciamo.
0: Ecco,
1: e giusto. Di cosa parliamo oggi, Nazareno? Parliamo di, sempre come sempre, di avvenimenti che per noi sono molto importanti, che sono legati alla nostra esperienza, alla nostra vita, spesso che avvengono nel nostro territorio, altre volte che magari sono lontani come localizzazione, però sicuramente hanno un coinvolgimento che riguarda anche noi, appunto. E allora oggi di che parliamo? Io vorrei parlare, ma ormai gli ascoltatori sapranno tutto, però per porre un'ulteriore magari occasione di piccola riflessione sull'importanza di ciò che accade, di ciò che si dice e il resto, è un evento che coinvolge la nostra città, il nostro territorio, Macerata, ormai 48esima edizione del pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto.
0: Questo è molto importante e tutto si fa domani.
1: E avviene tutto domani con la solita organizzazione eccezionale che viene ormai portata avanti appunto da molti anni. Siamo arrivati, diciamolo subito, alla 48esima edizione.
0: 48esima?
1: Sì, sono 48 anni precisi.
0: Pensa che ha cominciato la faccenda
1: nel 1979.
0: Dopo due anni di Radio Nuova Macerata, che già era cominciata.
1: Eh sì, 78-76, dopo due anni di Radio Nuova Macerata, e quindi Radio Nuova Macerata l'ha visto nascere il pellegrinaggio Macerata Loreto e da sempre ha parlato del pellegrinaggio, ha stimolato a partecipare, così come noi oggi facciamo raccontando qualche dato magari di ciò che avverrà da domani sera per tutta la nottata fino a Loreto. E diciamo allora fin da subito, poi magari lo ridiciamo anche, che tutti sono invitati a partecipare, ognuno per come può, magari partecipando alla cerimonia iniziale, alla Santa Messa iniziale allo stadio Elvia Regina di Macerata. Ecco, si ritorna a partire dallo stadio di Macerata dopo due anni di interruzione per i lavori che lì non rendevano accessibile per questo evento. Quindi si ritorna ormai alla sede tradizionale storica, quella che per 34 volte ha visto partire il pellegrinaggio, appunto lo stadio di Macerata, poi si scenderà a Villa Potenza. E allora diciamo subito che comunque per chi non potrà muoversi e partecipare direttamente, fisicamente, diciamo, al pellegrinaggio, Radio Nuova Macerata offrirà un servizio di diretta di tutti gli avvenimenti, sia riguardo le testimonianze e la celebrazione della Santa Messa che avverrà alle ore 20:30 allo stadio Elvia Regina, e poi continuerà a poter far sentire tutta la nottata che si svolge. Poi chi ha partecipato, chi ha avuto modo di seguirlo anche magari con la radio stessa, sa che per tutta la notte poi si alterneranno la preghiera, il canto, l'ascolto di testimonianze, momenti di silenzio, momenti di festa con i fuochi di artificio, momenti di meditazione personale, momenti di scambio magari silenzioso, di scambio non rumoroso, chiaramente con i vicini di cammino, con i compagni più stretti di cammino. E quindi comunque gli ascoltatori di Radio Nuova Macerata domani sera, già a partire intorno alle 20 credo, potranno già, o forse anche prima, 19:30, provate, voi sintonizzatevi già nel tardo pomeriggio su Radio Nuova Macerata, poi potete rimanere lì fino alla mattina con l'arrivo a Loreto e con la benedizione dei pellegrini, l'offerta alla Madonna di tutte le preghiere dei pellegrini, migliaia e migliaia di, io li chiamo pellegrini lo stesso, di persone che non hanno potuto fare il percorso a piedi, ma che hanno inviato le loro richieste di preghiera, le loro richieste alla Madonna, le loro intenzioni di preghiera, le hanno affidate al pellegrinaggio o da tutta Italia, credo che siano 4.000 o 5.000 pervenute online sul sito del pellegrinaggio, e poi anche diverse centinaia anche raccolte da foglietti che sono stati inseriti nelle cassette predisposte in molte chiese del nostro territorio, insomma. Quindi tutte queste preghiere, oltre ad essere affidate durante il cammino, chiaramente non potranno essere lette dette tutte le preghiere, perché capite che sono tantissime, però saranno raccolte nelle intenzioni generali di tutti i pellegrini, e poi saranno anche queste presentate alla Madonna in piazza del santuario davanti alla statua della Madonna, insomma, e bruciate in modo simbolico in un braciere.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: E quindi ecco questo, allora lo ridico, sintonizzatevi dopo su Radio Nuova Macerata. Chi vuole anche vedere delle immagini potrà invece usufruire dei canali o YouTube o direttamente sul sito del pellegrinaggio www.pellegrinaggio.org e vedere la diretta streaming e lo stesso di tutta la nottata, ma stando uno magari a letto eccetera, forse è più comodo ascoltarselo tutto questo attraverso appunto la nostra radio.
0: Ecco, quello che tu mentre parlavi mi faceva dire che io quando sono venuto a Macerata, ecco, le prime due, vabbè, è nato la radio, e poi anche c'ero anche io quando è cominciata la bellissima, bella cosa che va dalla Madonna. Questo è fortissimo. Le due cose bene con il mio, la mia arrivata a Macerata. Ecco.
1: Allora, io proverei ad ascoltare, purtroppo la qualità non sarà eccezionale, ma penso che si riesca a sentire un po' il contenuto, perché sì, ieri c'è stata la conferenza stampa ufficiale di presentazione in cui il presidente del comitato per il pellegrinaggio Macerata Loreto, Ermanno Calzolaio, ha ridetto le ragioni, ha ridato dei dati informativi sui partecipanti e tutto il resto, e lo vedremo, però magari sul contenuto, che sul tema che viene proposto, perché ogni anno viene proposto un tema per guidare un po' la riflessione durante il cammino, che parte dalla "come mi conosci", da questa domanda che Natanaele rivolge a Gesù, e su questo ha posto una riflessione anche il nostro vescovo Nazareno Marconi, che è intervenuto chiaramente in qualità di vescovo di Macerata, ma ricordiamolo è anche autorevolmente presidente della CEM, cioè della cosiddetta della conferenza episcopale marchigiana. E allora, se riusciamo, io malamente ho registrato, insomma, però se sono ascoltabili le sue parole dalla sua voce, penso che sia molto utile, poi magari lo riprendiamo un po', perché è importante capire ogni volta che il pellegrinaggio non è un allontanamento dalla realtà, un'astrazione dalla realtà, una fuga dalla realtà, no? Per immergersi in qualcosa che faccia piacere, eccetera. In realtà è proprio un'occasione che viene data ai pellegrini per riscoprire quello che magari è un desiderio nascosto, quello che magari spesso viene sopraffatto appunto da vicende quotidiane che non lasciano spazio per andare a fondo di ciò che uno chiede per sé, insomma, del desiderio di verità, eccetera. Ma sentiamo le parole del nostro vescovo.
2: Il tema di quest'anno, la domanda di quest'anno che viene dal primo capitolo del Vangelo di Giovanni, "come mi conosci", mi ha intrigato. Sono le parole che Natanaele rivolge a Gesù nel Vangelo di Giovanni. Questo, poco prima, aveva espresso i suoi dubbi. Davanti all'annuncio che il Messia fosse Gesù di Nazareth, Natanaele aveva reagito con una domanda che poi è diventata celebre: ma come fa a venire qualcosa di buono da Nazareth? Tra l'altro, siccome mi chiamo Nazareno, tanti me la citano come battuta. Non è l'obiezione di uno scettico superficiale. Natanaele è un uomo retto, che prende sul serio la realtà e la promessa di Dio. Lui conosce le scritture, sa che Nazareth è un piccolo villaggio di cui la Bibbia non parla mai, fino alla nascita di Gesù. Come poteva venire da lì il Salvatore di Israele? Per questo non si accontenta di slogan, cerca la verità e confronta i fatti, un piccolo villaggio, con la parola di Dio che non ne parla. Quindi dice: non è possibile. Gesù appena lo incontra gli fa un complimento straordinario, dice: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Gesù riconosce in lui una ricerca sincera, un cuore libero da pregiudizi o da interessi. Natanaele non è uno che cerca né lodi né approvazione. E allora davanti a Gesù che gli fa questo complimento dice: come mi conosci? La risposta di Gesù è enigmatica e tanti studiosi della Bibbia si sono interrogati, perché Gesù gli dice: ti ho visto quando eri sotto il fico. E dice, che vuol dire? Vedete, nella tradizione biblica il fico è la pianta che offre ombra e riparo. Medio Oriente è quella che ha le foglie più grandi. Per questo l'espressione stare sotto il fico è un'espressione proverbiale che indicava il tempo dedicato alla meditazione, alla preghiera e alla riflessione sulla vita e sulla parola di Dio. Per questo i rabbini sono ritratti sotto il fico. Gesù riconosce in Natanael un uomo che ha investito le sue energie migliori nella ricerca del significato delle cose, un uomo che desidera comprendere la realtà lasciandosi illuminare da Dio. Per questo lo loda, perché è un uomo che cerca la verità. Non rinuncia Natanaele alla ragione e non rinuncia alla fede, ma le mette in dialogo. Guarda i fatti, Natanaele, li giudica alla luce della parola e si lascia provocare da ciò che accade. Se fossimo al tempo del concilio, diremmo che Natanaele è un uomo che sa leggere i segni dei tempi. Per questo la sua figura è particolarmente attuale, perché viviamo in un tempo di profondi cambiamenti, spesso definito un cambio di epoca. Siamo immersi in una quantità enorme di informazioni, opinioni, interpretazioni contrastanti. E questa sfida è resa più complessa, come ha detto il Papa, dallo sviluppo tecnologico e anche dall'intelligenza artificiale. Abbiamo bisogno, più che mai oggi, di discernimento, di uomini e donne capaci di guardare la realtà con onestà e senza chiudersi nelle proprie idee o peggio nelle ideologie, sappiano lasciarsi guidare da una ricerca autentica della verità. Ecco l'importanza della domanda: come mi conosci? E la domanda di chi desidera essere guidato nella verità da colui che ti conosce, che ti ha incontrato e che ti può guidare. Ho trovato una frase del giusto che nell'assemblea dei responsabili del gennaio 1993 diceva qualcosa di molto simile al tema di questo pellegrinaggio. Diceva così lo Giussani: l'incontro, l'impatto è con una umanità diversa che ci colpisce perché corrisponde alle esigenze strutturali del cuore, più di qualsiasi modalità del nostro pensiero o della nostra fantasia. Non ce lo aspettavamo, non ce lo saremmo mai sognato, era impossibile, non era reperibile altrove. L'incontro, questo è il cammino, questo è il pellegrinaggio, con qualcuno che ti conosce e che ti sorprende. Questa è l'esperienza del pellegrinaggio e questo è quello che Giussani diceva: ci sorprende e ci dà una gioia particolare. Questo è il mio puntino sul pellegrinaggio che è stato.
0: Eccoci qua, abbiamo
1: sì, il nostro vescovo mette sempre anche un po' di un filo di ironia in questi suoi interventi, ma anche per dimostrare un po' la profonda amicizia che ormai ha con l'esperienza del pellegrinaggio e con lo stesso Don Giancarlo, Monsignor Giancarlo Vecerri, che a noi viene ancora di chiamarlo così, che è stato, era presente anche lui ieri alla conferenza stampa, che è stato l'ideatore e il fondatore del pellegrinaggio appunto in quel lontano 1978 e che da sempre e intenzionalmente lo farà anche domani sera, domani notte, è alla testa del cammino. E quindi Zucchi, quando venne Zuppi un paio di anni fa, credo, ebbe a ironizzare anche lui, dice: ma Io non so, vedete un po', fategli un po' un test a Don Giancarlo, non so se usa qualcosa per poter camminare così vivacemente per tutta la notte, va bene. Perché però, ecco, Don Giancarlo dice perché continua a fare questo pellegrinaggio, perché lui dice: io sono innamorato della Madonna, e poi la spinta iniziale me la diede San Giovanni Paolo II dopo la prima edizione, che fu per le aspettative che avevano, perché io ho partecipato alla prima edizione nel 1978 e ne conservo un ricordo di una bellissima esperienza, nonostante appunto dopo qualche centinaio di metri dalla partenza ci fu una bella acquazzone che, insomma, che non bloccò, però non fece desistere nessuno dei 300 pellegrini di quella prima edizione. Poi ci fu un errore nella strada da intraprendere, perché si andava molto per vie di campagna, insomma, non per le vie principali come adesso, che sono tutte protette, indicate con l'ausilio della polizia stradale, eccetera, dei vigili delle città che si attraversano, insomma, dei comuni che si attraversano. Quindi, e lui allora era un po' deluso e dice: lascio perdere. Invece Giovanni Paolo II, arrivando a Loreto per un altro impegno, eccetera, sapeva di questo, dice: no, tu lo devi continuare. E anzi, Giovanni Paolo II parlò di questa esperienza del pellegrinaggio Macerata Loreto, dice: tu ti devi prendere cura intanto di questi giovani, me li devi curare, che devi continuare con questa esperienza, disse a Don Giancarlo, e a tutta la chiesa disse: prendete esempio anche di come si può testimoniare la fede verso i giovani, eccetera, attraverso questa esperienza del pellegrinaggio. E da lì si è sempre andato avanti. È la 48esima edizione, dovrebbe essere la 49esima, se uno fa i conti mettendo il 78 e 2026. In realtà ci fu un anno, adesso non ricordo l'anno preciso quando è stato, però ci fu un pellegrinaggio internazionale europeo, insomma, dei giovani a Loreto, non mi ricordo, una giornata europea, le giornate europee dei giovani a Loreto. A Montorso si radunarono centinaia di migliaia di giovani provenienti appunto da tutta Europa, e con sempre la partecipazione di Giovanni Paolo II, e in quell'anno, sia per la vicinanza delle date sia per la preponderanza di questo avvenimento, il pellegrinaggio fu sostituito da questa occasione d'incontro dei giovani con la Madonna a Loreto, anche perché poi in realtà tutto lo staff tecnico organizzativo del pellegrinaggio fu cooptato, tra virgolette, per aiutare e guidare in certo senso l'organizzazione di questa giornata europea dei giovani. E va bene, allora domani ci sarà questo pellegrinaggio, abbiamo detto 20:30 allo stadio di Elvia Regina di Macerata, e ci saranno delle testimonianze anche, ci sarà la messa che è presieduta dal cardinale Baldassarre Reina, che è il vescovo vicario generale di Sua Santità per la diocesi di Roma, poi altri titoli, però questo è questo il punto fondamentale forse di tutta la questione, insomma, che appunto è persona di estrema fiducia del Papa, a fianco del Papa, che in questi giorni è impegnato, lo sappiamo, termina oggi nel suo lungo, come durata di giorni, viaggio in Spagna, di cui poi magari nella seconda parte diremo anche qualcosa. Allora, io farei ascoltare adesso magari una canzone che potrebbe essere quelle, le avete ascoltate tante volte, però la riascoltiamo, che è le canzoni del pellegrinaggio. Io riascolterei Favola di Claudio Chieffo, cantata forse una decina d'anni fa, un po' più, dal figlio Benedetto Chieffo, proprio in occasione del pellegrinaggio, bene, allo bene, stadio prima della partenza. Poi ridiciamo qualcos'altro.
0: Ottimo.

0: Allora, torniamo adesso con questa bellissima cosa, e comunque abbiamo sentito questa bella canzone che è veramente, è stata da tanto tempo così cantata sempre.
1: Eh sì, sì, perché poi è, no, è anche bello appunto questa cosa, come le, i canti che vengono fatti, che sono scelti perché aiutano appunto a fare un cammino consapevole, diciamo, tra virgolette, insomma, che siano sempre un aiuto, non un diversivo. E allora stavamo parlando un po' della messa, no? Come si svolgerà. Allora noi sappiamo, io dico cose che chi ha partecipato già sa e magari dice ecco come la racconta male. Per altri magari cerco di dare qualche dato e qualche notizia di ciò che potrà accadere domani sera, insomma, quindi. E allora abbiamo parlato della messa. Nel momento di presenza allo stadio, nell'attesa della celebrazione della messa che avviene alle 20:30, quindi però i pellegrini già arrivano da prima, e ci saranno anche delle testimonianze, ed in particolare hanno rilievo le testimonianze che quest'anno riguardano, in modo come è accaduto anche nel passato in altre circostanze, che riguardano la pace, perché il pellegrinaggio ha avuto sempre un'estrema attenzione a questa, purtroppo, realtà del mondo in cui si vedono, e ormai da diversi anni questo si è accentuato, da qualche anno, della la guerra, la situazione della guerra, e quindi l'offerta alla Madonna di una richiesta per la pace, soprattutto a partire da ognuno di noi, chiaramente, che diventi segno poi per tutto il mondo di questo. Ci saranno delle testimonianze, dicevo, e la prima è proprio allo stadio, e sarà in video chiaramente perché impossibile il trasferimento, ma porterà la sua testimonianza a video, appunto, Monsignor Maxim Riabuka, che è vescovo greco cattolico ucraino, esarca di Donetsk, e quindi questa testimonianza lì nello stadio. Poi durante la notte, sempre legato alla situazione della pace e della guerra nel mondo, il giovane giornalista Simone Tropea sarà in presenza, quindi la farà durante il cammino, e sarà lì lui che racconterà, e perché racconterà la sua esperienza come nei vari scenari di guerra, a partire dall'Ucraina e dalla Terra Santa in cui recentemente, insomma, è impegnato.
0: Speriamo che le guerre se ne vadano il prima,
1: certo,
0: possibile.
1: Certo. E poi altre testimonianze, comprese anche di studenti delle scuole superiori, per esempio, cioè durante la notte, durante il cammino, ci saranno numerose testimonianze. Abbiamo detto della pace, una cosa che mi piace ricordare, perché ha un significato, secondo me, è che il gesto della fiaccola della pace, che non è un gesto folcloristico, come si potrebbe rischiare superficialmente di considerare, la fiaccola della pace, che poi ormai da diversi anni, circa credo ormai siano almeno 15-20 anni, una ventina d'anni che avviene questo gesto, per cui viene fatta accendere e benedire, insomma, dal Papa la fiaccola, di solito nel mercoledì precedente il pellegrinaggio. In questa occasione è stato fatto un mercoledì anticipato, perché sappiamo che questo mercoledì Papa Leone è in Spagna, e quindi mercoledì 3, quindi anche quest'anno mercoledì 3, Don Giancarlo, Monsignor Vecerica, scusatemi, Monsignor Marconi, insieme a rappresentanti del comitato del pellegrinaggio, ma soprattutto alcuni atleti che poi faranno la fatica di portare in staffetta questa fiaccola, che stanno anche oggi correndo, insomma, lungo il percorso, e viene benedetta e poi portata allo stadio di Macerata, e lì verrà utilizzata per accendere il braciere che è presente appunto lì allo stadio come segno di pace. Ma perché mi piace anche questa iniziativa, mi piace ricordarla, perché c'ha un significato che è quello, sì, accendere questa fiamma che voglia richiamare l'unità di tutti i popoli e tutto quanto, ma anche la modalità come avviene. Intanto la partecipazione di atleti delle varie regioni, a partire sono anche degli atleti della città del Vaticano, del gruppo sportivo del Vaticano, mi pare inizialmente. Comunque, delle varie regioni che vengono a

attraversate, quindi delle polisportive, insomma, eccetera. E però questo che fa? Accende anche questa attenzione nei territori che attraversa, perché questi la portano correndo, sono delle staffette, e quindi sono partiti poi con la fiaccola, sono partiti mercoledì scorso, il 10 giugno, quindi dal Duomo di Orvieto, poi hanno fatto Amelia, sono stati arrivati a Terni, poi ieri sono ripartiti da Terni, sono arrivati a Santa Maria degli Angeli, e ecco oggi, stamattina, sono partiti da Assisi, dalla tomba di San Francesco, poi saliranno col Fiorito, Camerino, poi questa sera arriveranno a San Severino Marche. Bello. Domani mattina riparti tiranno da San Severino per arrivare a Caldarola, a Tolentino, poi si arriverà a Macerata, perché questo dà l'idea proprio. E allora il pellegrinaggio è un gesto di popolo, e sicuramente il primo popolo è quello che cammina, è evidente, ma in realtà sia dal coinvolgimento che c'è, abbiamo detto prima, con la raccolta delle intenzioni di preghiera online o fisicamente con i bigliettini messi nelle scatole nelle varie parrocchie, sia questo essere attenti al passaggio di questa fiaccola portata da questi atleti, questi corridori in staffetta, dà un proprio un segno di popolo, perché un popolo in cammino è un popolo, sì, perché sono in tanti che camminano uno fianco all'altro. Poi le previsioni dicono sempre, in base chiaramente realistiche, perché in base alle prenotazioni che avvengono sul sito online e tutto il resto, dice, si parla, che oggi qualche giornale titola, si prevedono 70.000 presenze, perché questo è realistico in base alle esperienze passate, a come ci si muove, come ci si contatta, sarà così. Ma non è solo quel popolo, perché quel popolo è parte di un popolo più grande. Questa è la cosa bella, cioè il pellegrinaggio è un gesto che non è dell'individuo o del gruppo che lo fa. Ognuno lo fa, è chiaro, cammina per sé, con i propri desideri, con i propri dolori da affidare, con tutte le circostanze che vive. È chiaro che nessuno sostituisce l'altro, ma è una compagnia che è fatta sì da quelli che camminano a fianco, ma uno cammina a fianco di altre 10 persone, ma poi ce ne sono altre che stanno 20 minuti avanti e altre che sono 20 minuti indietro rispetto al cammino, quindi però cammina insieme a queste, ma cammina insieme a tutto il mondo, potremmo dire. È un gesto che viene compiuto e che è un'offerta al mondo. Questa è la cosa molto bella. Allora, chiudiamo con il pellegrinaggio per dire poi alcune cose tecniche. Abbiamo detto come si può assistere, seguire attraverso la nostra radio per tutta la nottata. Poi anche MTV, se uno volesse vedere in TV, MTV canale 89, poi c'è il circuito Corallo che raccoglie le emittenti cattoliche, quindi altre decine di emittenti in tutta Italia, ma noi stiamo nel nostro territorio, perché chi ci segue via internet potrà seguirlo, e va bene. Allora, per arrivare poi allo stadio ci saranno dei bus navetta che sono stati messi a disposizione anche in collaborazione chiaramente con il comune, eccetera, sia dalla fiera di Villa Potenza, da cui si partiva una volta, perché lì chiaramente c'è possibilità di parcheggiare per tutti, poi lì andranno a finire probabilmente anche i pullman, perché molti pullman vengono, 150 almeno, verranno da regioni lontane, insomma. E oppure un altro bus navetta invece, quindi dalla fiera di Pieri di Paletto, un altro bus navetta invece che percorrerà un po' tutto il centro città, attraversando la stazione, attraversando Piazza Pizzariello, dove c'è anche lì il parcheggio enorme, eccetera eccetera, e questo andrà avanti dal primo pomeriggio intorno alle 15:30 fino alle 9 di sera. E poi domenica mattina c'è un servizio per riportare i pellegrini che non hanno altre occasioni, chi è venuto in pullman, i pullman con cui sono arrivati da fuori regione sarà lì ad aspettarli, chi invece deve ritornare a Macerata ci saranno degli autobus messi a disposizione dalla Contram che porteranno da Loreto a Macerata, riporteranno. Quindi ecco, c'è un buon servizio anche da questo punto di vista. Perché? Perché è un buon servizio, e qui diciamolo. Allora, chi ci stanno iscritti anche qui, ormai si fa tutto online, bisogna iscriversi su tutto, quindi non si fa così, se vado lì devo dare una mano, eccetera, ognuno è iscritto. I volontari sono oltre 1100 volontari iscritti per star dietro a tutte le piccole e grandi cose che servono per fare un grande gesto. Dalle cose che sembrano più inutili, come quelle di dare una risistemata allo stadio, meno appariscenti, vuol dire non inutili, allo stadio quando i pellegrini sono partiti per il cammino,
fino alla sicurezza, fino all'accompagnamento durante il cammino, fino all'assicurare l'illuminazione dove è necessaria, sia l'amplificazione per poter far ascoltare a tutti quello che viene detto, la preghiera comune, il canto comune, la riflessione, testimonianza, eccetera. Quindi tutti i vari servizi. Allora, anche qui, noi abbiamo detto, non stiamo alla finestra, guardate che esperienza di popolo. Gente che è disposta a mettersi in cammino con altra gente che magari non potrà camminare, però si mette a disposizione quello che può e sa fare, no? Oltre 1100 persone, è una bella cosa, insomma, via. E allora io direi finiamo questo spazio del pellegrinaggio, perché poi andiamo, magari sentiamo rapidamente quello che, come se fossimo arrivati anche noi, Nazareno, a Loreto c'è la discesa ultima prima di entrare proprio sotto l'arco per accedere poi alla basilica della Madonna di Loreto, e si canta sempre questo Pieni di Forza, che è un canto che coinvolge molto, perché poi ci sono lì parenti e amici che non hanno camminato ma stanno ad aspettare i parenti e gli amici per riportarli a casa, e vediamo che sono sempre presi da grande commozione, insomma, perché è uno spettacolo bello a cui partecipare. Ascolti, quindi Pieni di Forza.

0: abbiamo ascoltato questa bellissima, questo canto che è veramente bello. Ecco, diciamo per questo che tutte queste botte nel mondo, gente per le guerre che male, speriamo la Madonna, ecco, sicuramente ci aiuterà anche questa volta, anche domani, ecco, perché questa robaccia brutta che ama, che butta giù per far morire la gente, a che serve? Niente. Vai.
1: Allora, un altro avvenimento che chiaramente mi piace un po' sottolineare, perché in questi ultimi minuti lo accenniamo solo con una piccola testimonianza, però che varrà la pena, invito tutti a riprendere insomma quello che è accaduto in questi giorni in Spagna con il Papa, a partire per esempio dalla grandiosità, a partire no, come rilievo l'intervento al Parlamento spagnolo, che è stato molto bello, compreso e sentito, e ha avuto 10 minuti di applausi finali, insomma, quindi una bella cosa, così come poi la benedizione della torre più alta della Sagrada Famiglia a Barcellona, così come ieri la presenza alle Canarie, parlando, e in questo caso parlando dell'accoglienza, e lì abbiamo parlato prima della pace, e come sempre dire, un cristiano non può aderire alla guerra, e quindi però queste cose magari ce le ridiremo con calma, come capita, invitando però gli ascoltatori a andare a riprendere i documenti ufficiali, le cose ufficialmente dette. Se andate su YouTube, vabbè, è in spagnolo perché sta in Spagna, però magari mettete la cosa della traduzione, probabilmente i testi in italiano scorreranno, se no cercate, se potete, su internet i testi propri, perché non accontentatevi, io dico sempre, dei titoli dei giornali che estrapolano solo una piccola parte. Ma io su questo, poi c'è stato anche un incontro con il mondo della cultura, c'è stato anche l'incontro con una serata, una veglia per l'accoglienza del Papa con i giovani, e a questa veglia è stato anche presentato un po' il musical. Questo per me è stata una novità, perché io conosco molto superficialmente questa personalità di cui adesso dico, un musical di appunto di questa personalità del mondo dell'arte, dello spettacolo, che è Antonio Banderas, il musical intitolato Godspell, dell'incantesimo di Dio. E poi quello che c'è stato anche l'incontro con il mondo dell'arte, della cultura, e Antonio Banderas è intervenuto presentando un suo saluto al Papa, ma una sua meditazione personale, cioè su di sé, un suo racconto su di sé di diversi minuti. Io ne leggerò solo, lo cominciamo a sentire magari, poi lo lasciamo andare e leggerò io qualcosa.
2: Santo Padre, autoridades queridas, amigas y amigos, hay encuentros que no se miden solo en el tiempo, sino en su significado. Su presencia hoy en Madrid, Santo Padre, no es solo una visita, es un gesto. Un gesto de escucha, de cercanía, de diálogo con la sociedad civil, y esta sin duda se lo agradece. Ese diálogo a veces conviene reforzarlo usando un lenguaje común. Ese lenguaje es, y lo ha sido en muchas ocasiones a lo largo de la historia, el arte. La relación entre la Iglesia Católica y el arte no ha sido solo...
1: Stiamo ascoltando, lo spagnolo è abbastanza comprensibile, no? Però mi piaceva riascoltare un po' insieme, poi lo lasciamo di fondo, ma la voce proprio di Antonio Banderas, per capire come il tono non era quello formale, insomma, no? E dice: confesso di essere stato vittima dell'incantesimo di Dio. Così l'attore e regista Antonio Banderas si è presentato sul palco della Movistar Arena di Madrid, al cospetto di Leone XIV, in occasione dell'incontro con il mondo della cultura, dell'arte, dell'economia e dello sport. Nella sua testimonianza, Banderas si è soffermato sull'arte come linguaggio comune, abbiamo ascoltato, il cui rapporto con la Chiesa Cattolica è stato determinante, perché al centro dell'impulso creativo, dice Banderas, c'è qualcuno che attraversa i secoli, gli stili e le culture. La figura più rappresentata nella storia dell'arte, Gesù Cristo, il grande protagonista del film della vita, lo definisce Banderas. Presenza costante, non come immagine ripetuta, ma come icona di amore, pace e sacrificio, avvolta da un mistero inesauribile. Poi, andando indietro nella memoria, l'attore ha condiviso i ricordi della sua infanzia a Malaga, in particolare le celebrazioni della Settimana Santa negli anni 60, del 1960 chiaramente, dice, quando le manifestazioni popolari davano vita a un rituale maestoso di arte e di fede, di radici e di devozioni, in un poliedro multicolore di elegante bellezza e di liturgia teatrale, nato dalla fusione spaziale tra componenti artistiche e spirituali. Immaginiamo il mondo spagnolo così coinvolto, insomma. È stato lì, in quel quadro di arte popolare anonima, di quando avevo solo 4-5 anni, diceva l'attore, che è nata in me una domanda che conteneva solo una parola: Dio? Nel tempo sono giunte le risposte, alcune molto semplici, come quelle rintracciate nella voce dei cantanti che seguivano la saeta, un canto religioso tradizionale andaluso, o negli occhi di mia madre. Negli occhi di mia madre, mentre fissava lo sguardo e il cuore devoto sulla Vergine della Speranza. O tra quanti uscivano, ed escono ancora, nelle strade del proprio quartiere, portando sulle spalle le statue che le aiutano a cercare se stesse mentre cercano Dio. Persone che camminano in una processione che lascia dietro l'io per aggrapparsi al noi, e dal noi passano dal loro a tutti nel mondo, dal mondo all'universo, dall'universo a Dio per poi tornare a terra, intuendo che Dio può essere in ogni particella, in ogni molecola di ogni goccia di acqua, di ogni mare, di ogni petalo di rosa, di ogni palpito, di ogni sospiro. Guardate, sta dicendo della processione quello che accade nel pellegrinaggio che abbiamo detto prima, no? Quindi l'arte non è solo bellezza, ma anche domanda, riflessione, contrasto, tensione tra quel che si fa e si intuisce. È stata e deve continuare a essere, dice, lo specchio che riflette vite che passano oltre davanti, o che passano oltre davanti al prossimo ferito, la denuncia di credi vuoti che hanno dimenticato l'amore, la voce che ammonisce società abituate all'ingiustizia, e soprattutto un'alternativa a tutte le violenze. L'artista, proprio come fece Cristo, deve agire con coraggio ed essere distanza critica nei confronti della realtà. Ecco, questo il discorso poi è stato più lungo, però mi pare molto molto bello questo approccio di Antonio Banderas, intanto per scoprire come il mondo dell'arte, partecipare al mondo dell'arte non rende immuni a questo, anzi forse rende più attenti a capire, a porsi la domanda: e Dio? E quindi ecco, io vi rimando a questo, e penso che potremmo anche per oggi, tutto sommato, Nazareno, se tu sei d'accordo, potremmo anche dire che ci fermiamo pure, perché il tempo corre, ma è inutile stare a dire altre parole che si sommano a quelle già dette, sperando di aver dato lo stimolo per poterlo andare poi a approfondire personalmente. Io direi, Nazareno,
0: sì, io,
1: che stamattina ci lasciamo, allora, visto il tema che abbiamo preso, il pellegrinaggio alla Madonna di Loreto e il viaggio del Papa in Spagna, io concluderei questa chiacchierata di questa mattina proponendo l'ascolto di una canzone. Vi dico anche come è stata originata: come Nuestra Signora de la Esquina.
0: Ecco, prima che tu però le fai sentire, ricordiamo a tutti che per chi non può andare o non vuole andare a Loreto può ascoltare qui a Radio Nuova Macerata dalle 20:30.
1: Ma anche da prima, anche da prima. Diciamo
0: anche
1: dalle 19:30 già sicuramente ci saranno poi racconti, testimonianze e tutto il resto. Quindi
0: non so più quando comincia i conduttori.
1: Comunque, dalle 19 io penso che potete sintonizzarvi e poter seguire un po' tutto. Comunque sì, va
0: ecco,
1: bene.
0: Sappiate che tutta la notte ci sarà questa radio che vi, per chi non ci va, ecco, può sentire quello che ci sa. Bene.
1: Oh, dunque, questa canzone, perché Nuestra Signora de la Esquina, allora, non è la Madonna di Loreto, non è la Spagna, perché però è in spagnolo la canzone, perché nasce dall'esperienza di Santiago del Cile degli anni scorsi, in cui alcune persone sono incontrate per star dietro un po' al disagio e al bisogno di chi era caduto nella droga, e quindi attraverso un'associazione che si chiama appunto Nadie Menos por la Droga, cioè nessuno vale meno della droga, a causa della droga. E allora è venuta fuori poi questa esigenza di cantiamo loro qualcosa per affidarci alla Madonna. Quindi è venuta fuori Nostra Signora dell'Angolo, Esquina in spagnolo, e quindi che indica un luogo di solitudine fisica e spirituale in cui sono stati raggiunti questi, l'angolo dove noi ci sentiamo stretti molto spesso dalla società, e invece dove si è ripreso a sperare. Quindi dall'angolo dove stiamo ripartiamo chi può, per esempio con il cammino a Loreto. Leggo la traduzione, poi lasciamo l'ascolto nella coda di chiusura di questa nostra chiacchierata, Nazareno.
0: Ok.
1: Il mio cammino era una strada senza orizzonte e senza uscita. I miei occhi già si chiudevano, il mio cuore non batteva più. Mi nascondevo nella mia tristezza. Nessuno lo sapeva, però qualcuno mi conosceva lo stesso e mi aspettava all'angolo. Nostra Signora dell'angolo, tu che abbracci le mie ferite. Quando la mia vita si incupisce, sei la fiamma che la illumina. A chi ti cerca ancora, a chi ti consegna la sua vita, dagli la tua mano tenera, lascia che fiorisca il tuo seme. A chi ha perso il suo cuore o l'ha giocato in una partita, fagli sentire che il Signore rinasce ogni giorno dalle sue ferite. Quando la stanchezza vinceva in me e i miei errori mi affossavano, ti ho offerto tutto il mio dolore e il tuo abbraccio ha riscattato la mia vita. Ecco, Nuestra Signora della Eschina, che potremmo dire la Madonna di Loreto è comunque la Nuestra Signora della Eschina. E chissà se domani notte si riascolterà anche questo canto, proprio perché i coristi che accompagnano il pellegrinaggio sono molto molto bravi, quindi proprio un vabbè. Signori, a domani al pellegrinaggio, chi potrà starci in qualunque modo potrà starci, Nazareno, ascoltando, partecipando, comunque può.
0: Con tutte le cose che ci sono. Perfetto. Salutiamo
1: Buona
0: tutti.
1: Giornata a tutti e grazie dell'ascolto.